un lento fade out per una delle canzoni che vengono considerate centrali di questo nuovo disco di Johnny Marr, The Age of Everything. Il pezzo in particolare era In and Out of Love, mentre ci avviamo verso la conclusione di questa puntata di Senti un po'. Abbiamo ancora il tempo di ascoltare un paio di canzoni e torniamo negli Stati Uniti per trovare un paio di dischi, anche in questo caso appena usciti, un album, il primo che vi propongo, uscito ieri, che si intitola All Set the Bone, è anche il terzo album del cantautore alt country Greg Freeman. È un disco piuttosto lungo, quasi 70 minuti di musica, registrato a Los Angeles con un produttore, John Congleton, che nel corso della propria carriera ha firmato, insomma, diversi successi, quindi una guida sicuramente interessante per questo cantautore non particolarmente noto sicuramente dalle nostre parti, ma certamente anche nel panorama americano. Ha raccontato di aver avuto l'ispirazione per questo suo nuovo disco subito dopo la chiusura del precedente. Ho avuto un momento di epifania, dice, in cui ho capito esattamente come doveva essere il disco successivo. È un disco che racconta di cambiamenti, che racconta di tensione, che racconta di un mondo instabile, come credo la maggior parte degli album che escono ultimamente, perché effettivamente escono in un mondo instabile. È un disco di alt rock che sicuramente potrà ricordare a qualcuno un certo rock di fine anni 90 negli Stati Uniti, e per molti questo è un Madeleine anche molto piacevole. Il pezzo che vi faccio ascoltare si chiama Cahokia, lui è Greg Freeman.

All Set The Bone è il titolo di questo nuovo album di Greg Freeman con la produzione di John Congleton. Abbiamo ascoltato Cahokia, che ovviamente ha a che fare con una cittadina dal nome quasi impronunciabile negli Stati Uniti. Siamo ancora negli Stati Uniti con l'ultima canzone, quella che ci serve come sigla di chiusura a questa puntata di Senti Un Po', dal disco Violins della cantautrice americana Blonde Shell. Questa è New Age Trojan Horse. Prima di farvela ascoltare, vi ricordo che Senti Un Po' torna sabato prossimo dalle 18.30 alle 19.30, e se volete ritrovare le canzoni che vi ho fatto ascoltare ci sono i podcast su radiopopolare.it oppure la playlist sulla mia pagina di Spotify. Tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. Ciao da Niccolò Vecchia.

0: toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: State ascoltando Radio Popolare.

0: quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo.
1: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
1: Questi non me li lascio scappare.
2: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
3: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani. Sono solo fuori dal nostro sguardo.
2: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWorld.it.
4: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!
3: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21, lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio, martedì 13, serata Armadilli in ogni dove, etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, mercoledì 14, Marta del Grande in concerto, giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo e venerdì 16, ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.

0: Eccoci, eccoci. Sono le 7, Campania Abbonaggio 2026. La stagione è appena iniziata. L'autunno. Bello accogliere la redazione della musica classica con un rock.
1: Sì, ma noi sai che siamo di orecchie aperte.
0: Carlo Centimeri e Claudio Ricordi, buongiorno.
2: Era, questa era la sigla?
0: È la sigla, sì.
2: La sigla dell'abbonaggio?
0: Sì. Musica classica con un rock.
1: Sì, ma noi sai che siamo di orecchie aperte.
0: Carlo Centimeri e Claudio Ricordi, buongiorno.
2: Era, questa era la sigla?
0: È la sigla, sì.
2: La sigla dell'abbonaggio?
0: Sì. Mica l'ho messa così per caso.
2: No, non si sa mai.
0: Non è un dispetto.

0: tra poco anche Emanuele Valenti,
1: Ok.
0: e quindi la squadra del mattino, eccoci.
1: E anche oggi a farvi compagnia per tutto il giorno tra notizie e appunto questa bellissima campagna abbonamenti. Mi raccomando, figlioli, abbonatevi, abbonatevi.
0: Claudio, cosa ci dici sull'abbonamento? Un bel appello all'inizio, prima di iniziare con la musica.
2: L'appello è che i primi 50 anni anche della redazione di musica classica vanno sollecitati nel futuro, voglio dire, il futuro della radio e anche il futuro del nostro gruppetto, che ho scoperto non molto tempo fa, si chiamava Collettivo di Musica Classica, e ho una lettera firmata da Biagio Longo che dall'inizio delle trasmissioni di Rotoclassica, proprio citando il collettivo, pensate che come eravamo militanti, adesso
1: Bello.
2: la redazione di musica classica è un po' più formale, un po' più strutturabile, ma
1: Ma a
2: insomma.
1: giudicare dalle discussioni che abbiamo, noi abbiamo un gruppetto WhatsApp dove prepariamo tutto, da Rotoclassica alle altre trasmissioni. Dal tono che c'è, diciamo che lo spirito del collettivo c'è ancora,
2: Sì,
1: direi
2: questo sì.
1: decisamente.
2: Anche molto veloce nel caso di Rotoclassica,
1: Sì,
2: perché
1: sì.
2: riesci nel giro di poche ore a mettere assieme sempre
0: Chi c'era
2: un buon prodotto.
0: nel primo gruppo? Non c'era WhatsApp ancora.
1: No.
0: Chi c'era nel primo gruppo?
2: Allora, il primo gruppo
0: Claudio, ricordi?
2: era quello che aveva fatto la storia della musica. Non era ancora Rotoclassica. Nel 76 abbiamo cominciato con la storia della musica, eravamo Ettore Napoli, Marco Ravasini e Mua. Da fine 82, inizio 83, abbiamo messo insieme la prima redazione un po' modulabile di Rotoclassica con Antonio Polignano, Luca Chierici, Pierfranco Vitale, certamente, che poi hanno fatto delle cose loro autonomamente e io ho acquisito altri nomi che, vabbè, li festeggeremo tutti il 12 novembre in auditorium.
1: Ecco, cominciate a segnare la data, mi
2: Mi
1: raccomando.
2: raccomando, ecco, questo già venite numerosi, vedrete una 20-25 che sono i conduttori che si sono succeduti in questi 50 anni, non abbiamo mai fatto una riunione così. E
1: Così grande.
2: molti suoneranno, canteranno, racconteranno barzellette, non lo so, vediamo.
0: Allora, musicalmente questa mattina, visto che dobbiamo parlare di abbonaggio, nella mia playlist ho scelto anche dei brani molto corti, no? Così per non interrompere la musica classica. Io di solito non interrompo neanche la musica
2: E io ho
0: elettronica.
2: portato la nona di Mahler, non posso.
1: Ma nella versione quella con tutti i ritornelli che dura il doppio? Scoperta recentemente,
2: Sì,
1: interessante. Hanno
2: l'ho
1: fatto un
2: scoperta
1: CD che è
2: io.
1: grande 12 pollici
2: Ah,
1: per
2: no,
1: farcela stare
2: i
1: tutta.
2: V-disc
1: È
2: americani, ma
1: tipo, ma in formato CD,
2: in formato
1: dura
2: CD.
1: 24 ore di fila.
2: E quindi
1: Andiamo?
0: sì, andiamo.
1: Andiamo.
0: Io non dico niente, poi faccio. Quest'anno ho fatto una bellissima trasmissione con Carlo, che si
1: Presente,
0: chiama Senza
1: sentito.
0: Parole, ecco. E quindi io metto anche dei brani che conoscono anche i bambini, quelli che suonano il flauto, quelli che
2: Ah,
0: imparano. Sì,
2: sì.
0: quindi niente,
1: Sempre si è lodato il flauto. Alle medie.
2: Amen. Quindi,
0: ma li conoscono tutti e io ho studiato ieri notte.
2: Ti sei addormentato con i flauti infantili?
0: Dopo Inter Parma, ecco, tutta la
2: Ok.
0: notte
2: Ah,
0: ho
2: dopo Inter
0: ascoltato
2: Parma.
0: la musica. A
2: Oh,
0: parte gli
2: bravo ragazzo.
0: scherzi, iniziamo con Erik Satie.
1: Saporito e gustoso.
2: Maestro.

0: fino all'ultima nota.
1: Filippo è un Tremon, tra l'altro, mi dicevi.
0: Sì, Filippo.
1: E l'ho sentito dal vivo, pensa, 3 estati fa, ormai parecchio anziano, a tutt'oggi mantiene un tocco meraviglioso. Tra l'altro era un concerto in una delle gallerie della Pinacoteca di Iesi, quindi anche una cornice davvero bella, penso fossimo 8 persone in sala, una cosa del genere. Ha fatto un concerto che è una cosa incredibile.
0: Ma come mai
1: incredibile,
0: sono 8 persone?
1: Perché era estate e secondo me non era stato promosso granché bene come concerto. Era lui in duo con una flautista, con Luisa Sello, e la cosa che mi è piaciuta tantissimo è che hanno fatto diversi brani, chiaramente anche del repertorio importante, flauto e pianoforte, tra cui 2 brani francesi, quindi la versione per flauto della sonata di Franck e la sonata per flauto e pianoforte di Poulenc, che di solito sono sempre trattati come brani per strumento solista e pianoforte come...
2: Ma c'è anche la Ginopédie in versione flauto.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, c'è, no, ma la cosa che mi era piaciuta è che in entrambi i brani non avevo mai sentito la parte del pianoforte così tanto curata. Proprio si sente la comprensione che secondo me gli interpreti francesi hanno sempre avuto per il loro repertorio,
2: Vabbè, certo.
1: Superiore essenzialmente a qualsiasi altro. E in quel caso l'effetto era davvero di una parte che di solito viene trattata in maniera molto... appunto secondario di accompagnamento, cesellata fino all'ultima nota, un risultato, cioè, ho veramente sentito cose che pur conoscendo quei brani da sempre non avevo mai sentito, e lui comunque comincia a avere anche una certa età, tra l'altro. Poi lui è stato direttore d'orchestra in America per parecchio tempo, cioè il pianoforte ha fatto un po' di avanti e indietro, cioè, poi vabbè, ci sono state tutte le sue collaborazioni storiche da Bernstein a tutti gli altri, quindi un pianista meraviglioso davvero.
2: Mica male.
0: Claudio, torniamo alla storia della rottoclassica a Radio Polare. Tu parlavi di Collettivo.
2: Sì,
0: che cosa che aveva di speciale?
2: Avendo avuto l'occasione di partire con la storia della musica, però Ettore, Marco e io avevamo pensato un po' di dividerci i compiti, ma anche di raccontare quello che Radio 3 non faceva e non fa tuttora, voglio dire, allora era ancora più rigida, Radio 3 racconta la musica classica a chi la sa già e chi la frequenta già, chi la ama già, eccetera eccetera. Noi volevamo invece, ecco perché l'abbiamo intitolato L'altra musica, quella dei cattivi, quella della borghesia un po' pretenziosa, certo. e che ascolta solo il musicologo e non l'appassionato, capisci? E questo è stato il compito di partenza già con la storia della musica fino all'82. Poi con Rotoclassica è stato ancora più facile, perché qui ogni giovedì sera c'era sembrava la saletta d'attesa del medico, no? C'era 6-7 persone, 2 fuori, 4 qui, 2 che andavano a bere il caffè, e perché c'era un movimento di personaggi anche notevoli, voglio dire, Luigi Nono è stato 2 volte in diretta qui, una volta in Pasteur e una volta mi sembra in Santo Stefano. Mi ricordo di tutte queste tante cose, e avevamo anche il microfono aperto, il telefono aperto, e mi ricordo una volta che ha chiamato un operaio di una delle grandi fabbriche del nostro nord, Cinisello eccetera eccetera, e c'era Nono che gli rispondeva, e lui ha detto che quando tornava dalla fabbrica ascoltava Bach, soltanto Bach, per almeno un'ora, e questo...
0: Per ripulire le orecchie,
1: sì,
2: ma perché lui sentiva dei contenuti rivoluzionari in Bach, non ha saputo spiegarlo, però il fatto che, perché di tante telefonate ricordo soprattutto il fatto che quasi tutti si schermivano, ma io non so non parlare della musica, dico, ma non è che io a parlare di retroscena della Bibbia, insomma, è musica. Come
1: ti piace, non ti piace, partiamo da lì.
2: È lì il segreto, è quello, perché ti piace un gradino un po' più in su, ma possiamo affrontarlo senza citare i grandi musicologi,
1: che cosa, certo.
0: Quindi era, diciamo, sottotitolo è per gli appassionati, non per gli esperti.
2: Sì, ma no, per tutte e due.
0: Quella, ovviamente quella va in automatico, non
2: sì,
0: per gli
2: certo,
0: esperti.
2: Certo, sì, certo, sì. Beh, non potevamo sì. dimenticare appunto sì. la realtà musicologica sì. quando parli di musica un po' più alta rispetto a altre magari, ma non più migliore o peggiore, diversa. L'altra musica.
1: Anche perché poi migliore o peggiore è comunque sempre un dato soggettivo, quindi per dire, anche io e Claudio per dire possiamo che comunque ne maciniamo tanta, possiamo avere gusti di ascolto, di scelte eccetera che possono essere diametralmente opposti, poi non lo sono per carità, però tra noi può capitare tranquillamente di discutere di questo, quell'esecuzione, questo, quel brano e ritenere una certa cosa, però quello rimane nell'ambito del gusto personale. Quello forse è il punto di partenza, cioè nel momento in cui tu ascolti qualcosa e qualcosa ti piace e vuoi fare uno scatto, a quel punto serve che ci sia chi ti dà la possibilità di avere certo. quello scatto, perché Claudio giustamente parlava di un'epoca nella quale ovviamente non c'era internet,
2: no.
1: mancavano anche trovare un'informazione, voleva dire comprare un libro, ma a quel punto quale libro comprare, dove trovarlo, su quell'argomento, sì. che parlasse la lingua che volevi tu, perché trovarti in mano un libro di Adorno che parla di Beethoven non è forse il punto di partenza giusto, ecco.
2: Però vedi che eravamo un po' sulla strada giusta, perché era questo l'obiettivo, senza andare troppo in là, ma rimanendo, mi sembra che un famoso presidente cinese diceva bisogna stare non oltre tre passi avanti al popolo. I tre passi possono essere la preparazione che uno ha, perché ai quei tempi, che hai detto la cosa giusta, mancava tutto i social, tutti gli internet, e si ascoltava la radio. Per sapere qualcosa di più, la notiziola, la notiziona, la musica, l'arte, la cultura, eccetera, eccetera.
1: Ma infatti, ma ti dico, quando io ho cominciato a fare radio, qualche anno prima di sbarcare qui a Radio Pop, io mi ero accorto che sul mondo della musica classica c'erano essenzialmente tre tipi di ascoltatore. C'era l'ascoltatore super esperto, che appunto,
2: che
1: li salutiamo con affetto, che è l'ascoltatore di Radio 3, appunto, che però va da quello che chiaramente conosce il repertorio, lo vuole ampliare, vuole conoscere chicche che non conosce, a chi invece magari si è focalizzato su un certo tipo di repertorio e magari può stare a discutere sei ore se quella nota la faceva meglio la Calla, la Sonata Baldi, o quel trillo lo faceva meglio Pollini o Michelangeli, però entriamo in un discorso che diventa sempre più di nicchia. Poi c'è chiaramente chi ascolta questa musica perché dice mi rilassa, fa dormire meglio il bambino, l'ascolto mentre faccio la doccia piuttosto che mentre vado a correre e basta, cioè
2: a fare la subisco alle mucche
1: salutiamo anche Alessandro Baricco con il titolo del suo noto libro, però altrettanto sinceramente vuole subirla e questo va bene come per ogni genere di musica, la musica è fatta per quello, lei va e tu la ascolti. E poi c'è un pubblico di mezzo che dopo averla ascoltata per un po' ma io vorrei
0: approfondire,
1: sapere qualcosa di più,
2: certo.
1: E dove vado? Quello. E oggi ad esempio che di informazione ne abbiamo tanta, il problema è che manca, come dico io sempre, quando diciamo che manca l'investimento sulla cultura non vuol dire che ci sono pochi spettacoli, perché quello è il prodotto che io fruisco una volta che la cultura ce l'ho, manca tutta la parte di formazione che non c'è più dalla televisione, che non c'è più dalle scuole, che non c'è più da nessuna parte, quindi tu hai davanti una biblioteca enorme, piena di informazioni, ma non ti hanno dato il catalogo, e tu dici, e io dove diavolo è quella data che volevo io dei milioni di volumi che ho davanti, come appunto la rete, hai bisogno di avere almeno un po' di guida per fruire, entrare.
0: Dopo vi chiederò come vi siete appassionati alla musica classica.
1: Va bene, intanto abbiamo primo ascoltatrice che scrive, che è Laura Carla, che ci dice che piacere sentirvi, un abbraccio a Claudio in particolare.
2: Laura Carla e i suoi uccellini.
0: Allora,
1: sei il primo abbracciato della giornata, però adesso ascoltatori, visto che siamo in diretta l'avrete capito, i numeri sono come al solito, 331-6214013 per sms, telegram, whatsapp, eccetera, eccetera, la mail è sempre diretta, @popolarenetwork.it, visto che siamo gelosi di Claudio che è già stato abbracciato, adesso anche io e Sciauchi vogliamo essere abbracciati anche
0: sì.
1: noi, ecco.
0: Claudio,
1: se poi abbracciate tutta la radio e vi abbonate ancora
0: a proposito
1: meglio.
0: Di abbraccio, io da 20 anni metto un brano di musica classica che ormai la gente quando lo ascolta
2: sa che se sei tu dietro
0: in giro mi manda il filmato perché
2: Ah sì?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ah, fantastico.
0: Che è, adesso lo sentiamo, è, ormai Esteri è questo brano, e questo brano
2: ho capito.
0: È
1: show. Ah, ok, ho
0: quindi
1: immaginato.
0: Anch'io do il mio piccolo contributo alla musica classica.
2: L'hai azzeccata, eh? L'hai azzeccata.
0: Vado?
1: Vadi.
2: Come no?

0: Eccoci.
1: Dicevi? Il grande Shosta. Un vecchio amico che, insomma,
2: Shostakovich, vecchio.
1: Sì, Shostakovich.
2: È una certa età.
1: Sì, però è ancora abbastanza simpatico e arzillo.
2: Sì, sì.
1: Forse ascolta Radio Popolare, no?
2: Speriamo.
1: Però sono riuscito a convincerlo ad abbonarsi.
2: Bene.
1: Perché probabilmente ascolta esteri e quindi ringraziare la radio.
0: Bene.
1: Ti ascolta pure.
2: Beh, l'anno scorso eravamo riusciti a fare un po' di... Ma quantomeno, dato che è un compositore che poi nelle radio magari trova spazio per brani come questi, ne trova di meno per magari cose più complesse, anche perché è molto poco radiofonico, se parliamo dei movimenti delle sinfonie,
1: beh,
2: per esempio.
1: No, quartetti, allora,
2: cominciano ad essere più complessi anche come estensione. L'anno scorso, ad esempio, tutto quello che siamo riusciti a fare sulla Lady Macbeth, quando è andata in scala,
1: sì,
2: è stato molto divertente, anche perché comunque molti ascoltatori non avevano mai avuto modo di ascoltare determinate cose, eccetera, e in tanti mi hanno poi scritto dopo che non so, magari si sono comprati, non so, un disco della Sinfonia di Leningrado,
1: sì,
2: della stessa Lady Macbeth, che è stata una bella scoperta per tutti.
0: È stato molto usato nel cinema.
2: Sì, allora c'è
1: abbastanza,
2: diciamo, negli ultimi 30-40 anni, perché poi prima c'erano anche questioni relative al diritto d'autore da un lato e dall'altro della cortina e gli accordi internazionali, quindi lui comunque era ben rappresentato di qua, perché comunque aveva un editore anche in Europa, però gli accordi per le autorizzazioni, per l'utilizzo che non fosse quello concertistico, sono sempre stati una cosa un po' complessa. C'era stato il caso famoso di Emerson, Lake & Palmer, che all'inizio del primo album avevano inserito un rifacimento dell'Allegro Barbaro di Bartok, senza penso neppure citarlo in copertina, e da lì era scaturito, perché lui tra l'altro era morto da parecchio tempo, e comunque l'Allegro Barbaro era registrato con un editore ungherese, perché era stato pubblicato prima ancora che lui fuggisse in America. E so che lì c'era stata una querella abbastanza lunga, perché chiaramente il brano ufficialmente era di dominio pubblico, perché non c'erano ancora gli accordi bilaterali. Per cui, in pratica, mettere o non mettere il nome era un contenuto informativo in più, ma non voleva dire appropriarsi di diritti altrui.
0: Vi faccio sentire soltanto un minutino, perché nel un bellissimo film di Spielberg, Il Ponte delle Spie, c'è questo dialogo tra un personaggio mitico del spionaggio russo negli Stati Uniti, questo colonnello Abel, con un avvocato, che è una storia vera, e che è Tom Hanks, e gli porta un mangiacassette per metterlo a suo agio, no? E quindi gli porta, sa che al colonnello Abel piace Shostakovich.

0: struggente, direi.
1: Eh sì, sì, sì, che mi sembra dedicato alla scritta per il figlio per il suo compleanno.
2: Sì, è l'adagio del secondo concerto,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì.
2: E l'ha scritto per il diploma di pianoforte del figlio.
3: Ah,
2: il figlio si presenta come tutti quando si diplomano, si presenta con un concerto di pianoforte orchestra, lui si presenta con questo l'ha fatto il mio papà, capisci?
3: Avere il papà.
2: Eh beh, infatti, figlio, tra l'altro, ottimo direttore d'orchestra, ottimo pianista. Intanto penso ancora vivo, se non sbaglio. Maxim Shostakovich.
3: Sì, no, mi piaceva tantissimo il disco che lui aveva fatto sul concerto per tromba.
2: Sì, il primo, pianoforte e tromba, sì.
3: Pianoforte e tromba, bellissimo.
2: Sì, sì.
3: Fatto da Maxim,
2: sì,
3: con...
2: Sì, sì.
3: Forse non era il papà che dirigeva.
2: No, no, allora, ce n'è uno di suo papà solista con, mi pare, Cluiton. Con entrambi i concerti.
3: Ah, ecco.
2: Padre, tra l'altro, che appunto lo si sente uscire dalla comfort zone della composizione, entrare al pianoforte, essere magnifico anche lì, ma vabbè... E ci segnalano, tra l'altro, che l'11 ottobre del 1996 veniva a mancare Anton Bruckner, quindi un commosso pensiero ad Anton Bruckner.
3: Adesso,
2: sempre.
3: Anche lì c'è...
2: 130 anni, tra l'altro.
3: Una piccola sinfonia che dura poco e...
2: Tutte brevi, sì.
3: Provvederemo a mandarla.
1: No, Claudio, prima di presentare il mio valzer, ho chiesto come vi siete avvicinati alla musica classica.
3: Io mi sono avvicinato con la raccolta di dischi di selezione dal Reader's Digest e ho cominciato...
1: Era un allegato anche?
2: No, era proprio una raccolta di
3: dischi.
2: Non era la rivista selezione, loro facevano anche delle collane parallele anche.
3: Erano per concessione della RCA, quindi c'erano grandi nomi, buone esecuzioni, e lì ho consumato puntine, dischi e quant'altro. Poi mi sono andato in conservatorio a studiare chitarra e esploso tutto.
1: Carlo, ecco. Te lo chiedo dopo.
2: Direi che
1: questo stacco,
2: assolutamente sì.
1: Pubblicità?
2: Certo.
3: Vai.
4: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
5: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
6: Curare che meglio è prevenire?
7: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna, oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: buon risveglio, buona domenica. E buon abbonaggio. Possiamo chiamarlo Abbo Classica?
1: Sì, perché no?
2: Abbo Classica o Abbo Ottobre?
0: Più classica.
2: Perché c'è l'Abbo Maggio, l'Abbo Giugno, no, l'Abbo Luglio.
0: Sì, sì, no. Siamo questi 90 minuti, Abbo Classica.
1: Sì, che... potremmo inventarcelo come format per anche i prossimi abbonaggi.
2: Abbo Classica.
1: Abbo Classica.
0: Comunque i nostri ascoltatori, siccome l'abbiamo ripetuto tantissime volte, sanno che devono andare sul sito, sulla pagina dell'abbonaggio e lì trovano tutto. Tocca a te, Carlo.
1: No, intanto un messaggio che arriva da Paolo Polo abbonato: che bella occasione sentirvi insieme. In effetti, insieme così capita di rado, è bello avere queste voci tutte insieme.
0: Io forse è la prima volta con Claudio, con te invece abbiamo...
1: No, con te abbiamo già fatto diverse cose.
0: Nove puntate.
1: Sì, infatti.
2: Vabbè, ci rivedremo.
1: Ottima occasione per rinnovare la tessera al nipote che ha da poco compiuto un anno. Benissimo, fantastico. E poi, senza che lo leggiate, invece... Ah, scusami, l'ho letto mentre lo leggevo, che Shostakovich è il suo compositore preferito, dice, per lui descrive al meglio l'impresa umana con le sue gioie, i suoi sbagli e le nostre tragedie, e quindi c'è quale miglior scelta per esteri, quindi c'è anche una cosa appunto diretta a te, visto che anche voi siete in fase di anniversario, tra l'altro.
0: Sì, sì, siamo tutti in anniversario, 50 anni di Radio Popolare, 50 anni di musica classica, Radio Popolare. 50 anni di
1: 20 anni di esteri. Dicevamo, sì.
0: Sì.
1: No, allora, sì. Io sinceramente mi sono avvicinato ad altre cose, perché al mondo della musica classica non mi ci sono mai dovuto avvicinare, perché era quello che si ascoltava a casa mia, che ascoltavano i miei, che ascoltano i miei, che ascoltava mia nonna, che è stata quella che ha fatto mettere le mani sul pianoforte a tutti i nipoti, a parte mia sorella, che invece ha deciso di studiare chitarra classica perché lei ha sempre voluto essere Bastian Contrario. Vedo, ma certo, infatti.
2: Portala qua.
1: No, non vi ho mai fatto incontrare, infatti, dovrei farlo.
2: Siamo un duetto.
1: Diciamo che io mi sono poi avvicinato ad altre cose, tempo dopo ho scoperto altri generi musicali e si è scoperto che la musica è un tutto unico, gigantesco, che comprende le cose più diverse, che possono andare da cose locali a cose invece internazionali, a cose più recenti, più antiche, più complesse, più semplici. C'è un mondo enorme, e infatti diciamo che forse il mondo, l'essere partito dal mondo della musica classica in generale, è anche quello che mi ha insegnato che i metodi che utilizzi per ascoltare quell'ambito lì, quindi sapere che ci sono molto dietro, non è... scusate, solo da farsela scivolare addosso, ma c'è sempre da indagare tutto, e poi il metodo che ho cercato di applicare a qualsiasi cosa abbia poi studiato e ascoltato successivamente. Cioè, l'idea è, c'è sempre qualcosa di più rispetto all'emozione, quella è la prima cosa, ma poi c'è tanto altro.
0: Io volevo coccolare i nostri ascoltatori, ma perché adesso sono alla colazione in questo momento,
1: certo, no?
0: Certo. Molti sono svegliati adesso.
2: Beati loro.
0: Ecco, ben quando svegliati. Uno si sveglia c'è sempre quel dormiveglia, no? E lì.
2: Sì. E allora?
0: Allora così.

0: Vogliamo tantissimi abbonamenti per la classica, per Rotoclassica, per le aperture della domenica, perché forse è l'apertura più coccolante della settimana, e anche
1: La più
0: per...
1: anziana forse,
0: Com'è?
1: e forse la più
0: La più
1: anziana.
0: anziana, sì.
1: Non so dare un'idea di data, ma so che la mise in campo subito Piero Scaramucci dopo che ci siamo formati come collettivo. Lui era molto appassionato di musica classica e diceva: come facciamo? Dico, inventati uno spazio, no? Un po', e se l'ha inventato lui è partito subito.
0: Poi ha preteso, quando eravamo in via Stradella, anche un pianoforte, che
1: Eh
0: c'è stato
1: sì,
0: sempre, sì.
1: che una volta è messo il pianoforte nel cubo, nello studiolo, non si riusciva quasi a entrare. Eppure facevano Miotto, Boccadoro e l'ex assessore
0: Filippo del
1: Filippo
0: Corno.
1: del Corno facevano il loro programma domenica
0: Sentieri
1: mattina proprio, mi
0: selvaggi,
1: sembra.
0: sì. A proposito, poi magari lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori, qual è lo strumento, diciamo, la mattina, cosa che stimola di stare a letto al calduccio? Parliamo
1: No, no, no,
0: dell'inverno,
1: no, non mi
0: dell'autunno,
1: dire
0: così.
1: queste
0: Ecco.
1: cose, dai, che non capita da troppo tempo, guarda.
0: Una sinfonia,
1: No. Dipende,
0: un
1: anche gli
0: pianoforte.
1: ascoltatori commentano sempre in modo molto diverso. Oggi sono diversi ascoltatori che ci seguono tutte le domeniche mattina, molto appassionati di musica d'organo, per esempio, altri di musica barocca, altri di repertorio sinfonico, altri che si lamentano se mettiamo troppo poco Novecento e autori successivi. Cioè, ognuno ha un po' i suoi gusti
0: Certo.
1: e
0: Poi
1: questo è
0: chiediamo ai nostri
1: bello.
0: ascoltatori cosa preferiscono
1: Per il loro
0: per il
1: risveglio
0: loro risveglio, sì,
1: domenicale. Beh,
0: oltre alla
1: Se
0: brioche e
1: di
0: tutto il resto.
1: sinfonia si sceglie che sia molto orizzontale, non verticale.
0: Certo, appunto.
1: Dei piani sonori, degli landscapes.
0: Però, appunto, proprio come dicevamo, ci sono tanti ascoltatori che sono diventati una presenza costante, cioè che se non scrivono la domenica mattina quasi mi preoccupo,
1: Dove sono?
0: perché si discute, ascoltano, un paio hanno già scritto anche questa mattina, e diciamo che è un bel rapporto tra questo gruppo di ascoltatori fedeli. Poi so che ce ne sono altri che ci sono, ma ovviamente stanno in silenzio, non scrivono, perché poi magari li incontro ai concerti, magari vengono a sentire me da qualche parte, ma anche quando parlo, cioè, ma l'ascolta, la sento la domenica mattina. Cioè, c'è veramente la base è tantissima, e appunto è anche quella a cui proprio ovviamente è importante sottolineare che senza Radio Popolare tutto questo non ci sarebbe, nel senso, È una bella comunità.
1: è una bella comunità. In più, appunto, diciamo che la cosa che continuiamo a cercare di fare in questi anni è dare, come lo diceva prima Claudio, è sempre dare un tipo di informazione a 360 gradi, probabilmente, adesso non per vantarci, ma più ampio
0: Più
1: rispetto a
0: ampio.
1: quello che fanno altre reti. Cioè, Rotoclassica, dopo che è stata in silenzio per alcuni anni, anche per questioni organizzative, abbiamo rinnovato la recensione 3 anni, infatti, abbiamo rinnovato la redazione, sono cambiate tante cose. Diciamo che adesso, ad esempio, sta
0: È una
1: cominciando.
0: bella realtà.
1: Sì, sta cominciando anche adesso Rotoclassica a dare, ormai da un anno, molta informazione non solo su cosa succede, quello che lo spettatore vede, ma anche su quello che lo spettatore non vede. Abbiamo parlato di cose belle e cose brutte
0: Primi
1: relative
0: a parlare
1: al
0: di Venezia.
1: backstage. Tra i primissimi a
0: Sì.
1: parlare di Venezia, e quelli, diciamo, noi alla stampa siamo stati le testate che l'abbiamo coperto di più, anche col maggior numero di
0: Ricordiamo cos'è Venezia,
1: interviste.
0: magari.
1: E l'anno scorso c'era stata questa nomina, diciamo, un po' particolare, insolita, un personaggio mediaticamente molto importante, musicalmente parlando ritenuta molto meno, non all'altezza, diciamo, della sua visibilità mediatica, che cosa che accadde con, appunto, Beatrice Venezzi l'anno scorso. Per questa nomina che alla fine, vista a posteriori, sembra essere stata forse più una boutade per far parlare della Fenice che non qualcosa di realmente voluto, una delle tante ipotesi. E diciamo che in quel caso il tutto si era ridotto al dibattito politico, a questo è di destra, gli altri sono di sinistra. Cioè, che era un discorso che non c'entrava neanche un po'. Diciamo che noi abbiamo approfondito questa cosa con tanti esperti dell'ambito musicale, organizzativo, sentendo ovviamente tutte le voci ad esempio, non so, dei sindacati del teatro, piuttosto che quelle di personaggi comunque legati a tutto il mondo, nonché a colleghi critici, giornalisti, eccetera, e diciamo che abbiamo cercato di dare una visione molto completa, soprattutto che non fosse un destra-sinistra, ma che
2: nel merito
1: abbiamo lasciato da parte la questione politica e siamo entrati, oltre che nel merito, anche in una serie di logiche magari ministeriali, per esempio, o di opportunità che non sempre sono state sviscerate dai giornali.
3: No, ma è semplice la cosa, l'hanno scelta per il cognome.
1: Ah, giusto, si adattava quel... Poi a questa stiamo seguendo moltissimo grazie al nostro collega Carlo Lanfossi, che invece ha lavorato a lungo negli Stati Uniti, perché lui è stato molto molto tempo all'Università di Chicago, diciamo ha un rapporto molto stretto con gli Stati Uniti. Lungo l'ultimo anno abbiamo seguito molto invece tutti i macelli che è riuscito a combinare Trump anche nell'ambito della cultura.
2: Torniamo tra poco su Trump. Più
1: non
2: su,
1: ti anticipo.
2: Su New York.
1: Sì. New York. Comunque diciamo, stiamo seguendo anche molto quello che succede all'estero, oltreoceano, ma anche in Oriente e tutto, quindi i nostri rapporti sempre stretti con Gaza e con
3: l'irruzione dell'esercito israeliano nel conservatorio di Al-Kamangiati.
1: L'abbiamo raccontata quasi in diretta praticamente.
2: A proposito, domenica non c'è solo l'apertura classica. Pomeriggio abbiamo anche il grande archivio di ricordi. Io non mi ricordo più se ricordi d'archivio o l'archivio di ricordi.
3: Sì, ricordati l'archivio.
2: Ecco, siamo in campagna abbonaggio, quindi oggi non c'è ricordi, ma tornerà. Tu oggi avresti parlato di Dario Fo.
3: No, lui parlava, lui, solo lui.
2: No, tu. Sì, lo so.
3: Ah, sì, il contenuto,
2: sì,
3: certo.
2: Sì, contenuto.
3: Perché il martedì sono 10 anni dalla scomparsa.
2: Ok.
3: E ho montato un frammento di quello che sarebbe andato in onda, il finale, magari, se vuoi
2: okay. A
3: sentirlo, Dario.
4: Che cosa ascolti, cosa ti piace della musica di oggi? Perché sai, a volte c'è forse troppa offerta, devo dire.
5: Sì, ce n'è tanta. Ogni tanto mi capitano delle canzoni che poi cerco di ritrovare, le ritrovo un'altra volta ma non riesco a beccarle. Mi piacerebbe poterle registrare. Io per esempio quando lavoro non posso avere la musica di fondo perché mi porta via, mi distrae. Se ascolto una musica l'ascolto da sola, ho bisogno di acquisirla tutta intera, e ne sento moltissime cose, ma indipendentemente, insomma, mi piace Beethoven, i carissimi, mi piace sentire il jazz, il rock, che non sia proprio spantanato, che non sia l'urlo per l'urlo, il casino, ecco, diciamo la verità, non mi piace la musica casino. Va bene.
4: Però hai dichiarato che ti piace il rap, forse ti fa tornare indietro al mistero buffo.
5: Sì, infatti a me è abbastanza facile, vado a soggetto moltissime volte, ma cosa mi importa se tu sei e che non tu lo dici, ma però che sono fatto, sei pretente, sei torero, ma quando sempre tu sembra papa, sì, senz'altro, tanto, no, non sarà che io vengo sul posto vero, se sei tu sincero lo puoi essere, le balle ricche con ma non fai che tu sei ronti, vedi che parli ancora, dici una bugia che non sa che non feria, che sarebbe competente, e vado, posso andare avanti delle ore.
4: Adesso mi hai messo in crisi, devo mettere sotto una base.

0: Che meraviglia, e Dario Fo.
1: È lui, è lui.
0: Il 25 quindi la sentiamo?
1: Il
0: di
1: 20,
0: ottobre?
1: Sì.
0: Ok.
1: Il 25 sì.
0: 25.
1: Tutta un'ora con Dario.
0: È un giorno speciale il 25 perché c'è anche il secondo turno in Brasile dove l'estrema destra minaccia non solo la democrazia, l'Amazzonia e stato sociale e tutto. Poi il 2 giorni dopo saranno le elezioni in Israele.
1: E poi arriva Donald.
0: A proposito di Donald, c'è questa storia. Ovviamente sui giornali noi l'abbiamo raccontata, era Rubini l'ha raccontata.
2: Anche noi in suo
0: sì, classico, sì,
2: che
0: sembra farsi. Sì, sì, sì. Che Mamdani, il sindaco, ha fatto, secondo me, una cosa molto bella. Ha deciso di regalare, tra virgolette, poi non si regala niente, nel senso che io non mi piace la parola regalare perché molte persone magari hanno pochi soldi ma pagano comunque le tasse, no? Quindi c'è il diritto a diritto
2: hanno
0: alla musica, alla cultura.
2: Perché pagano le tasse, probabilmente.
0: Sì, sì. E quindi ha deciso che al MET, quindi al Metropolitan Opera, di regalare i, tra virgolette, 70.000 biglietti invenduti, 10.000 al mese, quindi la stagione, forse sono 7 mesi, no? E comunque con un criterio, il criterio è l'età e soprattutto quello che viene chiamato l'ISE, no? Quindi
2: certo.
0: Il reddito.
2: L'indice del reddito.
0: Il reddito. La cosa bella, secondo me, che è molto democratica, è che l'invenduto, anche se in una posizione da $15.000 il posto, se c'è un invenduto lì, magari uno che ha un reddito sotto i $5.000, magari sta seduto vicino a un nababbo, per dire, no? un miliardario. E questo è il diritto, è una bellissima cosa, una goccia, perché sono 70.000 biglietti all'anno, è una goccia rispetto. E poi stiamo parlando di un teatro solo, quindi non stiamo parlando di tutti gli Stati Uniti, però è un segnale che potrebbe essere, come si può dire, replicato in altre zone dal mondo.
2: E dovrebbe essere.
0: Dovrebbe, sì,
2: assolutamente.
0: Sì. E quindi mi sembrava giusto ricordarlo.
2: No, perché è stata un'iniziativa estremamente lodevole, anche per due motivi. Uno, allora, anche ai musicisti non fa piacere l'invenduto, perché chiaramente suonare davanti a una sala mezza vuota ti motiva sicuramente di meno che non suonare davanti a una sala piena. Secondo punto, suonare davanti a una sala piena, magari non degli abbonati, degli appassionati, diciamo del solito pubblico, è una cosa che ti motiva ancora di più, perché hai un pubblico che non è che viene e continuerà a venire anche solo per abitudine. Hai qualcuno che devi convincere della bontà del tuo contenuto, della bontà del tuo lavoro, e questo per un musicista è sempre un passaggio molto importante ed è anche un bel test, perché tu riesci a valutare quanto è buono il tuo lavoro nel momento in cui ti trovi con davanti un pubblico che quel lavoro non lo conosce, non lo può confrontare con altro, non è un abitué del posto. Cioè, se qualcuno che si trova lì per caso per la prima volta esce esaltato da un tuo concerto e decide di venire ad altri, magari anche pagando lui stesso, hai raggiunto il risultato più bello che puoi avere. D'altro canto, si entra anche in un discorso un po', diciamo, problematico, perché nel momento in cui un teatro, come capita in Italia, campa per la massima parte di finanziamenti statali, vederlo trasformato, come capita in molti casi italiani, in una boutique, in cui, ossia un qualcosa di finanziato dallo Stato, ma in cui i cittadini che pagano le tasse dello Stato non possono entrare, perché il posto è troppo caro per loro, e questo vale anche se sono studenti, vale anche l'anno sotto l'ISE, sotto un certo livello, vale per tutto. Sinceramente mi sembra un po' un controsenso che un qualcosa che è finanziato dai cittadini non possa dar posto ai cittadini. E se lo anticipo, è una cosa che seguiremo noi a breve con Rotto Classica, perché recentemente la Scala ha fatto alcune scelte in questa direzione che hanno convinto molto poco, soprattutto perché si sono abbattute sui posti più economici, sugli abbonamenti più economici, quindi essenzialmente su quelli che sono più appetibili per tutto un certo tipo di fasce. Adesso noi stiamo ovviamente approfondendo la cosa con i comitati dei logionisti, con i comitati degli abbonati, e una volta, diciamo, raccolto un po' tutto, poi ve ne daremo conto. Però diciamo che in generale Io devo dire, il mio battesimo della Scala, a differenza di Claudio, che so che la frequenta da molto prima, cioè io sono andato alla Scala per la prima volta che avevo 17 o 18, 17 anni, penso. Non avevo mai visto nulla, non avevo proprio mai messo piede in Scala prima, e ci ho messo piede grazie a un'idea straordinaria di Carlo Fontana, che è stato altrettanto ospite nostro qua diverse un paio di volte sicuramente, e spero lo rivedremo presto, che all'epoca fece questo progetto di accoppiare un'opera di Cartellone con una composizione contemporanea. Le due cose avvenivano in due sere distinte, nel mio caso anche in due sale distinte, perché una era alla Scala e l'altra veniva fatta al Lirico, che aveva un po' preso il posto della Piccola Scala in quegli anni lì. Io vi parlo del 93, non c'era già più. E praticamente, come era stato organizzato questo progetto, loro volevano che per entrambi i concerti gli studenti, perché questi erano biglietti venduti agli studenti, non regalati, ma venduti a prezzi di quello che avremmo speso per il cinema, cioè di 10.000 lire per dire, e dovevamo essere preparati o da un qualcuno che avrebbero mandato loro come Scala, oppure ancora meglio da un professore qualsiasi che si rendesse candidato della scuola, che però doveva essere validato dalla Scala stessa. Cioè loro volevano essere sicuri che il tipo di informazione che vi veniva dato per preparare gli studenti fosse nel modo corretto, cioè uno non poteva inventarsi questa cosa. Noi avevamo un docente del Parini che era un melomane appassionatissimo, e figurati, il mio battesimo a Claudio, che in quegli anni lì la Scala l'ha frequentata penso molto negli anni 90, è stato con una delle produzioni forse più belle di quel periodo lì e anche delle più storiche, perché fu la Fedora diretta da Gavazzeni con la Freni del 93, quindi la possibilità tra l'altro di vedere sul podio per una delle ultime volte un maestro, sì, come Gian Andrea Gavazzeni, un'opera stupenda, un'opera stupenda, e quello è stato il momento in cui entri e ti scatta la scintilla. Poi io mi sono fatto le prime facendo la coda in loggione da 3 giorni prima per poter entrare, ecco, quindi poi a un certo punto appunto la scintilla, pur non essendo io un melomane assolutamente, non sono un appassionatissimo di lirica, però una scintilla è scattata, ecco.
0: Abbiamo un blocco di pubblicità, di pubblicità e poi affrontiamo l'ultima parte.
2: Ascoltatore, ricordatevi che siamo in diretta, che vi potete abbonare e che soprattutto ci potete scrivere, che noi vogliamo parlare con voi. 331-621-403 o mail diretta a @popolarenetwork.it, che qui ci sono 3 simpatici amici pronti a parlare con voi.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Ready On Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
8: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
7: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da 1 chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
8: Questi non me li lascio scappare.
9: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
10: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani. Sono solo fuori dal nostro sguardo.
9: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWork.it.
11: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
12: Sei andata a una sagra?
11: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
12: E si mangia?
11: No, ma ti sazi di sconti.
12: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
13: Brico Gay, okay, più vicino a te.
11: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
13: Il 16 ottobre arriva per tutti e per ciascuno, per ripensare i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità.
10: Promosso da Università Bicocca di Milano col Dipartimento delle Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa, in collaborazione con i consorzi CSEL, CCB e Università Cattolica di Milano, è rivolto alle persone con disabilità, famiglie, operatori sociali, amministratori pubblici, volontari e studenti.
13: Dalle 8.30 in via Vizzola 5 presso l'auditorium Guido Martinotti, edificio U12 di Unimib. Costruire il futuro insieme, per tutti e per ciascuno. Consorzio CSEL.it. Gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di gas serra in Europa.
10: Con il progetto per un salto di classe, Kyoto Club e Lega Ambiente lavorano per accelerare la decarbonizzazione degli edifici in Italia, promuovendo politiche efficaci, investimenti, innovazione e buone pratiche.
13: Riqualificare le nostre case significa consumare meno, ridurre le emissioni e vivere meglio. Scopri di più su Kyoto Club. Club.org

0: buona colazione. E anche buona campagna, buonaggio, so che vi piace tantissimo la radio quando è in campagna a buonaggio. Questa mattina è un Abbo Classica, con la mia destra Claudio Ricordi.
1: Everybody.
0: E Carlo Centimeri.
2: Eccoci.
0: Allora, parlavamo prima di la genesi della musica classica a Radio Popolare, e tu, secondo me è una cosa bellissima, che l'avete chiamata l'altra musica.
3: Sì, la storia della musica.
0: Sì, sì, sì, sì.
3: Volevo dire che...
0: Questa altra c'è sempre a Radio Popolare, c'era l'altro martedì.
2: Adesso c'è anche l'altra metà della musica, che è uno dei cicli all'interno dei labirinti, che è quello sulle compositrici che sta facendo. Vedi, l'importante è essere il primo riconosciuto.
3: Però volevo dire sull'abbonaggio, hai detto giustamente che no, piace e non piace, ma allo stesso
0: piace.
3: Sì, ma infatti perché allo stesso prezzo abbiamo due radio, la radio dell'abbonaggio è un'altra radio, è come se tu accendessi un'altra radio.
0: È vero.
3: È bellissimo questo effetto, a me piace, ma che palle, tornano le... No, guarda, svuota la tua mente da cognizioni, è un'altra radio, è come se tu accendessi un'altra radio.
0: È vero.
3: È bellissimo questo effetto, a me piace, ma che palle, tornano le... No, guarda, svuota la tua mente da cognizioni precedenti e prendi come se tu...

0: a muovere dischi, cassette e nastri per farle. Allora, cosa mi sono inventato? E adesso vi faccio sentire un pezzo, è lunga, dura 4 minuti, ma tagliamo. Io lavoravo in Rai in quegli anni, facevo il fonico e ho chiesto ai colleghi che erano giù al montaggio di riversare tutti i pezzi sul nastro perforato 16 mm e fare il tagli con la moviola.
1: Ma
0: E
1: dai!
0: questa sigla, non potendo mixare, l'ha fatta a taglio,
1: A
0: ma
1: taglio,
0: a taglio
1: certo,
0: di una
1: taglio vero.
0: precisione mostruosa, ma non potevo farlo neanche col quarto di pollice, ho dovuto proprio riversare tutto e con l'aiuto di un montatore.
2: Sentiamo questa meraviglia.
0: Dai, almeno un minutino, dai.

0: si capisce che è l'altra musica, perché se, visto che dicevi che doveva essere la musica per tutti, hai scelto il classico del classico.
1: Eh beh, sì, il gioco era facile. Sì.
0: Ma perché non la, adesso che hai tutti i mezzi, perché non la
1: rifacciamo?
0: Eh sì.
1: Si potrebbe.
0: Si potrebbe, no?
1: Ma questo la possiamo adoperare anche come una specie di quiz, cioè quanti gli ascoltatori, quanti ne indovinate? Mandateci e poi facciamo un premietto.
2: Sì, certo.
1: Chi ne indovina di più si abbona.
0: È un quanti, regalo, quanti pezzettini ci sono qua?
1: Boh, una decina. 10, 12. Non tutti i tagli sono.
2: È il primo un po' sporco, gli altri erano perfetti.
1: Certo.
2: Sì, anche perché appunto chi ci ascolta, che magari è un po' più giovane, conosce il concetto di tagli perché l'ha visto fare sul computer, ecco. A me è capitato di farli io stesso, vederli io con risultati assolutamente deprecabili, ma altri ho visto dei fonici lavorare bene facendo i tagli in diagonale, fatti come Dio comanda, e diciamo che all'epoca fare questo genere di cose implicava una bravura notevole, ecco.
1: Si può fare anche col nastro, sì, col quarto di pollice, però con la moviola è stato
2: una passeggiata.
1: Sì.
0: L'altra musica, 1976.
1: Yes, fino all'82. Quando siamo arrivati a Stockhausen e a Luigi Nono, abbiamo smesso perché non c'era più altra musica. L'altra musica era finita.
0: E poi aveva una sua logica, eh? Nel senso che sei partito con il facile facile, sì, e poi piano piano un po'. Pochino. Sembra la storia, diciamo, della missione della. Di rotto classica a Radio Polare.
2: Da qui è un omaggio personale.
1: Purtroppo non sono io.

0: Questo per dire che questo lo...
1: avrei chiuso con il brano di apertura.
0: Simmetrico. No,
2: scherzo. Sì, sì.
0: No, vi invito tutti giovedì 12 novembre all'auditorium qui da noi dalle 21:30 a mezzanotte, però forse anche oltre, perché abbiamo tantissimi personaggi che sono stati quelli che sono stati i conduttori, i redattori di 50 anni del collettivo.

0: di musica classica diventato redazione. E ci saranno appunto una quindicina di loro che sono 25-26, ma non tutti sono musicisti professionisti. E poi ci sono gli ospiti. Sto raccattando un po' di ospiti. Per il momento sono sicuro che verrà Bruno Canino, e poi vediamo anche Antonio Ballista, molto probabilmente. Insomma, una serata un po' happening, non è un concerto, punto.
1: No, no,
0: Quello che piacciono un po' a
1: come è
0: me,
1: giusto che ci
0: insomma.
1: sia.
0: Eh
1: Come...
0: sì.
1: L'ultimo che abbiamo fatto è stato il Puccini l'anno
0: Sì,
1: scorso, anche quello era
0: esatto.
1: stato.
0: Anche Shortino verrà, che è un amico della
1: Sì.
0: radio, appena può, viene a trovarsi e a suonare. Insomma, vediamo. Ecco qui, l'invito c'è.
1: Obiettivo anche di quest'anno, anche per fare un po' di promesse elettorali, visto che siamo in abbonaggio, eccetera, è anche riuscire a riprendere con una certa regolarità le serate dal vivo in auditorium,
0: Guarda.
1: che, diciamo, voi
0: Magari.
1: state, noi ci stiamo lavorando, quindi questo vi promettiamo che appena possibile, perché abbiamo tanti ospiti che vorrebbero molto volentieri venire, ce l'hanno già detto e tutto, dobbiamo gestirci un po' tutto, però vabbè, quella sera sarà anche poi l'occasione anche per conoscere di faccia, per chi già non conosce le nostre brutte facce, anche dovremmo esserci praticamente tutti, anche noi della redazione
0: Sì.
1: attuale, perché anche la nostra cellula oltremare, che è Francesca Mulas da Cagliari, ha detto che stava seriamente pensando, sì, mi aveva già detto che voleva venire, bisognerà vedere come è messa anche con il lavoro e tutto,
0: Ci mancano
1: però...
0: i quattro che non sono più su questa
1: Ecco,
0: terra.
1: comunque poi c'è Carlo Lanfossi, Margherita Colombo, io, saremo tutti quanti lì. E poi appunto, anche per ricordare quelli che... Ad esempio, io devo dire il
0: Beh, tu
1: benvenuto.
0: sei seduto al posto di Pierfranco, quindi.
1: Ma anche oltre che a lui, il mio benvenuto alla radio, le mie prime istruzioni, lo devo a Vittorio, invece, che anche lui
0: Ah,
1: non c'è
0: sì,
1: più.
0: certo.
1: Da pochi mesi dopo il mio arrivo, perché
0: Nostro
1: sono arrivato
0: amico.
1: nell'ottobre del 22 e Vittorio ci ha lasciato nei primi mesi del 23, sarà...
0: Ettore Napoli, anche lui,
1: Anche
0: quei mesi lì
1: sì.
0: purtroppo.
2: Esco un po' dalla classica per
0: Sì,
2: tornare
1: esca, esca.
2: all'archivio, perché io ogni volta che incontro Claudio dico: ma rimandami l'intervista, la bella intervista che hai fatto al maestro.
0: Ah, sì, ho capito chi è. Oh, maestro, no, maestro non è un altro.
1: Maestro è
0: Un altro.

0: Che meraviglia!
1: E questa, vedi, è già una musica molto orizzontaleggiante, ma con dentro una tensione incredibile. E l'altra, si chiama Morricone, quindi non può essere altro
2: certo.
1: Che questo.
0: Tu non hai, ovviamente hai intervistato Morricone, l'abbiamo sentita tante volte, ma mi devi mandare il file perché mi piacerebbe.
1: Non ce l'hai?
0: No, l'ho perso, sì. Non hai mai intervistato Edda Dall'Orso?
1: No, purtroppo no.
0: Peccato. Che comunque sei ancora in tempo.
1: Sono ancora in tempo, sì. Sono io che mi sposto molto meno, forse per quello che non l'ho ancora intervistata.
0: Ecco, una domanda. Io dico sempre, cosa fa la bellezza dei film di Sergio Leone? È Morricone che è da Sergio Leone o Sergio Leone che è da Morricone? Aggiungo, è da Dall'Orso che poi è il tocco in più?
1: Beh, è la sorpresa.
0: È la sorpresa.
1: La sorpresa nel timbro e nella scrittura, ovviamente, che faceva Morricone. Morricone è un personaggio tutto, penso che sia completamente a sé stante, non appartiene a categorie ben definite. Aveva questa capacità di commuoverti con 3-4 note agli intervalli giusti. Io quando parlo di emozione in musica spesso mi serviva per agganciare gli ascoltatori, parlavo proprio di un messaggio emotivo diretto tra la nota, il suono e chi l'ascolta.
0: Ma a cosa è dovuto?
1: Io non lo so.
0: Parlavo fuori, diciamo, in redazione con Alessandro Principe, lui è anche un grande appassionato di musica a 360 gradi. Ho detto, forse è questo il genio, è quello di con quattro note ti fa piangere.
1: Ma sai qual è la cosa importante? Sono gli intervalli di una frase melodica.
2: Certo.
1: È quello che ti stende. Per esempio, aveva messo sul lettore anche il Lascia che io pianga di Handel, è dal Rinaldo, mi sembra,
2: sì.
1: Vero?
2: Sì. E questi, prima dal Trionfo del tempo del disinganno, sì. Col testo originale Lascia la spina, cogli la rosa, o come dice la mia amica Francesca, lascia la spina dentro la presa, è la versione elettrica successiva, ha fatto la svolta come Dylan, e poi appunto Lascia che io pianga, poi quando nel Rinaldo a Londra.
0: Leggiamo un po'.
1: Perché?
0: Sì,
1: perché, no, mi domando da secoli, sì. Perché queste 5, 6, 7, ma anche meno, tutte le volte c'è un'emozione che sale. Se sei in metropolitana, fai finta di niente, ma se sono da solo a casa, roba del genere, c'è un'emozione che ti attraversa la spina dorsale.
2: Ma su Morricone, sai, avrei voglia di dire anche un'altra cosa. Allora, Morricone noi lo associamo adesso e secondo me è sbagliato con l'uomo delle grandi melodie, e per carità questo è assolutamente vero. Però la questione è che Morricone è un musicista dalla tecnica compositiva talmente sopraffina che sa fare la cosa giusta al momento giusto. Quindi è il Morricone della musica, della sua produzione colta, che chiaramente non ha dentro questo aspetto melodico, come invece è il musicista che riesce a essere quasi in maniera quasi smaccatamente melodica per funzionare con le immagini. Ma se prendete una delle colonne sonore, secondo me, più interessanti di Morricone, che è quella della Miglior offerta, film straordinario, la questione è che tu la musica non la senti quasi. È quel velo di seta di cui parlava già Little Morton, poi citato da Baricco dopo. Se tu l'ascoltate, è una partitura estremamente difficile, non c'è un tema che sia uno. È tutto, però è perfetto. E se provate a riguardare il film, io ho provato qualche esperimento, e togliete la musica, vi accorgete che è quella cosa che potete non accorgervi se c'è, ma vi accorgete subito se manca. Che quella è la bravura, perché allora creare una bella melodia sono bravi tutti, perché tutti sono bravi. Ieri ero a un convegno, tra l'altro, con una ospite molto frequente del Verziere di Leonardo, che è la professoressa Marta Villa dell'Università di Trento. Eravamo insieme a parlare di un lavoro a cui stiamo lavorando, a un convegno. Si parlava di un canto di montagna molto famoso, che è la Montanara. La Montanara non l'ha scritto un musicista, l'ha scritto un alpinista canticchiandola scendendo da una gita. Non sapeva neanche scriverla, è andato da un amico pianista e se l'è fatta trascrivere. È diventata una delle più grandi melodie del Novecento. Novecento. Quindi ti serve sicuramente il colpo di genio, per carità, però quello che c'è di Morricone è importante, interessante, è tutto tranne che la melodia, è tutto come funziona la gigantesca macchina che c'è dietro. E su quello si vede il compositore che ha il mestiere. Ma ne abbiamo avuti tanti, lo stesso Shostakovich, ne abbiamo parlato prima, c'è tanto lo Shostakovich delle sinfonie, dei quartetti, e c'è lo Shostakovich delle operette. Le operette di Shostakovich sono leggere come quelle di Offenbach, perché è musica per tutti. Allora, io ti vengo incontro, ma non vuol dire che se faccio, lo faccio semplice poi diventi banale. E questa è la questione. In tanti confondono il semplice col banale. Il banale è facilissimo, il semplice è difficilissimo.
0: Morricone, davvero. Ricordiamo che
2: Morricone riesce a parlare a tutti, ma lo fa
0: tutto. Sì, sì, è un appassionato
2: bene.
0: Di musica sperimentale.
2: Sì, sì, è lo stesso, nuova consonanza.
1: Ma la sua grande formazione popolare è quella negli studi dell'RCA,
2: sì.
1: Come
2: sì.
1: Arrangiatore.
2: Sì, sì, sì, sì. Assolutamente.
1: E lui ha applicato gli stessi cliché che aveva nella musica leggera. Quindi si parla di tutti i cantautori romani soprattutto, ma non solo, l'ha applicata al cinema. Sì. E quindi tutte queste sorprese, la chitarra, la satrunfa, sì. Come si dice in sardo, che lo scacciapensieri,
2: sì, sì.
1: È incredibile la varietà di sorprese che ci dà nel cinema
2: Sì, sì.
1: Poi quello che hai detto tu.
2: Ma poi tra l'altro anche far parlare insieme anche musicisti diversi nel linguaggio che voleva lui. Mi viene in mente un pianista e compositore straordinario come Amedeo Tommasi, pianista jazz, sì. Fantastico, autore di musiche tipo Cipciarne una, La casa delle finestre che ridono, aveva le musiche di Tommasi, per esempio. Tommasi ha scritto tutte le parti pianistiche jazzate della Leggenda del pianista sull'oceano.
1: Ah, sì?
2: Quindi lì Morricone ha anche detto, questo non è un mio mondo, qualcuno lo fa meglio di me, perché non includere una cosa altrui, che vuol dire chiaramente anche un non ritenersi al centro del mondo, riuscire a fare un lavoro. E poi l'altro particolare di come far suonare le persone è che si vocifera, non c'è, molti lo danno come certo. Sai chi pare che sia il... Allora, in Sapore di sale, arrangiamento di Morricone, c'è un famoso assolo di sassofono, che era una cosa abbastanza insolita, non era molto frequente a museo. Si vocifera che quel sax sia Gatto Barbieri, che sì, passava da Roma, lo dicono in tanti. Se uno pensa a Gatto Barbieri e la sua produzione, Ultimo Tango a Parigi, ma anche tutti i suoi dischi chiaramente di jazz, e pensa all'assolo di Sapore di sale, sembrano due persone diverse. Quindi quando un arrangiatore riesce a far suonare una persona come se fosse una persona diversa, vuol dire che sa veramente fare bene le cose.
0: Giulia scrive: Carlo, che ciao. Apertura stamattina, è dalle 7 che ascolto rapita. Un abbraccio, grazie e viva.
2: Ho avuto anche il mio abbraccio. Qualcuno abbracci Sciauchi, poveretto, non l'ha ancora abbracciato nessuno. Su.
0: Viva Abo Classica. va bene, poi ci scrive anche il nostro Francesco Tranimi, il mio trio preferito. Dai, Trani lo dice a tutti.
2: Dai, che a te tocca oggi pomeriggio, se non sbaglio, no?
0: Sì, sì, più sì, tardi, sì, sì, sì, sì, sì. Poi ovviamente c'è chi dice Morricone francamente inascoltabile.
2: E vabbè, la bellezza di parlare di musiche, che lo dicevamo all'inizio della puntata, ognuno ha chiamato Shakona Songu, come dire, quindi sì, giustamente...
0: Anna scrive: i vecchi come me vivono di ricordi. Ricordi. Sì. Va bene,
2: I tuoi fans sono i fan di ricordi, vivono di te, capisci? Non so se tua moglie è d'accordo,
1: meglio,
2: però qui c'è...
1: No, più che altro dal punto di vista economico è meglio non puntarci troppo. Quindi, insomma.
0: Bene.
2: Oila.
0: Allora, mancano 6 minuti alla, diciamo, a questa bellissima...
1: Io ho un John Cage per arpa che vi stupirà, ma non so se l'abbiamo messo...
2: Ci arrivo io. Mi appropinco, perché oggi l'abbiamo fatto un po' più tradizionale, molti più mezzi fisici, quindi CD che vanno, vengono e tutto, che è un bellissimo modo. Essendo in tanti, si può farlo, perché se si è da soli non si può essere il polipo. Quindi.
1: Forse abbiamo tempo per un minuto di quello e poi il finale con un annuncio abbastanza strano. Tieni sulle macchine il rack... E la 4, Cage è la 4. È un Cage che non vi sareste aspettati, e questo fa parte un po' della tattica di messa in onda quando sei in conduzione, che non l'annunci prima, lo metti perché sei sicuro che suscita emozione e curiosità da parte degli ascoltatori.
0: La meraviglia è sentire la musica che mandate in onda e sentirvi discutere della stessa emozione da più di un'ora. Questo, non si firma, però grazie.
1: Un bel complimento.
0: Complimento. Scrive Paola Villa, vi si vuole bene, ma sono già abbonata.
1: Bene.
0: Bene, grazie. Grazie Paola.
1: Che numero è il coso? Il Cage?
0: Poi dice Luca, pensavo fosse registrati, poi mi sono svegliata e ho realizzato che siamo nella settimana orribile.
1: È vero.
0: Luca, va bene.
1: Ma purtroppo quasi tutte le settimane sono orribili.
0: Ettore, quello che ha scritto prima si è firmato. Andiamo?
1: Vai.

0: The Landscape, Floralida Sacchi all'arpa, un John Cage particolare. Io volevo fare un annuncio che dicevo prima un po' strano, perché stasera alla Scala ci sono due Sir che ci offriranno il Rack 3, ovvero Simon Rattle e Stephen Hugg.
1: Stephen Hugg, che è abbastanza raro sentire in Italia, lui ha una carriera discografica straordinaria, chi frequenta le etichette, i dischi della Hyperion sa che ha inciso di tutto sempre in modo fantastico, ma sono solo pochi anni che ho cominciato a farsi vedere, prima il quartetto, poi in Scala.
0: E a noi, a due minuti dalla fine di questa bella mattinata abbonevole, vi offriamo il Rack 3 a inizio nella splendida versione Horowitz Rainer, incredibile, che è stata recentemente ristampata da Suonare News,
1: sì.
0: Mi sembra.
1: È uscita come allegato poco tempo fa.
2: Tutto in musica, come l'abbonamento e Radio Popolare. Abbonatevi su qualunque nota. Daniele.
0: Eccoli. Horowitz.
2: Che ha tre abbonamenti, ma non ditelo per favore. Grazie Daniele, davvero, grazie.
1: E poi due commenti di un altro abbonato che dice: la settimana di abbonaggio per me è la settimana più divertente dell'anno, visto che oggi sento una programmazione diversa dal solito. Era quello che dicevi.
2: Andiamo ai saluti.
1: Prima Claudio.
0: Vi salutiamo tutti e tre. Claudio Ricordi,
1: Carlo Centemeri
2: e Sciauchi. Buon abbonaggio, buona domenica, buona giornata, e tra poco il giornale radio di Popolare Network, Alessandro Braga con Emanuele Valenti. Un abbraccio.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Fammi toccare la luna ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Popolare Network.

0: L'ultimo attacco degli Houthi sull'Arabia Saudita ha fatto 12 morti e oltre 300 feriti all'aeroporto di Riyadh. È una nuova pericolosa escalation per la crisi in Medio Oriente. La Casa Bianca stiamo valutando se intervenire al fianco dei sauditi. Nuovo grosso scontro diplomatico tra Stati Uniti e Ucraina. Dopo le critiche di Zelensky alla rimozione delle sanzioni sul diesel russo, Trump chiede nuove elezioni in Ucraina. La crisi tra Washington e Kiev potrebbe essere ancora più grave di quella del 2025, all'inizio della presidenza Trump. Ieri un attacco di Mosca aveva fatto almeno 20 morti a Zaporizhia. Unità, parole, distanza nei fatti. Sul palco della Manifestival, la festa del manifesto, i leader del campo largo a confronto tra primarie, politica estera e possibili alleanze. Oggi è la giornata mondiale delle bambine e delle ragazze. Nel mondo sono sempre di più quelle soggette a violenza di genere e matrimoni precoci. I tagli alle risorse mettono a rischio le conquiste fatte negli ultimi anni. Sono le 8:31 minuti, buongiorno, questo è il giornale radio di Popolare Network. Partiamo dal Medio Oriente, dove l'ultimo attacco sull'Arabia Saudita all'aeroporto di Riyadh ha fatto 12 morti e oltre 300 feriti. Le autorità saudite hanno accusato gli Houthi, che non hanno ancora rivendicato l'azione. Uno sviluppo molto importante nel conflitto tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita, ma uno sviluppo molto importante anche per la crisi generale nella regione. In studio Emanuele Valenti.
1: All'aeroporto di Riyadh sarebbe stato colpito un gate dove i passeggeri si imbarcano e scendono dai voli, da qui l'alto numero di vittime dovuto anche al fatto che le difese saudite non abbiano funzionato. Gli ospedali di Riyadh sono pieni di feriti, come dicevi tu Alessandro, più di 300, e alcuni sono in condizioni gravi. Oltre a quello di Riyadh, ieri è stato colpito, sempre in Arabia Saudita, anche l'aeroporto di Dammam. Abbiamo sentito, gli Houthi non hanno ancora rivendicato, ma l'azione sicuramente è loro. Questo è l'ultimo sviluppo della guerra in Yemen, tra Houthi e forze governative appoggiate da Riyadh, e del conflitto sempre tra Houthi e Arabia Saudita. Due facce, sono due facce della stessa medaglia, parliamo sempre della stessa guerra, riprese nelle ultime settimane dopo alcuni anni di congelamento anche a causa della crisi generale nella regione. Gli Houthi, infatti, sappiamo, sono alleati dell'Iran. E una delle domande in questo momento è proprio questa. A parte la possibile rappresaglia saudita su obiettivi Houthi in Yemen e un possibile intervento americano al fianco di Riyadh, c'è anche la possibilità, vista appunto l'alleanza Houthi-Teheran, che riprendano gli attacchi americani sull'Iran? È una domanda, ovviamente, alla vigilia delle elezioni di midterm, lo sappiamo molto bene, Trump vorrebbe evitare, ma in effetti il quadro si sta complicando nuovamente.
0: Grazie Emanuele Valenti, ma qual è in questo contesto la strategia degli Houthi? Laura Silvia Battaglia è giornalista esperta della regione.
2: Gli Houthi, appunto il partito Ansarullah, milizia pro-iraniana che sta tentando il tutto per tutto di riprendersi il paese fisicamente. Questo è, diciamo, l'obiettivo primario, che è accompagnato da questi attacchi a strutture prima energetiche e poi aeroportuali dei sauditi, dove c'è stata un'escalation, nel senso prima hanno colpito strutture militari, poi sono andate a strutture civili energetiche, adesso vanno a strutture civili che sono naturalmente collegate al traffico aereo, quindi mettono in crisi l'Arabia Saudita e tutto il suo network internazionale. Peraltro tutto questo risponde alla strategia di Ansarullah di embargo per embargo, che è esattamente quella che alcuni mesi fa, circa tre mesi fa, venne dichiarata dal portavoce del partito e anche portavoce dell'esercito Yahya Sari. Quindi il tema è: così come voi avete colpito l'aeroporto di Sana'a nel nord dello Yemen, l'avete reso inutilizzabile, avete colpito i nostri aerei con dei civili a bordo, perché così fu, così noi colpiamo i vostri aeroporti e colpiamo i vostri aerei con dei civili a bordo. Quindi questo è l'aspetto, un occhio per occhio, dente per dente sostanzialmente, per mettere l'Arabia Saudita sotto pressione e accettare la presenza de facto degli Houthi nel nord dello Yemen, in modo tale che vengano legittimati, riconosciuti internazionalmente e localmente, e dunque si assestino e governino lì dove sono arrivati.
0: Nuovo grosso scontro diplomatico tra Stati Uniti e Ucraina nelle ultime 24 ore. Trump e Zelensky si sono scambiati critiche e accuse molto pesanti. Il presidente ucraino ha condannato la rimozione delle sanzioni americane sul diesel russo, una decisione debole da un partner forte, ha detto Zelensky. La Casa Bianca è tornata a chiedere elezioni in Ucraina. La memoria ovviamente va allo scontro tra i due leader nel febbraio del 2025 alla Casa Bianca, ma la disputa di questi giorni potrebbe avere conseguenze ancora più gravi per Kiev, che non può fare a meno del supporto americano per difendersi dagli attacchi di Mosca. Il servizio da New York.
3: Donald Trump attacca Volodymyr Zelensky e arriva persino a chiedere che l'Ucraina cambi presidente. Secondo il leader statunitense, gli attacchi ucraini alle raffinerie russe stanno creando un problema globale, contribuendo all'aumento dei prezzi dei carburanti, anche se grossa parte delle evidenze in realtà puntano al fatto che la vera responsabile del diesel a prezzi esorbitanti sia ora il conflitto con l'Iran. Parlando alla Casa Bianca ieri, però, Trump ha detto che Washington avrebbe autorizzato Kiev a colpire obiettivi militari in Russia, chiedendo però di risparmiare le raffinerie. Mosca, sostenuto, fornisce infatti una parte importante del diesel consumato nel mondo e gli attacchi metterebbero in difficoltà agricoltori e allevatori americani. Invece Zelensky non lo avrebbe ascoltato e fatto di testa sua, ha detto Trump, provocando così la sospensione delle sanzioni americane sulle esportazioni russe fino ad aprile. Intanto i negoziati tra le delegazioni americane e ucraine a Miami si sono conclusi senza progressi. Zelensky ha accusato Washington di usare la squadra ucraina come una copertura, mentre il ministro degli esteri di Kiev, Andriy Sybiha, ha ricordato che il presidente ha il sostegno del popolo ucraino e che ha il diritto di scegliere i propri leader. A sorridere da tutto questo rimane Vladimir Putin, che oltre ad aver ottenuto lo sblocco delle sanzioni senza particolari concessioni, ora ha lasciato in sospeso la ripresa dei negoziati. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Come abbiamo detto, gli attacchi di Trump a Zelensky e la richiesta di elezioni in Ucraina da parte americana non sono una novità, come ci spiega il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: Fa parte della retorica trumpiana, soprattutto rispetto a Kiev, sono state il leitmotiv delle dichiarazioni di parte USA per tutti i primi mesi del mandato di Trump. Le riprendeva anche Musk, le utilizzava Vance, e diciamo il tema del presidente illegittimo, di quello che non vuole tenere elezioni per paura di perdere la poltrona, è stata l'arma finora più usata con Zelensky. Poi c'era stato un momento in cui tutto ciò era stato cancellato, e anzi si era arrivati al punto in cui Zelensky era un grande condottiero, un ottimo leader, un buon capo per il suo paese. Tutto ciò in questo momento invece è stato ribaltato, riprendendo uno dei vecchi insulti e soprattutto tornando alle minacce. Anche questo ci tengo, perché è molto significativo. Kiev, non attacchi le raffinerie russe, perché altrimenti ci danneggia. Questo Trump non lo dice, però è evidente dalle sue parole. E quindi gli Stati Uniti in un certo senso fanno una capovolta a 180 gradi e si pongono quasi dalla parte della Russia, ovvero a difesa dell'export di diesel di Mosca.
0: Questa mattina ci sono stati altri attacchi. La Russia, che ieri aveva fatto 20 morti a Zaporizhzhia, ha colpito la zona di Dnipro, facendo almeno una vittima e diversi feriti. L'Ucraina invece ha colpito un grosso data center in territorio russo. Veniamo in Italia, dove ieri sera sul palco della Manifestival, la festa del manifesto, i leader del campo largo si sono confrontati sul futuro della coalizione tra primarie, politica estera e possibili alleanze. Sentiamo in diretta il nostro inviato a Roma, Luigi Ambrosio. Luigi.
5: Buongiorno Alessandro, non hanno litigato e questo è un gran risultato, dicevano dietro le quinte alla fine di un incontro dei leader del campo largo senza Renzi, che è stato preparato con fatica date le premesse di tensioni e sgambetti. Alla fine la foto di gruppo è stata considerata un piccolo passo avanti, con la promessa che mai più la coalizione si dividerà e che il programma verrà scritto in poche settimane, magari anche solo due settimane. Schlein cita Daniele Silvestri: le cose che abbiamo in comune sono 4.850, peccato che il dibattito si è centrato sui due soli punti su cui non sono d'accordo e sono i due scogli pesanti, uno di metodo, come scegliere il leader della coalizione, uno di merito, la solita Ucraina, di cui i cinque discutevano mentre fuori dal teatro Trump scaricava Zelensky e apriva a Putin. Conte dal palco alla fine del dibattito diceva: il tema ci vede ancora con sensibilità differenti, ma almeno non è il no senza se e senza ma pronunciato dal presidente 5 Stelle nei giorni precedenti. Era il commento post confronto più gettonato, e Schlein ribadiva il metodo: chiudiamoci in una stanza tutta la notte e troviamo un accordo. Accordo che si gioca sulle parole, con un testo che dica che si deve insistere sulla trattativa e la diplomazia e nel frattempo anche dare un aiuto militare, diceva sceso dal palco Riccardo Maggi in versione veltroniana nel senso del ma anche. Rappresenta un popolo che ha preso posizioni nette, ha scandito invece dalla platea Conte. La comunità che rappresento non può fare una scelta aprioristica, ha spiegato sostenendo le primarie. È vero e suona anche come un avvertimento a Schlein. Non è detto che ti voterebbero tutti se facessi la candidata premier. Sulla leadership Schlein ha tenuto il punto, si scelga chi ha più voti o si facciano le primarie, mentre tutta la sala gridava contro il gazebo e chiedeva un accordo politico tra i partiti, tra questi partiti, senza Renzi, che solo a nominarlo ha preso valanghe di bu dalla platea del manifesto. Vieni allo studio.
0: Grazie Luigi Ambrosio. Un migliaio di persone ieri sono scese in piazza a Milano contro il proliferare dei data center. Al momento in Italia sono 262, circa la metà nel nord Italia, e di questi circa un centinaio a Milano e provincia. Tantissimi i timori dei cittadini che vedranno sorgere sui loro territori enormi infrastrutture con rischio di un grande consumo di suolo, di energia e di acqua. Queste sono alcune voci dei manifestanti raccolte dal nostro inviato Roberto Maggioni.
6: Ci sono un sacco di punti interrogativi a cui il comune non ha dato risposta, per esempio il consumo dell'acqua, i generatori, il tipo di chiller, l'isola di calore, il rumore.
7: Accesate, se ne
6: Sì,
7: discute,
6: abbiamo
7: sì.
6: fatto una petizione con oltre 1.000 firme per poter chiedere al sindaco un'assemblea pubblica per parlare, però mentre appunto ci aveva detto che avremmo avuto questa possibilità, nel frattempo ha adottato il piano.
8: I timori sono tutte le criticità che stanno emergendo adesso con gli studi relativi ai data center, legati alla salute, legati all'energia elettrica, ai costi dell'energia elettrica, perché sicuramente le bollette aumenteranno, questo è sicurissimo, e anche alle isole di calore.
9: I data center sono molto di moda, quindi non è che vogliamo fare una cosa contro ed essere i dinosauri che soccombono, però sicuramente discutere con la popolazione, con la cittadinanza.
0: A New Delhi, in India, c'è ancora una massiccia presenza di polizia. Oggi potrebbe essere una seconda giornata di grosse proteste contro le autorità elettorali. Durante le manifestazioni di ieri sono state arrestate migliaia di persone, molte poi rilasciate durante la notte, e le forze di sicurezza hanno attaccato più volte i manifestanti. Nella capitale indiana ci sono ancora le barricate, la metropolitana però è aperta e anche la rete internet è nuovamente funzionante. Sentiamo Matteo Miavaldi, giornalista del Manifesto, esperto di India.
10: Bisognerà misurare l'attenzione della comunità internazionale a quello che succede in India. Una situazione del genere è veramente emergenziale. Bisognerebbe domandarsi che tipo di democrazia è una democrazia che tratta le persone che vogliono manifestare in modo pacifico in questo modo. Dall'altra parte, bisognerebbe anche rilevare che in tutto questo Narendra Modi, primo ministro indiano, non ha detto una parola. Quindi siamo di fronte a un primo ministro che, mentre la sua polizia arresta 7.000 persone nella capitale del suo paese, gira, diciamo, il volto all'altra parte e non dice niente. È una situazione francamente emergenziale, direi.
0: 4 milioni di ragazze in più a rischio matrimoni precoci, 9 milioni senza servizi per la salute riproduttiva, 12 milioni private dei servizi contro la violenza di genere. Sono i dati che emergono dal dossier In difesa di Terre des Hommes, diffuso in occasione della Giornata internazionale delle bambine, che è oggi. Per la prima volta in 15 anni, Terre des Hommes ha rilevato peggioramenti in quasi tutti gli indicatori, segno che i tagli internazionali alla cooperazione stanno cancellando le conquiste fatte negli ultimi decenni. Paolo Ferrara è il direttore generale di Terre des Hommes Italia.
11: Quello che ci dicono questi dati ovviamente è che in 10 anni i reati contro i minorenni rilevati, registrati, sono aumentati in maniera considerevole, da 3%, ed è un dato sicuramente allarmante preso così. Però ci dicono anche che nell'ultimo anno questo aumento è stato solo dell'1% ed è il più basso tra quelli che abbiamo riscontrato almeno nell'ultimo decennio. Ci dicono anche altre due cose. Uno, che invece i maltrattamenti in famiglia continuano ad aumentare. Ci dice anche che attorno alla famiglia non esiste più il tabù della denuncia. Questi dati ci dicono che la violenza a sfondo sessuale continua ad aumentare e questa violenza parla un solo linguaggio, quello della violenza contro le donne. dobbiamo intervenire con l'educazione sesso-affettiva attraverso la cultura del rispetto.
0: Sono le 8:45 minuti, è tutto per questa edizione del giornale radio. Le notizie ritornano alle 10:30. Una buona giornata da Emanuele Valenti e Alessandro Braga.
7: Popolare Network.
12: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
13: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
14: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
15: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
14: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
15: Questi non me li lascio scappare.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
17: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e in programma foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!
19: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
20: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
21: Adin, adin, adin, due, tre, il titolo è...

0: La Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: E siamo tornati in diretta qui dalle frequenze di Radio Popolare, siamo sempre nella nostra settimana di abbonaggio, io sono Carlo Centemeri e però il mio compito in questo momento è solo quello di introdurre la nostra carissima amica Assunta Sarlo che questa mattina è venuta a trovarci per la rassegna stampa. Ciao Assunta, ben arrivata.
2: Ed eccoci, grazie, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Domenica 11 ottobre la rassegna stampa sarà ovviamente occupata dalle parole di Trump. Per chi suona la campana lugubre del Presidente degli Stati Uniti in piena crisi da elezioni di midterm, suona per Zelensky, presidente ucraino, e suona suona in maniera appunto lugubre oppure ignobile, come titola Repubblica, che apre con l'ignobile patto di Trump, l'Ucraina scaricata in cambio del gasolio di Putin, Zelensky crea problemi al mondo, serve un altro al posto suo, ha detto il presidente americano, festeggiano il Cremlino e la Lega, la UE e la Gran Bretagna, così si finanzia la guerra, continueremo a difendere Kiev, l'apertura di Repubblica. Domani Trump molla Zelensky, Putin ride, ma in USA gli elettori lo scaricano. Qui appunto c'è l'immediato link tra l'accordo con Putin, le dichiarazioni su Zelensky e le elezioni. Nel sommario si legge: dopo la cancellazione delle sanzioni per comprare gasolio russo, il tycoon isola il presidente ucraino, crea problemi al mondo, ha detto, il patto con lo zar sui fossili e la mediazione sulla guerra in Iran. Apertura simile per Il Giorno, Trump scarica Zelensky, serve un nuovo leader. Il Giorno che tiene, lo dico subito perché non abbiamo forse tempo di tornarci, in prima pagina come il manifesto, la protesta sui data center che parte da Milano, con una manifestazione che si è svolta ieri. Poi il Corriere della Sera, Trump, ora via Zelensky, dopo il patto del diesel, duro attacco al presidente ucraino, crea problemi al mondo, titola il quotidiano di via Solferino. E ancora la stampa, Trump, Zelensky vada via, dopo l'accordo con Putin e il rilancio del presidente USA, e ora che l'Ucraina abbia un nuovo leader, la rabbia di Kiev, la UE critica la revoca delle sanzioni, Crosetto, noi sosteniamo Volodymyr, la Lega, bisogna cambiare approccio. E qui vedete echeggiare sul sommario del quotidiano torinese anche quello che si profila come una difficoltà e una divisione interna alla maggioranza di governo sulla posizione da tenere nei confronti dell'Ucraina, di Russia e Ucraina. Titolo diverso per il Sole 24 Ore, che ha comunque anche in prima pagina il richiamo a Trump, ma il titolo di apertura, ecco l'età dell'oro dei titoli di Stato, i rendimenti reali arrivano fino al 3%. Bello il titolo di Avvenire, gasolio sul fuoco. Trump, dopo l'accordo con Putin per la fornitura di carburante, minaccia di togliere l'appoggio dell'intelligence all'Ucraina e attacca Zelensky. Ora un nuovo presidente. Questo titolo è sommario di Avvenire. Per il Fatto Quotidiano il titolo è: Trump si è di nuovo stufato di Zelensky, riecheggia appunto, perché in realtà non è la prima volta, ricordate nel febbraio del 25 la famosa scena alla Casa Bianca con il presidente ucraino. E se legge così il Fatto Quotidiano questa nuova tappa del conflitto innescato da Trump contro il presidente ucraino, l'asse con Putin, i raid sulle raffinerie sullo zar e l'intesa sul diesel separano Washington da Kiev. A novembre il tycoon vedrà il russo in Cina. Infine il manifesto, che apre con invece sul campo largo, tiene in taglio centrale Trump, con il titolo Trump colpisce ancora via Zelensky, ma apre invece perché, come dire, si è svolto a casa sua, cioè alla festa del manifesto, come dire, la situazione del campo largo. Situazione non semplicissima e per cui il manifesto non può andare oltre che un titolo che suona sotto la foto dei cinque leader, piccoli passi. I leader del centro-sinistra tornano insieme sul palco del manifesto e assicurano programma in 2 settimane. Poi il valzer delle primarie, nessuno le vuole ma si faranno, restano distanze sulle armi a Kiev, chiudiamoci in una stanza e troviamo un accordo, quello che ha detto Elie Schlein su questo punto, che è un punto dolente tra dell'alleanza del campo largo. Ecco, questi sono i titoli dei giornali, ci restano da guardare i 3 giornali di destra. Zelensky deve andarsene, è il titolo per La Verità, Trump lancia l'ultimatum a Kiev, scelgano un altro presidente, e questa è La Verità. Libero invece sceglie quel di lanciare un suo approfondimento, quel che resta di Ranucci, chiuso il capitolo report, che è chiuso come sapete dopo che la magistratura ha respinto il ricorso del conduttore. Chiuso il capitolo report, leggevo il sommario, rimane una vicenda fatta di bombe finte, tra virgolette, amicizie pericolose, affari all'estero. Questo è Libero. Invece il giornale, sinistra in piazza per la Jihad, titolo come dire roboante, a Roma, Torino e Milano va in scena l'asse fra antagonisti e islamisti, violenze contro la polizia, solidarietà e delinquenti di Ascatasuna e cori che inneggiano al 7 ottobre ai terroristi di Hamas. E spunta uno striscione che apre l'ottobre rosso, facciamo come in Francia. Questo è il giornale che tiene poi il Trump, la foto di Trump in centro pagina, Kiev svolta Trump, Zelensky lascia, crea solo problemi. Ecco, letti i titoli, andiamo a guardare un po' lo sfoglio interno e partiamo stavolta da 2 editoriali. Quello di Ezio, che firma Ezio Mauro su Repubblica, titolo netto e toni che lo sono altrettanto per l'ex direttore ed ora editorialista di Repubblica, il golpe bianco di Washington, scrive Ezio Mauro citando la frase di Navi Pillay, recentissimo premio Nobel per la pace, perché serve coraggio nel dire la verità. Ezio Mauro non definisce golpe bianco l'ultima uscita di Trump. Ieri il governo americano, scrive Mauro, ha svelato la posta in gioco altissima e il vero cuore dell'intesa fra i 2 presidenti, cioè tra Trump e Putin, intesa sul gasolio. È la fine di Volodymyr Zelensky, attaccato personalmente da Trump, accusato di essere il vero ostacolo alla pace e spinto ad andarsene come chiede da tempo Putin. È arrivato il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto Trump, eccetera. Questo secondo appunto quello che scrive Mauro e appunto ci mette davanti ad un vero golpe bianco, e adesso che stiamo assistendo in diretta ad un golpe bianco in piena regola con Putin che può permettersi di tacere e aspettare che Trump agisca per suo conto e nel suo interesse completando l'opera. Naturalmente, dice, scrive Mauro, su questa svolta clamorosa della crisi pesano anche le nostre responsabilità di occidentali europei democratici e la nostra tiepidezza crescente nei confronti della resistenza ucraina, che ha senza dubbio alcuno contribuito a indebolire Zelensky. Ecco perché, dice, oggi la campana d'allarme a Kiev suona anche per noi, mentre la motivazione del Nobel, quella appunto non aver paura di dire la verità, ci raggiunge come una pietra d'inciampo. Fate tutte le differenze, infatti, tra virgolette, questa è la motivazione, promuovere la pace e il diritto internazionale per garantire che crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio siano perseguiti, dimostrando che un mondo senza lo Stato di diritto è ingiusto, sconsiderato e disumano, non può valere solo per Gaza, scrive Mauro, ma deve valere anche per l'Ucraina, obbligando tutti noi e soprattutto la sinistra che innalza la bandiera della democrazia a non chiudere gli occhi. Ecco quel poco coraggio che serve nel dire la verità. Questo l'editoriale di Repubblica, il golpe bianco di Washington, affirma Ezio Mauro, mentre vado sul Manifesto per leggervi uno stralcio dell'editoriale di Fabrizio Tonello, americanista, che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare sono abituate a sentire anche da questi microfoni, che si intitola «La paranoia da Nobel è pericolosa». Parte appunto dall'invettiva di Trump contro la Norvegia per il Nobel assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay. E che cosa scrive Tonello? Scrive a pagina 4 del Manifesto, trovate il prosieguo del suo editoriale, dice siamo davanti appunto ad un ulteriore passaggio di quella che lui chiama paranoia di Trump. La storia, dice, è piena di re, imperatori e guerrieri che credevano di essere onnipotenti, da Caligola a Napoleone a Hitler. Nessuno di loro però stava seduto sopra il più grande potenziale distruttivo del mondo, il più grande sistema finanziario del mondo, il più sofisticato apparato di sorveglianza del mondo. E questa è un po' la differenza, e di conseguenza Trump, che è già responsabile, Hitler, dice, scrive Tonello, aveva la sua Gestapo, ma non le 6.000 testate nucleari. Trump è già responsabile di crimini umanitari in Africa, di crimini di guerra in Iran, di complicità nel genocidio di Gaza. Ma nei 27 mesi che mancano alla fine del suo mandato potrebbe fare ben altro. I punti di crisi, dall'Ucraina a Taiwan, sono sempre focolai di un potenziale disastro, senza parlare del teatro della crudeltà messo in scena ogni giorno nei confronti degli immigrati e delle minoranze etniche all'interno degli Stati Uniti. Le settimane e i mesi, fino al 20 gennaio 2029, saranno lunghissimi, conclude Tonello, che parla in questo editoriale di un aperto declino cognitivo del presidente degli Stati Uniti, la cui pericolosità appunto questo editoriale sottolinea. Andiamo poi all'interno dello sfoglio dei giornali per vedere appunto azioni e reazioni all'accordo Putin-Trump e alle parole di Trump su Zelensky. Dalla Stampa segnalo il pezzo della Diana Zafesova, la rabbia della delegazione ucraina, ci hanno trattato come stupidi, l'intesa forse negoziata con lo zar settimane fa, la prima petroliera russa già in arrivo negli USA. A Kiev, scrive Zafesova, la sensazione di intesa forse negoziata con lo zar settimane fa, la prima petroliera russa già in arrivo negli USA. A Kiev, scrive Zafesova, la sensazione di molti è di essere tornati a quel 28

È stato ordinato di interrompere i negoziati e di tornare a casa, anche perché il negoziato sulla tregua aerea, l'impegno reciproco dei russi e degli ucraini a interrompere gli attacchi sulle infrastrutture civili era entrato in un vicolo cieco dopo la richiesta degli americani di interrompere i raid ucraini sulle raffinerie senza nulla in cambio, perché appunto quello che sta succedendo poi sul campo è che i raid russi sono sempre più puntati su obiettivi civili, raid su Zaporizhia, 20 morti, i civili ucraini nel mirino di Mosca, scrive appunto la stampa, nuova ondata di bombardamenti, colpito un palazzo, uccisi tre bambini, mentre l'aereo di Putin che doveva atterrare a Mosca è stato bloccato dai droni. I giornali poi si soffermano sul fatto che l'accordo in realtà, l'accordo di fatto riguarda una dose veramente piccola di petrolio e che, come dice la stampa, il bluff di Putin sul diesel, le raffinerie dello Zara sono in ginocchio dopo gli attacchi ucraini, l'export è ai minimi e le tonnellate promesse rischiano di restare sulla carta. Così la stampa. E sempre dalla stampa prendo anche il risvolto che tutta questa vicenda ha sulla maggioranza di governo. Crosetto, noi con Kiev, ma i leghisti non ci stanno, ora basta, sanzioni. Il centrodestra è diviso, mercoledì Meloni sarà in Parlamento. L'effetto sui mercati si vedrà, scrive Federico Capurso a pagina 6 della stampa. Nel frattempo, qui da noi, l'accordo tra Donald Trump e Vladimir Putin inizia già a scompaginare gli equilibri politici sulla guerra in Ucraina. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affronterà il tema mercoledì in Parlamento durante le comunicazioni che, come sempre, precedono il Consiglio europeo del Paese, il Consiglio europeo. Ma quale dovrà essere la bussola del Paese non è ancora perfettamente chiaro, nemmeno a Palazzo Chigi. Si seguirà una linea europea di sostegno a Kiev, scommettono i fedelissimi alla Premier, ma i segnali che arrivano sono dal centrodestra sono contrastanti. Da una parte, infatti, c'è la Lega pronta ad alzare di nuovo il pressing per tendere una mano a Mosca, rivedere la posizione italiana, abbandonare le sanzioni, archiviare l'embargo europeo al petrolio russo. Dall'altra parte risuona la voce del ministro della Difesa Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia. In Ucraina c'è un tema che va oltre le discussioni politiche, c'è un giudizio che non deve cambiare, avverte dal palco della Festa del Foglio a Firenze. E continua appunto il pezzo di Capurso che trovate a pagina 6 della stampa. Manda lodi da lontano alla segretaria del PD Elly Schlein per essersi schierata ancora una volta dalla parte di Kiev. Sono contento di annoverare Schlein da questa parte, è un fatto fondamentale. Invece, da parte della Lega, diciamo che le posizioni sono assai più tiepide e frastagliate, come peraltro nel campo largo, dove questo dell'Ucraina sull'Ucraina è sicuramente uno dei punti maggiormente spinosi. E così questo pezzo va a guardare che cosa è successo alla festa del manifesto a Roma, dove le opposizioni si sono ritrovate, si sono ritrovate insieme sul palco. E dice: difficile che l'opposizione presenti una mozione comune sull'Ucraina in aula. Il leader dei 5 Stelle Conte, invece di provare a comprendere la posizione del PD, scrive Capurso, preferisce un altro tipo di sforzo, cercare di capire quali sono gli interessi in gioco anche dalla controparte russa.
condanna la guerra di invasione.

0: Senza sesso, senza mamma, i macci sono, scrive Scapurso, perché ricorda che prima dell'invasione dell'Ucraina c'erano i territori caratterizzati da russofoni e anche popolazioni territoriali russofone, frasi che mandano su tutte le furie i riformisti del PD e che appunto fanno sembrare impossibile una mozione unitaria del centro-sinistra in aula mercoledì. Concludiamo questa pagina dedicata a Trump e all'Ucraina e alle parole di Trump su Zelensky, alle gravissime parole di Trump su Zelensky, segnalandovi due cose che molti giornali tengono all'interno, non abbiamo tempo di leggerlo, dei reportage dall'America profonda e dei reportage o delle notizie dall'America profonda, un titolo per tutti, quello della Stampa: nel Kansas conservatore che sogna la riscossa Dem, siamo stritolati dai rincari e i rincari sono soprattutto quelli della benzina, mentre della benzina e del diesel che serve agli agricoltori, come ad esempio scrive su Repubblica Massimo Basile, dal diesel agli assegni, la corsa disperata di Donald per salvarsi alle midterm, mentre appunto volevo concludere questa pagina dedicata a Trump, Ucraina e accordo con i russi, con il pezzo richiamato in prima su Repubblica e firmato da Luigi Manconi, le urla soffocate dei bimbi ucraini. Che ne è di quegli oltre 20.000 bambini e adolescenti ucraini rapiti e deportati in Russia a partire dal 24 febbraio del 2022? È la domanda che apre il pezzo di Manconi che trovate a pagina 6. Pezzo che dice appunto: sono urla dal silenzio, soffocate dall'indifferenza. Le stime dicono che dal 2005 al 2022 sono, no, scusate, non era questo il pezzo che volevo leggervi. I bambini ucraini deportati assumono così sembianze incerte di un'altra immagine dell'orrore di questo secolo, scrive Manconi. Orrori, perché prima nomina vari orrori che ricordano bambini rapiti e ridotti in schiavitù o costretti a fare i soldati in varie zone di conflitto nel mondo. Ma in questo caso, così contemporaneo, è tutto vero, documentato e circostanziato. I dati di questa vicenda e le relative testimonianze sono lì a dimostrare che l'esercito di una delle massime potenze mondiali ha operato come una banda di saccheggiatori o come una truppa di conquistadores. Sono 20.000 i bambini rapiti, deportati nell'USA, in Russia dal febbraio del 2022. Una dei racconti riportati dalla radio svizzera italiana e dal pezzo di Manconi su Repubblica dice: sono stato 6 mesi in un campo di rieducazione, ogni mattina dovevamo cantare l'inno russo e salutare la bandiera, ci insegnavano che gli ucraini sono nazisti. E un'altra: mi hanno portata via da mia madre, ci costringevano a scrivere cartoline di ringraziamento ai soldati russi per averci liberato. Un'altra ancora: quando mi sono rifiutato di cantare l'inno, mi hanno chiuso in una cella di 2 metri per 2. E chiude Manconi: ma perché una simile infamia sembra nonostante tutto sopportabile? Perché solo il cardinale Matteo Maria Zuppi e il Vaticano sembrano occuparsene come se le dimensioni smisurate della guerra non potessero contenere il formato pediatrico delle vittime infantili se non cancellandole. Luigi Manconi su Repubblica in prima pagina e poi a pagina 6. Vi segnalo dagli esteri, restiamo ancora sugli esteri per segnalare che le notizie che avete sentito sul bombardamento degli Houthi sull'aeroporto di Riyadh, sono dentro, hanno assunto via via, sono dentro lo sfoglio dei giornali, e invece via via hanno assunto dimensioni sempre più gravi e preoccupanti. Restiamo agli esteri per parlare dell'ulteriore attacco degli USA, questa volta alla Corte Penale Internazionale. Repubblica lo tiene in prima pagina con il commento della premio Nobel per la pace Pillay: inaccettabili le sanzioni alla Corte dell'AIA. Andiamo per questo a pagina 9 del Corriere di sempre di Repubblica, dove c'è un'intervista al giurista australiano che ha lavorato con Navi Pillay al report sul genocidio a Gaza. Così, con Navi ho trovato le prove del genocidio a Gaza, racconta a Repubblica, a Fabio Tonacci di Repubblica, a Chris Sidoti, che è un giurista australiano che conosce, che ha lavorato fianco a fianco con Navi Pillay e di cui ricorda in questa intervista impegno e competenza. Qual è stata la sfida più grande nella preparazione del rapporto uscito nel settembre 2025, risponde il giurista, dimostrare il cosiddetto intento genocidiario. Non basta stabilire che determinati atti siano stati commessi intenzionalmente, ma bisogna esaminare lo scopo per cui sono stati compiuti, perché la Convenzione sul genocidio richiede lo scopo di distruggere in tutto o in parte un gruppo protetto. Dovevamo valutare se le prove raccolte bastassero a stabilire quell'intento. Alla fine abbiamo concluso di sì. Il giurista ricorda che hanno costantemente chiesto a Israele verifiche su questi fatti, ma il rifiuto non ci ha impedito, dice, di acquisire un'enorme quantità di prove. Abbiamo intervistato testimoni oculari, raccolto 17.000 elementi digitali tra fotografie, video, registrazioni audio e materiali realizzati dagli stessi soldati israeliani. Li abbiamo verificati con immagini satellitari, informazioni precise, e il vero ostacolo è stato non avere direttamente il punto di vista delle autorità israeliane, anche se abbiamo le testimonianze dei soldati. E sempre su questo punto, cioè le sanzioni appunto alla Corte Internazionale da parte dell'AIA, da parte degli USA, vi segnalo dal Corriere l'intervista a Rosario Aitala, procuratore che è stato procuratore a Roma e si è occupato di terrorismo e adesso è giudice internazionale della Corte Penale dal 2018. Noi giudici presi di mira come se fossimo dei terroristi. Interessante di questa intervista, che dice proteggerci vuol dire proteggere la sovranità degli stati, la critica all'Unione Europea che doveva muoversi prima. L'Unione Europea, Kaya Kallas, che dice Fiorenza Sarzanini, che lo intervista, alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, ha assicurato il massimo sostegno. L'Unione ha gli strumenti per proteggere persone e imprese, risponde il giudice, siamo sorpresi che non li abbia attivati. La Commissione è rimasta inattiva, non ha voluto adottare strumenti legislativi e politici che ha a disposizione per proteggere la Corte, gli europei e le imprese europee. E poi dice, siamo l'ultima speranza per milioni di vittime. Se saranno abbandonate potranno solo odiare e praticare la vendetta su altri innocenti, perpetuando il ciclo del male. Alla corte siamo 1400 persone di 100 nazionalità, di ogni religione, lingua, cultura e tendenza personale. Moltissimi sono giovani, siamo una grande speranza per il futuro, edificheranno, sono loro che edificheranno un mondo migliore di questo, di quello che stiamo consegnando loro. Finiamo la pagina degli esteri nominando soltanto il reportage che in prima pagina ha richiamato, in prima pagina sul Corriere: India, arrestate i capi degli scarafaggi e la rivolta dei giovani indiani anche contro la cancellazione, sia per le condizioni di vita e di studio, ma anche per la cancellazione di 120 milioni di persone dalle liste elettorali. E passiamo a, scusate, sempre posso solo citarvi un'intervista che ho trovato sul Corriere della Sera all'ex premier finlandese Sanna Marin. Governare usurante, io volevo tornare me stessa, si era l'ex premier finlandese, si era, come ricordate, si era dimessa dicendo anche appunto che voleva riprendersi la propria vita. Di questa intervista la cosa interessante è che lei ha scritto un libro per raccontare la sua esperienza di prima da premier e per raccontare gli ostacoli che ha incontrato da donna che era stata giudicata, come scrive nel sommario Il Corriere della Sera, giudicata per una giacca sexy e due serate al club. Sapete come voleva editare, voleva intitolare questo memoire il suo editore, invece che Il coraggio di fare, come invece lo troverete in libreria, Party Girl, questo per tanto dire. E veniamo all'Italia, Campo Largo, vi dicevo, ci ha aperto ovviamente Il Manifesto, che però appunto non può andare oltre l'ottimismo di un titolo cauto, piccoli passi. Invece ironizza La Stampa sull'incontro che si è avuto alla festa del Manifesto tra i leader. Il titolo è Il Cantagiro del Campo Largo tra Kiev, primarie e tavoli IKEA, stavolta non ci dividiamo, il reportage di Ilario Lombardo. Il Corsera invece dalla prima pagina punta su Elly Schlein che dice rilancia, serve un moderato, si è sempre perso e all'interno ricorda, pagina 12 e 13, hanno provato in tanti e non solo fuori dal partito a farmi le scarpe. Campo Largo, l'affondo di Schlein, il titolo interno del Corriere, e punta il Corriere sull'intervista a Pierluigi Bersani. Poche storie, le primarie devono essere fatte. L'identikit del leader è un incrocio di culture, dice Bersani, e dice se Elly e Giuseppe vogliono essere leader, si diano questo profilo. Infine Repubblica, sempre sul campo largo, a pagina 22, la lettura che Repubblica dà delle convulsioni che hanno abbastanza stancato gli elettori e le elettrici. Il Campo Largo si compatta, Schlein non si vince con un nome moderato. Repubblica, che però ci ricorda che se il Campo Largo non sta benissimo e continua appunto a fare fatica al suo interno, anche il centrodestra non ride, e soprattutto su Milano, su chi dovrà essere il candidato sindaco a Milano, vive parecchie convulsioni, E così a pagina 18 e 19 di Repubblica, Milano, la destra va in tilt, Salvini evoca le primarie, Fratelli d'Italia risponde, potete correre da soli. La Lega per il dopo Sala insiste sull'eurodeputata Sardone, ieri a Milano con Salvini, e rilancia le consultazioni. Allora gli azzurri dicono facciamole ovunque, mentre la Premier, una Premier che Repubblica dipinge irritata, chiama Tajani e dice basta spaccature. La linea di Meloni, i nomi per la città dopo il congresso del Carroccio. Domani è lunedì ed è anche un giorno importante per la legge elettorale, perché domani ci sarà la conferenza stampa in cui giuristi, società civile, società politica che si oppone al Melonellum spiegheranno nel dettaglio la strategia dei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la legge elettorale approvata dal centrodestra. Alla consulta contro il Melonellum, i ricorsi firmati da scrittori e artisti, la società civile a sostegno della battaglia per bocciare la legge elettorale. Amato dice, questo è da Repubblica, dubbi sull'aumento delle firme e le liste. Lo spirito, scrive Repubblica, è quello della lotta referendaria. Tocca a noi, alla società, non penso solo ai giuristi, ma anche voglio rimettere in piedi quell'arcipelago di impegno e passione civile che ha mostrato di sapersi mettere in gioco. Questo è ciò che dice il costituzionalista Roberto Zaccaria, che domani appunto insieme al pool degli avvocati eccetera spiegherà con la conferenza stampa alla Camera come si muoverà questa strategia, che vedrà appunto persone della società civile fare ricorsi nei singoli tribunali dei distretti di corte d'appello per arrivare poi alla corte costituzionale, sperando che la Corte Costituzionale bocci il Melonellum su uno dei tanti punti critici che in questi giorni abbiamo letto sui giornali e che su Repubblica ricorda Renato Balduzzi, intervistato da Concita Sannino. Quel premio enorme stravolge i rapporti di forza, la destra ha paura del pareggio. Abbiamo poco tempo, un altro po'.
1: Direi che qualche minuto ancora ce l'abbiamo.
0: Bene, per cui possiamo continuare ed andare in qualche modo all'Italia reale. Italia reale, cosa significa? Significa, con un titolo come dire di sintesi, casa, lavoro, salario. Casi, lavoro, salario, mentre appunto vediamo il leader del campo largo affannarsi per trovare una qualche sintesi che li porti alle elezioni. Di fatto il Melonellum, l'approvazione del Melonellum ha di fatto aperto la campagna elettorale. Sui giornali continuano ad esserci, ad occupare spazio, le questioni reali della vita delle persone. E così andiamo su Repubblica, pagina 12 e 13, per dirvi il sogno impossibile della casa popolare, 350.000 famiglie in fila. Con la crisi degli alloggi cresce la fame di un tetto a prezzo sociale, ma lo Stato investe sempre meno e nuovi cantieri restano al palo. Questo primo piano di Repubblica, firmato da Alessia Candito, contiene anche veramente un sacco di numeri interessanti. Ve ne cito solo qualcuno, anche perché sono numeri di raffronto con quanto avviene in altri paesi. L'investimento statale in case popolari in Italia vale l'1% del PIL, in Svezia e nei Paesi Bassi, che sono i paesi in cui si investe di più, vale tre volte tanto, ovvero il 3%. L'84,7% delle case popolari italiane è stato costruito prima del 1990, il 50% prima dell'80, il che ci dice delle cose interessanti sulle condizioni in cui versa questo patrimonio di edilizia popolare. Solo il 2,9% dal 2011 a oggi. Qual è il fabbisogno? Ve l'aveva detto il titolo, 350.000 le famiglie in lista d'attesa, e se pensiamo che questo sia il reale fabbisogno, in realtà come dire, l'esperienza di tutti ci dice, di ciascuno di noi ci dice che non è così. 650.000 persone è il fabbisogno totale di case popolari stimato da questo approfondimento di Repubblica, mentre sono 61.000 gli alloggi sfitti per mancata manutenzione. Questo è il quadro, i numeri, piccola scheggia di realtà da Milano, dal quartiere Calvairate, raccolta da Alessia Candito. I residenti per mesi hanno dovuto convivere con colonie di ratti che avevano trasformato in tane le cantine dei caseggiati popolari, da tempo inagibili e mai bonificate. A Tormarancia, Roma, ci sono problemi strutturali, edifici inclinati, crepe nei muri, colonne che si staccano nella tromba delle scale. Con un'ultima cosa che vi segnalo soltanto per titoli, Madri e figlie, dal supplemento della Stampa, e i 50 anni del governo vecchio occupato dalle femministe romane. Non abbiamo proprio tempo se non per salutarvi, ringraziarvi dell'ascolto e invitarvi ovviamente ad abbonarvi. Buona domenica.
1: E grazie all'Assunta Sarlo che sta con noi, e noi continuiamo con il nostro abbonaggio. Una buona domenica anche da Carlo Centemerio.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Allora, a parte che ho scoperto che di prima mattina di domenica la gente fa jogging, almeno a Milano la gente fa jogging, no?
1: Beh, sì. Sì, beh, sì, sì.
0: Venendo qua ho detto, ma c'è la Stramilano oggi? Ehi. No, mi sembrava gente che...
1: Io li becco lungo il Naviglio Martesana spesso.
0: È vero?
1: Sì, sì.
0: Cioè, che ritrova se stessa dicendo, andiamo, che abbiamo corso tutta la settimana, finalmente corriamo veramente, anziché... A parte quello... La domenica mattina è uno di quegli spazi in cui, appunto, senza più la scusa, tra virgolette, che bisogna andare a lavorare, bla bla bla bla, la gente si fanno le loro robe. Tipo?
1: Ma tipo abbonarsi a Radio Popolare, magari.
0: Perché tu nella tua banalità, invece, Alessandro Braga, tipo la domenica mattina viene a lavorare, cioè...
1: Esatto.
0: Proprio sì, una roba, eh?
1: Oggi mi sono detto stamattina... Cosa faccio? Ma andiamo a fare un giornale radio,
0: vero?
1: Va? Sì, funziona così.
0: Sei quelle cose che i ragazzini ti direbbero, ma fatti una vita.
1: Esatto.
0: Lo so, lo so. Ma tolto questo di noi, Massimo Bacchetta e Alessandro Braga, che appunto nella loro banalità dico, ma andiamo a parlare in un microfono, va là, là. Poi tutti gli altri nella domenica mattina è quello spazio in cui appunto non c'è più la roba del c'ho gli appuntamenti e c'ho gli impegni e c'ho le cose, e finalmente uno, una, vede quello che è.
1: Sì. Ma sai, magari uno la domenica mattina fa i mestieri ascoltando la domenica dei libri,
0: I mestieri, giusto.
1: Perché la spesa no, La spesa no la domenica.
0: Vero?
1: No, la domenica non si fa la spesa.
0: Oppure la si fa ma si fa finta che no. Cioè, dice, ah, non ci avevo pensato, è domenica, è vero, beh. Poi ci saranno altre robe che uno fa, chi lo sa. Vabbè, benvenute, benvenuti. È la domenica mattina con una sigla strana perché è una settimana di abbonamento, no? Cioè, di campagna d'abbonamento, lo sapete, sì, lo sapete. Anche se... Non bisogna sottovalutare il fatto che questa campagna di abbonamento è iniziata di venerdì e quindi, sai quelli che dicono, no, ma io la radio la ascolto solo...
1: Fine settimana.
0: Tipo solo la domenica mattina e quindi adesso c'è della gente che dice, cazzo sta...
1: Campagna abbonamenti, benvenuti.
0: Autunno, ottobre, l'ottobrata milanese di Radio Popolare è la campagna abbonamenti perché lo sapete, se ascoltate la radio da almeno un anno, lo sapete, la radio ha bisogno di gente che la sostenga e nell'occasione siete voi.
1: Sì,
0: no?
1: Tutti quelli che la domenica mattina non vengono in radio a parlare.
0: Tutti quelli che la radio l'ascoltano e giustamente si fanno anche i fatti loro e dicono vabbè, vi ho trovato sul 107.6 o vi ho trovato in internet, mi hanno detto che ho guardato dei reel, poi sono andato a vedere, a sentire cos'è Radio Popolare, sai che c'è, vi ascolto, giusto, che non sappiate nient'altro e vi disinteressiate di altro, ma ve lo diciamo noi, sai, ognuno si piglia il suo carico di cose.
1: E certo.
0: Ecco, volevamo dirvi che Radio Popolare vive da 50 anni grazie al fatto che un po' di persone di voi che l'ascoltano la sostengono anche, la sostengono vuol dire che si auto tassano.
1: Sì, e 90 euro all'anno come minimo, non è tantissimo per ascoltarci tutti i giorni, che poi lo possono fare gratuitamente, lo diciamo sempre, alla fine ci si può ascoltare, non abbiamo mai messo nulla a pagamento,
0: no.
1: Ognuno può fruire... Tutto, ma qualsiasi cosa, e il sito, e l'app, e l'onda, e adesso facciamo i reel, le stories, e Instagram, e Facebook, e no, TikTok no, non ce l'abbiamo.
0: Le iniziative.
1: Tutto, in auditorium, abbiamo iniziato già con venerdì la doppia proiezione di Nazza, domani c'è Ira Rubini, e martedì c'è l'Armadillo, e mercoledì c'è un'altra cosa, e si va avanti.
0: Tutto così. A partire dalle 9 nell'auditorium di Radio Popolare via Olero 5, ecco, tutto è mediamente sempre gratuito o a prezzi bassissimi, e il tutto si tiene in quella strana alchimia se ci sono persone che sostengono questo progetto. Allora, io ho tre motivi, secondo me, da mettere sul tavolo per voi, ma sono serie. Cioè, uno è, va bene, se condividete il fatto che
2: una radio come Radio Popolare tra le sue forme di finanziamento a questo e voi volete partecipare. Due, è una questione di mondo, di attualità di mondo, se in questa situazione che ci abbiamo davanti di un nero che avanza dappertutto, di guerre, ma soprattutto di preparazione proprio di logica del nero fascista che avanza dappertutto, ecco, se voi ritenete che magari invece le voci indipendenti o che provano a essere indipendenti e che dicono le cose che pensano possa essere un motivo per finanziarlo. La terza è una questione invece un pochino più personale, forse vostra, cioè in questa situazione poi molti di noi sono chiamati a fare gesti come anche di un po', una volta si diceva, di cittadinanza attiva, no? Cioè
0: sì.
2: Molti di voi lo fanno in vari modi, cioè finanziano, partecipano, militano, eccetera. Altrettanti di voi, molto legittimamente, magari no. Ecco, forse vi invitiamo a pensarci se in questo momento non è anche il caso che possa avere un valore il fatto di fare un gesto di cittadinanza attiva, dicendo vabbè, insomma, però quella comunità, quella voce, quello sguardo, eccetera, farà giusto, farà sbagliato, però vale la pena che resti sia. E che continui ad andare avanti anche per i prossimi 50 anni. E dato che si finanziano con quello che noi gli diamo, ecco, forse ragionateci. Per abbonarvi a Radio Popolare basta andare sul sito radiopopolare.it e trovate tutti i modi, c'è un bottone sostienici, mediamente lo potete fare o con la domiciliazione bancaria, o con PayPal o con la carta di credito da quest'anno.
0: La carta di credito è la novità, eh?
2: Sì, è abbastanza facile, cioè trovate sul sito tutte le indicazioni per farlo. Certo, la radio la potete sostenere anche in altri modi, in tutti i giorni dell'anno, facendo una tessera, che è quella, diciamo, la forma di finanziamento più antica e meno onerosa per chi non ce la fa con i 90 euro all'anno, massimo rispetto, o anche quella cosa che uno fa, un versamento annuale, dice vabbè, per quest'anno riesco a darvi, vi faccio un bonifico.
0: Esatto, sono a posto così.
2: Facciamo. In questa campagna di abbonamento vi invitiamo all'abbonamento, quello classico, quello diciamo che
0: si autorinnova. Finché, perché lo dobbiamo dire, finché voi non decidete di stopparlo, sì, perché infatti lo potete fare in ogni momento, però a noi piace l'idea che lo facciate, che vada avanti.
2: Sì, infatti è un si autorinnova fino a che non dici basta, è come dire ci finanziamo perché ora sarà per tutta la vita. Sì, è per tutta la vita fino a quando non ci diciamo basta.
0: Esatto, sì, funziona in tanti campi della vita, anche per l'abbonamento di Radio Popolare. Quando uno dice basta, è basta.
2: È basta! Oh, ma in questa mattinata poi ci siamo detti, guardando tutta la gente che corre, che poi secondo me non è solo su Milano, è la sindrome corriamo, è su tutte le città e le province, domenica mattina la gente va a correre, quella che vedi fuori per strada, che poi magari c'è gente a casa che in questo momento sta facendo ginnastica oppure sta facendo i mestieri.
0: Ce n'è di gente, la domenica mattina.
2: Mercati, ce ne sono.
0: Mercatini vari, sì.
2: Oppure quella cosa che dici, ah, la domenica mattina noi ci facciamo tutti la nostra bella colazione in famiglia lunga, quella che dura un'ora.
0: Ah sì,
2: la chiacchieriamo.
0: Al bar, caffè, giornale, sempre meno, sempre meno quelli che vanno al bar a leggere il giornale.
2: L'amore si fa la domenica mattina, ma
0: dipende cosa hai fatto sabato sera. Dipende la sera prima com'è andata.
2: Sì. O forse delle volte ci ripensi, dici, ieri sera. Vabbè, ma noi ci siamo detti una cosa, non sapendo voi che cosa fate, in effetti ci siamo detti, Alessandro, in effetti non sappiamo neanche un po' cosa facciamo noi. Allora abbiamo detto, ma pigliamoli in lista, sai quelli che, come sai, Alessandro, quelli che hanno i ruoli, no, in redazione. Ma per esempio quella lì, oppure quello lì, ma allora noi ci avremo tre domande, ma ce l'abbiamo anche per voi che ci state ascoltando. Cioè, la proposta di questo sabato mattina è fidanzatevi un pochino con Radio Popolare. Cioè, il fidanzamento con Radio Popolare, oltre a stare a guardarsi negli occhi, che ci piacciamo, vi piacciamo, poi non mi hai guardato male, adesso non siamo più innamoratini, così. Poi c'è anche un piccolo atto materiale che è quello di abbonarvi, quindi è la nostra proposta di fidanzamentino.
1: No. Sì, mettiamo un anello, un anello nell'etere, vediamo chi se lo infila al dito.
2: Oh, e quindi quelli che e quelle che ci stanno in questo domenica mattina a fare il fidanzamentino d'abbonamento a Radio Popolare, ma ci chiamino anche per dircelo se volete, facciamo colazione insieme a voi allo 02 33 00 001. Chi è un po' più avanti nel suo sentire e fa l'abbonamento sul sito radiopopolare.it, poi ci mandi lo screenshot dell'abbonamento avvenuto, è bello,
1: bello.
2: No?
1: E il numero è sempre quello, 331-6214013, potete farlo tramite sms, lo screenshot e mandate whatsapp, oppure c'è la mail, diretta at popolarenetwork.it.
2: Oh. E ci mandate lo screenshottino. Tutti gli altri, quelli che sono già abbonati a Radio Popolare e vogliono intervenire con noi, vale una cosa, ed è una domandina. Cioè, voi mi potete chiamare soltanto per dirci questo. Cioè, l'abbonamento che avete in corso a Radio Popolare dura da più o meno tempo della vostra più lunga relazione sentimentale? Perché noi poi facciamo la media. Cioè, quando poi la gente ci chiama e dice, ma per quanto tempo sto abbonato, noi diciamo, guarda, la media è che le persone hanno una relazione sentimentale di tot.
1: E l'abbonamento Radio Popolare invece...
2: Non lo so. Comunque, quindi quelli che sono già abbonati sono autorizzati a chiamarci, a scriverci, solo per dirci questo. L'abbonamento attuale in corso dura da di più o da di meno della vostra più lunga relazione sentimentale avuta nella vita? Ieri ci ho già provato e arrivavano tipo risposte tipo abbonato dagli anni 90, ho avuto 3 storie e una sola radio.
1: Beh, non è male, eh.
2: Vabbè, e quindi cominciando ad andare in giro abbiamo detto, vabbè, cominciamo dai capi in testa, dalle capi in testa. Lorenza Ghidini, benvenuta.
1: Ciao.
3: Buongiorno Massimo, buongiorno Ale, ciao.
2: Che a proposito di cosa fai la domenica mattina quando non
1: coordini,
2: non sei
1: non
2: oberata
1: lavori.
2: Di noi, e lei ci ha detto, sì, chiamatemi domani mattina che sono a Roma perché sono andata alla festival. Quindi insomma l'ha già messa un po' della serie, mi muovo per voi. Sei ancora a Roma, Lorenza?
3: Sì, sono ancora a Roma. In effetti il talk dove ci saremo io e Roberto Maggioni è previsto questo pomeriggio, nel tardo pomeriggio, insieme ai colleghi del Manifesto, Luciana Cimino e Giuliano Santoro, parleremo delle prossime elezioni amministrative, ovviamente in particolare di Milano e di Roma, e quindi sì, sono venuta ieri anche per ascoltare altri dibattiti, altri incontri. Braga, mi chiedono molto di te. Sappilo, manchi molto,
2: Manifesto
3: che Braga collabora da sempre col Manifesto, insomma anche un po' casetta tua, e quindi...
2: Beh, e ti abbiamo mandato a Roma a prenderti il raffreddore, Lorenza.
3: Eh sì, ho preso il raffreddore perché sono venuta un po' sgarzolina pensando che le 8 brate romane qui e là invece pioveva, c'era una grande umidità. Ieri sera abbiamo cenato all'aperto ed eccomi qua adesso col naso chiuso.
1: Cioè, ha fatto Peppino al contrario, a Milano fa freddo, a Roma fa caldo. Quindi...
2: Vabbè Lorenzo, qui c'è del lavoro da fare, ero in sospeso con te, ci siamo sentiti ieri in onda appunto, era imminente l'incontro del campo largo lì alla Manifestival, e quindi hanno messo insieme Flying Conte, Fratoianni, insomma eccetera. E io ti dicevo, vabbè, poi ci direte nelle cronache che cosa hanno detto, infatti stamattina abbiamo sentito Luigi Ambrosi, eccetera, però ti ho detto, mi interesserà molto invece sentirci domani mattina per dirmi che faccia hai visto in platea, cioè come venivano accolte in platea le cose che venivano dette da lì. E già ho capito che già nei pezzi per il giornale radio ce l'avete detto un po', perché era già notizia anche quella, il come venivano accolte le robe dette.
3: Sì, era una sala molto rumorosa, positivamente rumorosa, nel senso che non solo si capiva, diciamo, dalla dose di applausi quali parole, quali cose piacevano di più e quali di meno, ma proprio qualcuno parlava, cioè interveniva dalla platea, dalla balconata, è un teatro piuttosto grande, questo Palladium alla Garbatella. Era proprio come se i lettori e le lettrici del Manifesto in qualche modo si sentissero autorizzati a dire la loro, ai leader del campo largo. Quindi, per esempio, c'era un'ondata molto robusta di, così diciamo, però, interventi contro le primarie. Pubblico del manifesto contrarissimo alle primarie, contrarissimo. E in effetti il direttore Fabozzi nell'introdurre l'argomento, che è stato uno dei due argomenti caldi insieme a quello dell'Ucraina, lo aveva detto: da queste parti le primarie non ci sfagiolano mica tanto, ed è partito proprio così con la domanda, giustamente conosce i suoi elettori, tant'è vero che appunto, tanti hanno gridato: no, primarie no, non le vogliamo, mettetevi d'accordo. Tant'è vero che ieri sera qualcuno a cena diceva: è un po' paradossale perché, insomma, è nato come uno strumento di partecipazione per dare
0: Ah, sì.
3: all'elettorato la possibilità di scegliere, e qualcuno con una battuta diceva: no, fate un caminetto, come dire,
1: Ma perché è una cosa un po'
3: sarebbe.
1: Yankee? Forse suona anche quello. Le abbiamo
3: Dici?
1: importate dagli Stati Uniti. Ai lettori del manifesto
3: E
1: piacciono poco.
0: ma dalle cose
3: poi
0: sulle cose
3: c'era una
0: dette,
3: richiesta di fare presto, fate presto, fate presto, vi prego. Allora Conte dice: dateci ancora qualche settimana. Ma che qualche settimana? Allora dice: va bene, dai, se facciamo un incontro serio, forse in 2 settimane lo chiudiamo il programma. Però, come dire, che il programma non diventi una specie di telenovela tirando troppo avanti le cose. Ecco, questa era un po' la richiesta del pubblico.
2: Ma delle cose dette invece in nome dell'unità e così, erano accolte come cose credibili o poca, poca fiducia in tutta quella roba lì? Abbiamo un sacco di cose che ci uniscono, eccetera, eccetera.
3: Allora, nel momento in cui tutti, e l'hanno fatto proprio tutti, hanno elencato le questioni che uniscono questi 5 partiti, perché c'era anche Riccardo Maggi di Più Europa che dice: insomma, io ci sono stato anche nelle precedenti elezioni alleato col Partito Democratico, quindi diceva: nel mio piccolo, io, anzi, Maggi credo che stia anche lavorando per via di questa legge elettorale che costringe chi non è in Parlamento a raccogliere una marea di firme, finché non questa cosa non dovesse essere bocciata dalla legge costituzionale, va fatta, dalla Corte Costituzionale va fatta. E quindi Maggi diceva: io mi metto a disposizione il mio simbolo per creare una lista, se serve una gamba di centro. Lì poi c'è stata Elly Schlein abbastanza dura, che ha detto: ma insomma, questa cosa che si vince andando al centro ci ha stufato, è stato il modo con cui ci hanno fatto perdere per tanti anni, e quindi adesso qui il discorso va un po' cambiato. Ma comunque, insomma, le cose in comune, a partire dai ragionamenti sul salario minimo già ormai di qualche anno fa, o sulla sanità, sulla scuola pubblica, adesso dette così suonano magari come slogan, però per ciascuno di questi argomenti c'era anche un esempio di una proposta di legge fatta in comune: il congedo obbligatorio per i neopapà, insomma, tante cose che effettivamente sono cose, se ci pensiamo, che contano nella vita della gente. Più dell'Ucraina, diciamocelo, però poi dopo naturalmente tutte le polemiche, anche giustamente, perché ci sono questioni importanti, prendono, diciamo, le prime pagine dei giornali molto più le cose che dividono rispetto a quelle che uniscono. Io credo che il pubblico ieri sera sia stato contento di sentire parole di unità. Poi sul finale, questa faccenda che è rimasta per ultima nella scaletta, diciamo, del dibattito, la faccenda della leadership e quindi delle primarie, per ultimo ha parlato Giuseppe Conte, e lì si capiva che era un po' in difficoltà, perché appunto questa sala era contrarissima alle primarie. Lui ha detto: però. Questa faccenda che chi, si candida alla presidenza del Consiglio, il leader o la leader, nella fattispecie, del partito che ha più voti, come si fa a sapere prima di votare? E poi dice a Nova, loro quella sorta di congresso hanno fatto, e no, io ho ricevuto un mandato ben preciso, e il mio popolo, il nostro popolo, mi ha dato un mandato ben preciso. E sembrava un po' suggerire il fatto che se si facesse invece la scelta di candidare a Palazzo Chigi la leader del partito che ha più voti, che fino a questo momento è il Partito Democratico, non è mica detto poi che gli elettori e le elettrici del Movimento 5 Stelle la vanno veramente a votare. La aveva un po' questo sapore, questo retrogusto, insomma, questa parola mandato che è stato dato a me dal mio popolo a Nova, quella 2 giorni milanese che c'è stata ormai, non so, 3-4 settimane fa.
2: O così o così.
3: E poi, insomma, poi ha detto, poi ho proposto questa cosa del terzo nome, però l'ho proposta, ha detto, perché ho visto i sondaggi contrari alle primarie, anche lì, boh. E però le primarie andranno fatte perché mentre tutti gli altri, Magi, Bonelli, Frattoiani e Schlein hanno detto chiaramente che la cosa più sensata sarebbe candidare a Palazzo Chigi il leader del partito più votato, quando ha parlato per ultimo Conte, lui questa cosa ha detto no, facciamo le primarie. Perché se la cosa del terzo nome è stata molto smontata ieri sera, terzo nome chi? E
2: Beh,
3: con
2: insomma.
3: tutta la sala che diceva vi prego fate in fretta, quindi non andate per campi a cercare il terzo nome purché sia. Ma siete lì
2: Sentita
3: d'accordo?
2: dire così mi viene da pensare che se ce la fanno col loro talento, ce la fanno a perdere le elezioni piano piano se vanno avanti ancora in qualche modo. Cioè, ci riescono a dare proprio una sensazione di credibilità poca.
1: Beh, c'è dell'impegno
2: C'è
1: però, c'è
2: dell'impegno, mi sembra che
1: dell'impegno
2: ci
1: in
2: sia
1: questo.
2: dell'impegno. Senti Lorenzo, dato che ovviamente qui, oltre a chiacchierare, eccetera, ma bisogna anche lavorare su cose specifiche, passiamo invece alle domande preparate apposta per tutto il Gotha della radio. Domenica mattina tu, lascia perdere che poi fai la direttrice, quindi che fai mediamente la domenica mattina, di prima mattina?
3: Dunque.
2: La prende.
3: Spesso
2: È più
3: vado nei
2: precisa quando deve
3: ristoranti.
2: parlare della Campo Largo.
3: Sì. Beh, non è che faccia sempre le stesse cose, però sì, io sto in casa così, mi alzo
2: Casa.
3: con calma, leggo un libro,
2: Diciamo,
3: comincio
2: sei
3: a
2: nel
3: studiare un po' la
2: capitolo colazione
3: situazione.
2: lunga, cioè roba te
3: Colazione
2: la
3: con
2: prendi un po' lunga,
3: calma.
2: ok.
3: Colazione con calma, poi magari vado in edicola che mi piace comprarmi i giornali di carta e magari qualche volta li leggo anche al bar con un caffè prima di portarli a casa e poi comincio a perlustrare la situazione frigorifero in vista della settimana per capire così io la spesa in effetti la faccio molto spesso di domenica.
2: Qua,
1: Bravo.
2: eccola, l'ha detta
3: Allora.
2: subito. Va bene, seconda domanda. Dato che questa campagna d'abbonamento si chiama La Grande Sfida, ricordo ascoltatrici e ascoltatori, andiamo verso il fine settimana prossimo dove tutti quelli e quelle di Radio Popolare hanno detto sì, vabbè, facciamo 50-50, stavolta facciamo anche tutti contro tutti e quindi noi vi lanciamo delle sfide personali, cioè quelle acrobatiche e chi vuole viene, ci sfida, chi vuole ci lancia delle sfide, ma tipo basket da ufficio, cioè la pallina di
1: La pallina
2: carta
1: di
2: nel
1: carta.
2: cestino, c'è roba così. Vabbè, ma poi arrivano nel pomeriggio di Smapestalozzo, eccetera, vi racconta nel dettaglio tutto. Però, domanda importante, la tua sfida nella vita che vuoi raccontare, o che tu l'abbia vinta o che tu l'abbia persa, ma quella che dici, quella è stata una sfida.
3: Allora, ho realizzato quando mi hai buttato lì questa sfida a farmi venire in mente qualcosa. Che il prossimo 1º gennaio sono 20 anni che ho smesso di fumare ed è una sfida che ho vinto con grande orgoglio, anche perché, come tutti sanno, non è facile smettere di fumare. E poi per tanti anni rischi di ricaderci. In realtà ho avuto una volontà ferrea e non ho più fatto un tiro di sigaretta, un po' perché sapevo che fai un tiro, fai 2 tiri, dopo una settimana c'è il pacchetto in tasca. Io mi vedevo già così per il tipo di fumatrice che ero. E mi ricordo che avevo comprato un libro che andava per la maggiore, mi pare che l'autore fosse uno scozzese. Si chiamava È facile smettere di fumare se sai come farlo. L'ho comprato in un negozietto, ero in montagna ospite da un'amica, nella Bergamasca. E ce lo siamo comprate insieme dicendo vabbè, buttiamo via un po' di soldi, non servirà niente. E ce lo siamo letto tutte e due e tutte e due abbiamo smesso effettivamente di fumare.
2: E
3: E
2: domani c'è un boom di vendita,
1: vabbè,
2: poi
3: sì,
2: è
3: poi devo
2: facile.
3: dire, non so se usa ancora, ai tempi era molto in
2: Ok.
3: auge. E a me è servito e poi devo dire non so se il ministro fosse Sirchia, mi pare, ma in proprio in quel periodo entrava in vigore la legge che non si poteva più fumare nei locali,
2: quindi quello ti ha
3: nei
2: dato una
3: ristoranti,
2: mano.
3: nei bar. E quella cosa lì ha aiutato tantissimo,
2: Vabbè.
3: perché io mi vedevo già chiusa in casa, perché il fumo, come tutti sanno, è anche un gesto sociale, no? Vai, ti bevi una birretta, chiacchieri con gli amici e via di sigaretta, soprattutto la sera, no? Poi magari di giorno te la gestisci in qualche modo, ti tieni distratto. E questa cosa fu preziosissima. Mi ritrovai molto spesso a rimanere l'unica al tavolo mentre
2: Perché gli
3: tutti
2: altri
3: erano fuori a
2: uscivano.
3: fumare, ma se non altro stavo tranquilla al calduccio
2: Senti
3: e
2: com'è?
3: non mi veniva
2: È
3: la
2: fiera,
3: tentazione. Sì.
2: brava, brava, è fiera, sono
1: Beh, del
2: contento.
1: resto era la grande sfida.
2: Ultima domanda, perché questa...
3: Ma è un senso di liberazione
2: certo, no.
3: incredibile, incredibile il pensiero
2: Ultima
3: fuori.
2: domanda, Lorenza, visto che appunto noi stiamo proponendo un piccolo fidanzamento con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare, fidanzatevi un pochino con noi, fate un abbonamento, poi vediamo quanto dura, come ve la sentite, come ce la sentiamo, eccetera, eccetera. E quindi agli abbonati dico, potete chiamarmi solo per dirmi se l'abbonamento sta durando da di più o da di meno, poi ho delle risposte già
1: Le ho
2: arrivate
1: viste, le ho viste, un
2: della
1: po' di
2: vostra più
1: risposte.
2: lunga storia d'amore. A voi invece, grandi capi della radio, la domanda sono due. Quanto è durata la tua più lunga storia sentimentale e la più corta storia sentimentale? Lo dico già per tutti, non valgono le storie di una notte, quelle le togliamo via in modo che evitiamo. Quanto è durata quella di più e quanto è durata quella di meno?
3: Allora,
2: C'è un
3: quella di più.
2: silenzio tombato.
1: Pensavo fosse caduta la
2: E
1: linea.
2: no, vai, vai, che abbiamo un
3: no, no.
2: minuto.
3: Ti stavo ascoltando le istruzioni. Quella più lunga 24 anni.
2: Ok.
3: Che ovviamente con il padre dei miei figli. Quella più corta, però insomma,
2: Vabbè.
3: andiamo un po' in quella zona lì.
2: In quella zona
3: Direi
2: lì dei
3: quella più
2: 24
3: corta.
2: anni? Ah, no, di una
3: No, no,
2: notte.
3: no, no, no, scusami, nella zona
2: Ok.
3: del poco più che una sera, nel senso che 3 o 4 giorni in una vacanza in Spagna con degli amici dove
2: Specifica.
3: passammo a trovare un amico loro spagnolo
2: Ah,
3: e
2: e
3: vabbè,
2: ci fu
3: insomma,
2: del sentimento.
3: così.
2: 4 giorni. Io segno 4 giorni.
3: Sì, non mi
2: Va
3: ricordo
2: bene.
3: quanto, ma insomma
2: Va bene.
3: eravamo stati lì dove stava questo qualche giorno e quindi
2: Ok.
3: quei giorni lì.
2: 24 e 4.
1: 24 a 4.
2: Ciao Lorenzo, un abbraccio, buona
1: Ciao.
2: giornata a Roma e buon
3: Ciao, buon
2: incontro. Tu e Roberto Maggioni.
3: proseguimento.
2: Ciao. Ciao ciao, oh,
3: Ciao.
2: vedi come Lorenzo Ghidini ci viene dietro in
1: Eh
2: queste
1: sì,
2: cazzate. Un
1: vediamo
2: sacco
1: se lo faranno gli
2: di
1: altri.
2: risposte. Ci fermiamo un minuto e 50 e poi continuiamo con le vostre risposte, le vostre
1: Sono molto
2: telefonate.
1: belle alcune.
2: Il tutto vale in una settimana di abbonaggio, per cui vi invitiamo a fare una cosa bella, quella che ha fatto appena adesso Sebastiano, che ci ha mandato lo screenshot di un versamento. Adesso andiamo a guardare di quanto è a Radio Popolare come sostegno. Ci fermiamo un minuto e mezzo.
4: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21. Lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio. Martedì 13, serata Armadilli in ogni dove. Etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani. Mercoledì 14, Marta del Grande in concerto. Giovedì 15, Bollicine in formato quiz dal vivo. E venerdì 16, ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
5: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altra Economia. Si parte martedì 6 all'Arci Traverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 al Nuovo Armenia, sul clima. E poi, il 13, Donne e Resistenza, all'Alaska. Il caporalato, il 14, ad Arci Milano. Il modello Milano alla Camera del Lavoro, il 16 e 17. Il traffico d'armi, il 21, di nuovo al Traverso. Le occupazioni, il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altra Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altreconomia.it. Ti aspettiamo!
6: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello!
7: Sei andata a una sagra?
6: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
7: E si mangia?
6: No, ma ti sazi di sconti.
7: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro Brico.
8: Brico Ok, più vicino a te.
6: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
2: Oh, sono passati questo minuto e mezzo. Sebastiano ci ha mandato lo screenshot che si è abbonato per 107.6 euro a Radio Popolare. Grazie Sebastiano. Cioè ha accettato di farci un fidanzamento, poi vediamo come va, andiamo avanti, facciamo un pezzettino di strada insieme. Poi sono arrivate anche le testimonianze dell'Eli, il mio abbonamento dura...
9: Ad esempio Luca è abbonato da 4 anni e sposato da 17, quindi dura di più l'altra relazione. In compenso Cristiana dice: io sono abbonata dal 1991, il matrimonio ha solo 16 anni, quindi è più con noi.
2: Ce n'è un altro che ha detto, adesso non mi ricordo i numeri, ma ha detto: io ho avuto due grandi storie d'amore, la mia e quella con Radio Popolare, no?
9: Sì.
2: A proposito di tempi, di lunghezza, ma andando in giro sempre per i ruoli di responsabilità della radio, benvenuto Luigi Ambrosio.
9: Ciao Luigi.
10: Buongiorno Massimo. Ah. Buongiorno Alessandro, giusto?
2: Di lunghezza, ma andando in giro sempre per i ruoli di responsabilità della radio, benvenuto Luigi Ambrosio.
9: Ciao Luigi.
10: Buongiorno Massimo. Ah. Buongiorno Alessandro, giusto? L'ho riconosciuto.
2: Giusto. Che è a Roma anche lui, infatti.

0: Litigarono?
1: No, okay. Tu non hai sentito. C'ho tre domande, è un questionario con tre domande. La prima è: cosa fai mediamente la domenica mattina? La seconda: qual è la sfida che nella vita tu hai fatto e che hai vinto, che hai perso e che vuoi raccontare? La terza è: dato che stiamo proponendo un fidanzamento alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Popolare con l'abbonamento, e agli abbonati, diciamo, sta durando da di più o da di meno della tua più lunga storia d'amore? A tutti i nostri responsabili di redazione andiamo e chiediamo, vabbè, dato che non sei abbonato perché lavori alla radio, ma quanto è durata quella che è durata di più e quanto è durata quella che è durata di meno? Non vale una notte. Basta.
0: Quella che...
1: E con te cominciamo dall'ultima, è più divertente.
0: Quelle lì non valgono.
1: No.
0: Quelle lì non valgono,
1: no.
0: E allora facciamo, non lo so, un mese, secondo me, quella che è durata di meno, perché adesso, quelle, diciamo, quelle canoniche, no?
1: Un mese.
0: Quella che è durata di più, tanti anni, non lo so, tanti.
1: Ma non lo sai più dire?
0: Più di 10.
1: 10, più di dieci. Ok.
0: Sì.
1: No, no, va bene, ma noi segniamo, guarda che direttrice Ghidini ci ha detto 4 giorni la meno e
2: 24 anni.
1: 24 la più, quindi non è, poi non c'è niente. Quindi tu vai, lei andava sul 4, tu vai sull'1, un mese, 10 anni. Ok. La sfida che nella tua vita, scegli tu, è leggero, il grosso, il vittoria, sconfitta. Cioè, a proposito della parola sfida, quella che...
0: No, allora te la faccio leggera, no? Le cose serie
1: no.
0: Anche questa è seria. Però diciamo che io, come molti sanno, no? A un certo punto mi sono fissato con la bici, che io non camminavo nemmeno, ok? Cioè, zero.
2: Lo sappiamo.
0: E allora, la 100 km in bici, in pianura, mi raccomando, è stata una grande sfida. Sì.
1: Ma vedi che Luigi va sull'1 comunque.
0: Settimane.
1: Dieci anni, 100 km in bici.
0: Ah, perché tu 100 lo traduci, cioè lo riduci a 1.
1: No, con l'1 diciamo 10, 1, 10, 100, 1000. Ma sì, quando è che l'hai
0: perché
1: fatta?
0: Perché è più facile da ricordare.
1: Quando è che l'hai fatta?
0: Allora, siamo nel 26, l'ho fatta 3 anni fa.
1: Bello. E com'è andata?
0: Bello, cioè, sì. È andata che sono arrivato.
1: L'hai
0: sono
1: vinta
0: partito,
1: la tua sfida?
0: L'ho vinta con me stesso.
1: Sì,
0: vinta, sì.
1: Grande.
0: Poi sono arrivato a casa a Milano e sono rimasto in casa per una settimana. Che una cosa.
1: Vedi anche lì, una settimana.
0: Credo di avere telelavorato. Stamattina ormai va così. Mi ha imbeccato su sta cosa dell'uno e rimane tutto uno, mi sa. Temo.
1: Ah, ok. Quindi la 100 chilometri, bella, molto bello. Mi piace.
0: In bici, sì. Okay. In pianura, ci tengo a sottolinearlo. Perché sì, i professionisti fanno ben altro.
1: Te la porti dietro ancora adesso con fierezza quella sfida lì. Sì.
0: Assolutamente sì. Poi il sogno è fare di più, fare tipo, che non so, sai, quelle salite in montagna, però ci vuole calma, pazienza. In teoria è bello, poi in pratica è molto difficile.
1: Terza domanda, veloce, mediamente la domenica mattina a quest'ora cosa fai?
0: Quello che sto facendo adesso, cioè prendo il sole, cammino, passeggio, se non devo fare qualcosa per la radio, tipo stamattina, perché poi con Alessandro siamo andati in onda alle 8:30, giusto. Però fa parte un po' dei nostri rituali della domenica, il pezzo del mattino vuol dire che ci si sveglia presto, si beve il caffè, si guardano i giornali, poi una volta che l'hai fatto hai la mattina davanti, è molto rilassante, diciamo.
2: Beh, aspetta Luigi, restiamo sull'onda dell'uno. Prepara un servizio per il GR delle 13, che anche lì c'è un 1.
1: Ma siete ingiustificabili. Va bene, comunque tu sole e passeggio, invece Ghidini era passeggiare per casa, frigorifero, guardare
2: e giornale, uscire e giornale. A prendere i giornali.
1: Ciao Luigi, grazie, ciao. Buona giornata a Roma.
0: Ciao.
1: Ma che carini che sono.
2: Sì.
1: Oh! Così, tutto nell'ambito del perché no, no? Per i grandi magazzini una volta al mese. Poi era in quel disco dove lui era seduto al tavolino di un bar facendo colazione con una donna per amico, insomma. Va bene, ci sono dei messaggi? Sì, ci sono.
2: Mamma mia, Carlo è sposato dal 76, 1976, e dice abbonato sotto varie forme dal 77. Cristina.
1: E però non ci dice la sua.
2: No, non dice solo.
1: Vabbè, no. Abbonati, voi ci potete dire se sta durando da di più o da di meno della vostra più lunga storia sentimentale. Cioè, siamo precisi.
2: Precisissimi.
1: Poi,

0: Cristina si è appena abbonata ed è contentissima.
1: Oh, che bello, brava Cristina, grazie.
0: Brava Cristina.
1: Oh, vedi che c'è anche la gente seria che,
0: guarda,
1: ai sentimenti dà un valore.
0: Guarda, posso dire,
1: fidanza.
0: Cristina, stasera ti offro un bicchiere di vino perché la conosco, è una mia amica.
1: Ah,
0: questa.
1: Brava. Molto, molto brava. Oh, poi c'è, dunque,
0: Paola.
1: Frullin l'abbiamo letta?
0: No.
1: Frullin è abbonata dal 93, ha interrotto per tre... Guarda che sembra una storia sentimentale, ha interrotto per tre anni perché ne ha vissuti cinque a Parigi e non esisteva lo streaming. Poi dal 2001 però è fidanzata con noi senza soluzione di continuità anche quando viveva in Sudan, quindi dal 2001, quindi siamo a 25 anni e dice... le relazioni mai durate più di 4-5 anni, quindi non c'è partita tra Radio Popolare e i suoi amori.
0: Anche Silvia, Silvia, cioè? Dice che è abbonata dal 96, 30 anni secchi. La sua più lunga storia d'amore è durata 15 anni e dice vince la grande Radio Pop.
1: Ma su, cucciolini, abbonatevi a Radio Popolare, fidanziamoci un pochino con Radio Popolare, fidanzatevi un pochino con noi, con la radio, eh? Poi vedete voi, anche detta molto seriamente, ci sono momenti di cittadinanza attiva, si chiamava una volta, cioè uno dice io faccio un gesto, sai che c'è in questo mondo? Io faccio un gesto.

0: Che l'avrà fatto di domenica mattina questo. Sì, sì, per museo.
1: Sicuro,
0: opuscolo turistico, sì. Oh, poi c'è Monica, abbonata da 17 anni, relazione più lunga, 15 anni. Cioè, capito? Fate mente locale nella vostra vita, in quella delle persone già abbonate, quanto è, insomma, stabile dal punto di vista sentimentale una relazione con Radio Popolare, e quindi anche tutti voi che ci ascoltate. Ma io direi, perché no?
2: Beh, anche
0: perché no?
2: Anche Simone è molto stabile, perché è sposata da 30 anni, dice. Però abbonata da 33.
0: Ah, vedi? E niente, marito di Simona o moglie di Simona, chi se ne importa, e non ce la farai mai, perché dato che lei non mollerà mai l'abbonamento a Radio Popolare, tu sarai sempre 3 anni indietro, capito? Ci sarà sempre Radio Popolare, che c'è da di più che di te. Fatene una ragione. Anzi, più che una ragione, fattene un abbonamento anche tu.
3: Scusi lei, mi amo, no.
0: Sai che ho capito? Che noi puntiamo proprio a quello che sta per dire lui.
3: Non lo so, però ci sto.
0: Ma sì, no? Cioè, ci amiamo? No, non lo so, però faccio l'abbonamento, poi vediamo come va avanti sta roba qua. Oh, capo servizio, redazione giornalistica, Diana Santini, buongiorno.
2: Ciao Diana.
4: Buongiorno, ma poi cos'è sto amore?
2: Arriva anche... Diana e subito la butta.
4: Tanto è anche, no, si fa proprio giorno per giorno, no?
0: Brava.
4: Uno lo può decidere da principio.
0: Però a volte un piccolo passettino va fatto, no?
4: Io sono una che lo decide abbastanza da principio. Su questo qua ci metto sopra il carico.
0: No, nel senso però, che è vero che si fa giorno per giorno, però il passaggio in cui ti dai un bacio ci vuole, cioè, è così, ecco, quindi il passaggio in cui fai l'abbonamento ci vuole, poi si costruisce giorno per giorno, è così. Vabbè, cosa fai mediamente la domenica mattina? Cosa fai mediamente la domenica mattina a quest'ora,
4: Io ho messo una sveglia che mi è sembrata all'alba per rispondere a questa telefonata.
0: Quindi vuol dire che mediamente dormi?
4: Dormo, sì, mediamente alle 10:15 dormo.
0: Bella.
4: Dormono anche tutti gli altri, dormono i bamboccia, anche adesso dormono tutti, mi sono messa in camera, cioè in cucina, diciamo, perché...
0: Cioè, diciamola così, alla domenica mattina, nella casa di Diana, prima di che ora non si tirano sulle tapparelle? A casa mia c'era questa cosa qua, che la domenica mattina la tapparella stava giù. Fino a che ora mediamente si tiene giù la tapparella?
4: Ma sì, diciamo che tiriamo... Sì, le 11.
0: Le 11,
4: diciamo,
0: le 11 la sta dicendo timida, ma secondo me è di più.
2: Mezzogiorno.
4: No, può essere, può succedere. Però adesso, perché dipende anche dall'estate e l'inverno, perché d'inverno i bambini con questa follia capitalista della sveglia alle 7 del mattino per andare a scuola, una cosa su cui tutti i pedagogisti sono...
0: Vabbè, dai, no, adesso non smarroniamo, dai, Santini.
4: Per le nostre vite di genitori, veramente.
0: Vabbè, che...
4: poi cioè... dopo loro ti abituano, capito? Quindi tu poi non è che puoi svegliarli alle 7 della mattina tutti i giorni e poi costringerli a stare a letto fino a mezzogiorno il sabato e la domenica.
0: Cioè, tradotto, Santini sta scaricando sul capitalismo il fatto di avere due figli un po' vivaci, anche un po' rompicoglioni. Ma non va bene così. Vabbè. Però, detto il principio del progetto, cioè dell'attività generale, della domenica mattina, la seconda domanda è sfida di Diana Santini che hai avuto nella vita, quella che vuoi dire, o che hai vinto, che hai perso, e poi a noi ci interessa uguale.
4: No, questa è difficilissima.
0: La miseria, una.
4: Tra l'altro mi sono svegliata che Lorenzo stava dicendo quanto era brava che ha smesso di fumare da 20 anni, e io stavo accendendo una sigaretta in quel momento, prima di aver mangiato qualsiasi cosa, prima ancora che fosse salito il caffè. Quindi quella lì l'ho persa.
0: No, vabbè, ma non...
4: Allora, una sfidina di quest'anno che ho portato a casa proprio è di fare di ritornare a fare dei viaggetti, a viaggiare da sola, senza tutto, diciamo, il... insomma, l'ambaradan, la famiglia, i bambini, le vacanze, il mare, tutte queste robe qui. Proprio di prendere e dire, sai che c'è, vado una settimana in Indonesia. E l'ho fatto, è stato bellissimo.
0: La dici sfida perché ti è rimessa di buzzo buono?
4: È difficile concederselo.
0: Te l'hai dovuto costruire.
4: Ho dovuto anche aspettare che fosse il momento, insomma, giusto, che fosse il momento per farlo, per mollare tutti 10 giorni, sparire. andare dall'altra parte del mondo con 10 ore di fuso da sola con un'amica, insomma, cioè, insomma, se i soldi, che il, appunto, che il tempo, che insomma proprio lo spazio, no, di concederti anche delle cose che non, insomma, che non sono per nessun altro, a volte oh. Difficile.
0: Terza domanda, relazione sentimentale che noi proponiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori per abbonarsi a Radio Popolare, e agli abbonati facciamo dire soltanto se la loro abbonamento sta durando da di più o da di meno della loro più lunga relazione sentimentale. Diana Santini, la relazione durata o in corso, chi se ne frega, il tempo più lungo di una relazione sentimentale e il tempo più corto di una relazione sentimentale. Abbiamo già detto all'inizio che togliamo quelle di una notte,
4: no,
0: via.
4: Sveltine, ok. Ah.
0: Le sveltine le chiami tu, no, cioè.
2: Sveltine. No, sveltine, va bene.
0: Dai.
4: Sveltissime, per dire, sono io sveltissime. Allora, no, la più lunga è questa qua,
0: vabbè.
4: Che dura dal, era la campagna elettorale di Pisapia, quindi diciamo sono tre sindacature.
0: Magari okay. Che riferimenti c'è, ma ci puoi dire un anno o no? Quando, quanto dura?
2: 15 anni.
4: Era il 2011, 15. Però è iniziata diciamo ancora nella campagna elettorale, quindi era dicembre, quindi forse possiamo...
0: 15 quasi 16, vabbè.
2: Avete fatto sì. Le primarie anche voi, insomma.
4: Esatto, ma un po' sai che sì.
0: Ok, la breve.
4: Quella più corta, no, io sono un po' un'eterna fidanzata, quindi sono un po' tutte così. Poi c'è stata un'altra prima 8 e un'altra prima che era una ragazza, cioè forse io non avevo neanche proprio capito che era un fidanzamento, che sarà durata un annetto.
0: Un annetto, ok. Allora siamo
4: però
0: qui.
4: Però ascolto la radio da quando sono nata, quindi comunque vince la radio.
0: Vabbè, ma questo, cioè, va bene, però... Un annetto.
4: No, nel senso da ascoltatrice.
0: Da ascoltatrice, ma qui noi stiamo proponendo il fidanzamentino, capito? Cioè il saltino sì, avanti, sì. Cioè diamoci anche un bacino, insomma così, dal punto di vista economico. Quindi, ok, però quindi allora Alessandro si sta andando al momento, dalla direttrice in poi.
2: 24.
0: Girar per casa.
2: Ok.
0: Girar per casa, guardare il frigo, insomma fare un po' mente locale.
2: Prendere il sole.
0: Poi prendere il sole e andare a passeggio, stare al buio delle tapparelle. Le abbassate, al momento abbiamo messo in mezzo quello. Ciao Diana, buona ciao. Giornata.
4: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Hai capito? Giusto, ma noi continuiamo. Poi,
2: beh,
0: allora sono abbiamo. Arrivate cose nel frattempo.
2: Ne abbiamo,
0: Moni,
2: abbonata dalla prima ora. Sto con mio marito dal 95. Non ricordo la prima campagna con Red Bancario a quando risale. Sicuramente prima di quell'anno.
0: Bella lì, Moni, duriamo di più noi. Cioè, da di più, perché è dal 91 e quindi e tu sei con tuo marito dal 95. Caro marito di Moni, siamo arrivati prima e continueremo a essere prima. Fatene una ragione. Pidiamo una telefonata.
2: Vediamo.
0: Ma io non sai quanto spero che sia una persona che dice, ma sì, facciamo un fidanzamentino. Pronto?
1: Sì, pronto. Io fidanzamentino ho passato l'età da mo'.
0: Ma che c'è? Guarda, il fidanzamento via etere è tutta una cosa. Comunque sei abbonata?
1: Io sono abbonata.
0: E allora ci puoi solo dire se sei abbonata da più tempo o meno tempo della tua più lunga storia sentimentale.
1: La mia storia sentimentale è stata una e abbiamo fatto 60 anni di matrimonio.
0: Urca!
2: Bella.
0: È già finita la questione.
1: Quindi, Radio Popolare da metà degli anni 80, so che allora condividevo parecchio tempo con Luigi Ambrosio, che è di Varese, con la Radma.
0: Però da metà degli anni 80, ma sai, noi siamo gente brutta gente e venale, noi calcoliamo da quando c'è l'abbonamento, quindi dal 1990, perché prima l'ascolto.
2: Prima si ascolta.
0: L'ascolto è come guardarsi negli occhi, poi invece il bacino te lo dai. Quindi calcoliamo dal 90 noi.
1: Sì, mi sono abbonata subito, adesso non so
0: okay.
1: Proprio la data giusta, ma era proprio quella.
0: Ma la tua storia d'amore vince su tutti i fronti. Hai detto 60 ne avete fatti?
1: Sì.
0: Porca miseria,
1: sì.
0: Che bello. Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao, ciao. Va bene, bene, bene, noi siamo per l'amore. Un pochino anche con noi. Oh, Luca, che proprio sei una persona un po' così. Farei un ritocco già solo per la A aperta della Santini. Farei il condizionale.
2: Non va bene.
0: Nel sentimento è proprio una di quelle cose, no, ma no. Proprio brutta, brutta.
2: Indicativo.
0: Vero?
2: Futuro, facciamo, farò
0: fare, no, Facciamo indicativo
2: presente.
0: Presente,
2: faccio,
0: cioè
2: adesso
0: se,
2: fai.
0: No?
2: Ma sì, fai, fai Luca.
0: Che cavolo, il resto dai. Oh, li controlli tu i messaggi, Carignano. Io particolarmente vorrei tenere d'occhio i messaggi che ci arrivano con lo screenshot, quelli sì, che ci dicono: oh, vi faccio sapere che mi sono appena abbonato a Radio Popolare sul sito, almeno 90 euro, gradito 107,6 euro all'anno. Lo potete fare con domiciliazione bancaria, con carta di credito, con PayPal.
2: Riccardo chiede se valgono i tradimenti.
0: No, che c'entra? No.
2: E dice: sto pensando di tradire una vostra consociata per tornare da voi. Valgono, valgono i tradimenti?
0: Ma noi siamo anche un po' poliamorosi su questa cosa qua. Cioè, tu vieni con noi, poi veditela un po' con la consociata, che no?
2: Ma sì, esatto. Beh, vediamo. Alessandra farà...
0: Come si dice, ma parliamo di noi, non stiamo a parlare degli altri, le altre, vabbè.
2: Alessandra...
0: Ve la vedrete.
2: Alessandra, che è fidanzata da più tempo con Radio Pop, e dice non finirà mai questo fidanzamento, mentre la storia sentimentale è durata 29 anni, ha detto, ha scritto adesso, avete ragione, farò il ritocco.
0: Ah, vedi?
2: Quindi è un bacino in più. Che
0: perché ogni tanto ci vuole il rinforzino nelle storie di fidanzamenti,
2: e
0: di
2: perché
0: sentimento.
2: Perché sennò diventa routine.
0: È tanto tempo che non usciamo a cena, è tanto tempo che non ti regalo un fiore. Tieni che te lo regalo, perché non è ritualità, è risveglio del proprio sentimento, quindi va molto bene. Però a tutti quelli che ci stanno ascoltando e a quelle che ci stanno ascoltando in questa domenica mattina, sappiate che il primo passo però è quello di darci e di darsi un bacino, cioè il piccolo bacino materiale bisogna farlo, bisogna darselo, e quindi questo è l'abbonamento a Radio Popolare. Presidente dell'RP Spa,
2: Spa,
0: perché Radio Popolare è anche una spa. Dove vuoi che vada la domenica mattina? Andrà in una spa.
2: Andrà in una spa, dici?
0: Ma sì, secondo me viene in una spa. Milka Revaggi!
5: Buongiorno a tutti.
0: Sei in una spa?
5: In questo momento sono quasi in una spa.
0: Lo sapevo.
2: Ma davvero.
5: In un parco in riva al mare.
0: Beh.
5: A Caorle.
0: E quindi secondo te, dove sarà poi la presidente della Coop? Sarà lì che fa la spesa. Vabbè. Comunque, a Caorle in riva al mare, questo è molto bello. Ma la tua domenica mattina media, invece, a quest'ora, che cos'è?
5: È una tipica domenica da boomer, ossia mi alzo, vado a prendere il giornale cartaceo.
0: Anche tu, porca miseria.
5: Torno, mi metto in cucina, dove passo almeno un'ora e mezza, due, sentendo la radio, leggendo il giornale, facendo una ricca, lunga colazione.
0: E quello comincia tipo alle 9 del mattino?
5: Fantastico. Direi 9:30.
0: 9:30, ok, con caffè. Giusto.
5: Con caffè, okay. con tutto,
0: va bene.
5: Tutto quello che ci serve.
0: Ok, questo molto bene.
5: È così, così.
0: Senti, seconda domanda. La sfida che hai vinto o hai perso, sfida personale che ci vuoi dire? Una sfida, ok, hai vinto, che hai perso?
5: Guarda, visto che mi avevi avvertito, ci ho pensato un poco e ho detto quella dell'arrampicata in Dolomiti.
0: Vabbè.
5: Verso i 35-40 anni arrampicavo in Dolomiti, o sono riuscito a fare lo spigolo giallo alla piccola della cima di Lavaredo, grande sfida vinta, e poi ho detto proviamo a fare la Micheluzzi al Picciavazzes nel gruppo del Sella, e nel lungo traverso fantastico sono caduto e ho capito che avevo raggiunto il mio limite.
0: Ah, cavolo. Quindi una vinta e una persa, diciamo così.
5: Una vinta e una persa nello stesso modello di sfida, che mi ha fatto capire che quello era il punto a cui
0: Massimo. Forse
5: dovevo fermarmi.
0: E poi hai smesso da arrampicare proprio? O hai abbassato l'asta?
5: È cambiato un po' il modello di vita, eccetera, okay. E non ho fatto più cose impegnative di questo tipo, anche se devo dire che ripensandoci un certo sentimento mi piacerebbe riprovare, certo, sai.
0: Ma dato che quando
5: 5-40 anni o piuttosto che a 70 passa.
0: Ma quando la racconti, metti insieme sia la sfida vinta che poi quella invece persa, nel senso che lì ci sei fermato, Quando ci pensi, vale di più l'orgoglio di averla fatta o il dispiacere di non essere riuscito a fare quella dopo?
5: Il dispiacere di non essere riuscito a fare quella dopo, questo sì. E forse è stato anche un elemento che mi ha spinto a, forse no, a non continuare così intensamente questo tipo di attività.
2: Amilcare,
5: è così.
2: Storia più lunga.
0: Terza domanda.
2: Storia sentimentale più lunga e più corta, e non vale una notte.
5: Allora, la storia sentimentale più lunga, 27.
0: Ok.
5: 27, poi invece la storia sentimentale più corta, c'è l'effetto pesciolino rosso.
0: Che cosa? Che ne dimentichi? Ah, okay. Questa è da paraculata. Cioè, noi già ce la siamo cavati dicendo non valgono quelle di una notte via, sempre che uno le abbia avuto, non le abbia avuto, non lo vogliamo neanche sapere. Ma il breve, veramente pesciolino rosso?
5: Insomma, ci sono state quelle della scuola. Quella della scuola sicuramente forse quelle avevano una forte intensità emotiva perché erano le prime, ma che non sono durate molto.
0: Vabbè, la più precisa al momento resta la direttrice che ha detto 4 giorni. Proprio ha fatto la cosa. Vabbè, però vale anche il non ricordo, come si dice, alla lunga la memoria sfuma, e quindi va bene. Amilcare Vaggi, grazie, buona continuazione questa mattinata anomala per te. Riva
2: a Caorle, riva al mare.
5: E vorrei invitare tutti gli ascoltatori ad abbonarsi.
0: Credevo voler invitare gli ascoltatori a Caorle. infatti.
5: Posto stupendo.
2: Posto stupendo. Bene. Vai a mangiare da Dino.
0: Ecco, sì.
2: No, ti butto lì un ristorantino buono.
0: Buona continuazione. Ciao Amilcare Vaggi, presidente della RPSPA. Ne mettiamo in fila tutti. Sono arrivate robe di mi abbono? Niente.
2: Sono arrivati dei ritocchi. Già fatto ritocco più volte. Alessandra, avete ragione, farò il ritocco. Luca invece, che si farebbe il ritocco per le Apert di Diana, dice farei il ritocco, sto finendo la relazione con la mia autovettura. E vabbè. Ha ragione, povero.
0: Farei però. Allora, 35 anni, cosa va bene? La più lunga storia d'amore, quella di 8 anni, l'abbiamo detta?
2: 8 anni no.
0: Allora dice, la mia storia al momento è 8 anni, la cosa buffa è che io sono abbonato dal 23, il mio moroso, che ha cominciato per sfinimento ad ascoltarvi, è abbonato da 2 giorni in più, perché in quella campagna ad abbonamenti io dissi, devo abbonarmi, e lui mi chiese di cosa si trattasse e poi si è abbonato pure lui.
2: Vabbè,
0: allora si sono baciati con la complicità dell'abbonamento Radio Popolare, che quindi fa bene. Diamo la linea alle notizie.
2: GR, poi torniamo.
0: Succede sempre così. Giusto, alle 10:30 c'è il notiziario. E quindi ve lo lasciamo ascoltare le notizie di Popolare Network sul sito radiopopolare.it. Cioè, noi lo facciamo scherzando, sbattendovi gli occhietti, eccetera, un po' di sentimento.
2: Poi fatelo seriamente.
0: Atto sentimentale con Radio Popolare, abbonatevi. A tra poco.
6: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Popolare Network. Una buona mattinata dalla redazione di Popolare Network, le notizie delle 10.30. Il Pakistan ha condannato l'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, un efferato atto di terrorismo, ha commentato Islamabad. Il Pakistan insieme alla Turchia ha firmato la scorsa estate un accordo di mutua difesa con l'Arabia Saudita, ma non è ancora chiaro se e come i tre paesi si possano supportare sul serio a vicenda. L'attacco all'aeroporto di Riyadh di ieri ha fatto 12 morti, oltre 300 feriti, lo scalo rimarrà chiuso almeno fino a questa sera e il bilancio più alto, 12 morti e 300 feriti, il più alto bilancio per un paese arabo dall'inizio della guerra in Medio Oriente tra Iran e Stati Uniti. Poco fa gli Houthi hanno consigliato alle compagnie aeree di non usare gli aeroporti in Arabia Saudita. L'Ucraina ha colpito un grosso data center in Russia, il sito è del gigante tecnologico Yandex, ci sarebbero problemi alla rete internet in diverse zone del paese. Kiev aveva colpito i data center di Yandex anche nei giorni scorsi. Si tratta del primo attacco ucraino però in territorio russo dopo le dure parole di Trump contro Zelensky, che aveva criticato la rimozione delle sanzioni al diesel russo. Il presidente americano ha detto che l'Ucraina dovrebbe fare delle elezioni e scegliere un nuovo leader. Narendra Modi è una vergogna per il nostro paese, lo hanno detto i leader della protesta contro la revisione delle liste elettorali in India. I leader, come molte altre persone arrestate ieri, sono stati rilasciati. Durante la manifestazione di ieri a New Delhi le forze di sicurezza hanno fermato diverse migliaia di persone. La gestione della piazza è stata criticata non solo dall'opposizione ma anche dalle Nazioni Unite. Nella capitale indiana c'è ancora una massiccia presenza di polizia. In questi minuti arrivano notizie di nuove proteste e anche di nuovi arresti. L'uragano Simon sul Pacifico è ormai di categoria 4, dovrebbe toccare terra sulla costa occidentale del Messico nelle prossime ore con venti fino a 250 km orari. È solo l'ultimo di una serie di uragani che hanno colpito il Pacifico, dove il potente fenomeno di riscaldamento oceanico, il Niño, sta permettendo alle tempeste di acquisire sempre maggiore potenza. Domani alla Camera in Italia ci sarà una conferenza stampa per presentare il percorso dei ricorsi contro la legge elettorale approvata in via definitiva a Montecitorio solo qualche giorno fa. Tra i principali motivi di incostituzionalità che i proponenti evidenziano ci sono il premio di maggioranza che scatta su una coalizione, se una coalizione supera il 42% in entrambi i rami del Parlamento, e il numero di firme considerato troppo elevato che una lista deve raccogliere per presentarsi alle elezioni. Programma in due settimane all'incontro di ieri al Manifestival, alla festa del manifesto. Giuseppe Conte ha promesso che in tempi stretti il campo largo prenderà forma con programma e contenuti. In realtà dal palco, nonostante qualche piccolo passo in avanti, si sono viste ancora le differenze, in particolare sulla politica estera. Sono le 10.35, con le notizie di Popolare Network ci risentiamo più tardi alle 13, una buona giornata.
10: Popolare Network.
11: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
12: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
11: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
13: Signora, pronto?
14: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
11: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
12: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
15: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
10: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
15: Questi non me li lascio scappare. Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
16: Un'immagine, una voce, un gesto, lo senti? È l'inizio di una storia. Impara a scriverla con arte del narrare. Lezioni, editing e registrazioni disponibili con Mauro Novelli, Sara Sullam, Gianni Turchetta. artedelnarrare.com alla libreria Feltrinelli 349-3206-832.
17: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!
0: No, vabbè, ma l'hai sentito lo spot? Un'immagine, un gesto, è l'inizio di una storia. L'immagine è quella del video del sito di Radio Popolare.
2: Esatto.
0: Un gesto è quello che fai compilando il modulo.
2: Clicchi, compili.
0: Ed è l'inizio di una storia, ma infatti! A volte vedi che gli spot, non è vero che sono tutti brutti, aiutano!
2: Sono quelli giusti.
0: Vabbè, a questo punto sono le 10.40, è già più tarda mattina, Però è già più tarda mattina, ma è la campagna di abbonamenti di Radio Popolare. Noi in questa domenica mattina vi stiamo proponendo un po' di sentimento serissimo o leggero. Fatevi voi i vostri calcoli, è questo bel mondo che ci abbiamo davanti. Se volete fare anche un gesto, che ascoltate la radio magari da un po' di tempo, di, come si diceva, di cittadinanza attiva, di responsabilità individuale, che ne so, e questo un progetto che magari vi piace perché lo ascoltate, come quello di Radio Popolare, decidete finalmente di sostenerlo anche un po' economicamente, perché noi più di metà del nostro bilancio ce l'abbiamo col sostegno di chi ci ascolta. Ecco, noi vi ringraziamo e potete farlo sul sito radiopopolare.it con la carta di credito, con la domiciliazione bancaria o con PayPal. Minimo 90 euro all'anno, si rinnovano automaticamente. Numero un po' magico, se volete vi abbonate per 107 euro, perché la frequenza di Radio Popolare è 107.6. E così sarà una cosa bella. Allora, le persone già abbonate a Radio Popolare ci possono chiamare o scrivere solo per dirci una cosa: l'abbonamento che avete in corso a Radio Popolare dura di più, da di più o da di meno della vostra più lunga relazione sentimentale? Simona ci dice: io sposata da 30 anni, abbonata da 33 anni, vince Radio Popolare. E continuerà a vincere, figurati, nella vita di Simona.
2: Ma sai che Radio Popolare è nel cuore di tanti ascoltatori ed ascoltatrici da più tempo del marito, moglie, compagno, compagna? Perché anche Marina dice: noi ci siamo fidanzati con Radio Popolare dalla prima campagna abbonamenti, crede, dice, nel 94.
0: Bene, bene.
2: Ah no, loro stanno insieme da qualche anno in più. No, Marina...
0: Va bene. Ma infatti è un po' una relazione sentimentale che vi proponiamo in questo caso. Non solo guardarsi negli occhi, flap flap, eccetera, ma anche, insomma, un piccolo gesto materiale, che in questo caso è l'abbonamento. E Luca, che appunto diceva: io lo farei il ritocco, ma sta finendo la mia relazione con la mia autovettura, dice, amatemi lo stesso. Sì, a te come a tutti gli altri, quelli che dicono non posso, vi amiamo lo stesso, ma non è questa la questione. In giro, doppia veste.
2: Attenzione.
0: Responsabile del settore cultura Radio Popolare e anche presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa, della Coop. Allora, se quello della SPA adesso è davanti al mare, quella della Coop starà facendo la spesa. Che ne so, Ira Rubini.
2: No, non c'è.
0: No, adesso però... Infatti.
2: Arriva.
0: Ringing. Sta ringing. Ira Rubini, presidente della COP, sarai a fare la spesa se quello della SPA era davanti al mare in una piccola SPA.
18: Ma dici per la COP?
2: Sì.
0: No,
18: Cioè, no, già fatto.
0: Già fatto.
18: No, questa mattina sono in giro per lavoro, addirittura fuori Italia, figurati. E quindi
0: ma la tua domenica mattina media, diciamo a partire dalle 9 del mattino, mediamente che cos'è?
18: Dipende, se lavoro comincia molto presto, quindi mi muovo, mi sposto, se non lavoro comincia prestino e in genere mi do dei motivi per spostarmi nella città a piedi il più possibile, cioè per fare passeggiate di ore.
0: Vedi? E così via. Un'alleanza inconsapevole Rubini-Ambrosio, anche Ambrosio ha detto io passeggio per la città.
18: Sì, io passeggio a passo rapido, nel senso che non mi permetto poi di fermarmi ogni 5 minuti per comprare qualcosa, cioè magari mi do una meta di qualche genere, insomma, o qualcosa da andare a vedere o qualcosa da fare, ma in linea di massima se ho la domenica libera cerco di utilizzarla per muovermi senza un pensiero dominante, insomma. Quindi diciamo che seleziono molto le persone con cui camminare eventualmente, casomai meglio sola che male accompagnata.
0: Ok, questo ci sta, anche perché non devi avere distrazioni in questa tua...
18: No, ci deve essere qualcuno che non parla in continuazione.
0: Ecco, punto.
18: Anche perché noi parliamo tutto il tempo per lavoro, no? Cioè, quindi anche non parlare, magari dire cose tipo guarda bello e poi tacere è una cosa rigenerante, io credo.
0: Mi piace alquanto. Senti, seconda domanda. La sfida, grande, piccola, leggera, seria, che vuoi, che la tua sfida personale che hai avuto nella vita, che ti ricordi, che tu l'abbia vinta o l'abbia persa, quella che vuoi.
18: Allora, ci ho riflettuto perché mi avevi accennato a questa domanda.
0: Comunque sul tuo giro, scusami, su quello che hai appena detto, uno ha appena commentato una Rubini si aggira per l'Europa, che non è male. Vabbè, dai, dici.
18: È vero. Dicevo che ci ho pensato perché in realtà, essendo noi più o meno coetanei, tu sai che di sfide ormai ne abbiamo affrontate un bel po', insomma, per una questione così di percorso esistenziale, per cui diciamo che c'è un fil rouge che è quello di evolvere facendo le cose che non si sanno fare, ma che non si sono ancora fatte, che è la caratteristica mia praticamente dall'adolescenza, no? Cioè di buttarsi quelle cose che si dice ci vuole un bel coraggio per, no, cambiare lavoro, fare cose diverse. Quindi in generale c'è questa costante. Quella, se vuoi, più difficile forse nella mia vita è stato proprio quello di lasciare dopo 20 anni il lavoro di autrice televisiva e teatrale. Molto divertente, molto, insomma, in cui ho lavorato moltissimo con tante reti internazionali e così via, e scegliere di venire a Radio Popolare.
0: Scusami, è cosa che ti è successa di casualità o pensata?
18: No, per scelta.
0: Pensata.
18: Cioè, mi sono fatta 20 anni di televisione, di radio, anche di teatro, di altre cose, ma insomma, soprattutto scrivendo per la televisione, a un certo punto volevo recuperare il mio vocabolario e anche il mio impegno politico, e quindi ho proprio espressamente ho fatto toc toc a Radio Popolare, dove appunto avevo sempre mantenuto i contatti. Parliamo ormai di parecchi anni fa, insomma, cioè di un bel pezzo di percorso fa. È stata proprio una scelta.
0: Visto l'argomento adesso, Alessandro, non oso chiederle e l'hai vinto o l'hai persa la sfida. No, cioè,
2: la pensavo anch'io.
18: Non mi sono mai pentita.
0: Vedi, mai pentirsi.
18: Non
0: bello.
18: Mi sono mai pentita, anche perché in linea di massima non mi pento mai, adesso sembra una dichiarazione gradassa, però vabbè, siamo stati pieni di uomini che non devono chiedere mai e pentirsi mai, ecco, io appartengo a quella categoria, nel senso che ci ho pensato bene e devo dire che le cose che mi sono capitate insieme agli ascoltatori e ai colleghi Radio Popolare, da mille battaglie politiche, fatti che riguardavano la città di Milano, l'Italia e così via, certamente non mi sarebbero capitate altrove, quindi assolutamente nessuno sguardo indietro.
0: Ira Rubini, busta numero 3.
2: Visto che la relazione con Radio Popolare abbiamo capito che l'hai scelta, è dura.
0: Molto bene. Allora, durata delle relazioni, la più lunga relazione sentimentale tua e la più breve relazione sentimentale tua, abbiamo già detto, non vale una notte via.
18: Sì, beh, mi sembra comunque una regola corretta, quella, insomma, che i one night
0: signorile
18: contino. E dunque, la più breve 3 giorni, tre giorni, come dire, in un bel po', cioè io, forse è più divertente dire il posto dove era un'isola sperduta nell'oceano Atlantico.
0: Vedi, però, Ghidini 4 giorni Spagna, lei 3 giorni sperduta oceano Atlantico. Molto
18: beh, dipende bene. Con chi, sempre fate le passeggiate.
0: Certo.
18: Invece, per quello che riguarda la più lunga, direi un lungo matrimonio di 15 anni.
0: 15, ok.
18: Una cosa importante.
0: Oh, vedi, poi andiamo a fare le medie, Alessandro. Sì. Le medie, non le scuole, cioè le medie del minimo massimo. E così diamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori l'idea di quanto può durare l'abbonamento medio a Radio Popolare. Metti, magari aiuta. Quindi, 15 anni, 3 giorni sperdute in mezzo all'Atlantico,
2: Isola Atlantica.
0: Perché conta questa roba qua. Lasciare il lavoro d'autrice per venire a Radio Popolare, questo è domenica mattina
18: televisiva.
2: Domenica mattina passeggiata in silenzio,
0: è vero. In silenzio o con qualcuno che al massimo dice bello.
2: Parla poco. Fine. Con uno che parla poco,
18: ma sì, che insomma non ti attacca, che non ti trasforma in cassonetto emotivo, no? Cioè, insomma, che sia chiunque sia, anche una persona cara, che però non lo trasforma in uno spazio di sfogatoio, ecco.
0: Molto molto bello. Ira Rubini, ciao, buona continuazione, grazie.
2: Ciao.
0: Nella campagna d'abbonamento di Radio Popolare, quanti di voi, io sono abbonata da un anno, ci dice Barbara.
2: L'ho vista, Barbara.
0: E la mia storia col compagno dura da molti più anni, ma vi seguo da più anni. E però ci tiene a dirci che lei ogni domenica mattina alle 7, non alle 9, con qualunque condizione meteo, ascolta Radio Popolare facendo l'orto.
2: E le sue verdure sono bellissime.
0: E vabbè.
2: E invece Sergio
0: ha
2: ritirato l'azione in piazza Santo Stefano il giorno della laurea della sua ex compagna, dice. Con lei è durata 22 anni, con voi sono ancora in relazione da quel giorno ed è pur abbonato da tanti anni.
0: Così pensateci alla stabilità sentimentale che può dare un abbonamento a Radio Popolare. Anche

0: Ma infatti lo dice anche Willy Peyote, ma mai dire mai. E pensateci. Oh, stanno un po' facendo flanella questa mattina, te lo dico Alessandro. Cioè, noi vi proponiamo un fidanzamentino con Radio Popolare. Sì, stamattina ci hanno detto di sì, ma in due o tre.
1: Sì, sembra che siano già tutti fidanzati. No, noi vogliamo... vogliamo un po' di novità, una relazione nuova, di zecca proprio. Ah,
0: uno ha detto perché vi, cos'è che ci ha non accusato, ma dire perché omettete di dire il numero degli abbonati al momento? No, no. Ve lo diciamo, e come al momento per tutto il 2026 siamo stati stabilmente sopra i 17.000 e quindi ci presentiamo da voi in questa campagna abbonamenti e soprattutto a me fanno schifo. A ridosso dell'inizio dei prossimi 50 anni di Radio Popolare, con 17.000 persone che ci sostengono, che sostengono il progetto Radio Popolare. Ne vorremmo molti di più. La traduco nella pratica: aiutateci a batterlo questo record, che non è una cosa record numerica, è no, progettuale.
1: È un progetto, esatto.
0: I tempi che corrono non sono buoni, adesso pensateci, ma non per la radio economicamente.

0: No, volevo dire a Mattia, magari è già abbonato, se non lo è, io rispondo alla sua domanda e lui in cambio si abbona. Sapete cosa sta succedendo in Melchiorre Gioia Nazario Sauro? Sì, Mattia, lo sappiamo.
1: No, vabbè, questa è brutta.
0: Lo sappiamo.
1: Cioè, tu, cronista di pregio, stai dicendo...
0: Sto mercanteggiando.
1: No!
0: Sì.

0: Non so se sono con. Non so se condivido.
1: Magari faccio due palleggi, mai dire mai.
0: In realtà ci dice anche Barbara Sorrentini che ti scrive: anch'io sono bloccata, ma ci dice anche il motivo. Beh, se io non ti voglio rovinare il lavoro, quindi non la dico. Pronto? Tu che hai il 33 finale, ciao, chi sei?
2: Pronto?
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Togli il viva voce.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, sei abbonato?
2: No, però non so se vale, giusto una cosa, siete in rapporto da amante più o meno clandestina.
0: Ma anche con noi, non sei abbonato, quindi amante.
2: No, ma infatti, sì, no, esatto, esattamente con voi, siete la mia amante da 40 anni.
0: Vabbè, ma non...
2: Tante litigate, ci siamo presi, passioni lunghe, brevi, gli ho fatto anche tanti regali, mattonaggio, attivo, quant'altro. Fa un anello al dito, non riesco a metterlo.
0: Cioè, non riesco a farlo. Non vuoi la stabilità, tu?
2: Esatto, mi piacete così, vi giuro.
0: Però
2: questa conversazione di questa mattina, io ho capito perché. Perché sentimentalmente io vi vivo come una bellissima amante da 40 anni.
0: Ma sai che è una roba brutta che dici? Vabbè.
2: Lo so, no, io confesso, Massimo. Confesso.
0: No, hai ragione.
2: Però è anche bello, però è anche bello.
3: Però è anche bello, però ascoltatore, pensa, facciamo così, non ti mettiamo l'anello al dito, ma pensa a fare un'unione civile con Radio Popolare almeno, che quella è meno impegnativa.
0: No, ma lui è la stabilità che non vuole, lei sta a casa, lo aspetta, noi siamo sempre qua.
2: A volte vi ho tradito, sentito alterato, a volte sono stato un po'
0: peggio.
2: Però ci siamo sempre cercati.
0: No, ci siamo sempre cercati una mazza. Noi ti abbiamo sempre cercato. E tu non ci hai cagato, perché scusami, noi ti cerchiamo ogni volta.
2: Fattorato.
0: Giusto, è vero, ogni tanto regali, il contentino.
2: Fatto anche.
0: Va bene.
2: Esatto, ogni tanto mi dico.
0: Va bene.
3: Vabbè,
0: ci sta, ciao, ciao, ciao, grazie. Vabbè, adesso fate tutti come ha fatto lui e capite bene come cavolo va a finire sta faccenda, insomma, fatecelo sapere, tra l'altro noi però fatevi visto questo abbonamento,
3: sì, cioè, questo fidanzamento.
0: Si chiama cittadinanza attiva in alcuni momenti della vita e della storia, dire sai che c'è, un gesto lo faccio, ci metto anche dei soldi su quel progetto lì per dire la mia. Responsabile settore musica di Radio Popolare, Niccolò Vecchia.
3: Ciao Niccolò.
4: Ciao ciao ciao a tutti.
0: Senti, ciao ciao ciao ciao ciao ciao. Come va?
4: Buongiorno. Bene, bene, grazie.
0: Molto bene.
4: Ti stavo ascoltando.
0: Quindi sei preparatissimo e sei pronto ad entrare nella questione che stiamo sottoponendo a tutto il gota dei responsabili e le responsabili di Radio Popolare. Mediamente domenica mattina, ma attenzione perché adesso è tarda mattina, parto da come se fossero le 9:30. Che fa di domenica mattina dalle 9:30 in poi, Niccolò Vecchia, mediamente?
4: Mediamente dormo.
0: Nemmeno male.
4: Scuola volevo. Esatto, volevo perché secondo me è stata ingiustamente, la prendo quasi seria, cioè politicamente io credo che quello che diceva prima Diana sia fondamentale, cioè il fatto che noi viviamo in società che si sono installate sull'idea che alla mattina bisogna svegliarsi lo dimostrano anche tanti studi, una violenza che si fa, un 40% degli esseri umani che non sono fatti per
3: la mattina.
4: La mattina.
0: Io li adoro quelli che anche se una cazzata te la mettono giù, cioè cercando, hai capito? Dicono, guarda che io lo faccio perché c'è un progetto, mica perché...
4: Ci sono molti studi che confermano questa cosa, circa il 40% degli esseri umani fatica, mentre invece io sono molto produttivo la sera, lavoro la sera, la sera tardi, eccetera, per cui la domenica mattina tendenzialmente, soprattutto la domenica, cerco di avere quello che secondo me sarebbe un ritmo sano, per cui svegliarmi tra le 10 e le 10:30.
0: Ah, ok, vabbè, no, pensavo che andassi oltre la mezzogiorno, insomma.
3: Vabbè, e questa, Niccolò, è una tua sfida vinta, riuscire a svegliarsi dopo le 10.
4: No,
3: però quella vera.
4: Devo dire che sulla questione della sfida ci ho pensato a lungo, perché ci sono diverse possibili declinazioni della questione, e certo, c'era una possibilità che si riallacciasse al fatto di essere riuscito a trovare un accordo familiare. Per cui a meno di emergenze io non debba portare mia figlia a scuola, perché per me effettivamente svegliarsi alle 7 di mattina tutti i giorni lo soffrivo molto quando ero io che dovevo andare a scuola, sarebbe faticoso.
0: Però Nicola, mi permetto di dire che questa qua mi sembra la sfida dell'altra parte della coppia, nel dire vabbè, reggerò con uno che mi propone di non essere lui ad andare, no? Mi sembra più una sfida dall'altra parte.
4: Eventualmente potrebbe essere, ma d'altronde, visto che parliamo di rapporti sentimentali e di relazioni, le relazioni si giocano esattamente sulla capacità di comporre interessi confliggenti, talvolta.
0: Ok. Quindi diciamo così, la tua sfida è stata: io metto lì una roba e vediamo che non si rompa la corda.
4: No, in realtà ha a che fare con la mia risposta seria, vera, ha a che fare con la genitorialità, ma più con la capacità di trovare una propria voce, un proprio modo di essere un genitore, e di invece di replicare degli schemi appresi nel corso della propria vita.
0: La capisco.
4: E questa cosa non è stata semplice, cioè i primi 2 anni mi sentivo appunto replicare qualche cosa che conoscevo, e senza però trovarmi totalmente in quella cosa. E invece credo che la sfida vinta per ora, perché mia figlia ha 9 anni, per cui è tutto ancora molto giovane e fresco, però la considero una sfida in corso, ma per adesso sono piuttosto soddisfatto, insomma, di come sono riuscito a giocarmela quella sfida.
0: Capito, Alessandro? Noi la buttiamo giù da scemina e poi ti regalano anche delle perle.
3: Sfidoni,
0: alquanto serio, bella.
3: Male.
0: Mi piace molto. E adesso si va alla terza domanda. Durata più lunga e più breve, tolte una notte e via che non ci interessano, della liaison sentimentale della tua vita.
4: Allora, questa è difficile. La più lunga è semplicissima, è in corso, 15 anni, da giugno 2011, sì.
0: Nel 2011 sono successe cose, anche Santini anche dice 15, sì.
3: È Pisapia.
0: Pisapia,
3: okay. Anche per te.
0: Bello.
4: No, nel mio caso non è stato Pisapia, è stato Brunori Sas. Perché io presentavo uno showcase di Brunori Sas alla FNAC, e la mia attuale moglie, che oltre a svegliarsi presto la mattina è anche una persona meravigliosa, è venuta lei a parlare con me, perché sennò ciao, arrivederci.
0: Sì.
4: Che figo, molto bello.
0: Vabbè, mi piace.
4: Quindi giugno 2011, la più breve è difficile, nel senso che su quelle brevi io tendo a essere una persona abbastanza razionale, il romanticismo non è proprio la mia cosa più, per cui quelle brevi faccio fatica a considerarle realmente delle liaison sentimentali.
0: Giusto, però ci sarà un confine, diciamo, nella tua memoria in cui hai un mesetto
4: in cui alla fine, diciamo, mi sono dovuto dire molto chiaramente, e dirlo anche soprattutto all'altra persona: no, guarda, non è proprio una liaison, non funziona, e quindi fermiamoci.
0: E quindi, essendo tu un cultore musicale, le avrei detto: finisce qui la pagina in comune, finito il tempo di cantare insieme. Vabbè,
4: Ho i tuoi stessi riferimenti, ma
0: è Gino Paoli. Tu dici sarebbe stato bello averla, ma invece gliel'ho detta in un altro modo, insomma.
4: Esattamente.
0: Dovremmo farci anche un prontuario per queste cose.
3: Senti, abbiamo una quarta domanda.
0: Quale?
3: Piera chiede: ma Nicolò è Capricorno? Che non so cosa c'entri con tutto quello che hai detto, però te lo chiedo.
4: Sono totalmente allergico alle cose dell'astrologia, ma sì, Piera.
0: Cazzarola! Vabbè, tu sei allergico, ma Piera ci ha preso.
4: Piera, evidentemente Piera sa qualcosa che io non so.
0: Esatto, vedi? Ma perché è quel campo lì che uno dice, non è, però se è, però. Va bene. Nicolò, buona mattinata di questa domenica. Che tanto siamo già alle 11, quindi sei già dentro nello spazio. Mi sono svegliato, insomma.
4: Mi sono svegliato e da quel momento in poi penso a cucinare.
3: Bene,
0: bello, molto bello.
4: È veramente importante nella vita.
0: Giusto.
3: Del resto, oltre che responsabile musicale, ha anche la trasmissione.
0: Infatti,
3: quindi...
0: guarda, mi è passato il tempo ormai, devo andare oltre, ma perché mi ero segnato il chiedigli la colazione che fa. Vabbè. Di domenica mattina, perché me lo immagino Nicolò in casa che
3: prepara tutto per bene.
0: Capito? Cioè, che ti dice delle robe e tu dentro di te dici: ma questa è colazione?
3: Miele da cacio.
4: Essendo uno che si sveglia tardi la mattina, per me la colazione è il pranzo, cioè una colazione è un caffè, una robina così, però non ho fame, cioè fino a mezzogiorno l'una in generale non ho quasi mai fame.
0: Meno male, mi rinfranca. Ciao Nick.
3: Ciao.
4: Ciao.
0: Ciao ciao Nicola Vecchia. Oh, grazie, mi fa molto piacere questo, perché almeno si capisce dove stiamo andando con tutte le persone che ci stanno accompagnando. Nicola è Capricorno. Allora, Daddalina dice che è abbonata da tempo immemorabile, che ha fatto il ritocco l'anno scorso, però pone anche una domanda: qual è il limite al sempre di più? Che è, credo, il paradigma di danno della nostra società. Tutti vogliono sempre di più e in questo modo si depauperano le risorse del pianeta. Non si può accontentarsi di ciò che si ha?
3: Sì.
0: Infatti noi non diciamo sempre di più a ognuno di voi. Noi vorremmo che, appunto, nel pianeta si allargasse la cosa, per star fuori dalla metafora, che aumentassero il numero delle persone che decidono di dare un pezzettino a Radio Popolare per andare a camminare insieme ed entrare insieme nei prossimi 50 anni. È l'abbonamento. Noi lo chiamiamo abbonamento, dopodiché nel 2026 fa ridere, perché abbonamento nel 2026 significa per tutti voi che usate le piattaforme,
3: esatto,
0: che proprio siete abbonati, perché dice: beh, no, se non pago non la vedo, e quindi così.
3: Invece se non paghi la senti, ma se la paghi la senti meglio, dai.
0: C'hai 100 lire. Dovremmo chiamarla c'hai 100 lire, vabbè. Pronto?
5: Pronto?
0: Ciao.
3: Ciao.
5: Ciao.
0: Tu già abbonata?
5: Guarda,
0: no.
5: Primo abbonamento.
0: Allora,
5: abbonaggio in poi. Tant'è vero che l'altro giorno guardavo delle robe della banca e dicevo: ma magari facciamo 107,6. Ho guardato bene la cosa, dico: no, perché dovrei disdire una parte dell'abbonamento per riportarlo.
0: Ok, perché sei sopra. E allora però tu, in quanto abbonata Gold, ci puoi solo dire una cosa: l'abbonamento tuo con Radio Popolare dura da di più o da di meno della tua più lunga storia sentimentale?
5: Sicuramente da meno, perché la mia storia sentimentale dura da 45 anni e siamo sposati da 40.
0: Che meraviglia, che meraviglia.
5: E ne sono molto fiera.
0: Ma anche noi, noi siamo contenti di essere ancillari ad alcune storie che vanno avanti, ma ci mancherebbe altro. E che poi facciamo la media per proporre l'abbonamento medio alle persone, dicendo: guarda, tu con questo gesto ti abboni con noi e durerà nella media, e gli diremo un numero. Ciao, grazie.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao, e che poi facciamo la media per proporre l'abbonamento medio alle persone, dicendo: guarda, tu con questo gesto ti abboni con noi e durerà nella media, e gli diremo un numero. Ciao, grazie.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao, e partecipate insieme a voi, insieme a noi, insieme a loro.

0: di tutto quello che avviene in redazione programmi. Disma Pestalozza!
1: No, allora Disma Pestalozza,
0: io te l'ho detto, tu lo
2: allora
0: sapevo.
2: aspetta.
0: Io lo sapevo. Ciao,
2: Ciao
0: Nico.
2: Disma.
0: Ciao, Disma.
2: Ciao. Ciao, buongiorno. Non lo sapevo di essere
0: Non
2: responsabile.
0: so che cosa sei responsabile di cosa. Io sono andato a guardare l'elenco.
2: Responsabile di alcune cazzate, direi.
1: Ma quelle molte, magari.
0: Caposervizio, va
2: Sì,
0: bene?
2: sì. Va
0: Ti
2: bene,
0: ci riconosci
2: grazie.
0: nella definizione?
2: Beh, soprattutto nel termine capo,
0: Oh,
2: mi calza
0: certo.
2: meglio, direi.
0: Oh, bene, bene.
2: Con la mia attitudine da leader che esprimo, beh, come ben sai, quotidianamente, sì, è una parola, insomma, che si addice,
0: Ah, caposervizio è caposervizio, per me
1: caposervizio quello,
0: caposervizio è capo,
2: certo,
0: e quindi io lo chiamo. Allora, tu, vabbè, stamattina mi sa che è una domenica un po' particolare per te perché sei nei trambusti, giusto?
2: sì, guarda, sono in questo momento, non so se ti ricordi quel telefilm che si svolgeva in una discarica degli anni Ottanta, Sanford and Son. Te lo ricordi, Sanford and Son? Ecco, io più o meno in questo momento sono in una situazione simile a quella, nel senso che sto traslocando, quindi sono completamente circo. Infatti, forse c'è anche un po' di eco in questo momento,
0: Sì,
2: sono
0: pochino.
2: completamente circondato da scatole, sia di oggetti che di Ikea, eccetera, con un materasso gonfiabile che è l'unico genere di conforto che mi è rimasto, e basta. Quindi,
0: Ok,
2: insomma,
0: allora ti rubiamo poco tempo in questa situazione traslocante con le nostre domandine, perché queste invece sono domandine da progetto che abbiamo messo giù
2: io ho
0: bene.
2: un annuncio,
0: Vai.
1: Annuncia.
2: Ma magari l'avete già fatto, non lo so.
0: Cosa?
1: E tu
0: No,
2: annuncia.
1: Perché...
2: Volevo, perché io, no, perché è stato messo online la pagina dove gli ascoltatori possono raccogliere le sfide
0: Vabbè, questo
2: che
0: sì. No,
2: in questi giorni stiamo. L'avete già detto?
0: no, però hai fatto bene a dirlo, ma
2: Ah,
0: non
2: no,
0: online trovate la pagina delle sfide, poi spieghiamo tutto bene noi,
2: sì.
0: Disma. Ok, allora
2: L'ho
0: andiamo
2: messo
0: nel merito
2: online.
0: delle tre
2: Sì,
0: domandine.
2: andiamo.
0: La sfida nella tua vita che vuoi raccontare, tua sfida personale che hai vinto o che hai perso, piccola, grande, quella che vuoi, che vuoi raccontare, la tua sfida, una sfida che hai fatto, che hai avuto nella vita.
2: Bah, diciamo che nella vita non ho
0: È
2: avuto
0: una.
2: molte sfide e le ho perse quasi tutte.
0: Ok,
2: E
0: ce n'è una che è
2: non
0: raccontabile, che hai perso.
2: Beh, allora, ma più che altro non è una sfida, diciamo che quello che ho realizzato, ossia di lavorare dove da giovane riponevo il mio grande amore, ossia Radio Popolare, quella è una sfida che ho vinto, nel senso
1: Oh,
2: che
1: vabbè.
2: adesso sembra piaggeria, dato che siamo in campagna abbonamenti, però è vero, dato che sin da bambino ero causa genitori, ero un grandissimo ascoltatore di Radio Popolare, e poi da teenager l'ascoltavo in modo spasmodico, in particolare il lato cazzate di Radio Popolare, ma anche il lato, insomma, più giornalistico. E diciamo che avere 50 anni ed essere in radio da più di 25, per me è una sfida vinta, della quale sono molto
0: Bello,
2: felice, insomma,
0: vale,
2: di
0: vale,
2: quanto
0: vale.
2: dovevo lavorare.
0: Altra domanda breve e veloce. Tolto il trasloco, mediamente alle 9:10 di una domenica mattina, tu che fai?
2: Cose che si possono dire?
0: Beh, tutto si può dire. Cioè, adesso basta dirlo io.
2: Insomma, no, nel senso,
0: Fai
2: adesso,
0: l'amore?
2: no, beh,
0: No.
2: allora, beh, quelle sono un'epoca passata.
0: Ok.
2: No, faccio
0: Dormi.
2: Faccio colazione. No, dormo.
0: Dormi.
2: Sostanzialmente okay. Dormo.
0: Ma non sei l'unico, anche Santini
1: è vecchia.
0: E anche Nicolo Vecchia, a quell'ora domenica mattina mediamente dorme. Terza domanda. Scusa, vienici dietro, lo stiamo chiedendo a tutti. Dato che noi stiamo proponendo un piccolo fidanzamento agli ascoltatrici e agli ascoltatori con l'abbonamento alla radio Popolare, a quelli già abbonati gli stiamo chiedendo se l'abbonamento alla radio sta durando da di più o da di meno della loro.

0: più lunga storia sentimentale. Quanto è durata o quanto dura, insomma, metti tu i tempi e i numeri, la più lunga storia sentimentale e la più corta storia sentimentale di Disma, tolte, lo diciamo a tutti, Una notte via. Proprio stiamo parlando di quella che tu ritieni storia sentimentale, la più lunga e la più corta, tua.
1: La più lunga, beh, tanto, tipo 20 anni,
0: 20,
1: una roba
0: 20 anni,
1: così,
0: 20 anni.
1: anzi di più di 20 anni direi. La più corta, stai, direi 3 mesi, 6 mesi, una roba del genere.
0: Beh, tra 3 e 6 uno dire
1: È il
0: bel doppio,
1: doppio.
0: però ci sta, abbiamo capito
1: Sì,
0: l'ordine.
1: insomma, poi
0: Sì.
1: passano gli anni e non ti ricordi bene, però direi
0: Ok.
1: un ordine di quel tipo lì, ecco.
2: Va bene.
0: Grazie mille,
2: Ciao,
0: Disma
2: Disma.
0: Pestalozza, ti
1: Ah, no, ma
0: rilasciamo.
1: aspetta,
0: Vai.
1: posso fare il mio annuncio?
0: Vai.
1: No, perché volevo rendere merito al compagno Alessandro Diegoli, che ieri è riuscito a mettere su quella maledetta pagina per le sfide. E gli ascoltatori, andando sul sito e cercandola, adesso non so, io non ho davanti internet, quindi perché sono in una situazione di baracca, e eccola qua, è sulla home page, e possono scegliere quale sfida fare e fare il loro raccogliere il guanto di sfida. E ricordo a tutti che tra le sfide c'è anche quella di Bacchetta, campione di Sudoku, e Braga, campione di degustazione e riconoscimento vini.
0: Ottimo,
2: Ottimo,
0: buono saperlo. Infatti, andremo anche noi a vederle quali sono le
2: esatto.
0: sfide.
2: E Braga anche campione di minigolf, street golf in Viale
1: Anche
2: Oro.
1: di minigolf, è vero, è vero. Tutto ciò accadrà nel prossimo weekend, quindi insomma andate sul sito e iniziate ad iscrivervi alle sfide.
0: Però poi tu oggi pomeriggio ne parli abbondantemente in onda.
1: Sì,
0: Io
1: infatti
0: conto su
1: alle
0: quello.
1: 5:30 sono lì. Sì,
0: Esatto.
1: assolutamente.
0: Ok, appuntamento alle 5:30. Ciao Disma, buona
2: Ciao.
0: continuazione con gli scatoloni. No, noi contiamo assolutamente su quello. Disma, Pestalozza, alle 5:30 su tutto il capitolo Le grandi sfide. La grande sfida è quella della campagna di abbonamento. Le grandi piccole sfide personali del tutti contro tutti, delle redattrici e redattori tra di loro, con voi, voi contro di loro, eccetera. Vi parlerà nello specifico ampiamente oggi pomeriggio Disma Pestalozza alle 17:30, ma poi in tutta la settimana vari spazi. Ci abbiamo 15 minuti, tu te ne devi andare, io ho ancora 3 persone da sentire,
2: Allora. Pronto?
0: l'elencazione, una telefonata e adesso la prendo. Pronto? Tu che... Ciao, chi
2: Ciao.
0: sei?
3: Ah, sono Francesco dalla Basilicata, abbonato da un bel po' di anni.
0: Ecco, e allora tu sei autorizzato, Francesco, mi dispiace, ma il gioco d'ingaggio stamattina è questo, a dirci soltanto se il tuo abbonamento sta durando da di più o da di meno della tua più lunga storia sentimentale.
3: Da di più,
0: Allora,
3: entrambe le relazioni
0: cioè da
3: hanno
0: quanto dura
3: saranno
0: l'abbonamento a Radio Popolare?
3: una decina d'anni, ma vi ascolto dall'83.
0: Va bene, no, vale l'abbonamento, una decina d'anni,
3: Ah, una
0: e tu
3: decina
0: dici
3: d'anni.
0: da di più perché le storie sentimentali mediamente...
3: Dunque, la prima 3 anni, la seconda, che poi è quella che vivo ancora, 37
0: Allora è
2: anni.
0: più lunga
2: Allora è
0: la
2: più
0: storia
2: lunga la storia
0: sentimentale.
2: sentimentale, esatto.
3: Sì, riguardo all'abbonamento, sì, riguardo all'ascolto, vince Radio
0: Ah,
3: Popolare.
0: beh, è giusto. Beh, quindi
3: Sì.
0: il vero fidanzamento dura di più la tua storia sentimentale. Il guardarsi, passare, guardarsi negli occhi, salutarsi, sorridersi, dura di più con Radio Popolare. Mettiamola così.
3: Assolutamente,
0: Va
3: poi ho fatto
0: bene.
3: il ritocco 176, l'ultimo abbonamento, l'ultima campagna, e poi riporto dappertutto. Ero a Milano 20 anni, poi ancora 20 anni qua in Basilicata, e mi seguite dappertutto, in Grecia, in Calabria, insomma,
0: Senti,
3: siete
0: ma
3: davvero
0: perché secondo te
3: grandi.
0: questa mattina sono così pigri ad abbonarsi a Radio Popolare? Cioè, sai com'è quando dici a una persona, ma dai, usciamo insieme, ti dici, ma vediamo,
2: Prossima
0: prossima
2: settimana, magari.
0: settimana, stasera sono stanco, però tu sai che gli piaci, perché poi ti ascoltano, eccetera. Com'è?
3: Secondo me è una questione di rapporto con se stessi, hanno una sorta di paura, come se l'altra, e cioè Radio Popolare, potesse prendere il posto di quella che stanno corteggiando.
0: Capito, cioè gli poniamo un problema che si sentono dilaniati poi dal dire ma io ce l'ho già una relazione, poi se vengo con voi magari mi sento una persona divisa.
3: Sono grossi sensi di colpa.
2: Grossi,
3: e comunque sì. L'amante è Radio Popolare, poi veramente le relazioni, poi è bene che si vivano, perché da soli non si può rimanere, ma Radio Popolare rimane la stella. Io tra l'altro ho abbonamento a Manifesto Internazionale, Ramret, Audible, ma Radio Popolare dalla mattina, da presto presto, fino a, non proprio fino alla sera, ma mi accompagna.
0: Ma poi fai benissimo, noi siamo poliamore editoriale, questo e soprattutto politico editoriale, poliamore assoluto. Ti ringrazio, ciao. Ci manca Alessandra che dice: avete ragione, farò il ritocco, ma non riesco dalla app, date istruzioni in diretta per favore, oppure fatemi chiamare da una persona che mi guidi passo passo. Dalla app, vai sul sito.
2: Esatto,
0: non
2: radiopopolare.it.
0: Tanto se hai uno smartphone vai anche sul sito radiopopolare.it. In alto a destra trovi un bottone giallo con scritto sostienici. Lì lo apri e però te la dico diversa. Tu sei già abbonata perché hai detto farò il ritocco. Allora ti dico io molto semplice cosa devi fare. Scrivi una mail ad abbonamenti@radiopopolare.it. Facile, no? abbonamenti@radiopopolare.it e dici: buongiorno, sono Alessandra, metti anche il tuo cognome, dichiaro di voler aumentare il mio abbonamento da cifra tot a cifra tot. Cordiali saluti, boom. Poi fa tutto il nostro ufficio abbonamenti. Quindi è facile, devi solo scrivere una mail dichiarando di voler aumentare il tuo abbonamento e portarlo a quale cifra. Fine. C'è il giornale radio?
2: No, adesso vado a farlo. C'è ascoltatore.
0: Capite quando ci si diverte? Adesso vado. Vabbè.
2: Abbonatevi.
0: Ciao Ale, a dopo, ovviamente insieme a Emanuele Valenti, poi nella redazione con il giornale radio. Capo redattore di Radio Popolare, ciao. Servizio redazione giornalistica, Alessandro Principe, benvenuto.
4: Ciao, buongiorno, mi spiace, stanno passando dei pompieri adesso.
0: Anche se, dipende dove sei.
4: No, sono su un terrazzo, ma sta passando sotto il furgone dei pompieri. No, non c'è.
0: Ma c'è notizia? No, non c'è notizia.
4: Ok, bene.
0: No,
4: bene.
0: Chiedo.
4: No, non c'è la notizia, non c'è notizia. C'è solo il casino.
0: C'è solo il casino.
4: No, fanno un giro.
0: Anche con te, in veloce elenco, mediamente la domenica mattina, quando non lavori, facciamo che sono le 9:30, no? Le 11:30, che lì è più facile. Che fai?
4: Bicicletta o camminata.
0: Alle 9:30?
4: Sì, anche prima.
0: Anzi, tu sei uno sveglino.
4: Sì, no, perché la libidine massima della domenica di non lavoro o del sabato di non lavoro è svegliarsi molto presto, fare la bici, la camminata, la cosa, rientrare e poi fare la pennica dopo pranzo. Quello è bellissimo.
0: Ma aspetta, ma è il molto quello presto a questo punto quando scatta? Molto presto significa 7:30?
4: Sette anche.
0: Ah, sì. Quindi tu sei uno di quelli che ho incontrato oggi. Tu sei uno di quelli che ho incontrato oggi venendo qua, che stavano facendo, che correvano?
4: La corsetta o la bici, appunto, oppure addirittura la camminata in montagna, sì, però sempre molto presto, è proprio bello, mi piace molto quella roba.
0: Cioè sei uno progettuale fisico, insomma, da sgambata, appena può.
4: Senti, il vantaggio della domenica è che poi dopo appunto sei stanco e poi il pomeriggio ti spari 2 ore di pisolo e stai da Dio.
0: Molto molto bene. Seconda domanda, la sfida della tua vita, piccola o grande, che hai vinto o che hai perso, sfida personale che puoi vuoi raccontare.
4: Che non ho sentito, Massimo, scusami.
0: Sfida personale della tua vita, una delle sfide della tua vita,
4: sì,
0: che hai vinto o che hai perso e che hai voglia di raccontare, lo chiediamo in questa campagna d'abbonamenti che è la grande sfida e che si concluderà il prossimo weekend con tutte le sfide che noi lanciamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori. C'è una sfida tua personale? Prima Amilcare Vaggi ha detto la sua sfida è stata quella di scalare un pizzo montano e poi ce l'ha fatta, sì, quello sì, dopo sì, non ce l'ha più fatta, è finita la sfida. Ce ne hai una?
4: Vabbè, una l'ha vinta, una l'ha persa. E, no, allora, sicuramente quella che ho perso con la vita, col mondo e con tutto il fuori è che io, Massimo, volevo fare il cantante barra chitarrista. Andavano bene anche tutte e due, non c'era bisogno
0: di scegliere,
4: cioè, una delle due, o di scegliere, o anche solo il chitarrista che poi va davanti al palco e fa tutto da solo muovendo i capelli, così, quella roba lì.
0: E quella è andata.
4: Volevo fare in realtà, e quella l'ho persa, l'ho proprio persa. Mi sono proprio, sai quando ti rendi anche conto, no? Dici, fai un po' i bilanci parziali della tua esistenza e dici dunque questo ok, ma dopo quella roba no, niente. Quella,
0: ma ci hai provato o no?
4: Quella è andata, no, ma no, niente, non ci ho mai provato no, seriamente no.
0: No, chiedo.
4: Erano un po' quelle cose, sì, un po' di sfida lasciata un po' lì, no? Che ti coltivi, che ti culli come sogno nel cassetto, poi magari fai una cosetta, dici, beh, però forse, però dopo dici, no, vabbè, lasciamo stare. E però a un certo punto dice, ecco, quella roba lì proprio mi sarebbe piaciuta.
0: Vabbè, e quella volevo fare il musicista.
4: No, però aspetta, però in compenso nelle sfide vere, quello degli ascoltatori, io sarò in campo con la sfida di
0: fischio, ah, è vero,
4: melodico,
0: di fischio.
4: La sfida di fischio melodico. Se vuoi te ne posso fare anche una dimostrazione, non so come si sente al telefono, però vai, si può provare.
0: Vediamo. Cosa sta facendo? Si sente una mazza. È un fischio melodico.
4: Si sente niente?
0: Niente, ma niente, niente.
4: Zero.
0: Vabbè, ma zero, te lo giuro. Vabbè, niente. Comunque, no, comunque, aspetta, però fischio melodico. Sì. Perché prima volevo dire di fronte a tutti che ha scritto niente proprio di meno che Renato Sarti. E teatro, eccetera, dicendo: ah, ecco, io voglio sfidare il campione del fischio. Però lui diceva: ecco. No, lui diceva il campione del fischio di volume, cioè di forza, e dice ovviamente senza dita. Ha scritto Sarti.
4: No, io quello non so.
0: Quindi non fare. Sei tu, rivolgersi ad altri. No. Tu sei melodico, sei un neomelodico.
4: Io
0: del
4: il fischio melodico.
0: Okay.
4: Esatto. E l'altra sfida in cui mi cimenterò, ma sicuramente penso di vincerla, è quella di giri di do.
0: Okay.
4: Cioè, bisognerà fare delle canzoni solo con i giri di do e vediamo chi riesce a farne di più.
0: Vabbè, molto quindi, bene.
4: Questa roba rientra un po', no? Torna, rientra, però la sfida è per.
0: Va bene, e questo è. Poi l'ultima domanda è per tutto il Gotha di Radio Popolare è, visto che stiamo dicendo fidanzatevi con Radio Popolare e agli abbonati stiamo chiedendo
4: aspetta,
0: se il loro abbonamento...
4: Se ho vinto, non la vuoi sapere.
0: Ah, se la vuoi dire, sì, veloce. Ma ne bastava una, cioè hai scelto il perso.
4: Veloce.
0: Il vinto?
4: Il vinto è essere riuscito a mettere mano e a capire come gestire le scartoffie di casa.
0: No, vabbè,
4: incubo
0: questa...
4: totale, totalmente rimosso per una vita, poi le faccende della vita ti portano per forza a doverlo fare. Cavolo, quella roba lì proprio sono molto contento.
0: Guarda, questa io te la dico.
4: Le scadenze, ecco, io quella roba lì mi sento di poter, lo dichiaro qui davanti a tutti, mi sento di poter dire di averla vinta.
0: Guarda, lo dico davanti a tutti, io sono disponibile a chiederti udienza, ci metto anche dei soldi per la consulenza, cioè stile un po' terapia. E se tu me lo spieghi, questa è la mia prossima sfida.
4: Vabbè. Proprio, sì.
0: Sì, poi mi guarderai e direi, però mi sembra che tu non abbia talento. Ma,
4: no, ma io esatto, ma io zero negato.
0: Va bene, va bene.
4: Negato, poi appunto le cose vanno in qualche modo. Okay.
0: Questa è la sfida che mi sta facendo più invidia di tutta la mattinata. Ultima domanda. Ovviamente, quanto è durata la tua relazione sentimentale più lunga e la più corta, tolta una notte, cioè lo abbiamo detto già dall'inizio, non valgono quelle di una notte.
4: Allora ti dico 17 anni e una settimana.
0: 17 anni, una settimana e un giorno, direbbe uno che fa musica e che si intende di musica, ma insomma va bene.
4: Esatto.
0: 17 anni e una settimana. Alessandro Principe, grazie, buona camminata, spero che tu faccia, no? Mi sa che oggi vieni fuori a fare
4: Adesso arrivo
0: radio.
4: Lì, guarda.
0: Infatti.
4: Sì, aspetti poi, così inizio anche a dirti come mettere a posto le carte.
0: Ma guarda, no, su quello già ti prenoto proprio consulenza. Grazie mille, ciao Ale.
4: Ciao,
0: a tra poco. Mamma mia. This feeling just goes. Va bene, arrivano messaggi sulle sfide, ma noi invece vogliamo solo messaggi che ci dicano, ma messaggini che ci dicano, oh, mi sono appena abbonato. Tutto è fatto per questo, ma è anche molto seria la cosa per noi. Entriamo nei prossimi 50 anni, cioè l'orizzonte, vabbè, è inutile che ve lo stiamo a dire, ognuno lo decida di suo, come ritiene l'orizzonte, e ognuno decida di suo se è in grado o non in grado di metterci un piccolo tassello di presenza attiva, personale, nel almeno dare la possibilità a qualcosa che secondo voi vale la pena, ecco, di camminare, di andare avanti, di camminare insieme. Per esempio Radio Popolare, vedete voi, l'abbonamento a Radio Popolare è la forma che noi abbiamo scelto per finanziarci. Mancano 2 minuti e mezzo e ne manca... Facciamo che ne manca uno, che però è su un treno e forse risponde, forse no. Sì, perché anche questo qua sta andando a Roma, perché anche lui oggi sarà insieme alla direttrice, al Manifestival a parlare di Milano, figurati. Infatti è il responsabile del settore locale di settore giornalistico locale di Radio Popolare, Roberto Maggioni. Ciao, sei già a Roma?
5: Ciao Massimo, sì, sono già a Roma, tra l'altro sono appena passato davanti alla sede di Casa Pound, vabbè. E quindi,
0: che la notizia è che è ancora lì, insomma, è stabile lì.
5: È sempre lì, mai sgomberata.
0: Molto molto bene.
5: Faranno.
0: Senti, Roberto, c'ho un minuto per farti le 3 domande che sono nel questionario del Gotha di Radio Popolare questa mattina.
5: La sfida quindi essere velocissimo.
0: Esatto, allora la prima domanda è: mediamente alle 9:30 del mattino della domenica mattina tu che fai? Dici una roba che fai mediamente, se ce l'hai.
5: Allora, le domeniche mattine si dividono in due, perché sono le 2 settimane che lavoro.
0: E vabbè, quello, via.
5: Fuga da Milano, gita.
0: Ah, gita, bello.
5: Sono già fuori.
0: Ah, gita che si cammina, si passeggia, eccetera.
5: Che si cammina e che si passeggia fuori Milano.
0: Molto bene.
5: Dove si va, ma anche banalmente per andare a mangiare in posto, però sì. Fuori Milano tendenzialmente, sì.
0: Seconda domanda.
5: Se non lavoro me ne vado.
0: Seconda domanda, la sfida tua personale, che una sfida tua personale che hai fatto nella vita, che hai vinto, che hai perso, fai tu, se ce la vuoi dire, se ce la vuoi nominare.
5: Ma allora, le sfide, fare magari delle... Ho pensato un po' alle cose che ho fatto in maniera un po' sfalsata rispetto ai momenti di vita, tipo, cioè, non lo so, periodo 15 anni fa dove ero molto casalingo, senza non andavo in montagna, in poche gite. A un certo punto ho fatto un trekking da solo in mezzo ai boschi della Lombardia alla Liguria, 5 notti via in tenda, cioè una roba che non avevo mai fatto. Che se ci ripenso adesso dico, ma sei scemo? Cioè,
0: non che figo!
5: Una cosa simile. Però l'ho fatta ed è stato molto bello. Da lì poi ho iniziato appunto poi anche a camminare, a tornare ad andare in montagna.
0: E quindi, come dire, di quei 5 giorni adesso ne sei fiero?
5: Beh, sì.
0: Bello. Vinta.
5: Sì, è stato molto... divertente e incosciente, ecco, sai, quelle cose che fai che poi quando ci ripensi dici vabbè, 5 giorni nei boschi da solo.
0: E ultima domanda a questo punto, quanto è durata la tua relazione sentimentale più lunga e quanto è durata la più corta, tolte una notte via, non vale, non ci interessa, non ce ne frega niente?
5: Allora, la più lunga quasi 9 anni, la più corta... Ma la più corta, cioè sentimentale, nel senso che c'è del sentimento.
0: Mediamente.
5: No, però, voglio dire.
0: Sì, quella lì, la più corta è
5: sentimento. Sopra di una certa soglia di sentimento, mettiamola.
0: No, tieni conto, Ghidini allora ha detto 4 giorni. Quindi
5: no,
0: vedi...
5: ma 4 giorni ho sentito, non è possibile.
0: Vabbè, la tua?
5: Non meno di 3 mesi.
0: Ok, 3 mesi. Mi piace.
5: Mesi, dai, meno di 3 mesi.
0: La chiudo qua. Ciao Roberto, a te a Roma e vabbè, ciao. Sentite, oggi pomeriggio faremo cronaca. Ciao Roberto Maggioni al Manifestival. Vabbè, me ne vado dicendovi che voi che state pensando di abbonarvi a Radio Popolare, anzi vi invitiamo a farlo, voi vi potete muovere tra un lasso di tempo minimo che va o un giorno, o 4 giorni, o 3 giorni, o 1 mese, o 3 mesi, o 3 mesi, o 1 mese. Punto massimo che arriva fino a 24 anni, 10 anni, 15 anni, 27 anni, 15 anni, 15 anni, 20 anni, 17 anni, 9 anni. Capito quanto può essere lungo il fidanzamento con la Radio Popolare? Noi vi vogliamo già bene, anche se non vi abbonate, ma se vi abbonate tanto, tanto, tanto di più. Ciao, la campagna abbonamenti continua. Ciao da Massimo, grazie Alessandro Braga. Adesso arrivano quelli dopo e noi vi aspettiamo. Abbonatevi, Radio Popolare, sul sito. Ciao.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Voci, visioni, emozioni, storie. Tutto questo è scrivere, tutto questo è arte del narrare. Dalla scuola di scrittura è nata l'antologia Il futuro alle spalle, racconti sulla guerra, l'intelligenza artificiale e il disastro climatico. 18 autori a confronto con i grandi mutamenti che determinano le vite di tutti noi. Il futuro alle spalle, un libro, un ebook

0: siamo quelli dopo. Eh sì, Marco Schiaffino, siamo quelli dopo, ormai Bacchetta neanche si degna di dire i nostri nomi, non solo non siamo dei capi, quindi non ci ha chiesto quello che ha chiesto ai capi, ma siamo proprio quelli dopo.
1: Barbara, quelli dopo.
0: Marco, quelli dopo Schiaffino. Come stai?
1: Ma bene, bene, bene. Una domenica alternativa, una domenica di abbonaggio.
0: E chiediamocelo noi, cosa fai tu di solito la domenica mattina?
1: Allora, domenica mattina io di solito ciondolo per casa con quella che è la mia copertina di Linus, cioè il mio iPad, mi leggo le notizie, gioco a scacchi online e intanto mi ascolto Radio Pop.
0: E poi entri in tutte quelle, in quel meandri dell'internet che tu ci racconti anche su queste frequenze.
1: Sì, allora, la domenica devo dire che di solito è un po' più tranquillina, perché i siti online buttano fuori poche notizie, quindi succede poco, però magari mi faccio il riassuntino della settimana, mi segno le cose, le metto in elenco di lettura per doppio clic, sistemo un po' tutto in vista del mercoledì, tanto poi di solito succede di tutto nei due giorni successivi, devo cambiare tutto.
0: Quindi. Va bene, adesso ti faccio la domandona però, la relazione più lunga e quella più corta, ovviamente non vale una notte.
1: Allora, la più lunga saranno 17 anni fra poco meno di un mese. La più corta che posso chiamare una relazione direi un paio di settimane.
0: Bene.
1: Così.
0: Vabbè, sì, ci sta. Va bene, cosa facciamo? Cominciamo con un brano e poi chiediamo ascoltatori e ascoltatrici di chiamare sulle frequenze di Radio Popolare qui allo 0233 001 001, raccontarci, beh adesso basta, non vi chiediamo più che cosa fate la domenica mattina. Tra l'altro io sono rimasta bloccata nelle mille bici.
1: Eh sì, infatti vedevo che non arrivavo.
0: Non arrivavo.
1: E ho detto, al massimo ci siamo.
0: Io non, cioè in realtà non lo sapevo e non conoscevo il percorso, poi Alessandro Braga mi ha detto che siamo anche media partner di questa iniziativa organizzata da Lega Ambiente, che tutto sommato è una grande iniziativa, per cui io non mi sono messa né a suonare il clacson, né a urlare, né a bestemmiare come ha fatto la maggior parte della gente in coda. Era la via della Liberazione, praticamente, prima del tunnel con sopra Gaiulenti, cioè sotto, e a un certo punto sono passate, secondo me io sono arrivata alla prima, perché per il tempo che sono stata, secondo me mille bici sono passate.
1: È possibile, ma fra l'altro io ho sentito in onda proprio gli organizzatori che dicevano, già cercavano di gestirsi i rapporti con gli automobilisti, perché dicevano che non ci sarebbe stata una gestione del tipo strade chiuse ufficialmente.
0: Esatto, infatti questa è la cosa che mi ha sorpreso, perché ho detto ma che strano, però non hanno avvisato, non ci sono vigili, non c'è niente. Intanto qualcuno sta chiamando, sentiamo dove si trovava. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, ciao, sei tu.
2: Ma sono io, la Madonna.
0: Chi sei prima di tutto? Sei tu, ma chi
2: Rocco,
0: sei?
2: Rocco.
0: Ciao Rocco.
1: Ciao Rocco.
2: Ciao. Abbonato, cosa volete che vi dica?
0: Allora, intanto si è incontrato la mille bici, così.
2: Cosa ho fatto? Scusa, non ho capito.
0: Hai incontrato la mille bici per strada?
2: No.
0: No, ok.
2: Sto rientrando dal lago, quindi...
0: Quindi niente mille bici, comunque è vero, non bisogna, perché in realtà il senso delle mille bici è un po' una sorpresa, che uno non se l'aspetta e improvvisamente si vede mille bici, perché oggi c'è Milano in certe vie bloccata perché c'è il passaggio delle mille bici.
2: Ma non lo sapevo, giuro, tra l'altro non conosco neanche l'evento, essere sincero.
0: È la quarta edizione, comunque sì, l'ho scoperto anch'io.
2: Di abbonarsi, ecco. È necessario... in questi tempi veramente assurdi di abbonarsi a Radio Popolare, perché la trovo una cosa veramente necessaria, sono delle piccole riserve indiane e quindi secondo me Radio Popolare è una riserva indiana su mille cose, e quindi invito tutti quelli che ascoltano e che ci ascoltano di abbonarsi, ragazzi, abbonatevi, perché stiamo vivendo dei momenti veramente brutti e quindi abbonatevi, ecco, questo volevo dire. Poi sulle relazioni, non lo so, se volete ve lo dico.
1: Diccelo.
0: Vabbè,
1: diccelo,
0: ormai
1: diccelo.
0: Abbiamo aperto, no, certo, diccelo.
2: Ma allora, io siccome ho fatto per tanti anni, come si dice, l'assistente turistico per 25 anni per un gruppo molto forte in Italia, e niente, le relazioni mie erano veramente una, due settimane, e poi ho smesso con questo lavoro, e dopodiché ho trovato una persona e 4 anni e niente, sono da solo, quindi vale, la, vale il detto, ne hai avute tante e non ne hai una.
0: Sì. Beh, allora ti auguriamo di trovarne una e che sia quella. Quanti anni hai, scusa se mi permetto?
2: 60.
0: Beh sì, dai, è arrivato il momento, basta. Grazie.
2: Grazie a voi, abbonatevi ragazzi, abbonatevi.
0: Bravo, comunque evidentemente la tua relazione più lunga è con Radio Popolare.
2: Beh, direi di sì a questo punto.
0: Ciao.
1: Ciao Rocco.
2: Ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Buon lavoro, ciao.
0: Intanto c'è Paolo che dice che vorrebbe un tuo aiuto perché gli è comparso uno strano, non so se lo vedi anche tu. Sì. Vedetevela voi. E Laura che dice: le bici sono appena passate dietro casa mia in viale Caldara, viale Regina Margherita. Grazie Laura, vedi, quindi sta veramente girando proprio su tutta Milano. Ma lo scopro subito il giro che fanno, mannaggia me, dice un ascoltatore, ascoltatrice che non si firma un sms al 331 62 14013. Invece Laura, molto più chiara, ci dice anche da dove sono passati, quindi in questo momento la zona bloccata sarà quella lì. A te Marco, se vuoi aiutare questo, e allora prima chiediamo all'ascoltatore se è abbonato, perché sì, no, ha un prezzo questa cosa.
1: Sì, vabbè, io lo faccio in maniera disinteressata. No, la regola per cui non serve essere abbonati perché si faccia radio di servizio a Radio Popolare, vale anche in questo caso.
0: Sì, vale sempre, però insomma, visto che siamo in campagna abbonamenti, un minimo così. Sì.
1: No, magari può specificarcelo Paolo, che sta scrivendo tramite o WhatsApp o Telegram. Allora, il messaggio è il classico messaggio che compare di solito nel momento in cui il sito a cui ci si collega non ha un certificato digitale che permette il collegamento.
0: Allora, diciamo cosa c'è scritto, in effetti, perché poi magari può capitare a qualcun altro, facciamo il servizio anche per gli altri. Cos'è che c'è scritto su quella pagina?
1: C'è scritto: questo sito non supporta una connessione sicura. Gli attaccanti possono visualizzare e modificare le informazioni che invia o ricevi dal sito. Se utilizzi una rete pubblica è più sicuro visitare questo sito in un secondo momento con una rete affidabile, bla bla bla. A me sembra strano perché il sito di Radio Popolare, il certificato digitale ce l'ha, il collegamento di solito è HTTPS, che la S sta per sicuro. È una cosa buffa, io gli suggerirei di provare a collegarsi usando un altro browser, quindi non con Chrome, magari con Edge o Firefox o qualcos'altro, e vedere se viene fuori. Al massimo poi io mi metto a indagare, però a me francamente non è mai successo e quindi potrete immaginare, il mio computer è abbastanza...
0: Spero che non sia il sito di Radio Popolare mentre ti stavi abbonando, ascoltatore.
1: No,
0: Paolo.
1: No, dice che era durante lo streaming.
0: Ah, ok. Mi viene male, sono già abbonata, dice Paolo. Ah, ma in realtà... ok, mi viene voglia di una Ram Benjo, ciao cari, sono già abbonata, brava, perfetto, grazie.
1: No,
0: Paola,
1: Paolo,
0: e Paola.
1: Mentre Paolo, che è quello che ha mandato lo screenshot, dice abbonato al doppio del minimo da quando l'abbonamento
0: era
1: va
0: bene, lire, allora, quindi... allora dal tipo di domanda me lo immaginavo che era abbonato da quando l'abbonamento era in lire, nel senso...
1: No, ma era legittima, perché giustamente quei messaggi sono allarmistici, perché ogni tanto capita magari...
0: Che entri e non sai dove sei finito,
1: esatto,
0: certo, figurati.
1: Sei stato dirottato su un sito che non è quello ufficiale.
0: E poi ringrazio intanto Laura che dice: sono abbonata a 107,6 euro e seguo pure il podcast di Cyber Jungle.
1: Grazie.
0: E Maura che invece dice: comunque la radio in questa settimana ha parlato a lungo dell'evento della bici. Sì, no, siamo media partner, quella è la cosa buffa. Io non ero a Milano, ero dove c'erano 28 gradi fino a ieri. E quindi no, lo so, però siamo media partner, per cui in effetti bisognava aspettarsi.
1: No vabbè, ma una cosa è essere media partner, l'altra è conoscere il percorso e sapere che stanno passando in quel momento.
0: Esatto, dove sei tu
1: mentre tu stai andando in radio.
0: No, cioè, ma poi è vera sta cosa che non c'erano vigili. Io ho visto solo dei vigili in piazzale Loreto all'inizio di Corso Buenos Aires, ma da una sola direzione, per cui facevano entrare in Corso Buenos Aires.
1: Si saranno affidati alla capacità di autogestione dei ciclisti.
0: Esatto, esatto.
1: No, il che è,
0: no, è che poi hanno iniziato a suonare, quando in realtà ho capito la situazione, perché ho subito guardato nel dubbio, no? Dico, oddio, che cosa sta succedendo? Perché vabbè, comunque l'aspetto giornalistico in qualche modo ce l'abbiamo sempre dentro di noi, no? E quando ho capito sta cosa, a parte che ho avvisato loro che erano in onda, poi loro hanno fatto il giochetto, te lo dico, non te lo dico, vabbè.
1: Vabbè.
0: Cioè anche questo, la radio, essere un po' ambigui ogni tanto. Allora, io ho aperto la pagina invece quella che è, come si dice, digitalmente sicura.
1: Sì.
0: Ok.
1: Io intanto ho capito perché ero basso di volume, perché avevo il pop mezzo fuori.
0: Ah, ok. No, non è colpa mia. Aspetta.
1: No, non è colpa tua, era un problema del microfono.
0: Ah, ok. Allora, home page del sito di Radio Popolare, abbonati qui, si entra, abbonamento a Radio Popolare, è la nostra formula standard di sostegno, chiamiamo abbonamento una tua sottoscrizione annua da 90 euro in su. Fa sempre bene ricordarlo, eh? La modalità per noi migliore è l'abbonamento ricorrente. Si rinnova automaticamente e puoi disdirlo quando vuoi. Puoi anche regalarlo.
1: Esatto.
0: Ormai è Natale.
1: No, sei un po' avanti.
0: Ormai è Natale.
1: Non mi bruciare 2 mesi e mezzo così.
0: E puoi iniziare già a regalarlo. E per ogni domanda o aiuto c'è un numero di telefono che è lo 02 39 24 11, oppure, che è ancora forse più facile perché così ti spieghi meglio e tutto il tempo che lo spazio che vuoi, abbonamenti@radiopopolare.it. Se invece vuoi partire subito, schiacci domiciliazione bancaria, abbonamento con carta di credito, versamento ricorrente su PayPal e versamento annuale. Poi ci sono le tessere, insomma c'è tutto il resto. Comunque lo trovate nell'home page di Radio Popolare con, come abbiamo detto, digitalmente sicura.
1: Com'è digitalmente sicura, col certificato digitale assolutamente aggiornato.
0: Però abbiamo Alberto che è abbonato e ritoccato a 180, voleva dire a Marco che sto usando Ecosia o Ecosia come browser. Giusto per usare una cosa europea, ad oggi ho avuto solo un problema con il sito IMSS. Ciao e buona domenica.
1: Sì, allora io non so come stia andando sta roba di Ecosia, me ne ero occupato qualche anno fa, ma forse proprio anche a doppio clic, perché è un browser che propone due cose e una sembrava un po' uno specchietto per le allodole, cioè una cosa del tipo tu navighi con questo browser e noi piantiamo degli alberi.
0: Ah, ho capito.
1: E non era chiarissima quella cosa. Diciamo che sono sempre stato un po' diffidente nei confronti, perché sembrava un po' un metodo per attirare gente e in questo modo piazzare pubblicità. Esatto. Però europeo, adesso sono cambiati i tempi, il tema che sia qualcosa di europeo, perché se non ricordo male è una società tedesca. Non è male, visto e considerato i tempi il momento, sappiamo che c'è la Corte Penale Internazionale che corre il rischio di ritrovarsi senza il sito, perché io ho controllato e il punto .int, che è il dominio che usano, è gestito da una società statunitense, quindi se veramente gli Stati Uniti dovessero attivare le sanzioni, come è successo con i poveri autistici inventati, potrebbe avere dei problemi e perdere proprio il dominio,
0: proprio
1: in assoluto.
0: Il dominio.
1: Sì. Quindi è un periodo in cui scegliere cose europee è una buona idea.
0: Intanto Paola scrive: scusa Barbara, anche di spritz. Sono stata umile. Vabbè, ok.
1: Ricordiamo che c'è uno
0: di quel Barbarella Spritz, no, cioè è rimasto, era il periodo del Covid, che poi non è stato disma nominarmi, ma è stato durante una conduzione di quelle a casa con voi la sera. Questa roba qui non me la levo più.
1: No, ma guarda che
0: io lo spritz non lo bevo più perché non riesco più a berlo, è troppo. Cioè non... lo bevo solo a Venezia ogni tanto per la disperazione, ma in realtà quello Aperol non riesco più a berlo, è troppo dolce, non mi piace. Ogni tanto Campari, ecco. Però...
1: Sì, io sono un grande fan dei Campari. Comunque ricordati che quello che ti attacca di isma te lo tieni per sempre.
0: Mamma mia, ma sai che è vero?
1: Cioè, io ho la cosa del sindaco di Dergano, non me la leverò mai.
0: Tu sei il sindaco di Dergano, beh, chiaro, questo si sa. Però
1: Potere...
0: Ma quando tu passi vai in giro con la fascia?
1: No, è la manipolazione mediatica questa che porta a sta cosa.
0: No, certo. Allora, la cosa buffa è che quando sono arrivata, che ovviamente io ho detto scusate, io non so che ora arriverò a questo punto, quando l'ultima delle 1000 bici sarà passata, sono entrata e Marco Schiaffino, una delle prime cose dopo ciao come stai, allora ce l'hai fatta, è stata: ho avuto un'ideona per il cinema.
1: Ah, allora ideona è una parola grossa.
0: E adesso però stiamo parlando comunque di doppio clic.
1: Esatto.
0: No, però sì, era un'idea che volevamo così, ma è bello associarvi a degli alcolici, Paola. Beh, però il sindaco di Targaro non è alcolico, vabbè, lo so, tu vabbè che...
1: no, ma lei si collega alla Rambengio, che è un
0: è vero. Ecco, infatti la Rambengio è spritz, certo, sì,
1: che
0: sì,
1: in teoria non sarebbe più di stagione, perché io sono, ho la fissazione che la Rambengio è per primavera e estate, è un cocktail particolarmente
0: quello che fanno ad Ergano, esatto, nel baretto, quello sì.
1: Ormai si è diffuso un po'.
0: Dimmi le dosi, insomma, cosa hai fatto?
1: Campari, gin e arancia tamara.
0: Ok.
1: Visto che sono le 11.48, ecco, magari...
0: Un po' presto. No, però è dissetante.
1: È dissetante ed è estivo. Però, teoricamente, in autunno, e dovremmo essere già in autunno, io ho la teoria che si torna al Negroni a quel punto.
0: Oh, madonna.
1: Però con la crisi climatica ambientale fa ancora abbastanza
0: caldo. No, dai, meglio la Rambengio, un po' più dissetante. Sì, sì, ma mi ricordo la sera che abbiamo fatto i cori, che io ero su Dergano... vi ho trovati, sì, lì nel bar, quello lì, se non ricordo, sì, il nome, mi ha detto comunque sono tutti lì.
1: Alma Musca, sì.
0: Ecco, esatto. E tu c'avevi questo bicchierone, che ho detto, ma cos'è quella roba di quel colore? Rambengio, certo.
1: Allora, e c'è Holly, che saluto, perché fedelissima ascoltatrice, abbonata of course. Volevo chiedere perché nell'app attuale non c'è il pulsante per uscire dall'app.
0: Per l'app non, ma in che senso per uscire dall'app? In realtà
1: io di solito la swappo,
0: sì,
1: via.
0: Anch'io,
1: però
0: swappo. Okay.
1: Un po' a caso, però no, ho presente perché Holly lo chieda e lo segnalerò al buon Diego lì, perché è una questione di accessibilità.
0: Chiedono qual è il bar di Dergano, cioè tanto ti regaleranno degli Rambengio, ovviamente, quando tu vedi, oggi ti ho citato a Radio Popolare, dammi un Rambengio, lo so che finisce così, allora vengo anch'io però.
1: Sì, no, vabbè, no, ma la Rambengio ormai è già nel menù.
0: No, nel senso che adesso diciamo il nome.
1: Tu, Nuova Armenia. Ok. Nuova Armenia, dove abbiamo fatto anche, sì, certo, un Falla con noi, con la radio, e ci ha ospitati. Però si sta appunto allargando, stiamo lavorando.
0: Allora, diciamo, nella zona di Dergano qualsiasi bar è buono per la Rambengio.
1: Più o meno sì, okay. Comunque potete anche chiederlo a chiunque se hanno l'arancia tamara, glielo,
0: sì,
1: dite.
0: Infatti,
1: dite,
0: certo.
1: Guarda, è come un Negroni al posto,
0: ma
1: del
0: vermouth.
1: Ma
0: il nome chi gliel'ha dato?
1: Il nome l'ha scelto, allora la ricetta è mia, il nome Dennis, che è un amico del quartiere, a Rambengio, tu hai, più o meno siamo coetanei, era il protagonista di Daytan 3.
0: Ah, ok. No, io, ecco, vedi, quella differenza che c'è tra di noi è che io non guardavo più quelle cose. Facevo altro. Quei pochi anni che ho più di te, ero a quell'età,
1: ero già
0: proiettata, sì, ero in cose più da grandi,
1: comunque,
0: da meno stupido. No, che poi non è vero, perché comunque era una... No, non scherzo. Tutti i fan di Dai, cioè tutta la tua generazione mi uccide se dico così.
1: Hai notato che comunque gli ascoltatori e le ascoltatrici sono riuscite benissimo a dirottarci dove completamente.
0: No, infatti,
1: stiamo,
0: esatto, stiamo parlando di
1: alcol.
0: Ecco, vedi, questo qui che scrive in questa, ma chi sei? Se no dico 340, chi sei? 34089, non dico più nulla. Chi sei? Firmati, perché scrivi in un carattere gigante, bello, un bel carattere. Però non so, cioè, però firmati, perché pensavo che la Rambengio fosse uno svarione di Disma. Ma tu ti dà la colpa a Disma quando ci sono le cose di altro. Non so come mai.
1: Vabbè, abbiamo un capro espiatorio, Disma.
0: Infatti, infatti.
1: Va bene.
0: Che tra l'altro stava traslocando, sentito, stava facendo... No?
1: Non ne ho la minima idea.
0: No, quando si è collegato, perché gli hanno fatto anche a lui l'interrogatorio su cosa fa la domenica.
1: Ma io, guarda, stavo chiacchierando con Emanuele Valenti.
0: Ah, ok, no, io ero davanti alle mille bici che passavano, ho sentito che stava traslocando. Stavo cercando, poi c'è tutta la questione delle sfide.
1: Sì.
0: Tra l'altro un paio di sfide alcoliche ci sono per Paola, che dice l'alcol aiuta a sopportare la vita. Tu ti sei iscritta alle sfide alcoliche, Paola, tu o chi per esso, perché ci sono... cioè quella di Braga, che la dicevano prima.
1: Sì, che si spaccia per un riconoscitore.
0: Per un sommelier,
1: questa veramente...
0: Si chiama degustazione, sì, no, ma infatti siamo ridicoli. Cioè è ridicolo, non siamo. Lui è chi se l'è inventata. E poi ce n'è un'altra, giusto, che è anche sull'alcol.
1: C'era forse un'idea di una gara di cocktail... In cui Cecilia di Lieto era stata indicata come potenziale campionessa, ma temo sia stata scartata per una questione di costi.
0: Certo.
1: Perché se fai la gara di cocktail vuol dire che devi avere tutti i possibili ingredienti, significa comprarsi praticamente.
0: Sì, c'è da dire che noi avremo degli aperitivi da domani sera, avremo tutte le sere prima dell'iniziativa in auditorium la serata aperitivi con DJ set. E ricordo che quando nacque questa idea degli aperitivi, e stiamo parlando secondo me del 2016, Cecilia si era inventata il cocktail Radio Popolare con i colori di Radio Popolare, c'era tipo lo strega.
1: Giallo e nero.
0: Era tipo lo strega.
1: Mamma mia.
0: E un'oliva nera, una roba del genere. Però ci stava. Cioè, e quindi in realtà la sfida del cocktail potrebbe anche essere quella di inventarsi un cocktail con i colori di Radio Popolare, cioè magari la cedrata, una specie di Radio Popolare Banjo, che ne so.
1: Sì, con, si può pensare
0: la cedrata, una... che è comunque gialla, e poi
1: sì, non so come si possa organizzare. Non so come si possa organizzare sta cosa, però vabbè, Disma si
0: No, no, no, certo, però dico, se c'era la sfida dei cocktail, Emiliano, abbiamo scoperto che si chiamava Emiliano quello che scriveva così. No, e per le sfide bizzarre, lo stava dicendo prima Disma, che hanno costruito finalmente una pagina, bisogna scorrere per trovarla, perché dico la verità, ci ho messo un attimo, perché ovviamente la prima pagina ha come abbonarsi, poi scorrendo un po' giù c'è lo zio d'America che dice I want you per le sfide bizzarre, 107 sfide tutte in un weekend, e c'è un modulo da compilare ed è importante, perché con questo modulo voi scegliete la sfida e sono tutte divise per categoria, c'è l'enigmistica con Massimo Bacchetta, col sudoku, Alessandro Diegoli nei rebus, Cristina Selva parole crociate, poi ci sono i giochi di carte, sono tantissimi, c'è il burraco con Liguori, Alberti, Mordiglia, Iampaglia. Pensate che, perché io sai che non ho idea di come si giochi a burraco,
1: nemmeno io,
0: a zero.
1: Ix sunt leones.
0: Poi c'è Ruba Mazzetto con la nostra amministratrice delegata Katia com'era, Paga Giarlanzani.
1: Esatto.
0: Catiu addirittura ne ha due, Scala 40 e Ruba Mazzetto, hai capito? Ruba Mazzetto. Poi c'è poker, ma ce ne sono un botto. Poi giochi a tavola ci sei anche tu.
1: Sì, ma anche
0: che gioco
1: carte.
0: È? Ah, scacchi, Schiaffino, Gattuso e Bacchi, scacchi. Poi c'è Sara Milanese e suo figlio a Pictionar. Poi Monopoli, Luca Parena Monopoli, Claudia Bergonzi indovina chi. Cioè, ma ci sono i videogiochi con Matteo Villacci, figurati, Isma Pestalozza, te pareva. Sport, abilità, muscoli, acrobazie, ce ne sono tantissimi. Cultura e spettacoli, ci sono persino io, vedi? Possiamo provare a fare Indovina il film con il gioco dei mimi per radio.
1: Viene benissimo.
0: Stai facendo dei versi.
1: Mi sembra una sorta di filmology audio.
0: Beh, se qualcuno vuole sfidarmi, cioè, perché adesso io passerò per una che poi anche lì non ho capito, sono io che devo mimare o sono io che devo indovinare?
1: Secondo me vi alternate.
0: Secondo me sì, perché no. Secondo me il gioco è anche... che qualcuno, cioè riuscire a indovinare, sì è vero, perché il gioco è riuscire a indovinare e riuscire a mimare. Vabbè, insomma, se volete sfidarmi, come se adesso appunto fossi il genio, se io non ho idea di come, però lo facevo da piccola.
1: Io voglio vedere Giulia Stripoli nell'imitazione di versi di animali.
0: Ah sì, è vero, poi c'è quello dei versi. E poi c'è il Trivial Calta Squadre con Ira, Pardo e Zamorani. Poi c'è il anche il gusto è interessante, Niccolò Vecchia nel Palato Assoluto per cibi, Fabio Fimiani nel Palato Assoluto per formaggi e Braga e Yuki nel Palato Assoluto per vini alcolici, eccola lì. Eccola.
1: Allora, se i primi due sono di specchiata preparazione, perché lo sono, ecco, sulla terza, come dicevamo prima, io ho delle grossissime perplessità, però va bene.
0: Comunque, sfidatevi. Andate in questa pagina, anche solo per vederli, è divertente, per leggerli tutti, e compilate i moduli, non lo so, vedi, appunto arrivo a 28 gradi, a 15 gradi e mi va via la voce.
1: Allora, avevi promesso un brano, secondo me anche...
0: Avevo promesso un brano e tra l'altro Emiliano dice che avrebbe giocato volentieri con Schiaffino a scacchi. Allora, vai sul sito, compila il modulo e metti la crocetta su scacchi, insomma, abbastanza semplice direi.
1: A me quello che fa veramente paura a scacchi è Gattuso. Ho come idea che...

0: Sono le 12:03 minuti. Scusa, non ti ho alzato il microfono. A quello dopo non ho alzato il microfono. No, siamo ancora quelli.
1: Siamo ancora quelli dopo.
0: Siamo ancora quelli.
1: Alle 12:03 minuti. Quindi ufficialmente è già orario di aperitivo a Milano.
0: Ah,
1: alle 12:03 di domenica. Quindi tutto il ragionamento di prima ci sta. No, c'era Paola che diceva: mio marito ha detto di proporre la sfida una birra, una salsiccia. Per rimanere in tema Bud Spencer, Terence Hill, perché citava la sigla che Poveri ma Belli usa per introdurmi.
0: Sì.
1: Io l'avevo proposta a Disma, mi ha detto che sarebbe costata troppo.
0: Ah, ok. Però, per le birre le sa, vabbè, ma vuoi...
1: No, perché sa che io potrei andare avanti parecchio.
0: Ah sì, cioè puoi entrare nel Guinness?
1: Beh, probabilmente sì, una birrona salsiccia...
0: Potresti entrare nel Guinness.
1: Sì, abbastanza. Senti... andiamo però sul cinema.
0: La tua ideona.
1: La mia ideona. No, almeno così apriamo i microfoni e sentiamo anche,
0: sì,
1: perché
0: infatti,
1: questo secondo me è l'orario.
0: Infatti chiamate un po', dai, 0233 001 001, ma adesso vi diciamo perché, anzi ve lo dice quelli, io sono dopo, tu sei quelli.
1: Ah, ok. Allora, in quanto quelli, no, l'idea era un giochino che ho fatto una sera con un amico appassionato di cinema, di dire non il vostro film preferito o il più bel film, perché sarebbe impossibile, secondo me,
0: sì,
1: però quel film che vi è arrivato come una, Facchini direbbe, una manata, cioè proprio quello che ha avuto un impatto e che tuttora su di voi ha un impatto devastante. Cioè, per me, per esempio, è Giù la testa di Sergio Leone.
0: Sì, tra l'altro è vero, prima declamavi il monologo.
1: Sì, esatto. Cioè,
0: questa memoria?
1: Lo so abbastanza a memoria, non lo farò adesso, però io puntualmente mi vengono i lacrimoni durante il monologo sulla rivoluzione di Giù la testa, quindi magari chiamateci per dirci, uno, se siete abbonati, due, se vi state abbonando, perché quello che stiamo facendo in questi giorni è convincervi ad abbonarvi a questa radio per mantenerla libera, attiva e per fare in modo che si possa andare avanti a fare tutte le cose che facciamo, e dirci anche qual è quel film, il film, il primo che veramente vi viene come trasporto. Barbara, io non so, ti lascio un po' per pensarci o...
0: in realtà, guarda, sì, sono tanti, devo dire. Forse uno che comunque ogni volta mi sorprende così è Effetto Notte di François Truffaut, perché ti svela il retroscena del cinema, ma lo fa emozionandoti tantissimo, perché ti fa vedere l'aspetto umano proprio di chi faceva, vabbè, sappiamo che c'è un aspetto umano, però te lo fa vedere tutto, molto prima di Boris, se vuoi, no? Perché comunque ci sono alcune scene che veramente sono a quel livello, c'è tutto, c'è l'amore, c'è la risata, c'è il dramma, c'è la tragedia, c'è il cinema, e forse è uno di quelli che più... mi ha colpito. Però vabbè, Truffaut è tanto quello che comunque tuttora ancora, sì, dei 400 colpi, ci ho fatto pure la tesi di laurea, per cui diciamo, ecco, che però sì, oppure un altro, però posso dirne tanti, cioè io ne ho visti più di molti altri, però quello è il problema, che ne vedo uno al giorno praticamente, anche di nuovi, quindi cioè possiamo, sì, dire un antico, uno nuovo.
1: Oh, sì, ok. Intanto io segnalo a un'ascoltatrice, perlomeno, che stava cercando di chiamarci su WhatsApp.
0: Ci devi chiamare allo 0233 001 001. Intanto Alberto dice: Million Dollar Baby, mi sono disidratato. E beh, caspita, in effetti quello è un altro film che decisamente... è potente, quello è potentissimo. Lasciami entrare è quello dei vampiretti, sì, adolescenti.
1: Sì, me lo ricordo bene.
0: Infatti, quello è un altro film che decisamente è potente, quello è potentissimo. Lasciami entrare è quello dei vampiretti, sì, adolescenti.
1: Sì, me lo ricordo bene.
0: Infatti, no, quindi sì, no, mi...

0: solo scende.
1: Ah, no, certo, sì, sì, no, capisco. Beh, ecco, Lo Squalo sicuramente è un film che ha lasciato un segno abbastanza, abbastanza forte, credo non a pochi, però vabbè, lì per altri motivi. Poi arriva Man on the Moon in lingua originale, Milos Forman con la S napoletana, Milos, sì, beh, chi mai, è vero, c'è chi lo dice Milos, perché sì, è vero, poi vive negli Stati Uniti, c'è chi dice Milos, però è Milos, questo è ovvio. Il capitale umano, dice Caterina, di Paolo Virzì, beh sì, anche capitale, no, in effetti sono tutti film che...
0: Però scrivono e non chiamano.
1: Infatti, scrivono e non chiamano, 02 33 001 001, e poi cercano di chiamare su WhatsApp. Intanto magari vi do un aiutino, perché anche qui, se vogliamo, non so cosa ti viene in mente, ma immagino di sì. Andiamo.

0: Beh, la voce di Nancy Sinatra, Bang Bang, Tarantino,
1: la regia di Tarantino, Uma Thurman.
0: Quel film lì, devo dire che è un altro che mi ha lasciato. La scena finale, che non racconterò perché se magari qualcuno ancora non l'ha visto. I lacrimoni, credo di aver pianto fino, non riuscivo a uscire neanche dal cinema, l'avevo visto in anteprima, tra l'altro tutto in lingua originale l'avevo visto, io con l'inglese non è che sia proprio, però l'ho capito tutto.
1: Ah, senza sottotitoli.
0: Esatto, e questo dice molto, il fatto che comunque si capisse tutto, perché cioè l'immagine, ti racconta tutto l'immagine, poi probabilmente i testi dicevano altro, poi lo ripeto anche con i sottotitoli, però la scena finale, sai che ci penso, mi vengono ancora i brividi.
1: Anche perché Tarantino ha questa cosa di usare la musica in una maniera, io ho in mente sempre in Kill Bill il pezzo del duello con Don't Let Me Be Misunderstood, in una versione con a un certo punto uno stacco meraviglioso, cioè una cosa cinematograficamente spacca.
0: Sì, no, ma come usa la musica Tarantino, cioè vabbè, sono Scorsese, pochi altri, insomma, perché comunque non c'è, cioè una colonna sonora più bella dell'altra, quindi anche quello. Guarda, qua continuano. Ah, aspetta che chiamano. Oh, sentiamo, pronto.
2: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
2: Ah, sono io.
0: Sei tu.
2: Maddalena. Ma volevo dirvi che ho visto l'altra sera, due sere fa, ho rivisto Lisbon Story di Wim Wenders. Sì. E alla fine ho pianto, ma ho pianto non per la vicenda.

0: perché anzi è un film anche divertente in alcuni passaggi, proprio mi veniva da ridere, ma per la bellezza, alla fine per la bellezza e l'intelligenza di questo film. Cioè mi sono commossa, mi sono commossa anche su me stessa, nel senso che ho detto caspita che fortuna ho avuto nella vita di vedere, di poter vedere delle cose così belle, dei film così,
1: certo,
0: così meraviglio. E mi capita, non mi capita mai di piangere al cinema, no, non sono molto sensibile, tranne c'è un solo film che mi fa piangere ogni volta ed è Sacco e Vanzetti.
1: Io ah beh, film... caspita. Ma scusa, dov'è che l'hai visto Lisbo Story? Dov'è?
0: Allora, Lisbo Story, io sono di Brescia, l'ho visto al cinema Nuovo Eden, che è un film dove fanno cioè un cinema dove fanno dei film bellissimi in genere. È sempre nella doppia versione lingua originale e doppiati, e stanno facendo appunto una rassegna di film di Wim Wenders, per cui hanno fatto fatto L'Amico Americano, vabbè, e adesso questa settimana c'era appunto Lisbon Story. Vabbè, sono film che io ho già visto tutti, però.
1: Però certo, rivederli ti riemozionano. Maddalena, tu sei abbonata?
0: Non sono abbonata. E non mi abbono.
1: E perché?
0: Ma no, non ho voglia di dirvelo, non mi abbono. No.
1: Ma non vieni a una delle iniziative che magari cambi idea?
0: Ma sì, ma da Brescia, ma io poi partecipo, faccio i viaggi.
1: Ma scusa, ma non t'abboni perché c'è qualcosa che non ti va della radio? Allora, o fatti personali? Poi vabbè, fatti personali ovviamente non indaghiamo minimamente.
0: No, appunto, no, sostengo la radio con i viaggi, nel senso che...
1: Vabbè. Ah, va bene.
0: Ogni viaggio sono 100 euro, non è che proprio...
1: Ah, ok, no, no, va bene, quindi comunque una forma di sostegno alla radio lo dai, insomma.
0: Sì, una forma di sostegno. Ma l'abbonamento ogni volta sono lì per poi no, poi di qualcosa che non mi...
1: Che non ti torna, però i viaggi sì, vabbè, intanto continua a viaggiare che anche quello è un bel andare.
0: Certo. E poi l'altra cosa che volevo dirvi per quanto riguarda Indovina il film, beh, perché non coinvolgete Comizi d'amore, che lì si indovina, io cerco sempre di indovinare il film della lista, hai presente Comici d'amore, no?
1: Sì, certo, un montaggio di clip audio di film.
0: Sì, sì.
1: Magari sentiamo Stefano Ghittoni, magari sì. Se
0: esatto,
1: ha voglia di...
0: Ghittoni,
1: però è diverso lì, cioè lì nel senso non è mimo, lì è proprio ascolto, sì, puro ascolto.
0: Sì, certo.
1: No, però è vero, potremmo fare una specie di...
2: Lo fanno già Dario ed Elisa all'interno di Volume, fanno il film misterioso con
1: sì,
2: un
1: fanno
2: di
1: un
2: audio.
1: Quiz, è vero, loro fanno anche il quiz, sì, è vero, fanno una volta a settimana fanno il quiz
2: tutti i giorni.
1: Ah, tutti i giorni è diventato?
2: Giorni, sì.
1: Ah,
2: sostanzialmente.
0: Scusate, cos'è il Volume? Quando è?
1: Al pomeriggio
2: dalle 14 alle 16.
0: No, ho capito.
2: Io sono meglio del palinsesto.
1: Sì, infatti.
0: È un orario in cui non ascolto la radio, mentre il programma di informatica, quello ogni tanto lo sento, sì.
1: Va bene, ciao Maddalena, grazie.
0: Ciao.
2: Allora, Maddalena però ha colto precisamente quello che intendevamo, cioè il film per cui ti commuovi, non tanto per la storia, cioè, per esempio Emiliano che dice un film che a me piace da impazzire, I soliti sospetti io potrei vedermelo a ripetizione 25 volte senza stancarmi.
1: È bello, però non ti direi addirittura così. Invece Enrico dice La Chimera di Alice Rohrwacher, che è un film particolare, dice un film emozionante, di sentimenti e di forti suggestioni, una storia raccontata con mano delicata come solo una donna sa fare, Josh O'Connor grandissimo. Sì, è vero, sono entrambi grandissimi, sia Alice Rohrwacher che Josh O'Connor. Il film è bello, ma sai che a me ha lasciato comunque, mi lascia molto razionale, cioè mi prende più di testa che di cuore, però forse sono io che che non arriva tanto, però è bello, sono assolutamente d'accordo, è molto bello, tra l'altro ha vinto anche un premio a Cannes. Buongiorno, ne approfitto visto che l'ho appena recuperato, pensieri su Triangle of Sadness, ciao Ale tesserato, oh mamma, è un film che io non ho amato, che tra l'altro quello ha vinto la Palma d'Oro, però io non sai che non sono riuscita anche quello a, cioè ci sono alcuni momenti molto belli, mm-hmm. molto bella l'idea, così tutta questa cosa di distruzione del potere, e di degrado anche mentale e fisico del potere, perché di fatto ci sono le scene abbastanza pesanti da questo punto di vista, però non sono riuscita a così, io banale così, vabbè, I soliti sospetti, ok, sì. Io banale è un film,
2: no era Io banale, I soliti sospetti, ah, okay, cioè, okay, erano in sequenza,
1: perché li ho letti al contrario,
2: ma questa è una, no, ma è una deformazione sugli SMS, perché non siamo più abituati a usare gli SMS, ma i vari WhatsApp, Telegram, eccetera, e quindi mi rendo
1: quindi
2: conto
1: vanno
2: che
1: in tanto... ordine, esatto, ne mandi tanti,
2: anche a me viene da
1: io
2: spezzare.
1: Non sopporto chi manda tanti, che è un discorso, tu sei di quelli che mandano tanti WhatsApp per dire ciao, allora ci vediamo questa sera a bere il ballarambegno, lo scrivi tre messaggi per scrivere sta roba,
2: no, quello no, però su alcune cose, su discorsi più articolati mi capita di spezzarli, mi rendo conto che è una
1: un casino, però è un casino, io faccio una fatica, poi mi dà fastidio perché magari sono lì e consentire beep, allora dico vabbè dai vado a vedere, non faccio per prendere il telefono, beep, allora dico vabbè lo mollo lì, aspetto che finiscano, perché capisco che è uno di quelli che scrive a lungo. Allora, fanatico Danilo Abbonato dice: fanatico del cinema italiano e francese, i miei registi preferiti Kurosawa e Von Trier, ma che se non sta benissimo Lars Von Trier,
2: no?
1: Eppure il film che mi ha scudisciato è stato The Others, ma dai, quello però fa paura, infatti per tutta la notte non ho potuto chiudere occhio, l'unico pensiero assordante, poveri bambini, sì, avevo bimbi di quell'età al tempo, beh ecco, quello fa tantissimo quando rifletti su sei bambini, sui film, io da quando ormai 21 anni non riesco più a vedere film horror, faccio veramente fatica, allora poi ci sono quelli di grande qualità che vabbè mi sforzo, però io ricordo una volta che da incinta, un'anteprima, adesso non ricordo se era un Saw, era uno dei Saw, cioè al punto sono uscita, non ce la facevo.
2: Ma io devo dire che anche lì, cioè dopo il primo, io sulla serialità dei film horror,
1: sì, ma che quello era il primo, non sapevo che poi ce ne sarebbero stati altri, che cioè, proprio stavo male, non ce la facevo, cioè avevo, non ce la facevo.
2: No, ma secondo me c'è stato un momento in cui aveva senso, cioè i vari Nightmare on Elm Street, che ne avessero fatti 7, ok. Dopo è diventata una sorta di moda, ma quando hai un'idea geniale come il primo Saw, che non spiegheremo perché magari qualcuno non l'ha visto, il primo io lo consiglio perché...
1: Ma io non l'ho finito, sono uscita, stavo veramente male.
2: Sul serio non hai finito il primo?
1: No, stavo male, ero incinta.
2: Sai che ti sei persa tanta roba?
1: Vicina al parto, ero lì in anteprima, a un certo punto non ce l'ho fatta, ho detto o rischio di partorire qui, ma stavo male.
2: Io ti dico solo che è una di quelle sceneggiature old style in cui c'è
1: lo proverò a recuperarlo, è più facile, cioè... che l'abbia già visto mio figlio fregandosi minimamente.
2: Esatto.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Ciao, sì, sei tu, chi sei?
3: Ciao, sono Nina, ciao.
1: Ciao.
3: Abbonata, tesserata.
1: Brava.
3: Ascolta, no, volevo dire che è un film che purtroppo passano poco anche in TV, io me lo sono recuperato in DVD, però è la versione argentina del Segreto dei suoi occhi.
1: Ah, sì, bellissimo.
3: È una cosa, e che poi è, se uno ci fa caso, magari dopo la prima volta che lo vede, cioè è tutto un girato di sguardi. Cioè
1: è bellissimo, è bellissimo.
3: E poi la versione americana fa vomitare, scusate se mi permetto, non c'entra niente, però la versione argentina almeno una volta al mese me la devo vedere.
1: La versione argentina comunque arriva prima, l'altro è stato un remake.
3: Sì, sì, certo, no, ma lo so.
1: È quello originale.
3: Certo, però a me...
1: No, meraviglioso, con Riccardo Darin, mamma mia, no, veramente, sì, bellissimo film, brava, perché poi appunto io me li dimentico anche, ce ne sono tanti di film, me li state citando, che ripensare dico, caspita, quindi grazie, tu sei abbonata, hai detto tutto, verrai a qualche iniziativa?
3: Guarda, io sono nella provincia di Brescia, non so se le iniziative sono anche a distanza, perché io mi iscriverei nella sezione enigmistica, perché io compro la sezione enigmistica giovedì e il sabato l'ho già finita.
1: Ah, wow! No, e allora, no, a distanza in realtà questo non te lo so dire. Tu intanto iscrivi, vai sul sito, oppure scrivi a Diego Liadismo, oppure quando loro sono in onda oggi pomeriggio, magari prova a scrivere o richiamare, perché tanto appunto dedicheranno.
3: Sono in pensione, magari un salto lo posso fare.
1: Dai, che bello! No, caspita, se sei così brava, sì, assolutamente.
3: No, certo. Voglio fare il rebus. A volte mi acchiappano subito, però le prove crociate.
1: Dai, sì, sì, iscriviti dal sito. Poi oggi pomeriggio, se vuoi, richiami o scrivi quando ci sono loro. Dai, grazie. Okay,
3: grazie.
1: Ciao.
2: Allora, ci sono delle altre domande.
1: Infatti, allora rispondo
2: sfide.
1: Velocemente. Adesso non mi ricordo il nome che mi chiedeva qual era il film che mio che mi aveva. Ed era Effetto Notte di François Truffaut. Comunque lo dico, La Nuit Américaine in originale. E poi stanno arrivando dei film pazzeschi. Ah, un altro in cui. Beautiful Mind, Lacrimoni, dice Alessandro. Sai un altro in cui io, vabbè, ma credo tutti, è L'attimo fuggente. Vabbè, la scena finale, io, cioè a volte mi capita di vedere solo la scena finale, non so che mica, inizio a piangere, cioè non.
2: Allora, a me, era un po' troppo chiamata.
1: Lo so.
2: Devo dire un film con cui mi sono sciolto io è, Un Fanfare. La banda stonata,
1: quello della
2: in italiano, certo. Capolavoro totale, cioè però lì è più la cosa, non so come dire,
1: sì, anche sul livello sociale, cioè,
2: leva sull'emozione, sì. Eccetera, ne parlavamo proprio della cosa cinematografica, sì, che ti
1: però sì, è vero, cioè, anche quello sicuramente.
2: Allora intanto io avviso Daddalina, tanto non penso di fare spoiler di un che non riusciamo a prendere le chiamate via WhatsApp, ormai arrivano chiamate via WhatsApp in continuazione, mentre Joe fa delle domande riguardo specifiche, tipo ma briscola è briscola chiamata, quindi il 2 come lo chiamo io, o quella classica è scopa, è scopone scientifico. Non lo so, sebbene io sia fra quelli che è dentro la lista sia per la briscola, per scopa tu iscriviti e poi lo decidiamo al momento. Io sono per il situazionismo più spinto, soprattutto a Radio Popolare con gli ascoltatori. Capiamo un attimo quanti siamo, quanto tempo abbiamo, come facciamo, chi siamo, dove andiamo, un fiorino, e a quel punto si decide. Stanno arrivando una bordata di messaggi.
1: Sì, infatti, leggine un po' che io sto cercando una cosa che poi vi faccio piangere.
2: Allora, aspetta, intanto.
1: Ho due cose sul piatto. Una che di cui ne abbiamo parlato prima, però dura 6 minuti, ma volevo mettere qualche nota. E poi un'altra. Comunque, vai, leggi.
2: Allora, abbiamo il vizietto 1 e 2. questo è Engel che dice: non è solo un film, è un capolavoro di eleganza e tempi comici straordinari. Rivederlo oggi, mi è venuto in mente adesso, guardando che non lo rivedo da
1: Vizietto, 20
2: anni,
1: io sì, 30
2: anni, una roba del
1: genere. Poi c'è chi cita la colonna sonora di C'era una volta in America, certo, beh anche quella è notevole, caspita, Ennio Morricone che nella versione di Sergio Leone insieme, siamo di nuovo, mi si è appiccicata addosso tutta la vita, dice Michele, capisco. Perché,
2: sì. Sì. Poi c'è Forrest Gump, Harold Maud.
1: Ah, wow.
2: Leon.
1: Io sono insopportabile dialogico, non so con chi ce l'abbia. Ah, Still Life di Umberto Pasolini, anche quello, mamma mia, bellissimo.
2: Mamma mia che botta Still Life, sì. Leon, bello.
1: Leon bello, no? Anche io sto The Lobster, beh anche Creature, oddio, come era in italiano, insomma quello sempre di Lanthimos,
2: sì,
1: no vabbè, quello delle Creature
2: ci siamo capiti.
1: Esatto.
2: Poi
1: The Whale, mamma mia che lavoro anche lì, The Whale.
2: Ah, ok, ho capito che tu sei su SMS,
1: sì,
2: io
1: sì.
2: Su WhatsApp. Dividiamoci così.
1: Allora, io sì, finisco qua, oppure qualunque film di Garrone è il mio regista sovraniste prefe.
2: Allora, Daddalina chiede: ripetete per favore il numero telefonico perché non l'ho salvato, 02 33 001 001. A noi di Radio Popolare ci innestano un chip coi numeri, cioè io
1: sì, la pelle.
2: No, non mi ricordo a memoria il numero di telefono della mia compagna, ma quello di WhatsApp, certo. Il Telegram di Radio
1: Tiziana
2: Popolare.
1: Tiziana dice: sì. Revoir les enfants, 400 colpi, effetto notte, terra e libertà. Beh, sì, sono tutti. Vabbè, perché Loce, madonna, che Loce, anche che Loce, le lacrime, con che Loce. Non c'è un film che non mi lasci, appunto, disidratata.
2: Io mando,
1: come diceva,
2: un abbraccio virtuale a Paolo che cita Clerks.
1: Dai,
2: è generazionalmente,
1: no, è vero, è
2: una bomba.
1: Sì, decisamente. Sì. Come alcuni film di Jarmusch anche in quel sì. periodo, è vero. Ma Tiziana,
2: qualcuno
1: comunque
2: del cugo, vabbè, qua sta venendo
1: mattonata e abbonata e ritoccata, e ieri che sta tentando di fare una tessera per mio nipote. Grazie Tiziana, guarda, veramente.
2: Ma scusa, è da ieri che sta tentando?
1: Sì, no, infatti, esatto, no, però, hai ragione, spiegaci. Cerchiamo di capire cosa vuol dire da ieri che stai tentando, che non riesci a trovare nessuno, devi passare di qua forse, oppure vieni a una delle iniziative, delle nostre iniziative a fare la tessera. Domani sera c'è Ira Rubini sul palco.
2: Sì.
1: L'attrice Ira Rubini, sì.
2: Ok, no, me l'ero persa questa, ci sono troppe iniziative.
1: Sì, sì, il mio condominio è uno spettacolo teatrale di e con Ira Rubini, autrice di se stessa.
2: Wow,
1: con gli Sled Pistons, ossia Raffaele Kohler e Luciano Macchia, che l'accompagnano musicalmente, domani sera qui sul palco. Io vado a vederla, giuro.
2: Vabbè,
1: no, io cioè, non, okay. devo. Comunque ha debuttato al Teatro Girolamo. Oh, Oscar, oddio, adesso faccio una gaffa. No, Girolamo.
2: Io ti lascio sola in questa gara.
1: La nostra Ira Rubini. È un'attrice, lei si spaccia per conduttrice di calde.
2: No, io sapevo.
1: Proprio perché è un'attrice.
2: Io sapevo fosse autrice. Cioè,
1: no, è anche però. Attrice. Appunto, ripeto, si spaccia su uno dei suoi personaggi più riusciti, è la conduttrice di cult. Se mi sta sentendo domani mi mena, no, è troppo impegnata alle prove probabilmente. Il mio film preferito è un pesce di nome Wanda, dice Cesare. Beh sì, mamma mia, anche lì, ecco, vogliamo parlare di film, te lo ricordi?
2: Sì, sì.
1: E poi tutti quelli un po' legati a Monty Python, che insomma si tirano dietro un po' quel gruppo lì, che sono, vabbè, tutti strepitosi. E Nanni Moretti, io sono un autarchico. Boh, firmatevi però se mandate sms, perché sennò parliamo con nulla.
2: Allora, Tiziana segnala che il problema della tessera è che lei la vuole fare con la carta di credito e continua a proporle invece solo PayPal. Io non so se adesso vado a vedere subito.
1: Big Fish, Omar cita Big Fish, anche qua, mamma mia, sì, no, guarda, mi state tirando fuori dei film che avevo giuro rimosso, ormai ho una certa età. Mi chiedono se lo spettacolo di Ira sarà trasmesso in onda, non è, io non riesco a venire in radio, oddio, no, direi di no, non vi, no, però guarda, magari lo verifichiamo, ma non credo proprio. Billy Elliot. Sì, io mi sono persa qui, no, di qualcosa di abbonamento.
2: Dico qualcosa di abbonamento. L'abbonamento, faccio radio di servizio per Tiziana, ho controllato e perlomeno da quello che appare nell'home page, la tessera si può fare solo con PayPal o col bonifico. Mentre la carta di credito che abbiamo finalmente introdotto è soltanto per l'abbonamento.
1: Cioè abbiamo la Publi che ci mantiene, ci sostiene anche un pochino la pubblicità.
2: Ah, ok.
1: Ci arriviamo con questa, visto che l'hai citata prima.

0: pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Allora Marco, qui cioè i casi sono due: o leggiamo tutti i messaggi ma non ce la faremo mai, cioè mi stanno tornando alla memoria film, non dico no, Rimossi no, che però erano lì, cioè il grande freddo, i lacrimoni del grande freddo.
1: E ci dicevamo fuori onda che è stato il primo esordio, non esordio, di Kevin Costner, che
0: esatto, che era il morto.
1: Era il morto, ma hanno tagliato la esatto, scena in cui lo si vedeva e quindi.
0: E c'era solo Meg Tilly, la fidanzata, che era un po' sui, anche lei un po' sui generis, che beh, madonna.
1: Ma guarda, io propongo una cosa, io vado sulla sezione aneddoti legati ai film che vengono citati dagli ascoltatori, perché Olga probabilmente dice: per schiaffino Tron e War Games. La cosa buffa di War Games è che è, quel film è la causa per cui negli Stati Uniti i reati informatici vengono puniti con delle pene pesantissime, perché Ronald Reagan, che era oltre che ex attore presidente degli Stati Uniti quando è uscito War Games, gli hanno fatto una proiezione alla Casa Bianca, lui è rimasto assolutamente impressionato, ha chiesto ai suoi consiglieri dicendo: ma è davvero possibile una cosa del genere? Gli hanno detto sì, e quindi ha fatto delle leggi draconiane per quanto riguarda gli hacker, e tutto è nato da quel bellissimo film che poi ha quella... quella cosa assolutamente
0: sì, certo,
1: filosofica del, del trip.
0: Sì, sì, no, ma infatti mi ricordo quando era uscito che si era creato un dibattito pazzesco. C'è una telefonata, perché tutti questi messaggi, però vi leggiamo le voci. Pronto? Pronto? Eccoti.
2: Pronto?
0: Ciao.
2: Eccomi qui.
0: Sei?
2: Sono Pietro.
0: Ciao Pietro.
2: Abbonato, ritoccato, eccetera. Allora, io vorrei parlare del cinema serio, cinema con la C maiuscola, Tarkovsky per esempio, Andrei Tarkovsky.
0: Sì.
2: C'è un problema però, questo genere di film, per esempio l'ultimo film di Tarkovsky, Il Sacrificio, è introvabile, se non in, con l'audio, in l'audio svedese, il paese di dove è stato prodotto, e magari con sottotitoli in inglese, eccetera. Io tengo dei corsi sul cinema e devo presentarlo a gente che non parla svedese.
0: Certo, e magari anche sull'inglese si perde, no?
2: Certo. E chi detiene i diritti di distribuzione non li distribuisce in DVD. Perché
0: Neanche? Non è trovabile neanche in DVD?
2: No, assolutamente, non si trova in DVD. Perché? Perché è un mercato di nicchia, no?
0: Ma neanche su piattaforme tipo Mubi?
2: Niente, non c'è niente da fare. L'ho cercato per mare e per terra. Faccio un esempio, quello di Tarkovsky, ma anche altri, cinema dell'Est, di Vaida, eccetera, Vaida per esempio.
0: Non si trova da nessuna parte. No, questa cosa è abbastanza interessante, ma anche inquietante al tempo stesso, perché di fatto quei film sono persi da un certo punto di vista.
2: Sono patrimonio culturale dell'umanità, non si possono archiviare così. Ci vorrebbe una legge che imponga di...
0: Certo, ci vorrebbe un po' più di attenzione. No, mi chiedo come mai i distributori vogliano buttare via un patrimonio simile, comunque.
2: Ma perché non è un'operazione commerciale conveniente?
0: Beh, ovvio, però diciamo, no? Che è un'operazione culturalmente conveniente. No, grazie per questa, perché poi alla fine non ci si pensa, però grazie. Purtroppo non ti so veramente aiutare, non saprei dirti dove trovarli. Sei abbonato tu per caso? Così,
2: scusa?
0: Per caso, sei abbonato?
2: Non per caso. Ragion veduta.
1: Guarda, io posso, do un suggerimento... Molti film che spariscono in realtà vengono salvati dalle reti di file sharing peer-to-peer, che però chiarisco, è illegale. È una cosa illegale.
0: Però alla fine si ricorre a quello, perché se non ci date la possibilità di vederli.
2: Ci rendiamo conto che la cultura è diventata illegale.
0: Esatto. Infatti.
1: Sì, ma infatti tutto... Allora, tutta la filosofia da cui era nato il peer-to-peer negli anni 2000, che era una filosofia hacker, puntava anche alla conservazione del patrimonio culturale, perché si diceva: non lasciamolo nelle mani delle major, ma distribuiamolo tra di noi. Purtroppo è illegale,
0: No, ma infatti così è allucinante, perché anch'io prima volevo dirti provare a scaricarlo, però siamo a questo, infatti, che la cultura è illegale.
1: Sì.
0: Grazie, comunque, ci voleva la tua testimonianza. Grazie, ciao.
2: Grazie a voi.
0: Pronto, qui c'è un'altra chiamata, pronto? Pronto? Sì, sei tu.
3: Pronto?
0: Ciao.
3: Ah, ciao.
0: E chi sei?
3: Io volevo espandere questo aspetto. Sono Leonardo.
0: Ciao, Leonardo.
3: Anch'io faccio molta fatica a trovare tutti i film interessanti, intelligenti, utili su tutte le piattaforme, Mubi compresa, perché magari c'è la scheda ma c'è scritto non è disponibile nel tuo paese. E sta cosa mi sta rovinando la vita. E secondo me non è solo per interesse economico, ma è per un interesse proprio di diciamo rincoglionimento delle persone che queste piattaforme vogliono operare come proprio fine ultimo. Cioè Blockbuster in confronto era un paradiso con la sua grossezza.
0: Ah beh sì, certo, perché trovavi veramente tutto ai
3: sì,
0: tempi.
3: Sì, facevi voglia di vedere i film in confronto.
0: Sì.
3: Cioè Netflix è lo scorri della depressione, tutti i film intelligenti non li trovo mai.
0: Tra l'altro c'è Giovanni che dice forse in America, da noi ancora terreno, quindi Giovanni sei in America, ho capito bene, e Davide dice su Internet Archive.
1: Allora, Internet Archive è una, no, in realtà
3: solo
1: lì
3: quelli libri da diritti.
1: Esatto,
3: cioè,
1: solo quelli libri da diritti.
3: Muti.
1: Esattamente.
0: Perché non è illegale Internet Archive, però non è detto che si trovi, o
1: no,
0: sì.
1: Internet Archive ha soltanto i film per cui sono scaduti i diritti d'autore.
0: Ah, ok, sì, sì, ho capito. Quindi
3: tutti i membri del film, compreso il direttore della fotografia, delle
0: sì.
3: musiche.
0: Certo, no, chiaro, non è detto, però boh, magari sì, si può provare. Boh. Va bene, Leonardo, grazie. Con questo nome sei abbonato, sì, hai detto di sì.
3: No, adesso ci abboniamo, promesso.
0: Ok.
1: Dai, mandaci, se
0: sì,
1: riesci,
0: esatto,
1: ad abbonarti, ci mandi lo screenshot. Noi siamo felicioni, sì? Proprio.
0: Se ci mandi lo screen, hai 20 minuti per farlo, 17.
1: No, per mandarlo a noi,
3: Al cellulare?
0: Sì, no, e mandalo al numero 331-621-4013 la foto, puoi mandarla sia via WhatsApp che Telegram.
1: Sia email, ogni tanto ce ne scordiamo.
0: Okay. Sì, però cioè, la vediamo subito se ce la manda. Ciao, grazie Leonardo. Ciao, ciao.
3: Ciao.
0: Oddio, ho buttato giù. No, cosa? Sì, l'ho buttato.
1: Allora, intanto
0: proprio.
1: C'è Gianluca che dice: per i film in svedese potreste provare su SF Anytime.
0: Allora, non siccome so qui sia. Leggere è un casino, io vado, non leggo, non riesco a leggere i commenti, però c'è Brasil, per esempio, che Claudia segnala. Beh, come eravamo con Robert Redford e la Streisand, dice Susanna. Gente comune, dice Mara, anche Gente comune, te lo ricordi? Era veramente triste quel film, sono d'accordo. Visto che è appena uscito il nuovo film di Gnan Ritu, Digger, però Digger, non direi che è così, sì, Beautiful forse.
1: Non l'ho ancora visto, non dirmi niente.
0: No, infatti non ti dico niente, c'entra soltanto, vabbè, l'aspetto climatico ovviamente. Beautiful di Gnan Ritu, sì, è molto bello, c'è Javier Bardem, certo, che ha vinto anche a Cannes, aveva vinto insieme a Elio Germano per quel film, Il Grande Lebowski.
1: Vabbè.
0: Insomma, Hollywood Party, bellissimo, quante risate, ecco lì veramente tante risate.
1: Operazione Sottoveste,
0: 100 passi, mamma mia, sì, va bene, sono tantissimi, mi sa che me li leggerò dopo, non riusciamo a leggere tutti questi messaggi,
1: no,
0: però chiamate così ne parliamo al 02 33 001 001. Chiamate. Intanto chiamate. No, è che mi sono persa. Amore Sperros, Pulp Fiction, no, Asbestos.
1: Io non pensavo,
0: capisci, che
1: di mandare,
0: cioè,
1: in crash Barbara Sorrentini,
0: no,
1: esatto, in questo
0: modo. Esatto, in questo momento sono in crash. No, ecco, vi avevo detto, volevo una canzone che vi farà piangere. Non so se vi ricordate questo film, non vi faccio l'indovinello, però ecco, io questo film mi ha commosso da morire con questa colonna sonora pazzesca.

0: Pronto? Pronto?
1: Sì. Pronto?
0: Allora, il film era I ragazzi del coro, un film veramente commovente, era del 2003 più o meno. Chi sei?
1: No, io sono Claudio, ma non stavo ascoltando in questo momento la radio, volevo solo innanzitutto salutarvi, Marco poco perché lo conosco poco, con te ci siamo visti qualche volta a qualche evento, ma così per caso. Sono un grosso amante dei film, dei video, dei film, del cinema, e quindi con Barbara spesso mando qualche messaggio, spesso, ogni tanto.
0: Ah, ok, sì, forse ho capito, no, certo.
1: Sono Claudio.
0: Sì.
1: No, volevo solo dire due cose. Sul pianto, cioè sulla il commuoversi sui film e su altre cose che sono venute fuori in questi ultimi minuti. Poi io stento perché ho chiamato. Allora, ho superato i 65 anni e fino a qualche anno fa non mi commuovevo così tanto con il 50% dei film che vedo adesso. Io vedo uno o due film al giorno più o meno. Per esempio questa settimana ho visto Silent Friend, ieri sono andato a vedere Le Strane, quindi sono uno che ha la possibilità in pensione di andare a vedere al mattino vari film, non solo di Milano comunque, quindi devo anche spostarmi. Allora, il discorso del pianto è che più sono invecchiato, cioè negli ultimi anni piango sempre di più, cioè mi commuovo sempre di più anche per delle cose minime, minime tra virgolette, no? Non elenco i miei registi preferiti perché io ho circa 200 DVD e vabbè, ti dico solo i miei autori preferiti, i miei diciamo registi preferiti che sono più di 10, vabbè,
2: selezionano.
0: Esatto,
2: alcuni,
0: perché in realtà abbiamo 12 minuti ancora insieme.
1: No, la facciamo breve. Allora, per quanto riguarda il problema, allora io sono un preistorico, cioè non uso le piattaforme. Fino a facciamo 5 anni fa, acquistavo molto Feltrinelli di Milano piuttosto che altri, i DVD. Cioè i film che a me interessavano, che avevo visto o non avevo visto ma reputavo di avere per godermeli anche 6-7 volte magari in un mese, perché magari non capivo, volevo gustarmi, li ho acquistati. Adesso, essendo un preistorico, i DVD non li trovo più. Sulle piattaforme non ci vado, ogni tanto coi figli chiedo, mamme mi trovate questo film, ve lo comperate voi.
0: Claudio, ma tu sei Claudio Endorfine?
1: Sì, brava.
0: Ah, ecco.
2: Eccolo.
0: No, grazie. Molto no, il problema è che veramente sta scorrendo il tempo a dismisura e c'è un'altra chiamata dall'altra parte. No, grazie, vabbè, comunque. Quindi ho scoperto che sei tu che scrivi, Claudio Endorfine. Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Pronto, ciao. Pronto?
3: Pronto.
0: Ciao.
3: Sono Arna.
0: Sei Arna. Ciao Arna.
2: Ciao, benvenuta.
3: Ciao. Ciao, sì, io sono abbonata e a suo tempo avevo anche chiesto a Barbara di essere presente al nostro cineforum. Noi tenevamo fino a 2 anni fa un piccolo cineforum qui in periferia.
0: Ah sì, dove forse
3: arrivano,
0: sì.
3: Tutte persone di una certa età naturalmente, a domenica pomeriggio. E appunto, parlando di commozione, a me piacciono i film che mi commuovono e naturalmente ci si commuove abbastanza facilmente a una certa età. Però è stato bello quando abbiamo appunto presentato I ragazzi del coro, a un certo punto effettivamente che aveva commosso tantissimo la musica poi anche, però mi ha colpito che uno dei nostri spettatori, anche lui per una persona che non normalmente è molto impegnato politicamente, quindi non ce lo saremmo aspettato, è venuto a dirci che anche lui si era commosso, e se mi ricordo bene perché anche lui era stato in un collegio e quindi si ricordava. E quindi avevamo proprio presentato il film giusto, insomma, a parte che è molto bello. E se non sbaglio l'idea mi era venuta proprio sentendo Radio Popolare e avevano presentato la musica, mi ha fatto sentire la musica e mi era venuta in mente già un film che potremmo fare.
0: Vedi, sì, è vero, perché infatti io mettevo spessissimo la colonna sonora, che avevo un po' anche, non dico dimenticato, però forse un po' archiviato. In realtà adesso mi è tornata voglia di rimettere e lo farò.
3: Infatti.
0: Grazie.
3: Bene, ti ringrazio. Ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao. Pronto? Ciao. Pronto?
4: Sono io?
0: Sì, chi sei?
4: Abbonata, abbonatevi tutti. Volevo dire Spy. Balkan Spy di Dušan Kovačević, sceneggiatore,
0: sì.
4: Lo stesso di Underground, per dire, o Maratonete con
0: sì.
4: Un ultimo giro, ed è veramente bello perché è veramente spassoso, ma fa pensare, che parla di questo tizio che si c'è paranoia del vivere in un regime, cioè lui si mette in testa che un tizio è una spia, che ne so, americana, che ne so, quel che sia, lui lo segue e fino a quando completamente non perde la testa, vabbè, non spoilero, però è veramente uno spasso. Dušan Kovačević è un fine sceneggiatore, è veramente, e volevo dire, non so se, ma è famoso in Italia?
0: No, cioè soltanto appunto come sceneggiatore, ma non è, no, però no, no.
4: No, no, il film Balkan Spy, spia balcanica, cioè, boh. E poi, cioè tu hai rimosso, cioè come si dice, anche Man on the Moon, cioè vale film
0: sì?
4: Rimosso?
0: Io rimosso?
4: Fastidio, sì, cioè Barbara, sì.
0: No, no, come cosa? No, no, scusa, non ho capito la domanda.
4: Se ti piace Man on the Moon, il film?
0: Sì, sì, no, me lo ricordo, sì, ma non...
4: Così?
0: No, diciamo non è uno di quelli che mi ha toccato...
4: Sto facendo stand-up adesso,
0: ah.
4: Questa allenatrice di stand-up cinese che sempre mi fa fare cose più, cioè capisci, sono nella stessa situazione di Andy, dove io voglio fare cose un po' più
0: okay.
4: ragionate, e lei mi riporta sempre che c'è gente che facciamo negli ostelli internazionali e bisogna far ridere la gente, quindi mi riporta sempre con piedi per terra, però un buon esercizio di editing, no? Per la scrittura.
0: Ok, ti salutiamo perché grazie, abbiamo veramente poco tempo e ci sono altre. Ovviamente le chiamate arrivano tutte adesso.
2: Certo.
4: La canzone Man on the Moon.
0: No, non ce la facciamo.
4: Ok, allora
0: grazie. Ciao, ciao, ciao, grazie. No, sì, in effetti tutte adesso arrivano. Pronto? Ah, beh, no, dobbiamo
2: ciao.
0: Ringraziare Leonardo che ci ha mandato
2: sì, esatto.
0: Lo screen del suo abbonamento fresco fresco. Grazie davvero, Leonardo.
2: È stato di parola.
0: È stato di parola e grazie, quindi. Chi altro lo vuole fare? Siamo qua, Perché qui tutti a parlare, a cercare i film, ma poi gli abbonamenti dove li sono? Cioè, pronto?
2: Chi sei? Ciao.
5: Ciao, sono Giorgio, sono un antico abbonato, quindi...
2: Antico addirittura.
5: Antico, sia d'età che diciamo così, di adesione alla radio. Volevo dire due cose molto pratiche. Una è che... cioè una cosa pratica è reperire i film. Io per esempio sento, che ne so, i Comizi d'amore la domenica,
2: mm-hmm.
5: e ad esempio domenica scorsa c'era Una vita difficile, e sono andato a una biblioteca del mio paese, io abito fuori Milano, c'è un consorzio di biblioteche, ma sono abbonato anche a una biblioteca di Milano, e hanno una sterminata quantità di DVD che si possono
2: sì.
5: prendere per due settimane. E difatti io per esempio poi tramite dei software è facile anche copiarseli, mi faccio il file, le metto su un hard disk e ho un hard disk con più di 200 film e si trovano delle cose anche per esempio una vita difficile è degli anni 50, no?
0: Sì, certo, ma forse Una vita difficile si trova anche su RaiPlay, perché RaiPlay comunque ha un archivio molto grande per i film italiani, se sono passati in TV si trovano di solito,
5: però
0: non lo sanno in molti.
5: Preferisco il DVD perché per molti film ci sono i contenuti extra, per esempio sul DVD di Una vita difficile c'è una lunga intervista
0: certo.
5: a Risi che commenta e parla del film, è molto interessante. Poi invece sul fatto di commuoversi, io per esempio, vabbè, io ho 71 anni, l'ultimo film che mi ha veramente commosso è stato Hamlet.
0: Sì.
5: Veramente, lì mi sono sciolto.
0: Decisamente.
2: Mi associo
0: anch'io.
2: Faccio outing anch'io.
0: Assolutamente. Senti, grazie, tu verrai a qualche iniziativa? Ti vediamo?
5: No, sono un po' preso fuori Milano.
0: Ah, ok.
5: Comunque grazie a tutti e alla prossima.
0: Grazie, ciao. Qui
2: ciao.
0: C'è ancora una chiamata, siamo ancora pronto? Intanto Silvia ci dice Educazione siberiana, Forrest Gump, pomodori verdi fritti alla fermata del treno, Volver. Pronto, ciao.
6: Pronto, sono io?
2: Sì, sì.
0: Chi sei?
6: Sono Silvia. Volevo dire, L'arpa birmana, per me è stato un film eccezionale.
0: Ah sì, è vero, anni 90 siamo, sì.
3: Sì,
0: me lo ricordo.
3: Molto prima.
0: Sì,
3: e
0: sì,
3: secondo
0: sì.
3: me è un film incredibile che forse bisognerebbe far rivedere.
0: Eh sì, no, è vero. Silvia, sei abbonata?
3: Certo, abbonatissima.
0: Verrai a qualche iniziativa nostra?
3: Penso proprio di no, perché ho qualche problema.
0: Ci ascolterai.
3: Ascolto, va bene.
0: Va bene, grazie.
3: Buona giornata,
0: ciao. Anche a te, buona
3: ciao.
0: Domenica.
2: Buona
0: ciao.
2: Domenica, ciao.
0: Ma siamo quasi in chiusura, cioè qua i messaggi sono tantissimi. Vabbè, ringraziamo tutti per averci iscritto, perché
2: sì,
0: veramente siete stati al gioco. Sì, in realtà quando si parla di film così,
2: sì,
0: film e libri, devo dire.
2: Io ho visto passare un Blade Runner, per esempio, che per esempio io ho esultato quando è uscito il director's cut di Blade Runner, in cui hanno tolto
0: sì,
2: il monologo interiore e tolto quel finale appiccicato della prima versione, che era una cosa che proprio avevano detto no, ma non può finire così.
0: Beh, poi ci sono vabbè, a Marcord tirano fuori, beh, Blade Runner ha detto un po' Forrest Gump, no vabbè, sono veramente tantissimi. Poi Giulia cos'è che dice, ma in realtà nella notte dei tempi Blade Runner, sì, già detto, no vabbè, basta, insomma sono veramente tanti,
2: poi
0: ce li leggiamo, vi leggiamo tutti, sappiate che vi leggiamo tutti comunque dopo, adesso non riusciamo a leggere, l'unico, Private di Saverio Costanzo, ecco questo lo possiamo dire, perché è appena arrivato, così come Nuovo Cinema Paradiso, tra l'altro Private è un altro film che forse andrebbe rivisto in questo momento storico, no?
2: Sì.
0: L'assalto della casa dei palestinesi, veramente un gran film. Allora ricordiamo due cose importanti: gli aperitivi lunedì, per esempio, prima dello spettacolo di Rarubini c'è Andrea Cegna al DJ set, e quindi l'aperitivo dalle 19.30 alle 21, musica, cibo e drinks. Quindi se venite qua prima
2: vi godete il DJ set
0: Andrea Cegna,
2: che fa molto 25 aprile,
0: che fa molto 25 aprile, sì, lui ha conduzioni molto resistenti,
2: sì, no, ma poi io ce l'ho presente proprio a fare il DJ set sul carro.
0: Sì, esatto, perché poi è una bella gara, quindi, lui o Facchini, uno o l'altro, bisogna vedere il carro che seguite. Però immagino che anche il suo DJ set sarà abbastanza resistente.
2: Sì, conoscendo.
0: Magari no, magari poi.
2: Conoscendo il Cegna.
0: Però conoscendo Cegna, un po' quello che vogliamo da Cegna,
2: sì,
0: un
2: esatto,
0: bella, cioè, DJ set resistente. Poi andate assolutamente. Vabbè, anche abbonarsi, non ve lo dico neanche più, è ovvio, ma lo potete venire a fare qui nella giornata delle sfide, durante il fine settimana anche. Però iscrivetevi, andate quella pagina che è stata appena messa dal duo di Poveri ma Belli e iscrivetevi a una delle sfide.
2: No, scusa, mi fa ridere un credo voi non foste ancora nati, Fragole Sangue. Fragole Sangue credo di averlo visto 6 volte. Sì, vabbè.
0: L'attimo fuggente, anche Alberto è d'accordo sull'attimo fuggente. Ma io l'ultima scena, il film è bello, un bel film, hai telefonato, tutto quello che vuoi. Adesso puoi telefonare.
2: Io sono un rompiscatole, cioè io mi commuovo per cose strane.
0: No, ma certo, ma poi quando era uscito sembrava veramente retorica. In realtà io ho sempre strapianto all'ultima scena. All'ultima, l'altra mi è piaciuto, ma però l'ultima scena, lacrimonio, che vuoi, che quando salgono sui banchi.
2: Cioè,
0: poi pensa adesso alla scuola come è ridotta adesso, pensa ai professori e professoresse adesso, pensa a quella professoressa che dice io resto per... Vabbè, è stata una scena, una cosa terribile, però che poi, quella coltellata intendo,
2: sì,
0: e poi dice resto per la remigrazione, insegnanti così, ci sono insegnanti meravigliosi e meravigliose ancora, bisogna dirlo, non vengono raccontati e non vengono raccontate, va fatto, però L'attimo fuggente è un film che appunto sull'insegnamento dice tanto.
2: E poi così, qua viene alleggerito con un Frankenstein Junior.
0: Vabbè, grazie, ecco, questo è un altro di quei film che mi hanno sicuramente ribaltato la vita.
2: Questo te lo so recitare dall'inizio. Inizio alla fine, puoi togliere l'audio e ti faccio tutti i dialoghi.
0: 800 volte, potremmo farlo.
2: Sì.
0: Ciao, adesso arrivano quelli dopo, che sinceramente non so chi siano, perché almeno noi eravamo qua. No, devono essere Chiara Manetti e Nicolo Vecchia. Ecco, esatto. Ciao Marco Schiaffino.
2: Ciao Barbara Sorrentini, ciao ascoltatrici e ascoltatori, abbonatevi, ritoccate, tesseratevi, partecipate alle sfide, partecipate agli eventi.
0: Comunque adesso c'è il GR in ogni caso, eh?
2: Ah, è vero.
0: Quello che viene dopo è il GR.
2: Quelli dopo mi sa che... Braga.
0: E siamo in ritardo, ciao.
7: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
8: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
7: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
8: Questi non me li lascio scappare.
9: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
10: Sei andata a una sagra?
9: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
10: E si mangia?
9: No, ma ti sazi di sconti.
10: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
11: Brico Gay, okay, più vicino a te.
9: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
12: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua. Scopri di più su sinab.eu.
13: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altre Economia. Si parte martedì 6 all'Arci Traverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 al Nuovo Armenia, sul clima. E poi, il 13, Donne e Resistenza, all'Alaska. Il Caporalato, il 14, ad Arci Milano. Il Modello Milano alla Camera del Lavoro, il 16-17. Il Traffico d'Armi, il 21, di nuovo al Traverso. Le Occupazioni, il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. Da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altre Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altreeconomia.it. Ti aspettiamo!
14: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
15: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani. Sono solo fuori dal nostro sguardo.
14: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWorld.it.
16: Popolare Network.
17: Non usate gli aeroporti sauditi. Gli Houthi dello Yemen avvisano le compagnie aeree. L'attacco di ieri allo scalo di Riyadh ha fatto 12 morti e oltre 300 feriti. Trump: un nostro intervento stiamo valutando. Disposti a fermare gli attacchi alle raffinerie russe, ma solo se Mosca non colpirà più i nostri siti energetici. Così Zelensky dopo l'attacco della Casa Bianca, che ha chiesto nuove elezioni in Ucraina. 701 lavoratori morti, oltre 400.000 denunce di infortuni, aumentano anche i casi di malattie professionali. Inail fotografa una situazione sempre peggiore per la sicurezza sul lavoro. Oggi è la giornata mondiale delle bambine e delle ragazze. Nel mondo sono sempre di più quelle soggette a violenza di genere e matrimoni precoci. I tagli alle risorse mettono a rischio le conquiste fatte negli ultimi anni. Sono le 13 e un minuto, buongiorno, questo è il giornale radio di Popolare Network e partiamo dal Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen hanno comunicato alle compagnie aeree di non usare spazio aereo e aeroporti sauditi perché potrebbero essere obiettivi militari. È il primo messaggio del gruppo dopo l'attacco di ieri all'aeroporto di Riyadh che ha fatto 12 morti e oltre 300 feriti. Il più grande attacco contro un paese arabo del Golfo dall'inizio della guerra, Stati Uniti-Iran. In queste ore l'attacco è stato condannato da più parti, è possibile un'escalation non solo nella penisola arabica ma anche in tutta la regione. In studio Emanuele Valenti.
16: Ma siamo di fronte già all'ennesima escalation in Medio Oriente, direi escalation in una crisi che ormai dura da 3 anni e non sappiamo se e come terminerà. I numeri dell'attacco all'aeroporto di Riyadh sono importanti e confermano per l'ennesima volta anche la fragilità dell'Arabia Saudita di fronte agli attacchi di un nemico sulla carta molto più debole. L'Arabia Saudita, ricordiamo, era intervenuta nella guerra civile in Yemen, quindi contro gli Houthi, nel 2015. Poi questo conflitto è diventato parte della guerra di oggi nella regione. Quali le possibili ricadute a parte una risposta saudita in Yemen? Riyadh chiede da tempo l'intervento americano contro gli Houthi. Trump finora resiste, sulla carta ha un accordo proprio, un cessato il fuoco con gli Houthi. Sappiamo Trump essere contrario a operazioni militari sotto elezioni, ma ieri ha detto che sta valutando contro gli Houthi, poi potrebbero intervenire anche gli israeliani. Ma il grosso tema potrebbero essere le ricadute a livello regionale. Gli Houthi sono supportati, sappiamo, dall'Iran, questo potrebbe voler dire nuovi raid americani oppure ancora israeliani contro Teheran, magari, andiamo ancora una volta alla politica interna americana, magari dopo elezioni, le elezioni di midterm che saranno ai primi di novembre, sono tutte ipotesi in un quadro comunque sempre più complesso e nuovamente molto pericoloso. Vedremo già domani per esempio come reagiranno mercati e prezzi dell'energia.
17: Grazie Emanuele Valenti. Nel loro messaggio di questa mattina gli Houthi hanno ribadito che stanno rispondendo con le stesse armi che usano i sauditi, che hanno colpito più volte le infrastrutture in Yemen. Laura Silvia Battaglia è una giornalista esperta della regione.
18: Gli Houthi, appunto il Partito Ansarullah, milizia pro-iraniana che sta tentando il tutto per tutto di riprendersi il paese fisicamente. Questo è, diciamo, l'obiettivo primario, che è accompagnato da questi attacchi a strutture prima energetiche e poi aeroportuali dei sauditi, dove c'è stata un'escalation, nel senso prima hanno colpito strutture militari, poi sono andate a strutture civili energetiche, adesso vanno a strutture civili che sono naturalmente collegate al traffico aereo, quindi mettono in crisi l'Arabia Saudita e tutto il suo network internazionale. Peraltro tutto questo risponde alla strategia di Ansarullah di embargo per embargo, che è esattamente quella che alcuni mesi fa, circa 3 mesi fa, venne dichiarata dal portavoce del partito e anche portavoce dell'esercito Yahya Sari. Quindi il tema è: così come voi avete colpito l'aeroporto di Sana'a nel nord dello Yemen, l'avete reso inutilizzabile, avete colpito i nostri aerei con dei civili a bordo, perché così fu, così noi colpiamo i vostri aeroporti e colpiamo i vostri aerei con dei civili a bordo. Quindi questo è l'aspetto, un occhio per occhio, dente per dente sostanzialmente, per mettere l'Arabia Saudita sotto pressione e accettare la presenza de facto degli Houthi nel nord dello Yemen, in modo tale che vengano legittimati, riconosciuti internazionalmente e localmente, e dunque si assestino e governino lì dove sono arrivati.
17: Più di 100 migranti sono morti in un naufragio al largo di Gibuti, lo hanno detto le Nazioni Unite. La loro imbarcazione, con a bordo 350 persone, sarebbe affondata tra l'8 e il 9 di ottobre. Gibuti si trova davanti allo Yemen, tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Siamo disposti a fermare gli attacchi sulle raffinerie russe se Mosca non colpirà più le nostre infrastrutture energetiche, ma Putin non vorrà farlo. Così questa mattina Zelensky, nel pieno dello scontro con Donald Trump. Il presidente americano lo aveva criticato duramente per i raid in territorio russo. Zelensky ha anche detto che oggi sono previsti colloqui con i leader europei. seppur in assenza di dichiarazioni a riguardo da parte delle cancellerie europee, le ultime uscite di Trump avranno fatto sicuramente innervosire in territorio russo. Zelensky ha anche detto che oggi sono previsti colloqui con i leader europei. Diversi governi europei. La notte scorsa, intanto, gli ucraini

0: a chiedere che l'Ucraina cambi presidente. Secondo il leader statunitense, gli attacchi ucraini alle raffinerie russe stanno creando un problema globale, contribuendo all'aumento dei prezzi dei carburanti, anche se grossa parte delle evidenze in realtà puntano al fatto che la vera responsabile del diesel a prezzi esorbitanti sia ora il conflitto con l'Iran. Parlando alla Casa Bianca ieri, però, Trump ha detto che Washington avrebbe autorizzato Kiev a colpire obiettivi militari in Russia, chiedendo però di risparmiare le raffinerie. Mosca, sostenuto, fornisce infatti una parte importante del diesel consumato nel mondo e gli attacchi metterebbero in difficoltà agricoltori e allevatori americani. Invece Zelensky non lo avrebbe ascoltato e fatto di testa sua, ha detto Trump, provocando così la sospensione delle sanzioni americane sulle esportazioni russe fino ad aprile. Intanto i negoziati tra le delegazioni americane e ucraine a Miami si sono conclusi senza progressi. Zelensky ha accusato Washington di usare la squadra ucraina come una copertura, mentre il ministro degli esteri di Kiev, Andriy Sybiha, ha ricordato che il presidente ha il sostegno del popolo ucraino e che ha il diritto di scegliere i propri leader. A sorridere da tutto questo rimane Vladimir Putin, che oltre ad aver ottenuto lo sblocco delle sanzioni senza particolari concessioni, ora ha lasciato in sospeso la ripresa dei negoziati. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Gli stati che aderiscono alla Corte Penale Internazionale hanno chiesto la rimozione delle sanzioni americane alla Corte annunciate dall'amministrazione Trump questo fine settimana. La vicenda è l'ennesima espressione dell'avversione dell'attuale governo americano nei confronti della legalità internazionale. Questo il commento di Pasquale Ferrara, ambasciatore, docente di diplomazia e negoziato.
2: Ci sono tre livelli almeno, diciamo, di non partecipazione allo statuto della Corte Penale Internazionale. Il primo è semplicemente appunto non firmarlo e quindi alcuni lo hanno firmato e non ratificato. C'è un secondo livello, diciamo, di opposizione che è stato fatto in passato proprio dagli Stati Uniti, è quello di fare campagna affinché altri non partecipino allo statuto della Corte. E qui siamo al terzo livello questa volta. Quindi addirittura colpire la Corte in quanto tale come istituzione e quindi tutti i membri. Quindi, diciamo, è una specie di arma nucleare contro la Corte Penale Internazionale. E l'ironia di tutto questo è che il paese che hanno avviato, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con il processo di Norimberga, un percorso verso la giustizia penale internazionale, quindi per i crimini di guerra, sono stati proprio gli Stati Uniti. Quindi è una sorta anche di sconfessione storica di questa primazia che ha avuto gli Stati Uniti. E naturalmente poi la Corte viene messa in una condizione estremamente difficile perché ricordiamo che queste sanzioni hanno anche un effetto extraterritoriale.
1: Sono 701 i lavoratori che sono morti dall'inizio dell'anno in Italia, le denunce per infortuni oltre 404.000, quelle per malattia professionale sono aumentate del 16,3% superando le 75.000. Sono questi i dati dell'INAIL relativi ai primi 8 mesi di quest'anno diffusi stamattina in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro. Domani alla Camera ci sarà una conferenza stampa per presentare il percorso dei ricorsi contro la legge elettorale approvata in via definitiva a Montecitorio qualche giorno fa. Tra i principali motivi di incostituzionalità che i proponenti evidenziano ci sono il premio di maggioranza, che scatta se una coalizione supera il 42% in entrambi i rami del Parlamento, e il numero di firme, considerato troppo elevato, che una lista deve raccogliere per presentarsi alle elezioni. Il programma in 2 settimane, all'incontro di ieri alla Manifestival, alla festa del manifesto, Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, ha promesso che in tempi stretti il campo largo prenderà forma con programmi.

0: Il campo largo prenderà forma con programma e contenuti. In realtà, dal palco, nonostante qualche piccolo passo in avanti, si sono viste ancora le differenze, in particolare sulla politica estera. Martedì l'assessore lombardo Massimo Sertori sarà nell'aula del Consiglio regionale per riferire sulla legge sui data center. Sertori qualche giorno fa aveva aperto alla possibilità di modificare la legge approvata lo scorso giugno per rendere più stringente la possibilità di insediare sul territorio i data center. La Lombardia, in particolare Milano e provincia, conta il maggior numero di progetti di questo tipo e circa un centinaio su un totale nazionale di 262. Da più parti in questi mesi si sono sollevate delle perplessità. Ieri a Milano c'è stata una manifestazione per chiedere una moratoria sui nuovi progetti, proprio in attesa che venga votata una normativa più chiara. Queste sono alcune delle voci dei manifestanti raccolte ieri dal nostro inviato Roberto Maggioni.
1: Ci sono un sacco di punti interrogativi a cui il comune non ha dato risposta, per esempio il consumo dell'acqua, i generatori, il tipo di chiller, le isole di calore, il rumore.
2: Accesate? Se le
1: sì, abbiamo fatto una petizione con oltre 1000 firme per poter chiedere al sindaco un'assemblea pubblica per parlare, però mentre appunto ci aveva detto che avremmo avuto questa possibilità, nel frattempo ha adottato il piano.
3: I timori sono tutte le criticità che stanno emergendo adesso con gli studi relativi ai data center, legati alla salute, legati all'energia elettrica, ai costi dell'energia elettrica, perché sicuramente le bollette aumenteranno, questo è sicurissimo, e anche alle isole di calore.
4: I data center sono molto di moda, quindi non è che vogliamo fare una cosa contro ed essere i dinosauri che soccombono, però sicuramente discutere con la popolazione, con la città.
0: Papa Leone verrà ricoverato nei prossimi giorni, probabilmente martedì, all'ospedale Gemelli di Roma per un intervento di asportazione di un nodulo ai polmoni. Lo ha annunciato lo stesso pontefice questa mattina durante l'Angelus. La degenza prevista è di una settimana, ha fatto poi sapere la sala stampa vaticana. La grossa protesta contro la revisione delle liste elettorali in India, a New Delhi c'è ancora una massiccia presenza di polizia, anche questa mattina ci sono state manifestazioni e i media locali parlano di nuovi arresti. I leader della mobilitazione, arrestati ieri, sono stati rilasciati e hanno subito accusato Narendra Modi. Il primo ministro è una vergogna per il nostro paese, hanno detto. Durante la manifestazione di ieri a New Delhi, le forze di sicurezza hanno fermato diverse migliaia di persone. La gestione della piazza è stata criticata non solo dall'opposizione ma anche dalle Nazioni Unite. L'uragano Simone sull'Oceano Pacifico è ormai di categoria 4, dovrebbe toccare terra sulla costa occidentale del Messico nelle prossime ore, con venti fino a 250 km orari. Simone è l'ultimo di una serie di uragani che hanno colpito il Pacifico, dove il potente fenomeno di riscaldamento oceanico, il Niño, sta permettendo alle tempeste di acquisire maggiore potenza. 4 milioni di ragazze in più a rischio matrimoni precoci, 9 milioni senza servizi per la salute riproduttiva, 12 milioni private dei servizi contro la violenza di genere. Sono i dati che emergono dal dossier In difesa di Terre des Hommes, diffuso in occasione della giornata internazionale delle bambine, che è oggi. Per la prima volta in 15 anni, Terre des Hommes rileva peggioramenti in quasi tutti gli indicatori, segno che i tagli internazionali alla cooperazione stanno cancellando le conquiste fatte negli ultimi decenni. Paolo Ferrara è il direttore generale di Terre des Hommes Italia.
5: Quello che ci dicono questi dati ovviamente è che in 10 anni i reati contro i minorenni rilevati, registrati, sono aumentati in maniera considerevole, da 3%, ed è un dato sicuramente allarmante preso così. Però ci dicono anche che nell'ultimo anno questo aumento è stato solo dell'1% ed è il più basso tra quelli che abbiamo riscontrato almeno nell'ultimo decennio. Ci dicono anche altre due cose. Uno, che invece i maltrattamenti in famiglia continuano a aumentare. Ci dice anche che attorno alla famiglia non esiste più il tabù della denuncia. Questi dati ci dicono che la violenza a sfondo sessuale continua ad aumentare, e questa violenza parla un solo linguaggio, quello della violenza contro le donne. Dobbiamo intervenire con l'educazione sesso-affettiva attraverso la cultura del rispetto.
0: Sono le 13 e 16 minuti, è tutto per questa edizione del giornale radio. Le notizie di Popolare Network ritornano alle 15 e 30.

0: Una buona giornata da Emanuele Valenti e Alessandro Braga.
1: Popolare Network.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!
5: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti, Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

0: Sono le 13.18, buongiorno, buona domenica, un saluto da parte di Nicolò Vecchia
1: e di Chiara Manetti.
0: Ciao, buongiorno. Chiara,
1: buongiorno a tutti, buongiorno Nicolò, ciao, come stai?
0: Bene, bene, grazie, dopo essermi svegliato con Massimo Bacchetta. Oggi lui non lo sa esattamente che è proprio andata così, siccome doveva chiamarmi a un certo punto nel corso della mattinata. Io ho anche spiegato che insomma tendenzialmente la mattina sono un po' di quelli lenti, faccio un po' fatica, eccetera. E quindi ieri notte andando a dormire ho detto vabbè, ma a sto punto faccio una cosa che sembra quasi radio sveglia, insomma ho chiesto al mio telefono di accendere l'app della radio alle 10 e quindi da quel momento in poi mi sono svegliato proprio con la voce di
1: Massimo Bacchetta,
0: col timbro profondo, sensuale di Massimo Bacchetta. È stato molto bello, quindi sì, la mattinata è iniziata nel segno di Radio Popolare, dell'abbonaggio, della campagna abbonamenti, e oggi siamo qui insieme fino alle 15.30, per cui per ben più di due ore, la prima volta in cui siamo insieme.
1: È vero, Nicolò, noi tra l'altro facciamo anche delle fasce piuttosto diverse, direi.
0: Sì, è vero.
1: Io ho la mattina con il notiziario di Metro Regione oppure quello della sera, e quindi sì, sono qui al pomeriggio anche, però tu sei in onda quando io sto preparando le notizie, insomma.
0: Spesso sì, effettivamente sì, e però insomma ovviamente ci incrociamo spesso e volentieri. Quello che succede nelle campagne abbonamenti è che i conduttori, le conduttrici si incontrano magari appunto per la prima volta davanti a dei microfoni invece che magari davanti a la macchinetta del caffè, e così succede per noi. Ad esempio, è anche colpa mia, non ti avevo mai chiesto di dovere, ho scoperto 5 minuti
1: adesso,
0: fa che sei piemontese
1: di Collegno, la città dello smemorato di Collegno. L'ho detto tante volte in effetti durante l'abbonaggio, tipo il mio cavallo di battaglia.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Vedi, ero distratto, ero assente.
1: Di solito arrivano dei messaggi che mi dicono: ah sì, lo smemorato, anche io sono di quelle parti, perché comunque ci sono tanti ascoltatori e ascoltatrici nell'area del torinese, ma anche del canavese, di cui ho parlato tante volte, perché mi capita spesso di essere lì. E tra l'altro anche ieri ti raccontavo proprio che sono stata lì per la raccolta delle olive.
0: Che cosa bellissima! Io invece ti dicevo, sono anche qua a fare la campagna abbonamenti e quindi non sono andato a raccogliere le olive da qualche parte in Sicilia, però la raccolta delle olive, per chi non l'abbia mai fatto, è un'attività credo istruttiva, perché poi ci ricorda, quando magari andiamo a comprare dell'olio, il motivo del costo.
1: Costo.
0: Perché soprattutto se fatto non in maniera automatizzata, meccanizzata, è una attività che ti spacca la schiena.
1: Esatto.
0: In maniera notevolissima.
1: Fiancante proprio. Sì, perché poi alla fine non solo devi avere gli strumenti, insomma, per far cadere le olive, che vabbè sono strumenti tipo meccanici, elettrici o insomma legati a un piccolo motorino. Noi avevamo un piccolo motorino con della benzina.
0: Ah ok, quello che lo
1: esatto,
0: fa proprio tremare,
1: vibra,
0: diciamo.
1: Esatto. E però devi poi anche raccoglierle, quindi metti le reti, aspetti che tutte le olive caschino lì, poi raccogliele tutte, separa poi tra l'altro i rami dalle olive, insomma effettivamente è molto stancante, però bellissimo, veramente.
0: Ma le avete anche portate a molire oppure?
1: No, io mi sono fermata alla fase quella okay. di raccolta, non ho visto come avverrà poi effettivamente questo, ma sicuramente ne vedrò i frutti, perché mi regaleranno una bottiglia di olio.
0: Una sola?
1: Una sola.
0: Mannaggia, come vieni via poco.
1: È andata così. Vabbè, perché poi regalano tante bottiglie di olio in base a chi faceva la raccolta. Ieri eravamo in una ventina, direi.
0: Ok, sì. Quindi bisogna abbassare, diciamo, il costo della manodopera, se no non è più sostenibile per l'azienda. Sono storie di cui sentiamo parlare anche spesso dalle nostre frequenze. Io, caro amico o amica che ti fai chiamare Serocchia, che scrivi al 331-6214013, il primo messaggio di questa conduzione io non lo capisco. lo devo dire, 3316214013 arriva un messaggio che dice abbacchiatore. Cosa vuol dire?
1: Sarà riferito a noi, ci starà dando degli abbacchiatori.
0: Ma che ho capito, ma tipo?
1: Sarà uno strumento per la raccolta delle olive. Io spiegaci
0: vedi,
1: un po'.
0: Hai ragione, sono ancora sì,
1: sei ancora
0: sono ancora addormentato. Abbacchiatori in offerta è la prima cosa che guardando su Google viene fuori, sì, scuotitori e abbacchiatori olive.
1: Ecco,
0: ok,
1: grazie, vedi adesso sappiamo
0: mitico,
1: dare un nome a so dare un nome a quello che ho usato ieri probabilmente senza sapere che si chiamasse così, e infatti dice è l'arnese,
0: eh sì, colui che abbatte le olive. Entrambi l'abbiamo usato, io in realtà avevo usato proprio un rastrello quando non vibrava, cioè semplicemente
1: analogico, diciamo,
0: era come un pettine,
1: okay,
0: da passare, però appunto i rami sono alti, per cui sei costantemente con le braccia tese a cercare di con questo
1: rastrellone
0: pettine,
1: sì,
0: far venire giù le olive. L'abbacchiatore è sicuramente più comodo perché fa una parte di quel movimento non richiedendolo ai tuoi muscoli. Continuano ad arrivare messaggi sugli abbacchiatori, direi che questa pagina la possiamo considerare conclusa per quanto riguarda gli strumenti della raccolta per le olive, a meno che non ci siano proprio dei contributi straordinariamente legati alle vostre esperienze personali.
1: Beh, allora qualcuno, Joe, scrive...
0: Joe.
1: Notizia random, noi stiamo pranzando con una toma del canavese.
0: Oh, questo è bene. Sì. Allora, io non vorrei, perché è già successa una scorsa campagna abbonamenti, che Massimo Bacchetta, che è quello sostanzialmente che fa i turni, che ci dispone nelle varie fasce orarie, mi aveva piazzato più o meno alla stessa ora della domenica di maggio scorso, ed è venuta fuori una almeno un'ora tutta dedicata al pranzo della domenica, cosa mangiate, cosa non mangiate, le ricette, e qualche ascoltatrice si era irritato perché insomma basta, parlate sempre di cibo, per cui non... Però mi incuriosisce questa cosa della toma del canavese, cioè se vuoi raccontare qualcosa di più sulla toma del canavese, Joe, io il tuo messaggio lo leggo. Cioè,
1: tipo, molto volentieri.
0: Come si accompagna la toma del canavese, che caratteristiche, piccantezza oppure dolcezza, come dobbiamo immaginarcela? E ci permette anche immaginare di qui a poco... a una settimana circa, prova a immaginare questa scena: il tuo collega Fabio Fimiani, bendato, che di fronte a sé trova un piattino con una toma del canavese, perché lui deve fare la sfida di palato assoluto per i formaggi.
1: Bellissimo.
0: Sappiamo che Fabio è un certificato assaggiatore ONAF,
1: sommelier di formaggi,
0: quindi diciamo che gioca in un terreno che dovrebbe metterlo a proprio agio, però spero che Disma, che credo sia la persona dedicata a creare le prove, le sfide, spero che abbia delle tome di particolare difficoltà per lui.
1: Allora, Fabio mi ha detto che non l'ha mai fatto effettivamente bendato, ma io gli ho detto: dai Fabio, è il momento per mostrarci tutte le tue capacità legate a latticini e non solo.
0: Ma soprattutto, se là fuori all'ascolto c'è un assaggiatore di formaggi che si sente in grado di sfidare in questa zona Fabio Fimiani, andate sul sito radiopopolare.it, trovate la pagina dedicata alle sfide per questa conclusione dell'abbonaggio 2026, dovete andare verso il fondo, le sfide sono catalogate per diciamo genere più o meno, quindi c'è gusto, chi vorresti sfidare, la seconda opzione è proprio Fabio Fimiani nel palato assoluto per i formaggi. Ci sono anch'io e quindi... Amici, amiche là fuori, se volete sfidarmi nella stessa prova, quindi bendata, saremo entrambi bendati e dovremo assaggiare delle cose e indovinare cosa sono, nel mio caso vale tutto.
1: Adoro, adoro. E quindi, insomma, sei pronto a tutto, veramente?
0: No,
1: No?
0: è tutto ovviamente una fiction, nel senso che non ho minimamente idea di come possa andare a finire, non ho minimamente idea di come Disma Pestalozza, ma secondo me
1: Pensato a
0: quello
1: questa.
0: ancora più infame del gruppo è Gianmarco Bachi, che saluto con tanto, tanto, tanto affetto. Gianmi, sai che ti si vuol bene, però temo che ciò che mi faranno assaggiare, che faranno assaggiare anche a chi parteciperà a questa sfida, non sarà proprio, cioè io me la immagino un po' come nasce da una prova che fanno a Masterchef,
1: Ah, certo,
0: che è
1: io
0: uno
1: sono
0: dei
1: mega
0: miei.
1: fan, quindi.
0: Allora, ok, siamo d'accordo, è uno dei miei guilty pleasures, per cui il taste test, soprattutto mi piacciono i Masterchef stranieri, quello australiano, il migliore, sono
1: Dove sono
0: molto
1: tutti felici, tra l'altro, molto sereni.
0: sereni, si
1: Sereni.
0: vogliono
1: Sì.
0: bene, c'è questa cosa che non ci devono essere i litigi, i drammi per forza, ma anzi, i buoni
1: Chissà se
0: sentimenti.
1: le nostre sfide saranno così, con questo clima.
0: Beh, io lo spero vivamente, anche se sempre salutiamo sempre Gianmarco,
1: Ciao Gianmarco.
0: detto con sempre affetto. Tanto non so se hai visto quello che ha scritto, perché noi abbiamo dei tazebao interni e nel lanciare la partecipazione di noi conduttori e conduttrici di Radio Pop a queste sfide, Gianmarco ci ha tenuto a concludere con l'importante, ricordatevi che l'importante non è partecipare, ma è vincere, vai a quel paese de Coubertin, una cosa del genere. E
1: Benissimo, delle
0: quindi,
1: basi veramente incredibili per
0: secondo me lui è
1: partire.
0: più Masterchef Italia che Masterchef Australia, tra i due
1: Masterchef Italia,
0: format.
1: Joe Bastiani, c'è cioè i tempi in cui buttava i piatti addosso alla gente, me lo ricordo
0: Esatto,
1: molto bene.
0: esatto. Per cui, no, appunto, quella prova lì è molto seria, cioè ci sono i cubetti tagliati di un centimetro l'uno in modo che non si possa riconoscere dalla forma
1: Giusto.
0: quello che stai assaggiando, e tendenzialmente sono ingredienti, cioè sono materie prime, la carota, la mela, il formaggio
1: Certo, non cose
0: parmigiano.
1: cucinate, ma
0: Esatto.
1: ingredienti
0: L'altro
1: simili.
0: giorno Disma mi ha detto che per questa prova aveva intenzione di saccheggiare la macchinetta degli snack,
1: Ah, però!
0: che non è esattamente, cioè credo di non aver mangiato la metà del, ma mai nella vita la metà delle cose che ci stanno.
1: A me è successo, invece.
0: Non sei in grado di distinguere un lion da un Twix?
1: Io
0: Forse no.
1: assolutamente no.
0: Forse no.
1: Assolutamente no. No, io devo dire, ho mangiato più cose salate. Io in generale sono più da salato che da dolce.
0: Ok.
1: E quindi dalle macchinette mi è capitato di prendere, per esempio, le arachidi, che
0: Sì, anch'io.
1: insomma sono un bel mix, un bello snack, insomma,
0: Vanno
1: da
0: bene.
1: mangiare, insomma, quando fai un po' di pausa così. E beh, ho mangiato anche i panini e i tramezzini. So che tu sei un
0: No,
1: po'.
0: li ho mangiati anch'io. Oh,
1: Ti è
0: lo
1: capitato?
0: sguardo mio era di autocommiserazione, cioè sono proprio messo, mannaggia. Sai qual
1: Mannaggia.
0: è? Sempre guilty pleasure, quello con il tonno e la maionese. E quello
1: Vero,
0: è il mio preferito.
1: molto
0: Il mio
1: molto
0: preferito.
1: buono. Purtroppo non c'è sempre. A me è capitato di prendere quello col kebab e i pomodori.
0: No, lì non ci sono arrivato. Lì non ci sono arrivato, ma anche perché in quei casi, ecco, cerco di evitare il salume, la carne, se posso, almeno in quel contesto lì, se posso. Ma capisco, magari un giorno succederà che quel tramezzino
1: Per
0: kebab lo
1: un'emergenza,
0: assaggerò.
1: insomma.
0: Lo 02 33 001 001, il numero della diretta. Ormai ci capita di dire più spesso quello degli SMS, ma il numero della diretta è straimportante, soprattutto durante la campagna abbonamenti. 02 33 001 001. C'è una prima telefonata. Buongiorno, buona domenica.
1: Ciao.
0: Sei tu
1: Sei
0: che inizi per 335. Ci
1: pronto?
0: sei? Lo
1: Sei, sei.
0: percepisco.
1: Sentiamo
0: Pronto?
1: delle voci, forse sono le nostre.
0: Ma sembra, sai quelle volte in cui fai la telefonata col sedere
1: Per sbaglio.
0: perché hai messo il telefono in tasca? Sembra una di quelle.
1: 335.
0: Ehi!
1: Sì, sei tu. Pronto?
0: No, no, no.
1: Niente.
0: Non è consapevole di essere in onda. Potremmo tenerti per delle ore e vedere se.
1: Prima o poi
0: dirai qualcosa di sconveniente, ma forse non è il caso. Forse non è il caso. Beh, come prima telefonata, Chiara.
1: Non è male.
0: Non male. Si può fare meglio, però.
1: Potete anche dirci delle cose se proprio volete telefonarci allo 0233 001 001. C'è appunto anche il numero degli SMS, Telegram, WhatsApp, che è il 331-62-14013, se invece preferite l'email diretta @popolarenetwork.it. E vi ricordiamo che appunto siamo nel bel mezzo di questa campagna abbonamenti. Quest'anno la radio compie 50 anni e quindi anche in questa occasione di abbonaggio abbiamo organizzato delle serate qua proprio in auditorium a Radio Popolare in via Ollearo. Ne ricordiamo qualcuna?
0: Allora, guarda, io approfitterei per ricordarne intanto una che ci porterà anche a mettere una bella canzone.
1: Oh yes.
0: Perché Salto si parte domani, poi avremo modo di parlare della serata di domani con la protagonista Iera Rubini nel corso di questa conduzione, per cui la teniamo lì da parte la serata di domani. Da domani fino a venerdì ci sono 5 appuntamenti nell'auditorium. Io salto a mercoledì 14 ottobre. Siete invitatissimi e invitatissime a venire qui in via Olearo 5 per ascoltare dalle 21 in poi Marta Del Grandi, che è una cantautrice a cui vogliamo bene, è una cantautrice milanese cresciuta ascoltando Radio Popolare, quindi già soltanto questo è un marchio di fabbrica straordinario.
1: Ci vuole bene anche lei. Insomma.
0: Ci vuole bene anche lei, è una di quelle persone che cresciuta a biberon riempiti di Radio Popolare non ha sviluppato un rigetto, perché può succedere anche quello, cioè
1: certo.
0: Quando vieni, come dire, quando vengono inculcate delle cose nel corso dell'infanzia magari hai il rigetto.
1: A un certo punto le odi.
0: Marta Del Grandi non è andata così e anche per questo l'abbiamo incontrata diverse volte. Qualcuno di voi la ricorderà sicuramente sul palco del concerto del cinquantennale al Castello Sforzesco il 29 di luglio scorso con Patti Smith. Lei ha aperto il concerto. Volevamo un po' chiudere il cerchio con un anno sicuramente vissuto intensamente da Marta Del Grandi, che ha pubblicato il suo ultimo album a gennaio di questo 2026, Dream Life, sarà una serata in solo, verrà accompagnata dalla sua chitarra e dalle sue canzoni. Saremo sul palco io e lei insieme, un po' di chiacchiere, un po' di canzoni, quindi una serata musicale anche un po' chiacchierata. Marta Del Grandi in solo, venite ad ascoltarci, poi ovviamente proporremo dopo anche la serata,
1: certo.
0: Però ricordiamo che insomma dovete venire qua, dovete venire in via Olearo 5.
1: Esatto, e tra l'altro ricordo che sia prima che dopo, scusate, c'è la possibilità di prima di tutto ascoltare anche un po' di musica DJ set,
0: DJ selezionata.
1: Style. E mercoledì sarà il turno di Elisa Graci e vicino alla console di Elisa Graci ci sarà la possibilità di fare un po' di aperitivo, sia prima che dopo la serata.
0: Un po' di street food.
1: Esatto, e poi quindi potrete parlare anche con noi, in questo caso con Nicolo Vecchia che sicuramente sarà qui, e con anche Marta Del Grandi.
0: Ma sì, ci sarà sicuramente l'occasione, ma d'altronde insomma io ho una lunga militanza di concerti in auditorium, adesso sono cambiate un po' le condizioni per cui i concerti del venerdì che abbiamo portato avanti per tanti anni, da settembre 2000 fino al 2019 sostanzialmente, 2018, poco prima dell'emergenza Covid ci eravamo fermati, però appunto tendenzialmente quei concerti poi finiscono con artisti e pubblico che se la chiacchierano. Sulla nostra rampa, nel nostro cortile. Adesso non abbiamo un bar funzionante, ma avremo per tutte queste serate dei pusher di street food e di bevande più o meno spiritose.
1: E quindi venite già veniti.
0: E vi faccio ascoltare 20 Days of Summer, che è una delle canzoni del suo ultimo disco. Lei è Marta Del Grandi, che sarà con noi mercoledì 14 ottobre. Siateci pure voi.

0: 20 Days of Summer è una canzone di Marta Del Grandi, arriva dal suo disco Dream Life, uscito all'inizio di questo 2026, e questo disco sarà uno dei temi sicuramente che affronteremo in una chiacchierata live dal palco dell'Auditorium Demetrio Stratos, anche per ascoltare un po' delle storie di questo 2026 di Marta Del Grandi, che è una musicista italiana che lavora molto anche all'estero, cosa che soprattutto diciamo nel mondo della musica leggera non è così diffuso, così frequente, soprattutto per artisti indipendenti. Marta Del Grandi ha studiato musica all'estero e scrive, come avete sentito, in inglese, quindi per certi versi è più semplice portare la propria musica fuori dai confini nazionali, però insomma ci saranno tante cose da raccontare della sua carriera musicale di quest'ultimo anno passato anche a suonare sul palco di Radio Popolare per i 50 anni di questa emittente. Mercoledì 14, se volete prenotarvi per questa o le altre serate che poi raccontiamo in questi prossimi minuti, andate su radiopopolare.it, che è un po' il luogo dove noi vi dirigiamo sempre, ma in particolare in questa campagna abbonamenti troverete sia come sostenerci, come abbonarvi, sia tutte le iniziative che abbiamo organizzato per questi giorni, per cui ad esempio anche cosa succede il martedì, cosa succede il giovedì, e trovate il link per prenotarvi con un modulo specifico, che è il modo più semplice perché permette alle nostre responsabili di gestire le vostre prenotazioni più velocemente, piuttosto che scrivere a prenotazioni@radiopopolare.it. Dopodiché, se potete solo scrivere una mail a prenotazioni@, secondo me la Bea ha un modo per infilarvi, lo trova.
1: E tra l'altro, a proposito di Marta Del Grandi, scusami, mi Prego. È venuto in mente la volta che l'ho sentita qui intervistata da te nell'auditorium, ed è stata incredibile, cioè lei ha una voce pazzesca, è proprio piacevolissima, e poi l'intervista è stata proprio bellissima, perché appunto raccontava anche del fatto che canti sia in inglese che in italiano, insomma proprio interessante, quindi io rinnovo l'invito a venire a sentirla dal vivo, e soprattutto appunto perché venite qua, venite a Radio Popolare, e tra l'altro non so se qualcuno di voi l'ha già visto, ma c'è un murale nuovo qui a Radio Popolare
0: che io trovo meraviglioso,
1: bellissimo,
0: meraviglioso, cioè. Non so perché mi fa pensare che siamo a Berlino, quelle robe, sai, quelle associazioni un po' sciocche per cui i murales sono berlinesi, però insomma sì, a un certo punto mentre lo vedevo realizzare ho pensato, ma pensa un po' che cosa cosa bella.
1: Così. No, tra l'altro è un murale che noi vediamo benissimo dalle nostre postazioni, la mia soprattutto, direi ancora di più dalla tua.
0: Io ce l'ho. È una di quelle cose che secondo me rendono le giornate migliori.
1: Vero.
0: Cioè io questa cosa della bellezza, o comunque di qualcosa che esteticamente sia un po' una carezza per gli occhi, ci credo tanto e credo che sia importante cercare di rendere un po' più belle i luoghi che abitiamo.
1: Assolutamente. E infatti la cosa bellissima è che diciamo dà molta serenità, perché è tutto giallo, ovviamente stile Radio Popolare, non potevamo scegliere altro colore, e quindi quando c'è il sole diventa veramente una roba pazzesca, sembra un sole gigantesco, e quando c'è insomma la pioggia sei lì che lo guardi e dici, ma sì, dai, anche oggi c'è un motivo per venire a lavorare con serenità, con tranquillità. E quindi se volete venire a vederlo, le nostre porte sono aperte, apertissime.
0: Abbiamo aperto la questione delle serate, ci torniamo sopra, però c'era una cosa che volevo condividere con gli ascoltatori, perché sto scoprendo delle cose di Chiara che non conoscevo, e penso sia bello confrontarsi. Chiara Manetti, la qui presente, le sfide che dicevamo prima, la trovo nell'elenco.
1: La trovi?
0: La trovo questa Chiara Manetti. E in particolare lei lancia il guanto di sfida ad ascoltatrici e ascoltatori su una disciplina che onestamente io vivo con un po' di patè d'animo. che è quello del riempimento di sacchetti della spesa.
1: Oh, l'abbiamo detto. Tra l'altro vorrei sottolineare che è nell'elenco bizzarrie, artigianato e sorprendenti abilità. Io forse mi rivedo nelle bizzarrie. Allora, riempimento di sacchetti della spesa. Sì, mi chiedevano l'altro giorno con quali sacchetti, perché comunque insomma siamo buoni tutti con i sacchetti, quelli rigidi, quelli che ti vendono al supermercato, ma quanti di noi e voi sono bravi a imbustare la spesa nei sacchettini, quelli biodegradabili? Ecco, secondo me siamo in pochi, ok? E quindi io sfido voi, pochi e poche, a venire a sfidarmi. Io non so esattamente come avverrà questa sfida.
0: È un po',
1: correte, credo, un rullo.
0: È però un po' quello che ci chiediamo tutti, perché in effetti la questione del rullo è fondamentale.
1: Sì, cioè, allora bisognerebbe avere un rullo, un cassiere o una cassiera che insomma ha quel mood di sei l'ennesimo cliente che ho, devo passare la spesa molto velocemente perché ce ne sono altri 10 dietro di te, e quindi c'è anche quel bip bip bip. L'ho fatto bene?
0: Benissimo.
1: Che ti mette l'ansia,
0: mi è aumentata già subito la pressione cardiaca,
1: lo so. E quindi bisogna avere un rullo, un posto in cui la cassiera o il cassiere mette tutta la roba, tutta insomma velocemente, e noi capiamo come disporla nei nostri sacchettini biodegradabili.
0: Io aggiungerei un elemento che per me è fondamentale.
1: Sì.
0: Degli oggetti della spesa, degli acquisti,
1: sì,
0: che abbiano caratteristiche diverse.
1: Giusto.
0: Perché ci sono quelli, diciamo, pesanti barra magari in vetro, che devono avere una loro collocazione nel sacchetto.
1: A proposito dell'olio, ecco.
0: L'olio. Beh, ecco, bravissimo.
1: Fondamentale.
0: Ci sono degli oggetti fragili. Cioè, che può essere il fatto che hai preso il cestino di fragole che già costava 74 euro, per cui non vorresti nemmeno...
1: Non mi capita da un po', infatti.
0: Non vorresti nemmeno che arrivasse già marmellata a casa.
1: Le uova, ragazzi.
0: Ma anche soltanto, è una delle cose che... Getti, scusate, sto dicendo troppe cose di me stesso, ma vabbè. Io compro lo yogurt greco, no?
1: Ok.
0: Che mi piace molto. E non ho capito perché molte delle confezioni di yogurt greco non hanno sopra un tappo resistente.
1: Rigido.
0: C'è soltanto quella specie di alluminio. E quella roba che io sono convinto, poi non si rompe quasi mai, però sono sempre convinto che questa volta si romperà. E quindi bisogna mettere, insomma, è una disciplina non...
1: È una disciplina non banale, non banale. E infatti ci stanno arrivando dei messaggi, uno da parte di Petra che dice: modestamente sono campionessa mondiale di questa disciplina.
0: Sfida!
1: Petra, vai a compilare il modulo, ti prego, e metti seleziona la mia casella che appunto dice Chiara Manetti il riempimento di sacchetti della spesa, e sfidiamoci. Non ti so ancora dire dove e come, cioè dove potrebbe essere qui.
0: Ma penso di sì, penso che succederà qui. L'altro giorno, e poi finisci che poi devo raccontare un aneddoto.
1: E dico che servono anche delle corsie, perché l'ordine perfetto inizia dal momento in cui scegli come mettere le cose nel carrello.
0: Brava.
1: Ma quanto è vero, ma vedi Petra, devi sfidarmi, dobbiamo sfidarci. Poi tra l'altro dice: un po' di disturbo ossessivo compulsivo aiuta in questa disciplina. È vero,
0: molto.
1: Non lo nascondo, probabilmente un pochino ce n'è.
0: Molto, molto. Poi c'è un dietro le quinte che voglio svelare, ma prima una telefonata che è arrivata allo 02 33 001 001 è la seconda di questa conduzione e la prima non è andata benissimo, per cui non vorrei metterti pressione, caro amico o amica, ma ti prego, dici qualcosa. Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
0: Eccola!
1: Ciao,
2: pronto.
1: Come ti chiami?
2: Mi chiamo Margherita, ascolta.
1: Sì.
2: Io invece ho un'altra tecnica, io metto tutto nel carrello e poi dopo me le divido bene nei sacchettini.
1: Ma perché non vuoi disturbare quelli dietro di te? Non vuoi farli aspettare?
2: No, voglio, perché sennò viene un casino. Se tu, mentre viene la cassiera, deve lavorare, manda giù tutto,
1: certo,
2: alla carlona.
1: Giusto.
2: E io invece mi metto tutto nel carrello bene, E poi dopo mi metto da parte nel sacchetto giusti giusti. Quelli pesanti li metto in quelle borse più resistenti,
1: sì,
2: tipo l'olio, il detersivo, quelle cose lì. E invece le altre, quando mi porta mia nipote a fare la spesa, se no faccio il domicilio, me le portano loro.
1: Ma Margherita, ma vuoi venire a sfidarmi?
2: Ma ascolta, prima di tutto ho 82 anni.
1: Ah.
2: E poi sono pure caduta in questi
0: giorni. No. Cosa è successo? Com'è che sei caduta?
2: La mia settimana. Mi hanno rubato la borsa in mezzo alla strada.
1: No.
0: Mannaggia.
2: Dopo 2 giorni sono caduta.
0: No.
2: Perciò non credo che sono in grado di sfidarti.
0: Marghe, come va? Ti sei fatta male da qualche parte?
2: No, il ginocchio.
0: Il ginocchio.
2: Sono sacramentata il ginocchio. Adesso piano piano mi sto... Che poi se ci penso come è fatto a cadere non me lo spiego. Ma niente.
0: Beh, cosa ci metti? Il ghiaccio, l'arnica, cosa ci metti?
2: No, io sono andata dall'ortopedico, mi ha fatto una lastra e tutto, siccome non c'era niente di rotto, mi ha dato delle pastiglie lui che mi hanno fatto passare il dolore, sono un po' forti, sono tipo un oppiaceo, però mi è passato il dolore e adesso piano piano comincio a camminare.
1: Senti Margherita, io allora farò questa sfida in tuo onore, io penserò a te quando qualcuno verrà a sfidarmi qui in auditorium a Radio Popolare e io lo farò per te. Sei contenta?
2: Va bene, grazie mille. Guarda che io sono abbonata da Milano Centrale.
0: Ma si capiva...
2: Non c'era l'abbonamento, davano una specie di tesserina, figurati che a me me l'ha data Michele Cucuzza, una specie di tesserina, era penso il 76, 77.
1: Storica.
2: Milano Centrale.
1: Grande Marghe! Ciao, grazie.
0: Mi raccomando, rimettiti ciao. Bene, grazie, ciao, ciao.
1: Ciao. Continuano ad arrivare i messaggi.
0: Ma io diciamo che avevo il pensiero,
1: lo
0: la sensazione che avremmo aperto le cataratte e io ne sono felice, queste sono le cose per cui mi diverto di più, in cui sguazzo. Roberto... Se ne esce con la protervia. Adesso magari mi sbaglio, Roberto. Secondo me un po' boomer. Cioè, il primo messaggio: siete dei dilettanti.
1: Ecco.
0: Oh, calma. Cioè, io divido food e non
1: che
0: food.
1: Toni.
0: E chi ha detto che noi non lo facciamo?
1: Allora, in effetti, io non lo faccio. No, allora Roberto, questa è una tecnica molto particolare la tua, in effetti condivisa da molti, io invece do la priorità proprio alla forma delle cose e al peso, quindi per esempio come ci diceva qualcun altro, che adesso non ritrovo più, i messaggi, Phil Manfredi, dice: devono rigorosamente passarteli nell'ordine meno efficiente, uova prima, 6 pack di uliveto dopo. Ecco, allora, prima di tutto io non compro mai l'acqua, quindi questo già mi esclude. Però effettivamente io posiziono già i vari prodotti in ordine di imbustata, insomma, e quindi metto per esempio prima la roba più appunto più pesante, l'olio eccetera eccetera, e poi alla fine le uova e tutto il resto.
0: Volevo aprire anche, come dire, quel cassetto un po' più imbarazzante, perché a me succede questa cosa qua. Tu fai giustamente quella disposizione sul nastro che ha un ordine preciso, però non dipende solo da te, perché
1: questo
0: dipende anche dal cassiere o cassiera che cosa decide di prendere dal nastro, passare sul suo sensore e poi far scendere dalla discesina. E ci sono quei momenti in cui non viene eseguito, come dire...
1: E quindi ti parte il...
0: L'embolo. L'embolo che ovviamente viene sopito nell'autocontrollo. Ma...
1: Non dovevi passare prima quello!
0: Era evidente, no?
1: Ed è per questo che devi prenderti i tuoi spazi sul rullo. Cioè, non mettere tutto per forza ammassato.
0: Lo so, però
1: anche un po' di stantino in modo da dare tu l'ordine.
0: Però se fai una spesa rilevante,
1: certo, non puoi occupare.
0: No, soprattutto cioè, quello che non deve mai succedere, e qui di nuovo entriamo nelle paranoie, quello che non deve mai succedere per nessun motivo, per quanto mi riguarda, è che il cassiere o la cassiera inizia a passare i prodotti prima che tu abbia finito di disporli sul nastro e sia scattato dall'altra parte, perché nel momento in cui scende il primo oggetto dalla discesina tu devi essere lì pronto.
1: Devi essere pronto con la tua busta già. No, allora devo dire, io in generale comunque se ho la possibilità mi porto una busta, cioè di quelle appunto rigide,
0: sì,
1: o di quelle appunto di tessuto, come ci diceva prima qualcuno, non mi ricordo chi, ma il problema è che queste cose sono facili, ok? Io vi voglio sfidare sulle difficoltà. E per questo, appunto, sacchettini biodegradabili. E tra l'altro, Angel Princess ci scrive: i percoppi imbustano pure. E ti fidi?
0: Pazzi.
1: Pazzi.
0: Pazzi.
1: Sì, ogni tanto succede in effetti che imbustino per te. Molto raro, comunque, ormai non lo fa più nessuno.
0: Allora, Mimì ha ragione. Mimì ha ragione, la cassa rapida autogestita toglie le ansie da prestazione del rullo. è vero, io però ad esempio sulla la cassa rapida autogestita soltanto tendenzialmente se hai una spesa abbastanza
1: ridotta certo.
0: Perché se no, ovviamente poi adesso ci sono quelle cose, cioè, se hai le tesserine, quelle cose, prendi gli spara prezzi.
1: Bellissimo,
0: tra l'altro. E lì a quel punto... come dire, il rullo non c'è più. Forse saranno cose che tra qualche anno ricorderemo con nostalgia.
1: Chissà come succede, cosa succederà.
0: Ai nostri nipoti, Chiara, racconteremo di quelle volte in cui c'erano delle cose che voi non sapete neanche immaginare, ragazzi.
1: No, tra l'altro io ho degli aneddoti da raccontare sulla cassa, quella diciamo automatica, self, molto, molto brutti, perché lì invece non sono assolutamente una campionessa, vado nel panico. Una volta mi è capitato che avevo in mano il portafoglio, mi si è rovesciato completamente. No, guarda, ti giuro. E in più a volte capiti nelle casse in cui, che ne so, io prendo molto i prodotti in offerta, quelli 30% vicino alla scadenza, eccetera, eccetera. E nelle casse automatiche, purtroppo, a volte c'è bisogno dell'intervento di qualcuno. E quindi tu inizi e lui ti dice: chiamare l'addetto alla vendita. Tu dici: ma no, ero venuta qui apposta per risparmiare il tempo.
0: Esattamente. Ma, c'è anche Chiara, che salutiamo, che tira fuori un argomento scomodo: i prodotti con le confezioni un po' taglientine.
1: Vero.
0: Termine tra l'altro precisissimo, giusto, angoli aguzzi, che appena li metti dentro il sacchetto si taglia subito. Mi vengono in mente certi prodotti tipo... in qualche modo imbustati in atmosfera protettiva, quindi con la plastica, sono problemi.
1: È molto anche i surgelati, per esempio, che lo sappiamo, sono insomma scatole di carta, però ovviamente surgelati diventano dei mattoni molto pericolosi per le nostre buste della spesa.
0: Dobbiamo fermarci per 1:29, ma temo che continueremo a parlare ancora di questa cosa anche dopo.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
8: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
7: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
8: Questi non me li lascio scappare.
9: funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
10: Sei andata a una sagra?
9: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
10: E si mangia?
9: No, ma ti sazi di sconti.
10: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
11: Brico Ok, più vicino a te.
9: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.

0: 14 e un minuto, c'era una telefonata poco fa allo 02 33 001 001, l'avevo presa ma nel frattempo c'era la pubblicità. Se per caso vuoi ritelefonare, sei benvenuto o benvenuta, ti prendiamo immediatamente. Mentre continua a impazzare la discussione su questa sfida lanciata da Chiara Manetti, che a questo punto spero sarà uno degli highlight,
1: esatto,
0: di questa giornata di sfide.
1: Di chiamante.
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao!
1: Ciao!
2: Ciao, scusatemi, magari mi si sente male, mi spiace.
0: Vai, vai tranquilla.
1: Stiamo bene.
2: Ecco, dunque, io è un anno e mezzo che non faccio la spesa.
1: Ok.
2: Perché sono in sedia a rotelle.
0: Mm. Ok.
1: E mandi qualcuno al posto tuo, dunque, immagino.
2: A fare una spesa in sedia a rotelle. In un ipermercato, entri sana e si omicida.
1: Questo è assolutamente un tema più che giusto.
2: Cioè, è una roba tremenda. Cioè, per favore, mi aiuta a prendere quella cosa che ho da fare. E io, secondo lei, le chiedo quella roba lassù, la pappa del gatto lassù, perché mangio solo quella.
1: Certo. E come hai appunto risolto? Mandi qualcuno a farla al posto tuo oppure chiami e te la portano a casa?
2: Con uno che si chiama Francesco, è mio marito da 40 anni.
1: Dolcissimo.
2: E sta benissimo fare la spesa.
1: Hai visto?
2: E adesso è una lippa e spero che non abbia problemi, perché altrimenti l'omicidio è garantito. Ma vi assicuro, entrate in un
1: supermercato,
2: in un ipermercato, in un supermercato, in una cosa dove dico: ah, tutte le cose che belle per le persone a mobilità ridotta, che non ti dicono che sei handicappata, ti dicono che sei a mobilità ridotta. Cazzo no, sono handicappata, sono in sedia a rotelle e non riesco a alzarmi. Porca miseria.
1: Senti, ma mi sono persa, come ti chiami? Come ti chiami?
2: Stefania.
1: Ciao Stefania, allora, prima di tutto grazie per averci chiamato. E ovviamente quello che tu sollevi è un tema pertinentissimo e assolutamente importante, perché in effetti noi, diciamo, normodotati non pensiamo mai assolutamente a questa.
2: Sì, è difficile,
1: sì.
2: Cioè, anch'io fino a che non ci sono cascata nel senso letterale del termine.
1: Certo. Senti, allora tu sei abbonata?
2: Figurati, da credo dalla prima possibilità che c'è stata.
1: Oh, grazie.
2: E da allora sempre con ritocchi, cose, se ci sono stati dei distacchi era per questioni di soldi e basta.
1: Certo, sì, perché appunto noi lo ricordiamo.
2: Ha ripreso, così, ma anche le mie gambe stanno pian pianino riprendendo. Però non riprenderanno mai abbastanza da portarmi in piedi,
1: okay,
2: in un ipermercato. Perché se io entro anche in piedi in un ipermercato appoggiata a un deambulatore, sono un potenziale killer. Perché veramente niente è pensato per.
1: Certo.
0: È proprio così. Grazie di averci mostrato questo punto di vista.
2: Ciao.
1: Grazie,
0: ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, buona domenica.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
0: 02 33 001 001 per i vostri messaggi e per le vostre telefonate, il 331 6214 013 per i messaggi, quello prima, avete capito. Mi sono un attimo impappinato, ma succede nel corso di queste lunghe conduzioni di abbonaggio. Io direi che potremmo anche ascoltare una canzone.
1: Ma dai, ascoltiamola.
0: Ascoltiamo una canzone. In particolare, visto che se ne sta andando l'estate, probabilmente possiamo considerarla già andata, questa è una canzone dedicata ai vestiti estivi che ha appena pubblicato Michael Kiwanuka, si chiama Summer Clothes.
3: The music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is

0: Allora, io a un certo punto, mentre ascoltavo questa canzone così evocativa e suggestiva, mi è venuto in mente Massimo Bacchetta, che è stato...
1: Si è svegliato con lui e quindi...
0: Ma devo dire, durante la campagna abbonamenti mi incute timore per via del suo ruolo. Perché insomma, giustamente, da coordinatore in qualche modo ci fa arrivare quella giusta sana pressione per il fatto che dovremmo fare degli abbonamenti. Cioè, mi sono sentito Massimo che diceva sì sì, divertente questa cosa sulle buste,
1: le
0: eccetera,
1: buste della spesa,
0: ma gli abbonamenti quindi amici e amiche, ascoltatori e ascoltatrici, abbiamo bisogno dei vostri abbonamenti. Noi questi giorni in cui proviamo anche a fare gli spiritosi, simpatici e tenervi compagnia con questi giochi, li investiamo per un motivo soltanto, che è raggiungere una quota di abbonamenti che ci permetta di vivere bene una nuova stagione, di pensare magari a fare qualche progetto, qualche investimento, avere insomma quella sicurezza.

0: sicurezza economica che è fondamentale per essere indipendenti.
1: È giusto, e anche per festeggiare i prossimi 50 anni, perché appunto quest'anno Radio Popolare compie 50 anni e tra altri 50 noi vogliamo esserci
0: Sì. Cioè,
1: assolutamente.
0: noi non lo
1: Noi,
0: so.
1: ma io
0: Mannaggia.
1: sì, dai, no, anche tu.
0: Vedi,
1: Beh,
0: ho
1: io te lo
0: capito.
1: auguro.
0: Sono coetaneo della radio, quindi c'è quel problema lì. Che poi ci mancherebbe, però. Ciao.
1: L'hai chiamato?
2: Buongiorno.
0: Ciao Massimo.
1: Eccolo!
0: Tutto bene?
2: No, sì, ma per dirvi che qua fuori, no, c'è l'ufficio contabile, però
0: Sì.
2: c'è anche l'ufficio creativo, no?
0: Ok.
2: L'ufficio progettuale,
0: Bene.
2: capito?
0: Sì,
2: C'è
0: capito.
2: l'ufficio guardiamo avanti, l'ufficio come facciamo.
0: C'è un sacco di uffici,
2: Ma
0: Massimo.
2: è pieno, solo che sono vuoti, però è pieno di
0: Capito.
2: uffici. Allora, quindi la questione è che, cioè, l'ufficio creativo ha
0: Sì.
2: pensato, ma infatti, Manetti. Cioè, c'è la cosa della busta, dell'imbustamento, della sfida, eccetera, e questo avverrà nel concreto. Adesso
1: Dobbiamo capire
2: qualcuno si è
1: come.
2: anche messo al punto di domanda, ha detto: ma quindi, scusate, dobbiamo far venire qua il rullo del supermercato? Cioè, vabbè, comunque questo riguarda l'atto materiale, se ne occupano altri, il sabato e la domenica. Però se pensato, come la vedi Nicolò, che invece Manetti in questo momento, cioè nella sua onda, lei ha in mano una sportina. Ok, in cui mette dentro gli abbonamentini, quelli,
1: Ah, la
2: no?
1: sportina con gli
2: Allora,
1: abbonamentini.
2: volevo dirvi che al momento, cara
1: Sì,
2: Chiara,
1: sì.
2: Manetti, cioè,
0: Nella
2: la
0: sportina.
2: sportina
0: È
2: che tu hai in
0: vuotina?
2: mano,
0: No.
2: no,
0: Ah.
2: no, cioè, io ti do un numero, te ne do due.
1: Dacci due numeri.
0: Mi piace che stai mettendo pre più pressione su di lei.
2: Eh
0: Io
2: sì.
0: di questo ti sono grato.
2: Eh sì.
0: C'è del bullismo, ma io te lo lascio
2: No,
0: fare.
2: perché poi arriva la seconda parte.
0: Ok.
2: Cioè, nella tua sportina ci sono dentro tre.
1: Tre.
2: Però la sportina
1: Ok.
2: contiene 10.
1: Ok.
0: Molto
2: Ok?
0: bene.
2: Poi, se hai pensato, la sportina che è
0: Questo sempre
2: questione
0: negli uffici.
1: Negli
0: nell'ufficio
1: uffici
2: l'ufficio
1: creativi.
2: creativo, no,
1: Certo.
2: quello contabile era lì che bestemmiava.
0: Ok.
2: L'ufficio creativo,
0: Creativo, pensava
2: vabbè,
0: alle
2: ma
0: sportine.
2: guardiamo
0: Bene.
2: avanti, capito? Ok, e quindi 3 e il numero è 10.
1: Quindi ne mancano sette. Se so fare bene i calcoli.
0: Questo invece è l'ufficio che c'è un ufficio contabile che ha detto sono sette.
2: Questo è l'ufficio che in questo momento si sta chiedendo: ma chi è che l'ha fatta entrare? Scusate, cioè così.
0: No, molto
2: Vabbè.
0: bene.
2: E poi c'è il ruolo di Nicolò, che
0: Sì.
2: Nicolò è quel
0: Ho un
2: ruolo,
0: ruolo?
2: sì,
0: Ok. Ma certo.
2: che c'è sempre al supermercato e lì si apre una questione, però, di quello che dice: le do una mano?
0: Ah, io sono quello lì?
2: Che lì si mette in una situazione complicatissima, perché
0: Ma
2: le
0: più
2: do
0: che
2: una
0: altro perché
2: mano.
0: detta così era già marpione subito.
2: Esatto,
0: Cioè, nel senso.
2: esattamente. Io lo
0: Ah,
2: dicevo legato
0: esattamente. Ti
2: alla.
0: ringrazio,
2: No,
0: Massimo, per la
2: no, lo
0: stima.
2: dicevo legato alla telefonata di prima, nel senso che il le do una mano si espone 9 volte su 10 a essere raccontato all'uscita del supermercato, più o meno così. Ma sai che c'era dentro un coglione che poi ha cominciato a marpionare? 9 volte su 10, perché una
0: Il
2: volta
0: mio
2: su
0: ruolo,
2: dieci.
0: ragazzi.
2: Perché invece una volta su 10 era il momento opportuno di dare una mano a una persona.
0: No, pensavo di marpionare. No,
2: No, era il
0: no,
2: momento opportuno
0: colpa
2: di
0: mia.
2: dare una mano a una persona senza importunarla. Questo, Nicolò, è il momento opportuno di dare una mano a Chiara Manetti che
1: Dammi una mano, Nicolò.
2: 3, 10,
1: Sì.
2: sportina, ecco.
0: Molto bene, allora Chiara, se posso collaborare nel riempire la tua sportina di abbonamenti ne sarei felice.
2: Ma che c'è gente fuori che sta sudando, dopo aver prodotto questo pensiero?
0: Di sicuro non ha sudato nel produrlo, però. Secondo me era meglio se sudava nella fase creativa. Non.
2: Vabbè,
0: Però.
2: la creatività è un venticello che
0: Certo.
2: vola, porta l'aria, no?
1: E allora aiutateci, aiutatemi a riempire la mia sportina di questi abbonamenti mancanti,
2: Eh
1: che
2: sì,
1: noi.
2: ma è detta così, però
1: No,
2: è.
1: no,
2: Cioè,
1: aspetta, perché abbiamo appunto delle strategie per fare in modo che queste sportine si riempiano
2: Oh.
1: ancora di più, proprio per
2: Perché
1: questo talento che ho.
2: c'è poi anche l'ufficio strategie fuori,
1: Certo.
2: no? Che ha detto: vabbè, ma sentite com'è spavalda sull'imbustamento? E quindi l'ufficio strategico ha detto: no problem, saprà essere un po' spavalda anche sull'imbustamento radiofonico di sti cavoli di abbonamenti che deve portare. Cioè, l'hai fatta che sembra che hai imbustato solo tu nella vita, adesso fai un po' vedere che imbusti radiofonicamente.
1: Imbusto anche 3, gli ascolti.
2: 10.
1: Va bene. Grazie,
0: grazie Massimo,
1: Massimo. Per
2: quando è che
1: numeri?
2: Finisci la spesa? Quant'è che hai ancora di spesa?
1: 3:30 alle 3:30 finisco.
0: Sono? Un'ora e 13 minuti.
2: Ti lasciamo dentro nel supermercato un'ora e 13 minuti per 7.
1: Che tra l'altro è tipo il tempo medio.
2: Devi prendere 7 robine. Adesso vedi tu.
1: Dai, vi prego, aiutatemi, aiutateci a riempire questa sportina con nuovi abbonamentini. Perché appunto vi ricordiamo che questa è la nuova campagna di Radio Popolare di abbonamenti, e noi abbiamo anche degli obiettivi numerici.
0: Abbiamo degli obiettivi numerici e, come avete percepito, abbiamo anche delle persone addette a farceli rispettare, e l'approccio è quello che avete sentito. Non è la prima volta probabilmente che testimoniate, insomma, questa pressione che i conduttori, le conduttrici devono sopportare. Noto comunque il fatto che la responsabilità è principalmente tua.
1: Mia.
0: Io ho un ruolo di fiancheggiatore, nella migliore delle ipotesi.
1: Ma perché la tua sfida è molto più seria della mia.
0: Ok, certo. Assaggiare delle merendine scadute, come temo che sarà. Secondo me, tra l'altro, se Dismo Pestalozza, per la prova di gusto a cui dovrò sottopormi, sarà effettivamente il responsabile della preparazione del tutto, sono sicuro che prenderà le robe dalla macchinetta il giorno prima.
1: Sì, tra l'altro qualcuno prima scriveva "Ussignor", doveva farlo, cioè il responsabile di tutto questo deve essere Disma.
0: Lo so.
1: Lo so. Ti dava un po' di supporto.
0: Ma a me, a Finiani anche, perché ricordiamo che prove di gusto ce ne sono due, e una delle due sarà specificamente dedicata al magico mondo dei formaggi, visto che Fabio Finiani ne è satrapo da tempo in memore.
1: Sì, tra l'altro appunto ho recuperato il messaggio di Phil. Che dice: "Ussignor, se i formaggi li sceglie Disma, il povero Fimiani rischia di trovare il formaggino tigre, la sottiletta Kraft e il Baby Bell". Che comunque posso dire, il Baby Bell, guilty pleasure della mia adolescenza.
0: Il Baby Bell è un formaggio sicuramente industriale, ma buono, sì, sono d'accordo.
1: Ovviamente sono d'accordo. Diamo sempre insomma, la priorità ai formaggi, quelli stagionati. Poi vabbè, appunto, io vengo dal Piemonte, per cui lì c'è una grande, una grandissima sportina piena di formaggi, ecco, per tornare alle nostre sportine. Buonissimi. Però il Baby Bell, comunque, devo dire, ogni tanto, per fortuna non facevo io la spesa all'epoca, sennò...
0: Sì, ne compravi troppi.
1: Ne avrei comprati troppi.
0: Io devo confessare invece questa cosa, che è tanto un guilty pleasure che un giorno li ho comprati, perché adesso anche mia figlia li mangia.
1: Vedi?
0: E io ho questo problema che, essendo una persona che sta sveglia tanto nel corso della notte, tendenzialmente a un certo punto faccio magari
1: lo spuntino,
0: uno spuntino
1: notturno.
0: Se non fa, che decisamente non fa bene al mio girovita, soprattutto passato una certa età, e niente, e c'è stata una notte in cui ho mangiato gli ultimi due Baby Bell.
1: E lei come l'ha presa?
0: Male.
1: Mi immaginavo.
0: Stranamente male. E quindi è andata così. Però giusto, visto che parlavamo di formaggi, ritorno al fatto che Gio ci ha poi mandato, grazie, una foto della sua toma del canavese.
1: Giusto.
0: Formaggio latte crudo, sapore strong. Lui l'aveva messa in una piadina sotto hummus e pomodori, che è particolare. Come il formaggio strong con l'hummus non l'avevo mai immaginato, ma ci proverò, caro Joe, e ti farò sapere, visto che ormai tanto ho il tuo contatto e potrò scriverti in qualsiasi momento, soprattutto quando tu non te lo aspetterai. Ma noi volevamo dirvi di alcune serate che si tengono in questa settimana di abbonaggio nel nostro auditorium, occasioni anche per arrivare qui e fare l'abbonamento fisicamente. Certo, sarebbe più utile, più bello che voi faceste l'abbonamento
1: adesso
0: mandandoci la prova fotografica via SMS 331 6214013, perché così Chiara può andare poi a sventolare questi screenshot sotto
1: la mia sportina,
0: il naso di Massimo Bacchetta e fargli anche delle pernacchie.
1: Dai, per favore, aiutatemi in questa...
0: A spernacchiare
1: Massimo Bacchetta, perché è necessario.
0: È necessario, quindi andate su radiopopolare.it, abbonatevi. Nel frattempo noi, mentre voi vi abbonate, vi ricordiamo che ci sono alcuni appuntamenti. Ad esempio martedì, che cosa succede?
1: Chiara? Allora, martedì, e tra l'altro ricordo che questi appuntamenti li potete trovare sul nostro sito radiopopolare.it, la pagina dedicata si intitola Abbonaggio, le serate in auditorium dal 12 al 16 di ottobre. E martedì, mi chiedevi, allora, martedì verde di sera, una serata a tema alimentazione vegetale, e ci si chiede: è la chiave per un mondo diverso? Allora, la serata è a cura ovviamente della nostra Cecilia Di Lieto e di Federica Giordani, che insieme conducono Considera l'armadillo dal lunedì al venerdì, e appunto scopriremo insieme ai nostri ospiti perché mangiare 100% vegetale è possibile per tutti, come farlo e soprattutto perché. E ci saranno tantissimi e tantissime ospiti: Maura Bozzali, biologa e nutrizionista di che cosa significa mangiare vegetale per il nostro organismo e come farlo al meglio, poi ci sarà il professor Massimo Filippi, filosofo, con cui si parlerà dell'aspetto etico di questa scelta, con Francesco Ceccarelli, che è responsabile evidenze e documentazioni di Essere Animali, scopriremo in che modo le nostre scelte alimentari impattano sugli animali e in che modo la produzione intensiva è uno scenario che potremmo lasciarci alle spalle. E ci sarà anche Stefano Caserini, ingegnere ambientale, docente universitario, insomma un sacco di gente qui per voi gratuitamente, tra l'altro vi ricordo, perché i nostri appuntamenti sono gratuiti. L'unica cosa che dovete fare è compilare il modulo, che trovate appunto sul sito di radiopopolare.it, e la serata, come insomma tutte le serate dal lunedì al venerdì la prossima settimana, sarà accompagnata da un DJ set dalle 19.30 alle 21 con Missing Red.
0: Invece giovedì 15 ottobre ci sarà una serata che terrà insieme, credo, diversi elementi che incrociano poi anche questa campagna abbonamenti, perché ci sarà un compleanno di una trasmissione che quindi non è un cinquantennale, ma è comunque un compleanno rotondo di una delle tante trasmissioni che vi tengono compagnia da diversi anni, da diverse stagioni, Bollicine in particolare. Ci sarà una sfida, perché ci sarà effettivamente un quiz che vedrà la storia di Bollicine come elemento portante, e ci sarà evidentemente anche la campagna abbonamenti con questa possibilità di arrivare qui, venire in via Olearo 5 e sostenere Radio Popolare. Giovedì 15 ottobre, Bolli Quiz. Infatti nell'estate del 2011 iniziava Bollicine con Francesco Tragni e Marco Carini, un programma dedicato alla musica, in particolare soprattutto alla musica italiana, ma non soltanto, un approccio leggero che vi ha accompagnato per tanti weekend, per tante domeniche, 600 puntate e oltre, 15 anni di storia da festeggiare anche con della musica live, la Bolli Band con Giuseppe Fiori, Walzer, Fabio Donghi ed Elena Quarin. Ci saranno delle domande anche per il pubblico, oltre che per i tre concorrenti, che saranno tre voci note della radio, e io temo farò una figuraccia tremenda, lo dico già subito. Secondo me Francesco Tragni non vede l'ora di mettermi in difficoltà, e penso che ci riuscirà.
1: Ci riuscirà.
0: Lui e Marco Carini, secondo me, mi faranno fare una gran figuraccia, ma va bene, è un bel giuoco. Quindi il Bolli Quiz, 15 anni di storia e delle domande sulla loro trasmissione. Non è facile.
1: Beh, non è per niente facile. No. Poi 600 puntate, insomma, devi averle seguite tutte.
0: o mi metto in queste notti ad ascoltare i podcast di tutte, perché soprattutto le prime io temo di averle ascoltate poco, però insomma ragazzi, proveremo. Allora, giovedì 15 ottobre nell'auditorium Demetrio Stratos, una serata anche evidentemente quindi di gioco, di convivialità allegra e sorridente, dalle 19.30 alle 21, quindi ad accompagnare l'inizio di questa serata ci sarà Dario Grande a selezionare canzoni e musica, e anche qui ci sarà sempre una somministrazione, un po' di street food, un po' di cose da bere, quindi venite anche prima, si fanno due chiacchiere anche con i conduttori, le persone della radio che troverete qui, ci fermiamo sempre insomma anche in base ai nostri turni.
1: Ed è proprio questo il bello della campagna abbonamenti, che... Allora, noi siamo sempre qui comunque, quindi quando volete venire a trovarci,
0: sì, ci trovate.
1: Olleario ci trovate, però appunto queste serate sono anche l'occasione per, diciamo, avere un motivo in più per venire e per parlare con noi, per conoscerci, perché comunque appunto conoscete le nostre voci, ma magari non ci siamo mai ancora incontrate dal vivo, se non per esempio a me è capitato di incontrare tantissimi ascoltatori e ascoltatrici durante quella che fu la grande staffetta.
0: Ah, la staffetta che ha dato un po' il via, diciamo, a questo anno giubilare.
1: Mamma mia, che ricordi, un po' tipo i ricordi del Vietnam, sai quando c'è quel meme di quello scoiattolo che vede i bombardamenti, eccetera, eccetera. Ecco, io ho un po' quel ricordo lì della staffetta.
0: Così, così drammatico?
1: Ma allora...
0: Ma tu con chi è che eri?
1: Con Alessandro Braga, con il nostro mitico Alessandro Braga, che ha preso parecchie multe. Sì.
0: Non lo sapevo,
1: no,
0: questa.
1: È stato bellissimo, è stato bellissimo. Chi ha ascoltato se lo ricorda, Alessandro adesso sta bene, le ha pagate, tutto ok.
0: Ha pagato i debiti con la società, certo.
1: Gli ho detto, Ale, ma vogliamo dividerle? Ma lui, no, ma figurati, eccetera. Tra l'altro la prima l'avevamo presa proprio a Mantova, che era la prima tappa. Cioè noi dovevamo partire da lì.
0: Molto bene, vabbè, bravi.
1: È stato bellissimo. Però appunto in quelle occasioni lì abbiamo incontrato tantissimi ascoltatori e ascoltatrici che ci aspettavano in tutte le tappe che avevamo previsto per il nostro viaggio, e adesso vi aspettiamo qui. Vi aspettiamo qui, venite qui in Via Olearo da lunedì al venerdì dalle 19.30 in avanti e venite.
0: Non aspettate però domani per fare l'abbonamento a Radio Popolare, non aspettate, anche perché abbiamo bisogno di raccogliere ancora alcuni abbonamenti per riempire la nostra sporta, il nostro sacchettone per questa conduzione da qui fino alle 15.30. Andate su radiopopolare.it, abbonatevi e poi mandateci un messaggio simpatico accompagnato dallo screenshot del vostro abbonamento. Questo ci renderà molto felici. Ci fermiamo per 47 secondi.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Eccoci di nuovo in conduzione alle 14.31 minuti, abbiamo ancora un'ora per raccogliere quegli abbonamenti, non so se si era capito il messaggio, radiopopolare.it, bisogna fare questi abbonamenti per chiudere in bellezza la conduzione di Chiara Manetti in particolare.
1: E di Nicolo Vecchia.
0: Con me fiancheggiatore, colui che aiuta a prendere gli abbonamenti sugli scaffali più in alto.
1: Giusto, perché comunque ricordiamolo, c'è anche quella difficoltà lì, perché io sono alta.
0: Sei alta? Dire. Sei alta?
1: 1,53 m.
0: È una misura, è come un'altra.
1: E quindi mi capita spesso di avere bisogno di una mano, a volte però io sono testarda, voglio fare le cose da sola, quindi mi trovate ad arrampicarmi.
0: pericoloso.
1: No, perché in realtà a volte molti supermercati hanno una tipo una scaletta che spostano.
0: Sì. E normalmente dovrebbero usare gli addetti, te lo volevo dire.
1: Non lo sapevo.
0: Però vabbè.
1: Ho fatto finta di non saperlo, forse. E quindi aiuto, cioè accetto volentieri il tuo aiuto.
0: Radiopopolare.it. Nel frattempo noi ci siamo collegati con Ira Rubini per raccontare quello che succederà nella prima delle serate in auditorium, che è domani. Domani, Ira Rubini, buon pomeriggio.
6: Sì, sì, ecco, scusate, sono praticamente nel mezzo di un'autostrada, spero che mi sentiate.
1: Ti sentiamo,
0: Ira. Cioè ti hanno abbandonato sull'autostrada come un
1: un povero cucciolo.
6: Mi hanno legato al guardrail, no. Sto aspettando una signora come Snoopy, molto ricca, che mi faccia fare una vita di agi.
0: Fantastico, non vediamo l'ora di...
6: No, grazie di avermi chiamata, perché la prima serata che faremo in auditorium, e proprio perché è la prima, insomma, in questo weekend un pochino ne parliamo.
0: Certo.
6: La seconda replica di uno spettacolo nuovo che la sottoscritta ha ideato insieme agli Slide Pistons, cioè a Raffaele Köhler e Luciano Macchia, rispettivamente alla tromba e alla fisarmonica, a partire da un decennio importante per me innanzitutto, ma soprattutto per Milano.
0: Ma posso fare tipo che ti intervisto, visto che sei l'artista.
6: Dai.
0: In questo caso, allora, com'è nata l'idea di raccontare proprio questo decennio tra 1966 e 1976, Ira?
6: In realtà il decennio è un decennio che, insomma, ha visto quelli della mia generazione scavallare tutta una serie di traguardi. Diciamo che siamo stati i primi microconsumatori, visto che tu sai di cosa si tratta, cioè la pubblicità nasceva in quegli anni, e quindi quei bambini lì sono bambini diversi da tutti quelli che ci sono stati prima, e hanno in qualche modo cominciato a fare una vita che somiglia un pochino di più a quella dei bambini di adesso, però con una situazione, un'educazione delle famiglie che invece avevano dei retaggi precedenti, quindi è tutto abbastanza divertente, tutto molto nuovo, ecco, per cui lo sguardo è quello di una bambina a caso, io, ma perché insomma diciamo che forse così sapevo di cosa stavo parlando, ma che fotografa la città e l'Italia, e ripeto, in un facendo un po' di ricerche oltre ai miei ricordi, agli appunti di famiglia, una serie di esilaranti immagini che, se verrete a vedere lo spettacolo, vedrete anche voi, ho riscoperto tutta una serie di cose incredibili che sono successe con una velocità vertiginosa in quel decennio. Quindi a partire dal mio condominio, perché lo spettacolo si intitola 1966-1976 Milano, il mio condominio, con una chiave condominiale, perché in quel condominio vivevano persone davvero molto particolari oltre alla mia famiglia, io racconto Milano.
0: Un condominio che si trovava più o meno dove? Cioè che in quel periodo forse anche i quartieri milanesi avevano delle identità più marcate di quanto non ce le abbiano oggi, o no? Mi sbaglio?
6: In realtà no, assolutamente avevano, certamente Milano era più piccola, la periferia era più periferia di adesso, e, insomma, tanti luoghi erano, insomma, andare in centro era un'operazione che per tutti rappresentava, come dire, una piccola avventura. In realtà qui parliamo di un quartiere che adesso è costosissimo, come molti quartieri di Milano, in modo assurdo, cioè il quartiere di Milano Ovest che gravita intorno a Piazza Piemonte e a Via Washington. Allora in realtà c'erano ancora tante aree vuote per via dei bombardamenti della guerra, per via del fatto che, insomma, era un'area residenziale, ma non, a quel tempo non considerata vicina al centro, e lì ovviamente c'è stato il primo boom edilizio, la prima, come dire, grande speculazione edilizia, per cui molti di quelli che arrivavano da fuori, come la mia famiglia, venivano indirizzati in questi nuovi palazzi che sembravano il non plus ultra della modernità, e poi invece io racconto che ci sono dei lati oscuri, ecco, insomma, ma anche piuttosto, diciamo, lo spettacolo è comico.
0: Lo spettacolo è comico, lo spettacolo è anche musicale, perché dicevi giustamente che ci sono gli Sly White Pistons, ecco, la musica come che ruolo ha in questo spettacolo?
6: È un decennio, quindi ogni anno ha la sua canzone. Abbiamo spaziato tra la musica indipendente, che allora insomma era importante, quindi non sono solo grandi pop hits, però ci sono anche alcuni grandi successi che allora tutti ascoltavano sostanzialmente, rivisitati dagli Slide Pistols a modo loro, e vi assicuro che dopo averli sentiti dal vivo, insomma nelle prove, recentemente abbiamo debuttato al Teatro Gerolamo, sono veramente qualche cosa le loro versioni di queste canzoni, che tra l'altro tutto il pubblico è invitato a cantare senza pudore, cosa che ha già fatto anche nella precedente replica.
0: Meraviglioso.
6: Alle 21, sì. Ma prima c'è l'aperitivo, il DJ set.
0: Con Andrea Cegna.
6: Esatto, Andrea Cegna, Basilio Tiziana per l'aperitivo siciliano, e poi alle 21 ci chiudiamo nell'auditorium perché lo spettacolo va a incominciare, che tra l'altro lo manderemo anche in diretta, ma vederlo è veramente un'altra cosa per i motivi che vi dicevo prima, e quindi vi aspettiamo, ma vi dovete prenotare sul sito di Radio Popolare.
0: Molto bene, Ira Rubini sul palco dell'auditorium del Metro Stratos con gli Slide Pistons domani sera, a partire dalle 21 lo spettacolo, dalle 19:30 l'aperitivo. radiopopolare.it per prenotarvi per Milano 1966 il mio condominio. Grazie Ira, buon pomeriggio.
6: A voi, ciao.
0: Ciao, che ritroveremo domani anche evidentemente in onda questa campagna abbonamenti, oltre che sul palco dell'auditorium per la prima delle 5 serate.
1: Esattamente.
0: E a questo punto ne abbiamo dette 4, vado a concludere anche con quella di venerdì, venerdì 16 ottobre, forse un'altra serata molto interessante, forse la più misteriosa da un certo punto di vista, almeno per quanto mi riguarda, perché fin dal titolo Ascolta questa foto, c'è un mistero intrigante nel rapporto tra fotografia e musica e audio. Il gioco che verrà condotto in questa performance consisterà nell'osservare cosa cambia nella percezione di chi guarda una foto una prima volta con una musica e una seconda volta con una musica totalmente differente. Quindi un esperimento che sarà condotto con 25 foto storiche famose e verranno accompagnate dal racconto della creazione di quella foto e da due melodie diverse eseguite dal vivo, perché ad esempio Barthes sosteneva che il testo indirizza il significato dell'immagine, sostituendo testo con musica non c'è più leggi questa foto ma ascolta questa foto. Ci sarà Tiziana Ricci a condurre la serata con Giovanna Calvenzi, Rudy Bargioni e Antonella Martinelli, venerdì 16 ottobre. Ascolta questa foto, anche in questo caso sulla pagina dedicata alle iniziative di questa campagna abbonamenti trovate il link per prenotarsi, modulo, dovete compilarlo molto semplicemente, andate, e quella sera venerdì ci sarà Giulia Strippoli,
1: esatto,
0: invece all'aperitivo.
1: Un bel DJ set.
0: Paola fa una domanda, per domani sera ci si deve prenotare anche per l'aperitivo?
1: Assolutamente no.
0: No, l'aperitivo è, ma a parte il fatto che anche se tendenzialmente non vi siete prenotati, un modo per farvi entrare in auditorium lo troviamo, è più comodo se
1: per
0: vi
1: noi,
0: prenotate
1: esatto,
0: organizzativamente, sapere quante persone arrivano è sempre più utile, per cui prenotatevi per favore. Se poi all'ultimo momento si aggiunge un amico, un'amica, un fratello, una sorella, venite tranquillamente, e per l'aperitivo no, non bisogna prenotarsi. Dopodiché se vieni domani, Paola, io ti consiglio di fermarti anche poi per lo
1: la serata, esatto.
0: A questo punto prenotati e via.
1: E ci serve anche sapere quanti siete per mettere le sedie qua fuori, in questa
0: certo,
1: bellissima location, perché comunque abbiamo dei tavolini, abbiamo delle sedie, ma ovviamente se sappiamo che venite in 60, dobbiamo insomma un attimo acchittare la situa, come si dice dalle mie parti.
0: Si dice così, acchittare la situa, non immaginavo. Invece ci trovavo un sincretismo tra, diciamo, contemporaneo e vintage in questa espressione molto, molto intrigante. Manuel è rimasto fisso sui sono ancora sul discorso delle sportive. Basta, mamma. Più che altro, invece, Chiara,
1: sì,
0: c'era una richiesta.
1: Ah, sì.
0: Non so come la vivi tu, cioè nel senso non volevo essere io, diciamo, a cercare di infilare un mercimonio in una tua performance.
1: Ma
0: però,
1: se questo serve per una nuova iscrizione, insomma, o comunque
0: un ritocco
1: che noi accettiamo alla grande, perché appunto se siete già abbonate comunque potete trovare il modo di, diciamo, sostenerci ancora per quanto già lo facciate, e già vi ringraziamo per questo. Per esempio Phil Manfredi dice, no scusate, ah sì,
0: sì,
1: era
0: sì,
1: lui,
0: è Phil,
1: era
0: Phil,
1: proprio lui.
0: È proprio Phil.
1: Allora mi dice: aggiungo un euro ai 10 che verso ogni mese.
0: Ma
1: perché?
0: Per cosa, Chiara?
1: Allora, lui dice: ma Chiara, può fare di nuovo il plin dello scanner della cassa del supermercato?
0: E tra l'altro, essendo lei piemontese, il plin è anche, come dire, un simbolo straordinario della gastronomia locale.
1: Allora, io prima effettivamente l'ho fatto, però pensavo fosse passato così, in sordina, cioè nessuno se ne...
0: E invece hai fatto breccia nel cuore di Phil, con il tuo...
1: Allora Phil, per te...
0: E per tutti gli altri.
1: E per tutti gli altri, amici, che sicuramente sono moltissimi.
0: Perché se voi siete sinceri con voi stessi, amici e amiche, il suono che Chiara tra poco produrrà, sì, dovrebbe davvero incitarvi a fare quell'abbonamento adesso per questo.
1: Scusa, aspetta che devo fare...
0: Cioè ragazzi, se non vi abbonate adesso io veramente non lo so che cosa posso fare io per farvi abbonare, cioè veramente è proprio una roba incredibile.

0: Oh, un po' di musica, ci vuole anche quella, soprattutto in una domenica pomeriggio alle 14.50 alle frequenze di Radio Popolare. Vi ho proposto questo brano che arriva dal repertorio di Neil Young e si chiama Like a Hurricane, in particolare il pezzo, un classico di Neil Young, che viene rifatto dai My Morning Jacket per un disco di beneficenza, tra l'altro, che raccoglie fondi per quella Bridge School che Neil Young ha contribuito a sostenere per tanti anni con i benefit, i Bridge School Benefit, concerti mitici. È una scuola per ragazzi che soprattutto hanno difficoltà nella lettura, in generale comunque difficoltà cognitive. Un disco che si propone di, insomma, tributare un omaggio al repertorio di Neil Young con tanti altri musicisti, My Morning Jacket, ma soprattutto la Preservation Hall Jazz Band, che è una jazz band iconica della scena di New Orleans. Ho finito di fare
1: bellissimo. Grazie. Bellissimo. E anche per questo che dovete abbonarvi a Radio Popolare, cavoli, per questo professionismo.
0: Fate voi, cioè, in effetti diciamo che la programmazione musicale di Radio Popolare non assomiglia a quella di nessun'altra radio.
1: Vero.
0: E c'è un motivo, insomma, sempre di più credo si possa dire che nel panorama radiofonico nazionale l'omologazione musicale sia un elemento centrale. Sempre di più, lo dico anche perché anche recentemente ascoltavo, ogni tanto mi capita di ascoltare Isoradio, è una radio che devo dire in alcuni momenti della mia vita ho ascoltato anche proprio con piacere, perché soprattutto nel corso delle giornate, pomeriggi, così, è una programmazione di classici, di roba molto semplice che si ascolta così. Invece adesso sono entrati anche loro nel tormento delle playlist e della musica contemporanea, e quindi
1: non perso un po' quello che ti piaceva.
0: Ma totalmente, lo sentivo l'altro giorno, ero in macchina, c'era un incidente, quindi volevo capire com'era la situazione, e ma che musicaccia infame. E questa cosa secondo me appunto dovrebbe, credo, ispirare anche un po' di nostri ascoltatori e ascoltatrici che amano la nostra musica. Sosteneteci, perché vi assicuro non è così semplice fare una radio anche musicale non ascoltando i gentili suggerimenti della discografia, soprattutto quella più mainstream, insomma. A volte ci sono delle idee di scambio, diciamo, di do ut des, che a cui noi non sottostiamo, e questo ovviamente ci rende la vita più difficile. I vostri abbonamenti ci aiutano anche in questo.
1: E tra l'altro, a proposito di musica, perché appunto la musica di Radio Popolare si porta con sé anche eventi, ospitate, interviste che facciamo, che soprattutto Nicolò, sì, Elisa Graci, Dario Grande, insomma Matteo Villaci, ecco, voi le fate qui a Radio Popolare.
0: Sì, in questi studi, a questi microfoni.
1: È possibile grazie anche ai vostri abbonamenti, cioè più la radio cresce, più ovviamente gli artisti vorranno venire, insomma, a farsi,
0: certo,
1: ascoltare su queste frequenze. E mi è venuto in mente la prima volta che io e te, Nicolò, ci siamo incrociati in radio.
0: Io non lo ricordavo, non lo ricordavo.
1: E infatti stamattina, quando sono entrata in questo studio, ho detto: allora Nicolò, io ho dei temi, la raccolta delle olive. e appunto
0: la scaletta, riunione scaletta.
1: la busta, le buste della spesa, e il primo momento in cui ci siamo incrociati. Io ero in radio da poco e praticamente è stato molto divertente per me, meno per te probabilmente, perché eravamo giù negli studi, ero io negli studi, e praticamente che cosa succede? Quando vai giù per fare per esempio un'intervista, e io avevo proprio quel motivo lì, insomma, per essere in quegli studi lì, devi prenotare lo studio, sì, perché ovviamente qui siamo in tanti e tante, e può capitare che uno si prenoti uno studio perché ha un appuntamento con un ospite, e quindi fuori dagli studi ci sono appesi dei foglietti con scritto prenotazioni. Io quel giorno, posso dire, Non l'ho visto, proprio non zero.
0: Succede, d'altronde.
1: Poi, comunque, sempre parlando della mia altezza, è a un'altezza un po' più alta dei miei occhi. E
0: ah, dici che...
1: A me capita di non guardare oltre. E quindi io vado bella bella dentro lo studio a fare l'intervista e a un certo punto, mentre stavo registrando, mi sento bussare. Rifallo di nuovo, scusa. E dico, ma chi sarà mai? Mi giro ed era Nicolo Vecchia che si affaccia e mi fa... E guarda, cioè, penso di aver capito questo dal tuo labiale. Guarda che ho un ospite, era prenotato. E io, ah, oddio, che bel modo di farmi accogliere in questa radio, cioè di farmi conoscere da questa radio. E insomma, quindi io gli faccio, oddio, scusami, giustamente. E finisco questa intervista proprio così, velocemente. Chiudo, salvo tutto quanto, esco e di fianco a lui c'era Manuel Agnelli, di cui io sono molto fan, tra l'altro, e quindi io veramente mi sono vergognata.
0: Ma la domanda più importante è quella che ti ho fatto prima fuori onda: sono stato antipatico? E stranamente mi hai detto di no. Cosa
1: no,
0: che...
1: assolutamente no. Era più che giusto ricordarmi che effettivamente ci sono delle prenotazioni da fare per gli studi che ci sono al piano, insomma, piano di sotto. E comunque è andata bene poi l'intervista.
0: L'intervista è andata bene, sì, credo di sì. Con Manuel tendenzialmente vengono sempre fuori delle interviste interessanti. E anche in quel caso, secondo me, pure lui deve essere stato simpatico.
1: Sì, perché, sì, sì, è vero.
0: Perché è personcina, nonostante il suo personaggio, è invece molto tranquilla. Parlando di prime volte, io ricordo sempre, l'abbiamo fatto anche proprio con Agnelli per festeggiare i 50 anni della radio, la prima volta in cui io invece ho intervistato Manuel Agnelli, la prima domanda che io gli ho fatto, mi ha detto sostanzialmente il concetto era: bella domanda di mente.
1: Ottimo,
0: è stato fantastico, sì, effettivamente l'ho riascoltata qualche anno dopo e era una domanda un po' del cavolo.
1: Ma sai che secondo me l'avevi mandata in onda qualche mese fa, giusto?
0: Sì, proprio per il 50,
1: per il cinquantesimo, è vero.
0: Il cinquantesimo, effettivamente gli avevo fatto una domanda un po' ingenua e lui me l'aveva fatto presente. Ma d'altronde all'inizio si è tutti quanti un po' ingenui. Io sto facendo finta di niente, ma non so se ci riesco a far finta di niente su quella cosa che un ascoltatore ha detto che è una delle tue specialità.
1: Sì, esatto, perché in questo periodo a quanto pare stanno venendo fuori i talenti di tutta la redazione, non solo di Radio Popolare. E
0: qualcuno dice che sei brava a imitare Cristina D'Avena e anche questo merita un abbonamento. Allora, io mi concentro su questa seconda parte, merita un abbonamento. Simone, lo hai detto, quindi, come dire,
1: Simone,
0: dipende un po' da te a questo punto essere coerente con quello che dici in onda.
1: Your turn, tocca a te.
0: E tu vuoi dirci qualcosa riguardo?
1: Voglio dirvi qualcosa riguardo? So, allora, è tutto partito da Disma, direi che...
0: Come sempre.
1: Esatto, come sempre parte tutto da lui. Che un giorno mi scrive e mi dice, ma Chiara, qual è il tuo talento? Perché appunto dovevamo ancora decidere quali fossero le sfide. E io gli ho detto, guarda, imbustare la spesa.
0: E fin qui
1: sapete appunto che c'è effettivamente un talento, almeno lo vedrete se verrete a sfidarmi. E poi l'altro era, guarda, io penso di saper imitare Cristina D'Avena che canta le canzoni, quelle in realtà delle pubblicità dei giocattoli, perché ho quel tono di voce lì.
0: Quel tono di voce?
1: Credo, eh.
0: Vuoi...
1: Voglio provare.
0: Non lo so.
1: No, allora, per l'occasione, dato che Simone appunto ci ha scritto, io sono andata a cercarmi le canzoni più famose di Cristina D'Avena.
0: Ah, hai fatto anche della ricerca?
1: Te lo giuro, sì.
0: Una seria professionista, amici.
1: E ne ho trovata una che effettivamente...
0: È nelle tue corde.
1: Non dovrei neanche leggere il testo perché è abbastanza semplice, però è nelle mie corde.
0: Ok.
1: E se vuoi, posso provare.
0: Vai.
1: Noi puffi siamo così, noi siamo tutti blu, puffiamo su per giù, due mele e poco più. La la la
0: molto
1: la
0: bene, molto. Simone, io, cioè, tra me e te, Più di così io non credo si possa fare. Per cui Simone, che tu sia abbonato, trova il modo di ritoccare. Cioè,
1: ti prego,
0: fai abbonare qualcuno al posto tuo per un secondo abbonamento. Cioè, Simone, non puoi più tirarti indietro. Ti blocchiamo, se no sui social, su WhatsApp, non ci puoi più scrivere. Cioè, Simone, mi raccomando, mano sul cuore.
1: Sono immolata.
0: Radiopopolare.it, fai quel che devi fare dopo questa cosa. Ma non solo Simone, io penso che anche altri e altre, e magari potete anche darcene prova al 331-6214013, possano e debbano fare l'abbonamento anche per questa straordinaria prova di bravura, ma soprattutto di...
1: come dire, come vuoi descriverla?
0: Disponibilità a immolarsi.
1: Esatto.
0: Della mia socia di conduzione Chiara Manetti, che ringrazio di cuore.
1: Ma
0: io
1: ringrazio
0: questo.
1: Te per avermi fatto notare il messaggio di Simone, perché io forse ho fatto finta di non vederlo, non l'ho visto, non lo so, però giustamente tu me l'hai fatto notare, e quindi se volete che questi talenti vengano cresciuti, insomma, diventino sempre più grandi, enormi.
0: Sì.
1: E dovete abbonarvi a Radio Popolare.
0: Per forza di cose dovete.
1: Per forza di cose. Dobbiamo riempire questa sportina di cui parlavamo prima con il nostro Massimo Bacchetta, responsabile di questa campagna abbonamenti di ottobre, che durerà fino a domenica prossima,
0: quando andremo anche a concludere tutte le tante sfide che abbiamo lanciato attraverso questa campagna di ottobre.
1: E tra l'altro Simone ci dice: faccio una donazione ma domani. Grazie Simone,
0: va bene,
1: mandaci uno screenshot se ti va.

0: E questo anche... Perché mi sento così male? Ma forse perché ho abbassato le cuffie. Questa era un'altra cover, questa volta di un classico del pop come Don't You Want Me, interpretata da Michelle and Giosello e Cat Power. Michelle and Giosello ha fatto un disco di cover tutto di duetti. È stato anche l'album della settimana, di volume della scorsa settimana. È bello.
1: Bello. Beh, lo ascolteremo allora tantissimo. Tra l'altro, a proposito di duetti, io volevo dire una cosa a Gianmarco Bachi, se ci sta ascoltando, perché io mi ero proposta per un'altra sfida, a proposito delle 106 sfide che abbiamo lanciato.
0: C'è della polemica, apriamo,
1: okay?
0: La polemica, bene, molto bene, la polemica fa sempre ascolti, vai Chiara,
1: esatto.
0: Cantagliele tutte
1: esatto,
0: quante, vai.
1: Letteralmente. No, Gianmarco, volevo dirti, se ci stai ascoltando, che... io non leggo tra le 107 sfide al momento elencate sul nostro sito il mio nome e quello di Martina Stefanoni per i duetti, duetti karaoke.
0: È una brutta cosa.
1: È
0: un brutto episodio, una pagina...
1: 107 sfide al momento elencate sul nostro sito il mio nome e quello di Martina Stefanoni per i duetti, duetti karaoke.
0: È una brutta cosa.
1: No,
0: è un brutto episodio, una pagina triste di questa...
1: una pagina oscura.

0: Però va bene, posso
1: Perché
0: accettarlo.
1: secondo me quello che Chiara Manetti sta facendo passare è un messaggio scomodo, un messaggio che però a Radio Popolare non possiamo censurare.
0: Oh, ma
1: Perché
0: guarda.
1: io leggo invece che c'è qualcuno qui che
0: È
1: si
0: vero.
1: propone nella sfida di canto karaoke.
0: Karaoke.
1: E guarda caso è Lorenza Ghidini, la nostra signora
0: Direttrice.
1: direttrice. Allora, io non vorrei mai pensare che per evitare di mettere in ombra la direzione si sia voluto non far emergere anche i talenti di Chiara e di Martina. Io non vorrei mai che qualcuno potesse far passare un messaggio di
0: Tu
1: questo genere, perché sono sicuro che
0: sicuro.
1: questo sia invece una brutta menzogna.
0: Allora, guarda, scusate, oggi ho un po' di tosse. Vorrei chiedere a qualcuno all'ascolto se si
1: Sì?
0: vuole candidare per
1: Ok.
0: questa sfida.
1: Se c'è una coppia che vuole sfidare la coppia di
0: Esatto.
1: Martina e Chiara con i loro timbri argentini, non nel senso della nazione.
0: Sì, potremmo fare anche, tra l'altro, qualche sigla di cartone animato a questo punto.
1: Sarebbe bellissimo.
0: Sarebbe
1: Sarebbe
0: bellissimo.
1: bellissimo.
0: Sì, devo pensare a delle sigle di cartoni animati con la doppia voce. Sai che non mi viene in mente
1: Ma
0: in questo momento.
1: comunque questa tua polemica, che io mi sento francamente di sostenere, e quindi ti ringrazio per aver voluto portare in onda questa pagina di Radio Verità, mi aiuta a farne a mia volta una, non di
0: Un'altra?
1: polemica, ma di Radio Verità. Perché
0: Vai.
1: diciamo
0: Spazio è
1: che
0: tuo.
1: Chiara e Martina sono tra le conduttrici, redattrici più vivaci e propositive.
0: L'hai
1: L'ho
0: notato?
1: notato, sì, l'ho colto. E l'altro giorno ero seduto, io e Disma Pestalozza siamo, diciamo, vicini di banco in redazione. Disma Pestalozza ha il compito organizzativo principale di queste sfide dell'abbonaggio 2026. E a un certo punto sentivo Disma che faceva delle telefonate equivoche.
0: Dici di più.
1: Per capire il costo possibile, potenziale, dell'affitto per una giornata di un toro meccanico. E ho scoperto poi che teoricamente c'era una candidata che non è la qui presente Chiara Manetti, ma è invece quella voce meravigliosa di Martina Stefanoni, che io non avrei mai immaginato
0: Non te la
1: come
0: vedi?
1: no, ma purtroppo mi sembra di aver capito che costasse un po' troppo.
0: Ah, strano, perché comunque è uno strumento così, insomma, si ritrova facilmente in giro.
1: Si trovano, nel senso
0: Sì.
1: che c'erano un paio di preventivi almeno che ho sentito, appunto Pestalozza chiedeva, ma non vedendo poi nell'elenco la sfida
0: Dici.
1: di Martina sul toro meccanico, mi sono fatto persuaso del fatto che comunque quelle svariate centinaia di euro che servivano per portare qui un toro meccanico, cosa che poi bisogna anche pensare che cosa mettere sotto, perché uno quando cade dal toro meccanico si rischia di fare male se va
0: In
1: sull'asfalto.
0: effetti sì.
1: Ecco,
0: Le uniche. Io forse una volta ho visto un toro meccanico dal vivo e credo di averlo anche provato, ma
1: sì, no, io no.
0: il fatto che io l'abbia rimosso probabilmente vuol dire
1: È
0: che non
1: dovuto alle
0: c'erano
1: contusioni.
0: abbastanza materassi
1: È
0: sotto,
1: dovuto alle
0: forse.
1: contusioni successive. Però per dire, insomma, che di talenti nascosti nella redazione di Radio Popolare ce ne sono diversi, e questa sarabanda di sfide effettivamente ci aiuta a tirare fuori anche parti di noi che forse sarebbe stato meglio dimenticare.
0: Dimenticare, però io vorrei anche parlare di una sfida che tu mi hai detto avrei voluto farla,
1: Sì,
0: forse.
1: l'avrei voluto
0: La
1: fare, però
0: sfida.
1: non l'ho detto, eh. In questo caso non c'è polemica nei confronti di Pestalozza o di Bachi, nel senso che quando loro mi hanno proposto di fare invece la sfida di assaggio bendato, ho detto va bene,
0: Va bene, basta quella. Non sei uscito allo scoperto
1: ok. No.
0: su quest'altra sfida,
1: Sì.
0: e cioè quella dei risotti. fatti.
1: Secondo me era bello fare con un fornelletto da campo e ingredienti misurati prima, quindi comuni tra i due sfidanti, una sfida di risotto alla milanese.

0: Bellissimo.
1: in risotto giallo, giallo-nero, si potrebbe mettere semplicemente poi una macchiolina di nero di seppia e veniva anche
0: Mamma mia.
1: la bandiera di Radio Popolare, il logo di Radio Pop. Ma sarà per la prossima volta, amici. Non
0: Sarà
1: è.
0: per la prossima sfida, dici?
1: Ma sì.
0: Oh, magari se qualcuno decide di sfidarti su questo, io non so se poi puoi tirarti indietro.
1: Probabilmente no.
0: Probabilmente no.
1: Probabilmente no.
0: Però dovete portare poi il fornellino da campo e gli
1: Ah, non lo
0: ingredienti
1: porta
0: necessari.
1: Pestalozza?
0: Non lo so.
1: Non lo so, ne parleremo.
0: Ne parleremo.
1: Nel caso ne parleremo. Mentre invece io, visto che siamo in onda, Chiara,
0: Sì.
1: e stiamo sostanzialmente raccontando pezzi di noi,
0: Sì.
1: mi ha colpito questa cosa che non avevi mai sentito la bossa nova. E come
0: Mai.
1: lo dicevi prima, perché leggevamo che c'è Monica Paes che si mette a disposizione per una sfida di chitarra stile bossa nova, perché io non sapevo che la Monica, oltre a essere una straordinaria esperta di musica brasiliana, è anche una brava chitarrista e quindi non vedo l'ora di ascoltarla. Però appunto, mi chiedevi bossa nova. Allora, questo è uno dei grandi classici della bossa nova, 1 minuto e 59 secondi di Corcovado di João Gilberto.

0: Corcovado nella versione di João Gilberto, in quanto chitarrista. João Gilberto era forse l'esempio musicale più immediato per parlare di quella sfida lì, quella appunto in cui Mônica Paes si propone come campionessa di chitarra stile bossa nova, bossa nova evoluzione del samba. Siamo diciamo negli anni 50 quando emerge questo genere, questo stile musicale brasiliano.
1: Esatto, che tra l'altro effettivamente conoscevo ma non sapevo che si chiamasse così, quindi oggi ho imparato qualcosa di nuovo, grazie Nicolo Vecchio.
0: Ma è Radio Popolare che devi ringraziare e per questo sarebbe il caso che qualcuno si abbonasse.
1: Dai,
0: ad esempio.
1: Dai. E tra l'altro ricordo che appunto tra le 106 sfide nell'elenco dedicato a cultura e spettacolo, oltre a Mônica Paes nella battle di chitarra stile bossa nova, ci sono anche altre sfide con degli strumenti musicali.
0: Sì, vedo
1: un Alessandro Principe nella battle di Giro di Do.
0: Che ho sentito, lo raccontava nel suo collegamento stamattina con Bacchetta. Lui sostiene di avere nel suo bagaglio musicale un numero notevole di canzoni che si possono eseguire con il giro di Do. Cioè l'obiettivo della gara è fare il maggior numero di canzoni possibili con il giro di Do. Mi guarda, è corretto? Ho detto le cose giuste.
1: Annuisce.
0: Si è girato e ha detto mamma, ho detto la cara. No, invece
1: è corretto.
0: Quindi io devo dire che ad esempio me ne vengono in mente un paio, non di più. Aspetta che arriva.
1: Attenzione, abbiamo il contributo in diretta.
0: No, è giusto. Quando c'è un campione bisogna dargli modo di raccontare quello
1: di sfoggiare il suo talento.
2: Perché in realtà,
0: sì, dici, no,
2: cari Nicolò e cara Chiara,
0: sì,
2: il giro di Do può essere anche in realtà in un'altra tonalità. L'importante è che sia maggiore, minore, minore, settima. Quello è il giro di Do.
0: Ok.
2: Do, la minore, re minore, sol settima, quello è quello preciso. Però può essere anche in re, allora diventa re, si minore, mi minore, la settima. Quello possiamo considerarlo giro di Do, capito?
0: Certo, giustamente. No, no, è giusto.
2: Poi ci si può mettere un fa. Il fa, se nel giro di Do, quello lì, quello originale, diciamo, quello in Do proprio,
0: sì,
2: ci mettiamo un fa maggiore. Va bene. Tipo.
1: Facciamo degli esempi.
2: Esatto. La canzone dell'amore perduto di André.
0: Ok.
2: Classico giro di Do. A un certo punto, quando fa ma sarà la prima, lì va in fa maggiore, però fa niente. Quella possiamo considerarla sempre giro
1: fa
2: di Do.
1: Niente. Scusate, ho fatto una battuta.
2: Bella.
1: Bellissima.
0: La cosa bella che era venuta anche a me, ma mi sono censurato e tu l'hai detta. Mitica, grande.
2: Comunque,
0: grande,
2: è chiara questa distinzione?
0: Sì, assolutamente.
1: Posso, sì.
0: Puoi andare. Hai fatto tutto tu, per cui entra e esci come preferisci. Alessandro, ci mancherebbe altro.
1: Grazie Alessandro Principe, che appunto ti ha un po' spiegato come...
0: Più che altro, secondo me... Se non vi ha un po' intimidito, vuol dire che siete pronti per sfidarlo, perché io non lo sfiderei, perché l'ho visto preparatissimo.
1: No, infatti.
0: Però sarei felice che qualcuno invece là fuori ha detto, sai che c'è, io adesso lo sfido e lo rimetto al posto suo.
1: Ecco.
0: Questo Alessandro Principe nella battle di Giro di Do, ce ne sono diverse, ma ad esempio anche Dario Grande che è batterista. Noi avevamo già un batterista in squadra come Alessandro Diegoli.
1: Ma anche Zacca.
0: Anche Zacca è batterista.
1: È un batterista,
0: anche
1: vero?
0: Zacca è batterista, sì.
1: Sono pieni di batteristi qui.
0: Vorrà pur dire qualcosa.
1: No, tra l'altro io ho avuto un periodo in cui ho suonato la batteria. Però
0: ma Chiara, ma quante... Cioè tu hai un repertorio di aneddoti che è una roba incredibile, ma meravigliosa.
1: Ma non lo so più fare, cioè ormai l'ho dimenticato. Che dice, vabbè, cioè, ma sarà come andare in bicicletta. Secondo me la batteria
0: no. Ma per
1: no.
0: quanto?
1: Chiaro. No, veramente...
0: Tipo?
1: Un anno.
0: Una stagione di batterismo.
1: Una stagione
0: ma quindi
1: di batterismo.
0: Avevi una batteria?
1: Allora, andavo in uno studio, diciamo, in cui c'era un maestro che mi faceva delle lezioni di batteria e poi effettivamente avevo comprato una batteria, ma di quelle con la retina al posto delle pelli, che sono quelle che sono fatte apposta per esercitarsi a casa, okay, senza fare rumore. Che okay, poi è una cosa forse per dei professionisti già, insomma, con un certo talento, perché comunque non ti senti, però ti alleni a fare quel movimento lì, perché poi la batteria è quello, no? Cioè, oltre ad ascoltarsi, è anche saper andare a tempo sempre. Vabbè, questa non mi è venuta. Comunque.
0: Comunque, ragazzi, secondo me qua c'è veramente una quantità di talenti raccolti in una sola persona che onestamente non immaginavo.
1: Ormai perduti, però ecco, infatti io non sfiderò assolutamente Dario Grande nella di batteria, ma se voi volete farlo c'è la possibilità di compilare il modulo sul sito di Radio Popolare alla voce le 107, no, la aspetta,
0: le 107 sfide
1: dell'abbonaggio, esatto, le 107 e 6, però
0: è tutta una questione di moduli. In questo caso non stiamo parlando di Oronzo Canà e di cose di questo genere qua, di moduli calcistici, ma di moduli da compilare. Il più importante dei moduli che dovete compilare non è quello per le 107 sfide dell'abbonaggio, non è nemmeno quello per prenotarvi per le iniziative che facciamo in questi 5 giorni a partire da domani. Il modulo più importante è quello per sostenere Radio Popolare con il vostro abbonamento. Ci sono anche modalità non modulari, nel senso che potete da quest'anno anche fare direttamente l'abbonamento con la carta di credito.
1: Vero.
0: La domiciliazione bancaria è, da un certo punto di vista, il classico, un po' come il risotto alla milanese di cui dicevamo prima, sì, quei classici che non tradiscono mai, e anche quello che da un certo punto di vista ci aiuta di più, per cui se volete e potete andate sul sito radiopopolare.it e sottoscrivete quella domiciliazione bancaria. Se lo fate ancora nei prossimi 4 minuti ci portiamo a casa,
1: esatto, possiamo sventolare la sportina di fronte a Massimo Bacchetta domani, o insomma, no, non c'è più,
0: non c'è più.
1: Ci starà ascoltando, ciao Massimo.
0: Praticamente Chiara è una rumorista. Secondo me, comunque, io glielo dicevo anche fuori onda. Più che il giornalismo, io le consiglierei gli speakeraggi. Secondo
1: non
0: me
1: so
0: lei...
1: come prenderla questa cosa.
0: Bene, nel senso bene, che prima dicevi volevi fare le conduzioni di abbonaggio per tutto l'anno invece di fare i turni al GR, per cui
1: evidentemente anche io lo penso.
0: Ti venivo incontro per questi tuoi talenti che abbiamo scoperto oggi e che sicuramente nel corso di questa campagna abbonamenti continueremo a scoprire. Ma per oggi, amici e amiche, piccini e piccine, abbiamo finito.
1: Nicolò,
0: abbiamo finito. Tra poco, se non sbaglio, ci sono Mattia e Francesco Tragni, che quindi ci ricorderà dell'appuntamento di giovedì nel nostro auditorium per il compleanno di Bollicine. Noi però invece vi salutiamo, grazie
1: Nicolò Vecchia per essere stato qui con me in questa bellissima domenica pomeriggio.
0: Grazie a te, Chiara Manetti, e grazie a tutti voi che siete rimasti all'ascolto e ci avete mandato messaggi, telefonate e vi siete magari anche abbonati. Ciao ciao.
1: Ciao.

0: Curare che meglio è prevenire?
1: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21, lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il Mio Condominio, martedì 13, serata Armadilli in ogni dove, etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, mercoledì 14, Marta del Grande in concerto, giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo e venerdì 16, ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
3: Popolare Network.
4: Le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Almeno 109 migranti hanno perso la vita e oltre 116 risultano dispersi in un naufragio che è avvenuto nella notte fra l'8 e il 9 ottobre al largo di Gibuti. Lo ha fatto sapere l'ONU. Secondo i sopravvissuti, l'imbarcazione che trasportava 350 persone da Gibuti allo Yemen si è capovolta vicino a Guher, città a nord della città di Obok. Le squadre dell'Organizzazione Internazionale per le migrazioni sono al lavoro insieme alle autorità locali per fornire assistenza ai superstiti e cercare eventuali altre persone ancora disperse.
5: Dal governo tedesco le prime parole forti di solidarietà al presidente ucraino Zelensky dopo l'attacco di ieri sera da parte di Donald Trump. Lo sosteniamo pienamente, ha detto il ministro degli esteri. L'Europa ha bisogno di stabilità. Continuiamo molto chiaramente a restare al fianco dell'Ucraina e anche del suo governo, ha dichiarato Johan Vadeful a Berlino. Non sono state particolarmente veementi le reazioni in Europa, dato che Trump ha detto che Zelensky se ne dovrebbe andare, scaricandolo platealmente. Dalle istituzioni europee a Bruxelles non c'è stato ancora nessun commento.
4: E l'accordo di Trump con Putin sul diesel non piace neanche ai repubblicani. Dovrebbe cancellarlo subito e imporre sanzioni a ogni paese che acquista energia russa, ha detto l'ex vicepresidente Mike Pence, ad esempio. Abbiamo bisogno di prezzi del diesel più bassi per gli agricoltori e i consumatori, ma acquistare gasolio dalla Russia è la risposta sbagliata. Questa è un'altra voce, quella del deputato conservatore del Nebraska, Don Bacon. La rimozione delle sanzioni finanzierà la macchina da guerra del Cremlino, questo lo dice il deputato Michael McEwen, tutti repubblicani appunto. Del resto gli analisti dubitano che l'iniziativa elettorale di Trump per ridurre i prezzi del diesel possa avere un effetto reale per i consumatori.
5: La grossa protesta contro la revisione delle liste elettorali in India. A New Delhi c'è ancora una massiccia presenza di polizia, anche questa mattina ci sono state manifestazioni e i media locali parlano di nuovi arresti. I leader della mobilitazione arrestati ieri sono stati rilasciati e hanno subito accusato Narendra Modi. Il primo ministro è una vergogna per il nostro paese. Durante la manifestazione di ieri a New Delhi, le forze di sicurezza hanno fermato diverse migliaia di persone. La gestione della piazza è stata criticata non solo dall'opposizione, ma anche dalle Nazioni Unite.
4: Bufera a Reggio Emilia, dopo che la società Reggio Children, a capitale misto pubblico e privato, avrebbe chiesto a degli insegnanti israeliani e americani che volevano partecipare a un programma sull'educazione della prima infanzia di sottoscrivere una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano, di dissociarsi dunque da Tel Aviv e dal suo governo, richiesta rifiutata dalla delegazione di insegnanti ebrei americani, che ha dunque rinunciato alla visita in città. Il presidente della comunità ebraica di Milano, Megnaghi, parla di metodi da Terzo Reich, chiede le dimissioni dell'amministrazione comunale. L'antisemitismo non è la nostra storia, ci auguriamo di chiarire l'equivoco, è stata la replica del sindaco PD di Reggio Emilia, Massari.
5: Sono 701 i lavoratori che sono morti dall'inizio dell'anno, le denunce per infortuni oltre 404.000, quelle per malattia professionale sono aumentate del 16,3%, superando le 75.000. Sono i dati dell'INAIL relativi ai primi 8 mesi di quest'anno, diffusi questa mattina in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro.
4: Il Papa oggi ha annunciato durante l'Angelus di doversi sottoporre a un intervento chirurgico. Ha parlato di un nodulo al polmone che deve essere operato. Il ricovero dovrebbe essere fatto nei prossimi giorni per l'operazione, a cui dovrebbe seguire una degenza di circa una settimana. Auguri e vicinanze sono stati espressi da forze politiche e dal presidente Mattarella. Tempo stabile al nord e al centro, con cieli sereni un poco nuvolosi, più instabile al sud, dove sono possibili piogge e temporali. Ci risentiamo con le notizie alle 17.30. A tutti un buon pomeriggio.
3: Popolare Network.
6: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
7: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
6: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
8: Signora, pronto?
9: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
6: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
10: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
12: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
11: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
12: Questi non me li lascio scappare.
13: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

0: But this is for all the people that come down tonight.
1: E per la campagna abbonamenti 2026 una coppia inedita ti presento io, però, perché secondo me chi è in onda con me adesso sono, lo definirei, braccia rubate all'intrattenimento, perché lui ha voluto scegliere la carriera a Radio Popolare di giornalista, quindi fa quelle cose serie tipo l'Orizzonte la sera, microfoni aperti, e invece dovrebbe fare cazzeggio anche lui. Mattia Guastafierro.
2: Ciao Francesco, ciao a tutte e a tutti. Che bello essere con te. Sognavo questo momento da tantissimo tempo.
1: Ma io veramente sono contento di
2: Francesco
1: essere
2: Tragni,
1: con te.
2: Francesco Tragni, per chi non l'avesse capito, ovviamente.
1: Io sono molto contento perché ci vediamo spesso in redazione la domenica, le aperture al mattino, ogni tanto facciamo qualcosina estemporaneo, ma è la prima volta che abbiamo 2 ore insieme da riempire.
2: Eh sì, infatti è davvero qualcosa che bramavo da tantissimo tempo, anche perché non sapete, ma io e Francesco abbiamo una lunga corrispondenza su WhatsApp di cazzate, possiamo dire. Che ci scambiamo solo su WhatsApp, adesso finalmente possiamo farlo in onda insieme.
1: Dal vivo, infatti. Questa è la campagna abbonamenti 2026 che vi tiene compagnia anche quest'oggi fino, credo, alle 19.30, dovrebbe essere oggi solo fino alle 19.30, nei prossimi giorni invece si fa ancora più intensa perché arriverà fino alle 22.30.
2: Eh sì, la settimana poi che arriva sarà molto densa, anche con le tante iniziative che abbiamo organizzato nell'auditorium de Metro Strato, per vedervi proprio anche di persona e insomma aspettarvi agli aperitivi, agli spettacoli, ai DJ set che ci saranno, insomma guardarci anche un po' negli occhi, non soltanto al telefono qui sulle nostre frequenze.
1: E qualcuno proverà anche a tirarvi fuori in modo lecito i soldi dal portafoglio in queste occasioni.
2: In modo lecito, sottolineiamo questo, sì.
1: Sì, tra l'altro in onda sia stamattina che poi prima si parlava anche molto di quelle che sono le imprese dei vari redattori, o non le imprese, diciamo le cose,
2: le sfide,
1: quella. Una delle cose che io volevo fare era andare in onda con te, ci sono riuscito, quella era facile.
2: La supererai, Francesco.
1: Bastava dare dei soldi a Bacchetta perché ci mettesse in turno insieme.
2: Ah, quindi è andata così, ci sono stati dei magheggi dietro le quinte.
1: Qualcosa del genere. Comunque siamo qua soprattutto per insomma chiedervi di abbonarvi se non lo siete già, ritoccare se potete farlo ovviamente con i metodi che conoscete, anche con i nuovi metodi, perché c'è anche l'abbonamento con carta di credito.
2: Eh sì, prima non c'era. È una novità importante di questa campagna abbonamenti, la possibilità di fare l'abbonamento con la carta di credito invece che con la classica domiciliazione bancaria o con l'abbonamento ricorrente tramite PayPal. Questo è un metodo sicuramente che semplifica molto le cose, dà una possibilità in più per tutti.
1: Ragazzi, ma è poco bella la voce impostata di Mattia Guastafierro in onda. Cioè, di solito non c'è il sorriso, invece ce lo stai mettendo dentro nel parlare di queste cose, quindi ancora più bella, devo dire.
2: Sono rosso, Francesco, mi stai facendo arrossire.
1: È vero, è rosso, è veramente rosso. Questo ragazzo, questo giovine, una dei giovani di Radio Popolare, ormai
2: sì,
1: sono...
2: Sì, ormai giovani un po'.
1: Io ormai superati i 50, sono nell'altra metà, con la gamba già di là, quindi...
2: E noi superati i 30, basta,
1: vai,
2: non si può più parlare di giovani, dai.
1: Ma invece ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci potete chiamare, soprattutto se state per o avete già fatto l'abbonamento allo 02 33 001 001, oppure scrivere i vari messaggi, la messaggistica al 331 621 4013, o diretta a chiocciolapopolarenetwork.it se prediligeste. Secondo me i giovani non usano più la mail. Tu la usi? Solo di lavoro.
2: Solo per lavoro, ma nemmeno così tanto poi alla fine, sai, perché per lavoro un tempo si mandavano le mail agli uffici stampa. Ormai gli uffici stampa comunicano su WhatsApp tutti quanti, o li chiami direttamente. Poi nella velocità del lavoro radiofonico la mail è davvero superata. Io non ho tempo per mandare una mail, ho bisogno di una risposta subito.
1: Ma io mi ricordo che con le prime fidanzate mi scambiavo le mail. Prima ancora le lettere, vabbè, ma quello parliamo del secolo scorso, quindi...
2: Nuovi metodi di rimorchio tramite la posta elettronica, non li avevo mai sentiti.
1: La posta pneumatica, ancora un po', andiamo indietro. Allora, poi in realtà noi abbiamo pensato di riempire lo spazio, prima ci siamo messi io e Mattia in redazione cercando di tirar fuori qualcosa che potesse in qualche modo invitare i nostri ascoltatori ad abbonarsi qualora appunto non lo fossero.
2: Farvi riflettere
1: anche sulla quantità di soldi che tutti i giorni buttiamo dalla finestra in oggetti inutili o oggetti che pensiamo siano utili e invece non lo sono.
2: Eh sì, perché ci dicevamo, ma alla fine l'abbonamento a Radio Popolare è davvero qualcosa che economicamente incide poco sulla nostra vita quotidiana, se poi lo paragoniamo a tutti i soldi che buttiamo per altre cose, per altre cazzate.
1: Sì, l'ho già detto,
2: è la seconda volta che dico cazzate, forse mi dovrei regolare. E soprattutto per quello che offre Radio Popolare, vabbè, ma lo sapete, voi ascoltatori e ascoltatrici, sicuramente no, tutta l'offerta che mettiamo a disposizione in questi tempi bui, e forse diventeranno ancora più neri nei prossimi mesi. Noi ci siamo sempre stati con l'informazione, con la musica, con la cultura, con gli eventi, tutto gratuito, se non appunto sostenendoci tramite questo nostro grande progetto di crowdfunding che va avanti da 50 anni, ci mantiene in vita, e tutto questo noi lo offriamo gratuitamente. Perché la nostra filosofia, soprattutto in un mondo dove ormai di gratuito non c'è quasi più nulla.
1: Immaginatevi in questo momento Mattia con un cappellino in mano che sta passando di banco in banco come nelle chiese alla ricerca di nuovi abbonati, perché finora
2: andare nelle chiese a fare una bella campagna abbonamento, vedere. Non so se
1: c'è già un'altra radio che fa queste cose, che è quella subito dopo Radio Popolare. Sì, direi di sì.
2: Prendiamo gli ascoltatori della frequenza successiva.
1: Ci litighiamo quella fascia lì un po' anziana e che segue quelle cose che arrivano dall'alto, diciamo,
2: sì,
1: da molto in alto.
2: Quella antenna super potente che arriva dappertutto. Comunque sì, Francesco, ma quante cose buttiamo noi in spese inutili? Soldi buttati proprio che invece potrebbero essere spesi in maniera diversa per una causa giusta, più nobile, che ci aiuta.
1: Giusta e utile, permetto di dire. E noi proveremo a fare in questo spazio di abbonaggio fino alle 17:30 una sorta di classifica di quelle che sono le cose forse più stupide che abbiamo buttato via
2: negli anni. La classifica dei peggio soldi buttati.
1: Esatto, per cui vi chiediamo, oltre che di avvisarci quando vi state abbonando, vi siete abbonati, eccetera, di indicarci anche lato vostro, come faremo anche noi, faremo una sorta di seduta psicanalitica, sì, per capire effettivamente quanti soldi abbiamo buttato e come vi
2: Tantissimi.
1: Esatto. Comincio io?
2: Vai, comincio.
1: Allora, vabbè, la cosa che è sempre lì a monito di soldi spesi buttati dalla finestra. Io nei primi anni 2000, secondo me tu non sai neanche cos'è, mi sono comprato un lettore mini disc.
2: No, come no? Sì che lo so.
1: Era una sorta di lettore CD ma riscrivibile, che aveva dei mini disc, quindi si chiamavano così.
2: Quindi non il CD classico.
1: Non il CD classico, ma i mini disc erano delle robe rotonde, piccoline, che erano riscrivibili rispetto ai CD. Sembrava il futuro ai tempi, quindi immaginate che lungimiranza. In realtà non ce l'ho, non mi ricordo se 400.000 lire o 400 euro quell'affare lì. Perché poi l'idea era che potevi andare in giro, fare tipo registrare delle cose, effettivamente si poteva fare, peccato che poi è arrivato il digitale più spinto.
2: E come uno tsunami ha travolto qualsiasi buona intenzione. Ma quindi erano mini disc che tu, cioè dove tu registravi le cose e poi te le riascoltavi?
1: Allora, era un po' univa però fuori tempo massimo, il vantaggio della cassetta di essere riscrivibile e registrabile, quindi tu per esempio potevi duplicarli uno con l'altro, con il digitale, per cui rispetto alla cassetta che perdevi qualità perché era un nastro magnetico su cui registravi, il mini disc ti permetteva di avere la qualità digitale. Peccato che poi ne avranno venduti due perché lo standard è morto praticamente.
2: Una a Francesco Tragni, cioè, e l'altra l'inventore del mini disc.
1: C'era Ezio De Gradi che usava i mini disc, perché qua nello studio 2 c'era un registratore di mini disc, quindi se volevi potevi utilizzare, però appunto è durata poco, forse 2-3 anni.
2: Mitico Ezio, ricordiamolo, sempre.
1: Esatto.
2: Ma quindi nessuno vendeva mini disc, cioè non c'era la casa discografica che pubblicava anche l'altro.
1: Vendevano anche i mini disc. Allora era uno standard della Sony, quindi tutti i prodotti Sony uscivano in CD, forse ancora in cassetta l'LP, probabilmente non più, e poi in mini disc.
2: Guarda, Pietro ti dice che in realtà erano tre le persone che hanno comprato il mini disc all'epoca: erano Francesco Tragni, l'inventore del mini disc, e anche Tom York, leader dei Radiohead, ovviamente, che ha ammesso di aver registrato e pensato molte cose con esso. Sei in buona compagnia, Francesco. Poi vabbè, la storia è andata in un'altra direzione.
1: Non so se è un vanto dire che ho usato la stessa tecnologia di Tom York.
2: Vabbè,
1: comunque dai, scriveteci dici e raccontateci, anzi no, prima adesso ci dici una delle tue cose che hai buttato dalla finestra.
2: Io tantissime, io sono proprio un esperto del dei soldi buttati, delle mani bucate per cose che pensavo all'inizio potessero cambiarmi la vita, invece non l'hanno fatto. E con Francesco ne ho messe in fila tre o quattro, non lo so da quale partire, perché sono tutte, beh, partiamo da questa qua, la più recente. Io pulisco casa, come tutti quanti, sì, ovviamente, e mi ci metto di buona lena, di buona volontà, cerco di organizzarmi nei turni, quando pulire casa, in base ai turni della radio, insomma, per cercare di tenerla sempre pulita. E ho pensato che potesse essere una grande idea usare, comprare questo fantomatico, incredibile robot, mini robot aspirapolvere.
1: Quelli tondi, giusto?
2: Quelli
1: che
2: tondi,
1: girano, ok.
2: Che girano mentre tu fai altre cose, quindi sono stato schiavo della pubblicità, del claim. Tu continui la tua vita mentre qualcun altro poi, mentre tu sei impegnato a progettare la tua vita, ti pulisce casa. L'ho comprato, ho comprato uno di quelli scadenti, costo 99 euro, quindi un abbonamento di
1: prezzo
2: Radio Lido, Popolare,
1: mi verrebbe da dire.
2: Sì, perché ovviamente quelli da 1000 euro, ma mai nella vita mi sognerei di spendere quei soldi per un robot aspirapolvere. 99 euro per appunto pulire e anche lavare il pavimento. Peccato che è stato l'errore più grande della mia vita recente.
1: Ma non funziona, oppure sei pigro, non lo usi.
2: Allora, un po' entrambe le cose,
1: okay.
2: Perché in realtà non è silenzioso per nulla, te lo vendono come ultra silenzioso, invece fa un casino che la metà basta, e questa è la prima cosa, e quindi non puoi fare nient'altro, non puoi assolutamente leggere un libro o lavorare, è troppo rumoroso, e soprattutto poi mi sono reso conto che mi soffermavo a guardarlo. A guardare dove andava.
1: Cioè perdevi tempo, ci mettevi meno a fare tu le pulizie.
2: Esatto, meno io a usare la scopa elettrica e passarla, perché poi lui si incagliava, dovevo prenderlo, spostarlo, okay, farlo passare in un'altra direzione, a volte si impallava anche, andava sul tappeto e rimaneva bloccato, insomma, è davvero scomodissimo, anche perché quello da 99 euro evidentemente non è in grado di sapere in quale direzione andare.
1: Ok.
2: E quindi queste sicuramente le prime cose. Poi la seconda è la pulizia, la manutenzione dell'oggetto. Va pulito l'oggetto.
1: Dici,
2: a sto punto pulisco io casa direttamente invece che pulire l'oggetto che poi mi pulisce casa. Fatto sta che è rimasto lì in un angolo un po' da diverso tempo e non lo sto più usando.
1: Guarda che Davide ti dice a 99 euro vendevano il Roomba Moscone.
2: Ah, il Roomba è la versione quella classica di questi robot.
1: Sì, quella più costosa, diciamo. Poi ci sono le varie imitazioni.
2: Sì, esatto. E io probabilmente ho un'imitazione. E Davide dice: no, vabbè, ma sono i soldi meglio spesi. Non lo so, Davide, evidentemente
1: sbagli qualcosa.
2: È di una.
1: Ma non è che lo usi
2: migliore
1: a testa in giù tu, rimane tipo la tartaruga a zampettare in aria.
2: Altra cosa importante: me l'avevano spacciato come in grado di anche lavare i pavimenti. No, non li lava.
1: Vabbè.
2: C'è un piccolo mocio con un po' d'acqua e quello che fa è passare un sottilissimo strato di acqua sul pavimento, ma toglietevi dalla testa l'idea che possa davvero pulirvi il pavimento. In maniera certosina, a fondo, no, non ci siamo proprio. I soldi peggio spesi della mia vita recente.
1: Nella tua vita recente. Comunque ci sono però due oggetti rotondi, uno il mini disc, che invece riscuote molto, beh, vedi che i nostri ascoltatori sono un po' vintage, perché c'è anche un'altra ascoltatrice Laura, che dice, i mini disc erano fantastici, qualità altissima e molto pratici, infatti sono spariti nell'arco di qualche anno. Mentre invece Gabriella scrive, il robottino aspirapolvere è micidiale per il vicino di casa del piano di sotto.
2: Eh sì, per fortuna abito al primo piano, quindi.
1: Okay. Al massimo quelli che vanno in cantina ti sentono.
2: Comunque 99 euro è il costo di un abbonamento a Radio Popolare, giù di là.
1: Anzi, vi vengono fuori anche una colazione molto ricca.
2: Eh sì.
1: Oltre ai 90 euro dell'abbonamento.
2: Quindi, da qui, insomma, ascoltatori, ascoltatrici, ma quali soldi avete buttato che avreste potuto utilizzare per una causa migliore, ovvero sostenere questo nostro progetto che è fatto da noi, ma è fatto anche e soprattutto da voi? Se qualcuno pensa che il robot aspirapolvere possa sostituire un abbonamento a Radio Popolare, mi sa che deve cambiare stazione radio, direi.
1: No? Esatto. Però vedo che i nostri ascoltatori, in puro spirito sinistrese,
2: sì,
1: si stanno dividendo tra quelli che insultano il Roomba e quelli che invece apprezzano i minidisc, ma non entrano nel merito di quello che abbiamo chiesto per ora. Per cui diteci quali sono invece le vostre spese inutili, insomma.
2: Anche perché poi vogliamo fare una classifica alla fine di queste due ore di conduzioni mia e di Francesco Tragni, per mettere lì proprio uno dopo l'altro nelle varie posizioni i soldi peggio spesi dal punto di vista economico, perché poi ci sono spese anche importanti, ma anche dal punto di vista morale, etico, insomma.
1: Esatto,
2: dai,
1: vedere
2: ma
1: come
2: che soldi sono.
1: Vediamo la somma di quanti abbonamenti si possono prendere con i soldi spesi in queste cose qua.
2: E da qui farvi riflettere che forse bisogna fare scelte diverse nella vita.

0: Vabbè, qua si gioca sul sicuro.
1: Torino Gaetano, sì.
0: Perché comunque per chi segue spesso Radio Popolare anche in orari pomeridiani, Mattia, questo è stato anche protagonista di una puntata di un programma estivo dedicato al disco che compieva 50 anni di Rino Gaetano, no?
1: Eh sì, perché con Sciauchi Senussi nella trasmissione estiva Traditi dalla fretta abbiamo voluto celebrare un po' gli album che uscivano 50 anni fa, proprio quando nasceva Radio Popolare. Visto che io sono un grande fan di Rino Gaetano e Sciauchi questo lo sa benissimo, mi ha invitato a parlare di Mio fratello e figlio unico, che usciva proprio nel 1976, l'anno in cui la radio veniva fondata, insomma, e quindi erano coevi e ne abbiamo parlato. Sempre bello parlare di Rino, nonostante qualcuno in questi tempi lo utilizzi un po' a sproposito.
0: Senti, ho avuto, a proposito di Rino Gaetano, ho avuto una discussione con, vabbè, non dico, con qualcuno di questa redazione che ha apprezzato molto il film per la televisione. Non so se tu l'hai visto.
1: Sì, l'ho visto, ne abbiamo parlato, sì.
0: Ah, ne abbiamo parlato, sì. Ecco.
1: Forse ero io.
0: No, tu, ti è piaciuto? Non eri tu, mi sembra, era quell'altro che...
1: Ah, sicuramente era godibile, poi Santa Maria aveva fatto, secondo me, una buonissima interpretazione.
0: Le canzoni erano belle, interpretate, sì, da lui, cioè originali,
1: certo,
0: insomma.
1: Poi capisco la famiglia, la sorella, le critiche, la fiction cambia un po' le cose, ma vabbè, secondo me comunque fa bene tutto questo a ricordare un artista come Rino.
0: Mi sei un po' democristiano nella critica televisiva, va bene. Comunque.
1: Non vorrei pestare un... come, okay, come si dice.
0: Ok. 0233 001 001 è il numero con cui sarebbe bello che ci chiamaste per dirci che vi siete abbonati, mentre ancora Ones non hanno colto questa cosa delle cose da buttare, che avete dei soldi che avete buttato nella vostra vita.
1: I peggio soldi buttati della vostra vita che avreste potuto spendere invece per un ritocchino a Radio Popolare, per una tessera, per una donazione, una tantum, per fare l'abbonamento se non siete abbonati, e che vi siete detti: ma io perché mi sono fatto abbindolare, esatto, così?
0: Io per esempio ho appena buttato circa 100 euro per riabbonarmi a Now per vedere Sinner nel finale di stagione, visto che lo fanno solo a pagamento su Now, Sky, eccetera. Diciamo, è stata grande scelta, visto che il calcio non lo guardo, non guardo neanche gli altri sport che fanno la Formula 1, non ne parliamo.
1: E quindi beh, hai scelto proprio, insomma, il momento giusto per, esatto, vedere Sinner. Sì, mi sembra. Vabbè, se anche tu sei stato abbindolato da questa grande ascesa del campione di tennis, che però si è infortunato e quindi le sue partite non le vedrai. Penso quando ti scadrà l'abbonamento dovrai rifarlo, perché non lo vedremo per tanto tempo.
0: Credo. Almeno fino a gennaio, quindi...
1: Sì. Ancora l'abbonamento fino a quanto ti dura?
0: No, diciamo che ho buttato tipo 4 mesi di abbonamento, ottobre, novembre, dicembre, parte di... Ah, anche gennaio, perché non lo fanno su Now l'Australian Open.
1: Ah,
0: se mi viene in mente, vabbè, comunque...
1: E quindi a quanto ammonta questo abbonamento?
0: 100 euro. Quindi siamo sempre lì.
1: Sempre lì.
0: Un abbonamento a Radio Popolare poteva venire fuori invece di buttare questi soldi.
1: Incredibile quante cose, davvero, se uno ci pensa e si mette un po' lì con la lista alla mano, quante cose potrebbe risparmiare per stare meglio, ovviamente, poi se avanzano dei soldini per spenderli in un abbonamento a Radio Popolare. 02 33 001 001, i vostri soldi peggio buttati della vostra vita,
0: oppure le vostre cose che avete lì che vi guardano in casa, che vi dicono che non le state utilizzando. E quindi proviamo a vedere questo ascoltatore cosa ci racconta. Ciao, come ti chiami?
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Sono Renato.
0: Ciao, Renato. Benvenuto.
2: Cari, allora, scusate, ma quanti, io mi ricordo, quanti hanno comprato e non è utilizzato, con punto interrogativo, il lettore di videocassette, anzi lettore scrittore di videocassette? In pratica, dovunque andavo nelle case c'era questa cosa sotto il televisore.
0: Sì.
2: Io non sono mai riuscito a registrare un programma perché o iniziava tardi o sbagliavo io, o finiva, mi tagliava il finale di un film che, cioè, a quel punto mi sparavo. Non lo so, insomma, cioè, però in tutte le case c'era, anche quelli che francamente di tecnologia ne capivano meno di
1: me. Ma tu dici le VHS, quelle lì?
2: Esattamente, il lettore di VHS, sì, delle videocassette.
0: Oh, che quando sono usciti nella metà degli anni Ottanta costavano anche un sacco di soldi, tipo 1 milione, 1 milione e 2, cioè erano degli apparecchi
1: addirittura
0: costosissimi, erano, sì, i primi.
2: C'erano i soli lettori però io per di più mi ho detto no, ma sono lettore, ma c'è anche quello che registra, così mi vedo la zona trasmissione. Niente, non sono riuscito a registrare un bel niente.
1: E puntualmente la tua trasmissione preferita, anche se non l'avevi registrata proprio nella maniera perfetta, veniva poi riscritta dalla recita della nipote, dove doveva assolutamente riprendere la recita di pianoforte della nipote, della figlia, e andava così e tu la perdevi.
0: Però comunque chissà quanti finali di film ti sei perso in questo modo registrando.
2: Madonna,
0: cose
2: Madonna, una cosa incredibile, ma di tutto, di trasmissioni, di ti pare che poi alla fine è rimasto lì. Adesso ce l'ho ancora come
0: adesso mi viene da dire che è proprio un soprammobile, perché noi col digitale credo che non sia neanche più possibile registrare
1: No.
0: su videocassetta. No,
2: certamente no, ma è dentro un armadio, credo.
0: Ok, l'hai conservato
1: a prenderla polvere. Ma magari c'è qualche collezionista che te lo paga anche qualche soldino, chissà.
0: Lo mettiamo
2: volentieri, date anche il mio numero.
0: Lo mettiamo insieme al lettore mini disc, dai.
1: Senti Renato, ma invece i peggio soldi buttati, Renato, aspetta, resta con noi. I peggio soldi buttati in questo momento della tua vita, in questa fase recente, no? C'è qualcosa che dici, ma io perché li ho spesi sti soldi?
2: Più stupida era che ho comprato l'altro ieri in un mercato contadino della pangrattato, una bustina di pangrattato, eccetera, eccetera. Io di pangrattato vivo da solo e ho visto che scade in pratica a fine mese. Ma quanto cavolo mi
0: usi
1: quando mai faccio delle cotolette, insomma, sì.
2: Sì, mangerò cotolette mattina, colazione, pranzo, cena.
0: Benissimo, sei abbonato? Domandona di rito in questi giorni,
2: ma molto molto anche ben ritoccato, grazie.
0: Anche perché sennò non ti saresti azzardato a chiamare probabilmente.
1: Però fosse abbonato. Renato, se tu non avessi comprato il pan grattato avresti dovuto ritoccare l'abbonamento di 1,50 euro, quanto costa il pan grattato.
2: Sì,
1: adesso
2: meno, esattamente. No, era pure del pane artigianale, anche pure qualcosa in più.
1: Ma Renato, aspetta, ci vieni a trovare in questi giorni che la sera era qui nell'auditorium, ci sono tante iniziative, sarebbe bello anche incontrarti di persona.
2: No, sono fuori Milano, quindi mi rimane
0: mannaggia.
1: Va bene,
0: grazie, ciao Renato.
2: Ascolto sempre con piacere anche in giro.
0: Ciao.
1: ciao Renato. Il pan grattato, vabbè, costa poco, dai. Costa
0: a me è venuta in mente una cosa che secondo me tantissimi ascoltatori hanno buttato. Sai quando tu hai, non voglio fare le marche, però le marche di biscotti preferite, dici, sì. Ma esiste l'imitazione.
1: Per risparmiare quei 50 centesimi.
0: Poi li compri e fanno veramente schifo, insomma. E quindi quelli sono soldi veramente buttati
1: che
0: via.
1: Se li metti uno dopo l'altro, poi arriva un abbonamento di Radio Popolare nel corso dell'anno.
0: Stavo pensando, e secondo me anche lì sarebbe, adesso non lo faremo, però nella mia personale classifica dei biscotti tarocchi peggiori,
1: sì.
0: In cima ci sono i pan di stelle, al secondo posto le gocciole, che sono quelle dove la goccia di cioccolato non la vedi neanche col binocolo, insomma.
1: C'è una goccia di cioccolato,
0: anzi,
1: dentro la pasta frolla, sì.
0: Devi cercare l'unico biscotto che ha la goccia di cioccolato, sì, qualcosa del genere, vabbè.
1: C'è qualcun altro in linea?
0: No, non c'è nessun altro in linea.
1: Quindi chiamateci. Renato ci ha detto il pan grattato, vabbè, dai, è una cosa che alla fine ce la si può perdonare, no, Renato? Però col cibo c'è molto spreco,
0: sì,
1: no?
0: Ne parliamo tra pochissimo. Mettiamo un brano mentre aspettiamo che i nostri ascoltatori ci scrivano, sempre per parlare di quelle che sono le cose che avete buttato. Se volete parliamo anche di rumba, aspirapolvere, visto che qualcuno continua a parlarne.
1: Comunque diciamo anche il passaggio successivo, perché è bello farci raccontare le cose che buttiamo, i soldi che abbiamo buttato, ma ci vuole anche un fioretto. Da adesso non butterò più questi
0: siamo
1: soldi.
0: Siamo qua apposta.
1: Perché li vorrei spendere per qualcosa di meglio. E sapete a cosa mi riferisco.
0: Qualcosa di giallo, e non parliamo dei prodotti dell'Esselunga.
1: Qualcosa di giallo e nero, sì.

0: Campagna abbonamenti 2026, e anche questa campagna la vorremmo fare insieme a voi, carissimi ascoltatrici e ascoltatori che ci seguite, che siete lì e che non sapete se abbonarvi o meno, ma fatelo a questo punto.
1: Fatelo, e lo potete fare con diversi modi, ormai li conoscete bene. Sul nostro sito www.radiopopolare.it trovate tutte le indicazioni, basta andare sull'home page, poi c'è il classico bottone sostienici che, se lo schiacciate, vi reindirizza alle modalità per abbonarvi a Radio Popolare. C'è la domiciliazione bancaria, c'è l'abbonamento ricorrente con PayPal, c'è la donazione una tantum, ma poi da quest'anno c'è anche l'abbonamento ricorrente tramite carta di credito.
0: E c'è anche la modalità nonna, sì, che è quella di mettere i soldi in una busta con la nonna e venire
1: per la comunione,
0: sì, esatto, quelle cose lì, e venire da lunedì sera in uno degli eventi che faremo qui in auditorium. L'auditorium è un posto splendido, molti di voi lo conoscono già, nel senso che comunque permette di ospitare un centinaio di persone, anche di più se si stringono, anche se non si potrebbe, per vedere concerti, presentazioni di libri, trasmissioni dal vivo. Insomma, da lunedì ci saranno 5 serate in cui dalle 21 di ospitare un centinaio di persone, anche di più se si stringono, anche se non si potrebbe, per vedere concerti, presentazioni di libri, trasmissioni dal vivo. Insomma, da lunedì ci saranno 5 serate in cui dalle 21 alle 22:30 potrete venire e vedere

0: Nelle serate, c'è cioè la serata dedicata alla fotografia, la serata dedicata alla musica colta, la serata dedicata al mangiare vegetale. Ci voleva anche una serata un po' di cazzeggio.
1: Dedicata al cazzeggio. Lo sapevo che saresti arrivata a questa conclusione.
0: Un po' sì, perché in effetti giovedì sera è la serata dove ci sarà questo quiz, dove verranno messi, no, non a Berlino, però insomma, ci sono tre malcapitati collaboratori di Radio Popolare, che sono Alessandro Braga, Niccolo Vecchia, se avete sentito prima, sì, già molto preoccupato, e soprattutto Paola Piacentini, che è la quota biciclettistica della verrà in bicicletta, quindi quella sera. E dovranno rispondere a delle domande che in parte saranno di musica. Sarebbe facile in questo caso per Niccolò Vecchia
1: spangarla. Non vogliamo mica favorirlo.
0: No, saranno delle domande sulla trasmissione in buona parte.
1: Sui 15 anni di storia di Bollicine.
0: Qualcosa del genere. Ci sarà una band dal vivo. Insomma, sarà una serata dove proviamo a divertirci insieme, a rivedere questi 15 anni con un po' di ironia insieme ai nostri ascoltatori. Giovedì sera.
1: Giovedì sera, tutte le serate in auditorium sono precedute e seguite anche da un DJ set fatto dai redattori musicali di Radio Popolare. Lunedì Andrea Cegna, martedì Missy Red, mercoledì Elisa Graci, giovedì Dario Grandi, venerdì Giulia Strippoli, e tutto questo accompagnato anche da un po' di cibo e birrette, no? Perché c'è sempre anche il food truck della Pebedda, con cui insomma
0: si può fare aperitivo,
1: sì,
0: insomma.
1: Esatto, aperitivo e magari fare aperitivo per una birra proprio con noi, perché noi siamo qua, noi redattori, usciamo da Londra, usciamo dal giornale radio, ci fermiamo la sera e sarebbe bello bere qualcosina anche insieme a voi ascoltatori e ascoltatrici.
0: Ma infatti voi vedete passare di lì Mattia Guastafiere un po' triste, perché ha dovuto parlare di Trump, ha dovuto parlare dell'ondata nera in Europa. E potete fare due chiacchiere, magari tirarlo un po' su di morale.
1: Eh sì, allietarmi in qualche modo, anche se è difficile, sì, in questi tempi, però vabbè, ci proviamo a distrarci un pochino.
0: Però noi vorremmo veramente sentire la vostra voce, quindi vi invitiamo a chiamarci, magari dopo aver ritoccato, dopo aver fatto l'abbonamento, ma anche solo per chiacchierare con noi, visto che insomma saremo insieme ancora per un'ora abbondante, fino alle 17.30, quindi insomma noi ce la raccontiamo, ma ovviamente non è soltanto del vostro supporto materiale, che sono bisogno, ma anche insomma della vostra voce, meglio appunto se ci telefonate oppure ci scrivete.
1: Al momento, Francesco, scusami se ti interrompo, sulla nostra classifica dei soldi peggio buttati nella nostra vita, che avremmo potuto usare, spendere per un abbonamento a Radio Popolare, primo posto degli ascoltatori c'è il pan grattato, ed è poca roba, no? Poca roba. Cioè, però, speriamo di meglio.
0: Senti, ma prima di vediamo ovviamente se ci sono gli ascoltatori che ci vogliono dire la loro sui loro soldi che hanno buttato, che avrebbero potuto investire in abbonamento, ma quella del ventilatore invece a me è piaciuta tantissimo.
1: Allora, io devo dire che adesso, proprio facendo la conta con Francesco, mi sono reso conto di avere un grande problema con gli elettrodomestici. Evidentemente è qualcosa che fa parte di mio bias, non lo so. Comunque non ho un grandissimo rapporto. Quindi dopo il robot aspirapolvere, che è stato un investimento pessimo, l'altro investimento pessimo della mia vita è stato il ventilatore da soffitto.
0: Che uno dice, col caldo che fa d'estate dovrebbe essere una roba utile.
1: Infatti pensavo di risolvere il grande problema della crisi climatica in casa mia.
0: E anche d'estate. Risparmiare qualcosa rispetto ai condizionatori.
1: Esatto, senza usare un condizionatore che sappiamo poi, vabbè, ha tante implicazioni, eccetera, anche se, vabbè, ovviamente di fronte alla crisi climatica che viviamo ognuno fa quel che può. Però io ho detto, vabbè, proviamo con il ventilatore da soffitto. Peccato che ho preso male i calcoli. Il ventilatore da soffitto non è esattamente in linea con il letto dove dormo. E perciò accendolo o non accendolo, davvero non mi cambia niente, non cambia nulla. Il getto d'aria fresca finisce esattamente tra il letto e l'armadio, nella zona di nessuno. Quindi nessuno si avvantaggia di quella brezza fresca d'estate e io rimango a sudare in queste notti tropicali.
0: Questa è un po' l'intersezione tra due grandi elementi di spreco di soldi. Uno, gli elettrodomestici. Due, il prendere male le misure. Mi è fatto venire in mente che io un anno fa ho cambiato casa e ho cominciato a prendere le misure per mettere sai quelle assi che negli armadi ti permettono di metterci dei ripiani, delle cose in più.
1: Sì.
0: Ovviamente le ordinate erano 2 centimetri più brevi, più corte, e quindi cascano e non le potete mettere.
1: E adesso che fine hanno fatto?
0: E sono in cantina, come tutte le cose che non si trasformano in

0: in abbonamento di Radio Popolare che finiscono un po' nel dimenticatoio lì perché non si possono usare. Pronto?
1: Ciao, sono Gianni.
2: Ciao Gianni.
0: Ciao.
1: Io uno degli investimenti migliori che ho fatto è stato nel 2003, a maggio, che ho comprato un ventilatore da soffitto.
2: Ok. Ah, quindi.
1: Nel 2003 c'è stata un'estate che non finiva mai, è stata la mia
2: Ma
1: salvezza.
2: perché per fortuna tua il ventilatore da soffitto riesce a indirizzare bene il getto d'aria verso di te, verso il tuo letto, non come il mio.
1: No, perché messo in
2: Ah, in salotto.
1: salotto, e quindi giusto sopra il divano è perfetto.
2: E quindi è un investimento andato a buon fine,
1: A buon
2: Gianni.
1: fine, a buon
0: Ma noi
1: fine.
0: vorremmo sapere quelle cose che invece hai buttato dalla finestra. Non ce ne sono, quindi.
1: Adesso non lo so perché ho messo dei pannelli solari sul balcone.
0: Magari su quella nord dove non c'è il sole, no?
1: No,
0: No.
1: fortunatamente a sud, ho fatto un po' di calcoli prima. E niente, vedo se mi permetteranno di comprare un condizionatore
2: Vabbè, tu Gianni sei un oculato investitore, ci sembra di capire. Uno che non spreca i
0: non è che
2: propri
0: non sei come
2: soldi.
0: noi due che
1: Cerco di ne girano pochi e quindi ci
0: di
1: saranno
0: necessità virtù,
1: poco.
0: insomma.
2: E di questi
1: Sì.
2: pochi soldi che girano, un abbonamento a Radio Popolare rientra negli investimenti oculati?
1: Allora, rientra, ho fatto il ritocco l'anno scorso e va bene, di più non posso.
2: No, va benissimo così,
0: No, ma
2: Gianni.
0: noi ti ringraziamo per quello che stai già facendo, anche per, insomma, la telefonata, la compagnia che speriamo di farti anche noi dalla nostra parte. E
1: Certamente.
0: se ti viene in mente qualcosa
1: E
0: che hai
1: tra l'altro,
0: buttato, ma anche.
1: io non butto niente, sono un accumulatore seriale.
0: Ok.
1: Ascolto,
2: Ma usi tutto
1: ascolto.
2: però, Gianni? Non
0: È quello,
2: credo.
0: infatti.
1: Allora, io ascolto Radio Popolare con uno stereo anni 80, di quelli con sintonizzatore,
0: Sì, c'hai anche il
1: amplificatore, eccetera.
0: giradischi, insomma.
1: E certo, no, quattro.
2: Quattro giradischi.
1: Perché non butto via niente. E
0: Sai che
1: ogni
0: c'era,
1: volta.
0: scusa, mi fai venire in mente una cosa, c'era una band che si chiamano i Flaming Lips, che avevano fatto nel metà degli anni 2000 un disco che era composto di 4 LP che avresti dovuto mettere su 4 giradischi e ascoltare al centro della stanza per riuscire a sentire bene.
2: Solo Gianni può
0: Solo Gianni
2: farlo.
0: può farlo, quindi.
1: Ma devono essere ben sincronizzati i giradischi, se no
0: Bisogna essere in
1: va tutto in
0: 4, sì.
1: vacca. Poi ho il videoregistratore.
2: Anche tu, anche tu.
0: Oggi fatto la festa
2: Della
0: degli
2: nostalgia.
0: elettrodomestici, esatto, un po' vintage.
1: E ho anche delle videocassette bellissime, il Grande Lebowski e così via.
0: Perché giustamente tu dici, Grande Lebowski non è il tipo di film che si può guardare in streaming, bisogna guardarlo in videocassetta.
1: No, bisogna guardare in
0: Va bene.
1: videocassetta. E poi, vabbè, una radio del 1936, una.
0: Vabbè, ok.
2: Spettacolo, Gianni.
0: Grazie Gianni, ciao.
2: Gianni,
1: Ciao.
2: ma ci vieni a trovare questa settimana?
1: Non lo so,
0: Aia,
1: non lo
0: aia,
1: posso
0: risposta
1: dire,
0: sbagliata.
1: perché io sto dal capoopposto della città,
0: Ma pure io, però vengo, almeno giovedì sera vengo
2: Vabbè,
0: io.
2: io ci conto, Gianni, dai,
0: Dai,
2: ci spero, ci
1: vieni. Dai,
2: spero.
1: va bene.
0: Ciao, ciao, ciao
2: Ciao,
0: Gianni, ciao,
2: ciao, ciao.
0: ciao, un abbraccio. In questo caso ancora non ha
2: Non è
0: risposto.
2: stata colta la cosa, è stata colta al contrario,
0: Sì.
2: l'investimento migliore.
0: Esatto.
2: Io di investimenti buoni credo di averne fatti
0: Però
2: davvero
0: io,
2: zero.
0: guarda, colgo una cosa in quello che ha detto Gianni,
2: Sì.
0: secondo me, vero? Cioè il suo inguaribile ottimismo, che è poco di sinistra, perché lui comunque dice: anche per un oggetto come il videoregistratore, trovo la possibilità di utilizzarlo ancora oggi, che non è una roba inutile, no? Continuo a
2: E
0: utilizzarlo.
2: anche sui giradischi, che ne ha
0: Sì,
2: quattro e dici, ma
0: giradischi.
2: cosa ti serve averne tre in più rispetto a uno che utilizzi? E no, lui dice, no, non è assolutamente un investimento buttato, io li
0: Non si
2: tengo
0: sa
2: e
0: mai.
2: evidentemente li alterna e comunque lui non si pente
0: Uno
2: di
0: per i
2: niente.
0: 45G, uno per i
2: Ah beh,
0: 33,
2: sì,
0: non so, poi
2: certo.
0: uno per ascoltare la radio. E comunque, insomma, salutiamo Engel che ha mandato un video per il team. Ah. È curioso questa... Chissà che team...
2: Ma lo possiamo aprire questo video?
0: Sì, ma è un video di una ragazza che ha un gatto sul letto. Non capisco... non capisco... Engel...
2: Spiegaci meglio, Angel Princess.
0: Voleva dire che si è abbonata, forse.
2: Speriamo,
0: sarebbe bello.
2: Speriamo.
0: Comunque, noi ascoltiamo un altro pezzullo mentre aspettiamo le vostre telefonate allo 02 33 001 001. In questo caso andiamo un po' indietro nel tempo, 1983. Questi sono i Talking Heads. Che
2: wow.
0: Dove li ascoltate se non... Beh, c'è un'altra radio che li passa spesso, ma anche su Radio Popolare passano
2: sì.
0: Spesso. Talking Heads, questa è Burning Down the House.

0: Ascoltatrice o ascoltatore che stai distrattamente ascoltando la radio, chiamaci e abbonati. Qui tutta la redazione sta aspettando te che ci illumini con questa bella notizia che hai fatto un abbonamento o ritoccato un abbonamento. Sarebbe bello.
1: Sarebbe bello e ci cambierebbe sicuramente il pomeriggio. Puoi anche mandarci, se sei timido, puoi anche mandarci soltanto un messaggio con uno screenshot.
0: Sì.
1: Anche se la tua voce, insomma, vorremmo sentirla proprio qui al telefono.
0: Facciamo un sospirone insieme. Uno, due, tre. Dai. Fatelo e scriveteci al 3316214013 come state già facendo in tanti, oppure chiamateci allo 02 33 001 001. Noi volevamo anche rilanciare un po' quello che abbiamo provato a chiedervi prima, cioè in che cosa state buttando dei soldi che invece potreste investire in abbonamento.
1: Eh sì, perché magari potrebbe anche essere una sfida questa per voi, visto che siamo...
0: Ha detto nella... sfida, non sfiga.
1: Sì. Siamo nella settimana, nella campagna d'abbonaggio delle sfide, poi adesso noi vi diciamo poco perché...
0: Sì, mi ha fatto vedere che sarebbe bello che ci, oltre a settimana della moda, cioè, ci fosse la settimana dell'abbonaggio.
1: Della sfiga, no.
0: Vabbè, quella
1: siamo abbonati ogni anno alla sfiga.
0: Quella in quanto popolo di sinistra un po' ce l'abbiamo nel DNA.
1: Sì, nel DNA, e non siamo contenti se non c'è un po' di sfiga in effetti. Comunque delle sfide con la D di Domodossola, parlerà poi dopo di noi, c'è cioè Disma, credo.
0: E poi scusa, dire sfiga parlando di sinistra sembra che ci cada un po' dall'alto, in realtà molto spesso ce la autoprovochiamo,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Insomma
1: è un po' il tafazzismo, no?
0: Sì.
1: Per restare in tema di Radio Popolare, Jalapas Band
0: e farsi del male.
1: Esatto.
0: Sì, sì.
1: Comunque la sfida con la D di Domodossola, le sfide che potrete lanciare a noi redattori, redattrici, ma anche ad altri ascoltatori e ascoltatrici nel grande weekend finale della campagna abbonamenti, che è il prossimo. Di tutto questo avete già sentito tantissimo in onda. Dopo di noi, se non sbaglio, c'è Disma Pestalozza che si concentrerà soprattutto su questo e quindi accenniamo giusto pochino noi, pochino. La sfida adesso, in questo momento, in queste due ore, adesso soltanto un'ora circa di conduzione con me, Francesco Tragni, è capire come risparmiare meglio i vostri soldi, i soldi che buttate, per reindirizzarli verso canali più nobili.
0: Sì, spendiamoli questi soldi in modo più consapevole.
1: Più consapevole.
0: Per garantire un futuro all'informazione libera in questa città, in questa nazione, e quindi con un occhio di riguardo per Radio Popolare. Insomma.
1: L'informazione libera, la musica libera, senza compromessi, la cultura, tutto questo è Radio Popolare, le iniziative, e tutto questo può funzionare soltanto se voi capite che, insomma, riflettete sul fatto che forse alcuni soldi li spendete un po' male e invece potrebbero essere spesi meglio per garantire la sopravvivenza di questa comunità, di questo progetto che è fatto da noi ma è fatto da voi, 50 e 50, in questi 50 anni di storia di Radio Popolare, che speriamo possano andare ancora avanti. Quindi non soltanto i soldi che avete buttato, ma anche i soldi che state buttando adesso e che potreste dire basta, no, adesso questi soldi me li metto da parte e li uso per qualcosa di meglio.
0: Pensa che c'è gente anche che fuma ancora.
1: Esattamente.
0: E guardo il mio socio Matteo Bastafierro, che è uno di quelli che... Ma ci hai provato un po', no?
1: Ci ho provato a intervalli,
0: intervalli. Tutti i giorni.
1: Ma è difficile, sì, per soprattutto al lavoro.
0: Dovrebbero murare il cortile qua fuori, per sì, impedire a chi fuma. Perché poi c'è Radio Popolare, uno di quegli ambienti dove ce n'è di gente che fuma. Non siete rimasti... Pochi, mi sembra.
1: No, ancora qualcuno, sì, ce ne sono un po', ma perché a me, sinceramente, mi aiuta nella concentrazione, quindi diventa molto difficile al lavoro non fumare una sigaretta, però sono i soldi buttati per eccellenza quelli. Se io potessi, avessi la forza di volontà, riuscissi a vincere questa sfida con me stesso, ci rinuncerei.
0: Mi viene in mente quella barzelletta, che c'è la barzelletta dopo, prima c'è la telefonata, per fortuna. Grazie, hai graziato gli ascoltatori che non devono sentire la mia barzelletta sul fumo. Ciao, come ti chiami?
2: Ciao, sono Davide.
1: Ciao, ciao. Davide. I peggio ciao. Soldi buttati.
2: I peggio soldi buttati di un oggetto bellissimo che avevo preso su Vinted, 30 euro, quindi una tessera di Radio Popolare.
1: Sì.
2: Era una radiosveglia di quelle a palette.
1: Cioè, a palette? Che vuol dire?
2: Sono quelle che ti ricordi Stazione Centrale, quando c'erano lì, diciamo, i cartelli delle partenze e degli arrivi che erano meccanici.
0: Ah, quelle con la calamita, praticamente si, con un gioco di calamite ci sono le, i numerini che scorrono, insomma.
2: Ok, questo lo ignoravo, vabbè, però era bellissima, l'ho sempre desiderata, solo che diciamo nel mercato reale vale intorno forse ai 90 al 100. E l'avevo trovata a 30 euro, ero contentissimo, è durata una settimana.
1: Ah, perché si è rotta.
0: Ah, si è rotta.
2: Non so. Però ci avevo provato.
0: Ho capito. Senti, ma ascolti Radio Popolare, immagino, con questa...
1: Ascoltavi.
2: Io lo usavo come sveglia, radio sveglia, mi piaceva, cioè, io adoro il meccanismo e mi ricordo quando in stazione cambiavano... le destinazioni, si sentiva quel rumore tipico di quando si cambiavano.
0: Ah, ma cioè quello ci quando c'erano i treni che venivano, che cambiavano.
1: Bellissimo.
0: Sì, certo.
2: Era stupendo.
1: Ma senti Davide, se potessi tornare indietro quei 30 euro per cosa li spenderesti oggi?
0: Domanda tendenziosa, mi permetto di dire.
2: Allora, i 30 euro li ho spesi due volte per fare le tessere ai miei figli, oltre all'abbonamento che ho per me.
0: Ma sbaglio, è un accento un po' francesizzante? No?
2: No, direi di no. Io siamo dalla Sardegna.
0: Questa possiamo iscriverla in una delle figure di merda.
1: Sì,
0: maggiori.
1: Io stavo per dire valdostano, ma no, è sardo, quindi.
0: Perdonaci, non sappiamo quello che
1: ma
0: facciamo.
1: Ci ascolti dalla Sardegna, quindi, Davide?
2: No, io abito a Treviglio da ormai 18 anni.
1: Ok.
0: Caspita, ma è meglio il mare della Sardegna o quello di Treviglio?
2: Il mare è meglio quello della Sardegna.
0: Ah, ok. Immaginavo.
2: Di Treviglio devo ancora trovarlo. Adesso ho saputo, ho appena conoscenza del fatto che esista, lo cercherò. Ti farò sapere quando lo trovo.
1: Davide, da Treviglio ci vieni a trovare in questa settimana?
2: In realtà volevo, ma mi domenica volevo giocare a Backgammon, però non lo so, sono un po' incasinato.
1: Ah, vuoi lanciare anche qualche sfida?
0: Vabbè, dopo le 5 e mezza puoi chiamare.
2: Ma che è Yahtzee, se non so se voi lo conoscete. Come
0: sì, il gioco, sì, certo. Il gioco da tavolo, no? Esatto. Con i dadi si fa, no?
1: Allora,
2: dadi, è una specie di poker con i dadi.
1: Allora Davide, guarda, siamo arrivati alla fine di questo blocco, ci sta per tagliare la pubblicità, però allora ti consiglio questo, vai sul sito di Radio Popolare, c'è la pagina delle 107 sfide e 6, e lì c'è il modulo con cui puoi selezionare il tipo di sfida in cui vuoi sfidare uno dei redattori, dei lavoratori di Radio Popolare, ma puoi anche proporre tu una sfida, e quindi potresti proporre gli azzi.
2: Va bene.
1: Okay.
0: Grazie Davide.
1: Ciao.
0: E a tutti gli ascoltatori, ciao. Ci sentiamo tra un minuto circa con la pubblicità.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Viper.it.
0: Siamo solo al terzo giorno, lo dico per gli ascoltatori, e nessuno sta risorgendo, anzi, si andrà avanti per un'altra settimana senza particolari stravolgimenti con l'abbonaggio 2026.
1: E vai!
0: È il momento in cui potete chiamare, dire la vostra, dirci che vi siete abbonati, come per esempio Ale, che...
1: Attenzione, Ale, che cosa fa Ale?
0: Ci ha mandato lo screenshot!
1: E vai, un abbonamento di Ale con la carta di credito, se non sbaglio. È una delle nuove modalità con cui fare l'abbonamento ricorrente a Radio Popolare.
0: Grazie, bellissimo che succeda proprio in questo momento, perché devo dire che ma di là si stavano un po' preoccupando quelli che stanno ricevendo le telefonate.
1: All'inizio è sempre un po' così in sordina, beh sì, ci dobbiamo un po' annusare ancora, poi si cresce, ma iniziamo col piede giusto. E grazie Ale, grazie davvero, perché abbonamento ricorrente da 90 euro con carta di credito, e ti ringraziamo tantissimo davvero Ale. Elisa invece ci manda uno screenshot particolare, perché ha fatto il versamento del 5 per 1000 Radio Popolare, un altro dei modi che si hanno per sostenere la radio, e abbiamo chiesto: ma l'hai fatto adesso? Cioè, si può fare ancora adesso la dichiarazione dei redditi? Io sono assolutamente ignorante dal punto di vista
0: fiscale. Anche io sapevo a maggio, giugno, una roba del genere, invece a quanto pare.
1: Elisa ci dice: l'ho fatto qualche giorno fa, ma ho ricevuto ora la notifica con il persone fisiche, che non ho proprio idea di cosa tu stia parlando.
0: Cioè, quindi me, c'è qualcuno che ha aspettato mandare la mail che fossimo in onda noi due,
1: sì,
0: per andare in quota nostra.
1: E rientro nell'abbonaggio, dice Elisa, ti ringrazio tantissimo, davvero. 5 per 1000 per Radio Popolare, fatto da Elisa, davvero grazie.
0: Invece, scusa, questo lo leggo. Beh, prima abbiamo fatto un po' una figuraccia cercando di capire la provenienza geografica di un ascoltatore che ha chiamato, che io ho detto francese, era sardo, tu hai detto valdostano.
1: Sì. Ma io valdostano, ho detto valdostano solo perché tu hai detto francese.
0: Ah, io pensavo che fossi serio, no, ok. Però Jus scrive: Tragni lancia la sfida a riconoscere la provenienza geografica dall'accento dell'interlocutore. Fantozzi è lei? Sì, tra l'altro siamo in quota bollicine in questo momento, che oggi non è in onda, lo diciamo per chi avesse acceso pensando di trovare Carini. No, sì,
1: no, c'è solo Tragni e Mattia Guastafierro, sì, che non è la stessa roba.
0: No, meno male, coppia aperta, no?
1: E invece Enzo ci dà un grandissimo assist, perché noi stiamo chiedendo a voi ascoltatori e ascoltateci quali sono i peggio soldi buttati, adesso con questa locuzione che forse grammaticalmente non è corretta, ma i peggio soldi buttati della vostra vita che avreste potuto spendere per un abbonamento a Radio Popolare. Enzo ci dice: io compro tanti integratori e prodotti naturali, ad esempio per tenere basso il colesterolo, ma non li uso perché sono convinto che non servano a nulla. E su questo psicanaliticamente dovresti farti tante domande.
0: Quindi scusami, Enzo, lui fa parte di una categoria ancora diversa, quelli che comprano già sapendo che... Questo è proprio di sinistra, questo ascoltatore.
1: Voglio farmi del male.
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: Ho alcuna speranza, ma lo faccio lo stesso.
0: Enzo, ti vogliamo bene. Comunque, scriveteci al 3316214013 per raccontarci di quei soldi che appunto sarebbe stato meglio utilizzare in altro modo. Tra l'altro, prima ci confrontavamo che abbiamo una cosa in comune, io e Mattia, nel aver buttato dei soldi. Biciclette. Tra l'altro c'è un pezzo che non ti ho raccontato della mia. Io ho comprato una bicicletta perché ho detto: adesso mi metto, vado in bicicletta. Me l'hanno rubata e vabbè, questo me l'hanno rubata sotto casa, nel cortile di casa. Ma tra l'altro avevo comprato da qualche settimana il lucchettone, sai, quello che teoricamente ti dovrebbe garantire che nessuno la porti via, però quello ce l'ho ancora a casa perché sono stato pigro, non l'ho mai attaccato alla bicicletta.
1: Vabbè, allora secondo me in questo caso non è un investimento andato male, Francesco. È semplicemente
0: stupidità,
1: sì, forse
0: sono dicevo dentro casa, magari invece no, succede anche questo. Vabbè.
1: Comunque Enzo, scusami, che ci diceva degli integratori, ci apriva un grandissimo tema, che è quello dei anche dei soldi per la cura di se stessi, tra cui c'è il grande capitolo della palestra, che è proprio la spesa buttata per eccellenza, no? Quella che tu dici: ah, da quest'anno vado in palestra, mi faccio l'abbonamento e poi puntualmente lo sbattimento è troppo grande per andare a rinchiudersi dentro quel luogo dove devi sudare con altre persone, correre sul tapirulan e puntualmente non lo si fa. Quello è proprio il classico investimento buttato, si può dire.
0: Eppure è uno di quelli dove io riesco a tenere botta per ora. Lo so, è incredibile. A vedermi sembra incredibile, eppure sì, riesco ad andare in palestra. E invece Daniela ci scrive: la dichiarazione dei redditi si può fare fino a fine settembre. Ma quindi siamo fuori tempo massimo.
1: Però evidentemente okay. Elisa l'aveva fatto a fine settembre, adesso gli è arrivata la notifica circa 10 giorni dopo. Speriamo, perché sennò credo che incorri in sanzioni. Ma io voglio ringraziare tantissimo Vanessa, che anche lei si è abbonata. Grazie Vanessa, grazie mille. Ci sono cascata anch'io, come dice coso, come si chiama?
0: Chi è che dice, ci sono cascato anch'io?
1: Achille Lauro, ecco, scusa.
0: Ah, io pensavo anch'io ho commesso un errore, quello che diceva, ho usato Brillantina Linetti, no, non c'entra niente.
1: E anche Vanessa si è abbonata a Radio Popolare, 90 euro con carta di credito, sempre con carta di credito, credo, una delle nuove modalità. Grazie Vanessa, siamo a due abbonamenti.
0: Grazie.
1: Un 5 per 1000, Francesco.
0: Non conoscere questa Vanessa, ma comunque grazie.
1: Grazie. La conosci?
0: Credo di sì, è dal logo del nome con il lecca lecca, penso di sì. Grazie Vanessa, un bacio.
1: Ma Vanessa, dici dove hai risparmiato questi soldi, in quale investimento sbagliato hai deciso di non fare più per fare adesso questo abbonamento per noi, perché vogliamo sapere questo soprattutto.
0: Infatti scrivici anche tu Vanessa al 331 621 4013. E poi Elisa dice fino al 31 ottobre,
1: okay.
0: Non è fino a fine settembre.
1: Si può fare fino a fine mese.
0: Io e te siamo proprio i classici lavoratori dipendenti,
1: esatto.
0: Che non sanno assolutamente dove
1: Zero.
0: Sono finiti.
1: E più provo a capirci qualcosa, più ci capisco poco, proprio così.
0: Poi un messaggio sempre relativo alle spese così non preventivate. Purtroppo ho iniziato a monitorare tutte le spese con app di gestione e sto scoprendo derive imbarazzanti nelle mie attitudini consumistiche.
1: No, scusami, ascoltatore, tu che scrivi questo messaggio, non puoi lanciare l'amo così e farci venire l'acquolina in bocca e poi non andare nel dettaglio. Devi dirci quali sono queste derive imbarazzanti, è quello che stiamo chiedendo. Non lo accettiamo questo messaggio, vogliamo la tua telefonata e ce lo racconti proprio di persona.
0: Sì, vero. 0233 001 001 se ci vuoi chiamare. Pure non so, scrivici se proprio non te la senti, però sarebbe bello sentire anche la tua voce. Questo vuole essere proprio una sorta di sfogatoio anche
1: sì.
0: Quest'oggi.
1: E per farvi sentire meno imbarazzati nel chiamare e raccontarci questi vostri angoli nascosti della vita, io vi dico il mio terzo investimento assolutamente sbagliato, che sono ben 300 euro di... Vabbè, mi prendono in giro tutti in redazione per questa cosa in generale, però lo dico lo stesso, 300 euro di lezioni di padel qualche anno fa, completamente inutili, non mi hanno insegnato niente, sono stati soltanto una noia mortale perché non si giocava mai a padel, si batteva con la racchetta, si colpiva la pallina con il maestro e stop, qualche esercizio, non si giocava mai. Un investimento completamente sbagliato, anche perché non mi è servito a nulla. Io continuo a giocare in maniera scarsa, come
0: fedele alla linea.
1: Fedele alla linea della mia scarsezza in questo sport, non ha sicuramente migliorato le mie capacità.
0: Va bene, insomma. Comunque, noi, vedi che l'ascoltatrice di prima, o ascoltatore, a cui abbiamo chiesto di indicarci quali sono le cose per cui sta monitorando le spese. Non ci sta dicendo troppo edonistiche.
1: Che cosa vorrà dire?
0: Non me la sento, sono un babbo e il centralino mette l'ansia.
1: No,
0: ma no, prego. Ma rispondiamo subito. Non passi neanche dal centralino.
1: No, ti prego, voglio assolutamente sentirle. Dai, manteniamo, allora. Garantiamo il tuo anonimato, caro ascoltatore.
0: Però a me vengono in mente due cose che uno scopre attraverso queste applicazioni che semplicemente ti aggregano tutte le spese. Una sono quei micropagamenti che tu ogni mese scopri di fare, non mi ricordo neanche più, quindi gli abbonamenti alle piattaforme,
1: sì.
0: Alle applicazioni che magari dici un euro, che sarà mai due euro,
1: e poi
0: magari sono 30-40 euro il mese che vanno via di Netflix, Spotify e via discorrendo, insomma, tanto per citare più celebri.
1: Eh sì, che poi quelle app, se ti aiutano, ti permettono di gestire meglio le tue spese, poi insomma ti migliorano anche la vita quotidiana dal punto di vista economico, quindi anche se non si fa l'abbonamento a Radio Popolare, è importante in qualche modo avere contezza di quelle che sono le proprie spese quotidiane. Però ascoltatore, ti prego, questo è uno spazio protetto, stai tranquillo. puoi contattarci, puoi parlare.
0: Anch'io ho bisogno della concentrazione di guasti a fiero. Ma ci dici in quanti modi diversi il tuo cognome viene scritto?
1: Guarda,
0: a parte parlo io, che anche il mio non è che...
1: Ti dico soltanto il momento, cioè la storpiatura peggiore che ho avuto è stata quando mi hanno confuso con il capo dell'Istituto Superiore di Sanità all'epoca del Covid, che sentivamo spesso, si chiamava Brusaferro. Mi chiamarono Brusaferro e ho detto guarda, non sono parente, mi dispiace.
0: No, perché c'è quella I che inganna, guastafierro. No, quindi che comunque
1: un po' spagnoleggiante, dici?
0: Sì, diciamo che probabilmente dovrai sempre fare lo spelling quando
1: sì, dai. È stata una vita molto difficile in questi 34 anni. Elisa ci dice, quella che si è fatta l'abbonamento, no, quella che ha fatto il 5 per 1000, e ci dice dove li ha ritrovati quei soldi per fare il versamento col 5 per 1000. Io ho buttato via 180 euro di pesce secco islandese che non è mai arrivato per colpa delle poste italiane che hanno fatto casino. Non male, male.
0: Due abbonamenti, 180 euro.
1: Don, due abbonamenti che lei ha convertito in un 5 per 1000 per Radio Popolare.
0: Oh, invece Vanessa che scrive: risparmio bevendo acqua del rubinetto.
1: Ma queste sono le cose giuste che fai, noi vogliamo sapere le cose sbagliate, quelle di cui ti vergogni, Vanessa.
0: Quelle, cioè sì, esattamente quelle che tu hai comprato una cosa pensando di fare, che figata, l'affare del secolo, e poi invece...
1: È andata male. Ma grazie Vanessa per l'abbonamento con la carta di credito ancora.
0: E adesso ascoltiamo un brano di... un sacco di anni fa mi è esploso il cervello quando ho scoperto che esisteva questa canzone, perché è uguale a qualcosa che è arrivato qualche anno dopo. Vediamo se vi ricorda qualcosa.
1: Sentiamo.
0: Si chiama Pop Music.

0: Ray Parker, che Ray Parker Jr., che ha fatto la colonna sonora di Ghostbusters, ha leggermente preso ispirazione, insomma, da questa canzone. Esatto, per quello che dicevo, mi ha un po' esploso il cervello. Però prendiamo una telefonata. Ciao, come ti chiami?
1: Ciao Roberto.
2: Roberto,
0: ma ce l'abbiamo fatta ad abbonarci oppure no?
1: Sono tesserato.
2: Va bene. Ma Roberto, quali soldi hai buttato nella tua vita che avresti potuto utilizzare per l'abbonamento a Radio Popolare?
1: No, beh...
2: Tanti,
0: Se ce ne sono,
1: Buttati via, no.
0: Qualche disco degli X-Meri, tipo, no?
1: mi è successo una cosa. Verso le 1:30, 2:00, ha suonato una ragazza dal citofono, era di Lotta Comunista, no? Lotta Comunista, qua a Bergamo.
0: Sì, ma ed è riuscita a venderti un abbonamento? Cioè, dove noi falliamo di solito, lei è riuscita con te, no?
1: Siccome gli ho dato 5 euro a mano, e lei mi ha lasciato una rivista, un giornale con degli
0: appunti. Quindi prova a interpretare. Però, ci stai dicendo che dobbiamo dare una rivista anche noi in cambio del... No, c'è, in realtà.
2: Secondo me non sono buttati.
1: Se voi venite a Bergamo, possiamo incontrarci. posso sottoscrivere qualcosa.
2: Va bene, ci pensiamo. Ci pensiamo magari con qualche tour di farla con noi fino a Bergamo. Ma comunque i soldi per la cultura non sono mai buttati, questo va detto,
1: Quello sì, cultura importante, cultura anche liberale, cattolica liberale, va bene.
0: Grazie. Dai Roberto, grazie, ciao, a presto, ciao. Pronto, come ti chiami?
3: Pronto.
0: Ciao, finalmente una voce femminile.
2: Vai, ciao.
3: Ciao.
2: Chi sei?
3: Allora, la mia spesa più cretina
0: sì?
3: è stata il piano cottura, quello super extra,
0: ma tipo quella
3: fuochi.
0: Induzione?
3: È induzione a due fuochi, che lo appoggi, lo guardi e lui dice: signore, non si preoccupi, il suo arrosto è meraviglioso.
2: Perché poi devi cambiare anche tutte le pentole per quella induzione,
3: No, vabbè, quello non era il problema. Il problema è che a un certo punto mi sono detta: ma io che cazzo mi faccio?
0: Quindi...
3: un altro catamone piazzato in casa.
2: Ma perché non sei proprio una maga dei fornelli, dici?
3: No, per quello lo sono anche.
0: Lo sei, ok. Però dici era una roba in più, insomma, per quello?
3: Era una roba assolutamente in più, a cui potrei aggiungere una minaccia che mi hanno fatto i miei figli, che però ho sventato, che si chiama friggitrice d'aria.
0: No, non mi toccare la friggitrice d'aria. Che da quando...
3: Ma la friggitrice d'aria non sei più nessuno se non ce l'hai.
2: Infatti, secondo me c'è una grande frattura nella società sulla friggitrice d'aria, tra chi la odia e chi la ama. Qua Francesco la ama, evidentemente,
0: sì.
2: Invece tu...
0: Mi ha cambiato la vita, posso dirlo.
2: Ascoltatrice...
0: Più dei Genesis.
2: Non ci hai detto come ti chiami?
3: No, io mi chiamo Stefania, ma comunque io sono generazione microonde. Quando io ho cominciato a usare il microonde venivo guardata siccome strega.
2: Eri una visionaria invece.
3: No, perché presente le streghe, quelle di Disney, quelle brutte. Ecco,
0: dillo a quelli che hanno comprato il videoregistratore invece del microonde, che fine ha fatto il videoregistratore, invece il microonde è ancora lì.
2: Stefania, la storia ti ha dato ragione.
3: Il videoregistratore al momento credo che sia in cantina.
0: Giustamente.
2: Come li avresti spesi quei soldi per il piano cottura che hai comprato e che non ti serve?
3: No,
2: è difficile questa,
3: so. No, non lo so, li avrei messi lì e pensare che ci saranno altri momenti in cui si spendono meglio, e a quel punto ti arriva il figliolo Dandy che dice: sì, ma guarda, prendiamo questa caffettiera stupenda, così e mi fa vedere le immagini di una roba enorme, fondi capsule così che mi guarda, mi sorride, tutto il resto.
2: E invece tu sei fedele alla vecchia cara moca.
3: No, invece io bevo solo te.
2: Ah, ok.
0: Brava,
2: meglio,
0: anche tu, vedi, è un'altra cosa in cui mi trovo, non questo mi trovo d'accordo con te, visto che sono un anticaffè, quindi l'unica roba che mi tiene su un po' è il tè di solito. Grazie Stefania,
2: grazie.
0: Sei abbonata, immagino.
3: Ma figurati, è una vita che sono abbonata.
0: Grazie, ciao.
2: Un abbraccio, ciao.
0: Un abbraccione, okay. ciao. Non abbiamo chiesto se sarebbe venuta, ma insomma adesso tra poco vi ripetiamo anche a partire da domani sera quello che sarà il programma delle serate in auditorium che tutte le sere fino a venerdì appunto vi permetteranno di incontrare noi, tutti quelli
2: Francesco
0: della redazione,
2: Tragni.
0: Beh io in particolare giovedì sera, ma anche Mattia e tutti gli altri che saranno qui, di gustare un aperitivo in
2: sì.
0: compagnia e della musica, volendo se venite al DJ set prima, ma soprattutto se volete ad abbonarvi alla vostra radio del cuore,
2: Mm-mm.
0: forse, speriamo. E vabbè, poi c'è un ascoltatore che si lamenta perché dice: dite a Roberto da Bergamo che non è che si è dato 20 euro nel 2023, si può considerare tesserato a vita. Giustamente.
2: Attenzione, perché abbiamo iniziato col pangrattato, ma è una saga che sta continuando.
0: Certo.
2: Questa è il pangrattato e dei soldi buttati per il pangrattato, perché Alberto ci scrive: il grati per il grana, ok.
0: Il grati, credo.
2: Il grati per il grana, usato pochissimo e adesso è fermo nel cassetto. Uso quello manuale, faccio prima, usa la grattugia normale.
0: Ma tu sai cos'è il grati?
2: Era quell'elettrodomestico che tu
0: quello si inserisci dall'alto un pezzo di formaggio,
2: di pane.
0: Fa anche il rumore, peggio forse del tuo
2: rumba.
0: Il tuo rumba.
2: E esatto. Ti grattugia il pane o il formaggio, sì,
0: esatto.
2: In effetti.
0: Perché poi lo devi pulire, effettivamente, che la fregatura di questi elettrodomestici qua che sostituiscono quelli a mano è che è più faticoso pulirli poi che il risparmio effettivo.
2: Possiamo dirla questa verità scomoda?
0: Sì, secondo me sì.
2: Pensano, provano a convincerci che queste cose ci migliorano la vita, e invece no.
0: E invece e vedi, invece la friggitrice no. ad aria, avendo il cestellino che va dentro, che di carta, che copre quello che c'è sotto.
2: Non la devi pulire.
0: Non la devi pulire.
2: Sì.
0: Se tu cuoci le cose che hai, le patatine. Signora Stefania, lei provi a fare le patatine fritte nel microonde.
2: Ma questo
0: fanno
2: secondo
0: schifo.
2: Me perché sei un rappresentante delle friggitrici, Francesco. Non ce la racconti giusta. Non ce la racconti
0: no.
2: giusta. Ci deve essere una falla anche nella friggitrice ad aria. Ogni elettrodomestico, secondo me, non ti migliora poi in fondo così tanto la vita.
0: Vabbè, io direi che a questo punto facciamo un ultimo brano prima della pausa pubblicitaria e poi cominciamo a parlare della settimana prossima con degli ospiti. Io e te.
2: Dai.
0: Questa è Io degli Outcast e qua andiamo indietro di
2: una ventina d'anni.
0: 23 anni.

0: Ma allora, se c'è l'abbonamento per Roberto da Bergamo, basta. Stefano glielo sta pagando da un anno.
1: Sì, ce l'avevamo perso, sinceramente.
0: Grazie, Stefano.
1: Grazie davvero, Stefano. L'abbonamento con PayPal da 7,50 euro al mese, che Stefano sta pagando a Roberto da Bergamo da ottobre 2025. Grazie, Stefano, per questo gesto.
0: E grazie anche da Roberto, anche se speriamo che non richiami. Già dato. Non so se c'è la quota Roberto per ogni trasmissione o
1: un pochino,
0: al giorno.
1: Sì, sì.
0: Un po' per uno.
1: Invece Silvia, giustamente, ci scrive un messaggio, insomma, ben preciso, ben circostanziato, che dice che gli elettrodomestici non migliorano la vita, possono dirlo solo dei maschi. Ovviamente alcuni sono inutili, altri ti dimezzano i tempi in cucina. Silvia, abbonata e ritoccata a 107,6. Grazie Silvia per l'abbonamento e il ritocco. E hai ragione, ovviamente la mia era un po' una provocazione, ma perché sono rimasto troppo scottato da quel robot aspirapolvere e da quel ventilatore. E da lì ho una ferita aperta che non riesco a rimarginare.
0: Vabbè, che però il ventilatore abbiamo capito che è farina del tuo sacco, è fatto,
1: sì,
0: di non,
1: esatto,
0: non averlo montato bene.
1: Poi alla fine la stupidità è sempre umana, non è tecnologica, e quindi...
0: Ma direi umana è la parola giusta, neanche maschile, è proprio umana.
1: Umana, sì. Ma forse maschile anche un po' di più,
0: Dai! Adesso ci massacreranno,
1: no,
0: per questa cosa qui.
1: No, beh, se dico che i maschi sono un po' più scemi, dai.
0: Dici, in quanto maschio, sì, lo posso
1: esatto,
0: fare.
1: Lo posso dire, sì.
0: Va bene. E comunque ripetiamo ancora una volta i contatti. 0233 001 001, il numero di telefono con cui con noi vi potete mettere in contatto fino alle 17:30, ma poi la diretta andrà avanti fino alle 19:30 di quest'oggi, credo,
1: sì,
0: come abbonaggio quantomeno.
1: E noi possiamo dirci di essere molto contenti, perché in questa ora e mezza due abbonamenti e un 5 per 1000 finora, ma non ci fermiamo qua.
0: 5 per 1000, peraltro 5000.
1: 5000 facci, ah giusto, se l'aritmetica, cosa? Non ci coglie l'inganno, è così.
0: Va bene, comunque tra poco torniamo, adesso uno stacchettino pubblicitario, perché sapete che questa radio non di soli abbonamenti, purtroppo dico campa, perché altrimenti non
1: sarebbe,
0: ci sarebbe
1: bellissimo, però abbiamo
0: sarebbe bellissimo non sentire soprattutto certe pubblicità, però quelle sono a tra poco.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
5: Sei andata a una sagra?
4: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
5: E si mangia?
4: No, ma ti sazi di sconti.
5: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
6: Brico Gay, okay, più vicino a te.
4: Brico Gay, okay, è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
7: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao,
0: Campagna abbonamenti 2026, di nuovo in onda Mattia Guastafierro e Francesco Tragni. Ciao anche a una delle protagoniste delle serate di cui stiamo parlando da un po', che quindi da lunedì a venerdì tutte le sere in auditorium alle 21 fino alle 22:30 animeranno le vostre serate. Se volete passare, oltre che per l'aperitivo e per abbonarvi, c'è anche la possibilità di vedere degli spettacoli che hanno un po' di tutto: la musica, i quiz, il teatro. Per esempio è il caso di lunedì sera, Milano 1966 il mio condominio, lo spettacolo che vedrà protagonista Ira Rubini, in una veste un po' insolita per questa radio. Ciao Ira.
1: Ciao Ira.
8: Ciao, non è tanto una veste insolita, io sono tanti anni che con Raffaele Köhler e anche con altri musicisti faccio spettacoli in cui racconto cose, diciamo che per l'abbonaggio. Buonasera intanto a tutti voi e a tutte voi. Per la campagna abbonamenti di Radio Popolare mi sembrava, dato che abbiamo debuttato al Teatro Gerolamo qualche sera fa con il nostro nuovo spettacolo, farlo anche appunto in auditorium. Ringrazio molti ascoltatori che sono già venuti al Gerolamo e che hanno battuto la gran cassa perché si venga a vedere lo spettacolo lunedì sera. Apriamo la serie di serate in auditorium. Questo è uno spettacolo concerto, preparatevi perché il pubblico partecipa. È un racconto di un decennio importante per Milano in chiave condominiale.
0: Quindi una chiave particolare. Ci sarà anche la musica degli Slide Pistons quella sera.
8: Certo, è un concerto spettacolo, infatti, e quindi ci sono una serie di canzoni che hanno a che vedere proprio col decennio in questione, e lo spettacolo è uno spettacolo comico, perché insomma io questo faccio, uno dei miei molti lavori è quello di essere un'autrice teatrale comica, quindi diciamo che ve lo dico perché così sapete che insomma non venite a vedere, come dire, teatro impegnato, che va benissimo, ne parliamo spesso, ma insomma diciamo che per aprire le serate in auditorium, aperitivo con Basilio e con Tiziana, DJ set con Andrea Cegna e poi appunto questo spettacolo in cui penso vi riconoscerete e vi divertirete abbastanza. Insomma, abbiamo visto che la partecipazione del pubblico è veramente molto affettuosa e quindi ci fa molto piacere. Vi aspettiamo, ma vi dovete iscrivere.
1: Ecco, come fanno gli ascoltatori, Ira?
8: Niente, vanno sul sito, aprono le iniziative, sulle iniziative ci sono tutte le iniziative che faremo in auditorium, cioè è scritto per prenotarti, vai qui, e c'è una parolina sottolineata, modulo, e a quel punto lì scrivete nome e cognome, quante persone, eccetera, eccetera, e prenotate in modo che siete sicuri di avere il posto.
0: Il sito radiopopolare.it vale quindi sia per gli abbonamenti che per le prenotazioni alle serate, appunto, che da lunedì con questo Milano 1966-76, il mio condominio a cura di Ira Rubini, animeranno appunto le serate in auditorium. Grazie Ira, sappiamo che sei in giro per l'Europa, ma tornerai in tempo, presumo, per essere qui domani sera.
8: Sì, sicuramente ci sarò.
1: Proprio come la bambina che arriva in città.
8: Vi aspettiamo.
0: Ciao Ira, un abbraccio.
1: Ciao. Proprio come la bambina che arriva in città dall'Europa.
0: Vedi? Così. Invece, tornando al nostro giochino che stiamo facendo con i nostri ascoltatori, cioè quando avete buttato dei soldi in cose inutili, Valentina da Torino, che si firma proprio così, non so se sia il cognome ma penso alla provenienza: ho speso 200 euro per il test delle intolleranze alimentari consigliato dal fisioterapista e il risultato è stato che sono i grilli a darmi infiammazione, peccato non averli mai mangiati e non avere nessuna intenzione di farlo. Ok,
1: male.
0: Invece Silvia ti dà un consiglio, dice: sì? Ma un elettricista te lo sposta il ventilatore, puoi fare la canalina esterna per spendere meno, sempre che tu non sia in grado.
1: Ma che io non sia in grado?
0: Del rinetto. Sì, avrei usato un'altra parola.
1: Ma che io non sia in grado, questo è senza ombra di dubbio, è così, io non sarei in grado di farlo. Però sì, devo pensare di contattare qualcuno che possa farlo al posto mio, ma anche lì devo poi capire se sarà un investimento a buon rendere oppure no, questo ancora non lo so.
0: Vabbè, insomma, tanti dubbi, non abbiate dubbi invece voi ascoltatori e ascoltatrici, chiamateci, 0233 001 001, sarebbe bello se ci chiamaste proprio per annunciare, come alcuni di voi hanno già fatto, che vi siete abbonati. Tra poco poi daremo anche la classifica.
1: Comunque,
0: a questo punto
1: sì, questa dei grilli di Valentina secondo me si candida.
0: Però sai che stavo pensando, ma adesso forse non c'è tutta la polemica degli insetti, la farina degli insetti.
1: Sì,
0: chissà.
1: Però comunque per me è ormai la candidata numero uno, 200 euro di test per le intolleranze alimentari e poi il risultato i grilli che le danno infiammazione e non li ha mai mangiati, penso sia imbattibile. Ma gli ascoltatori possono fare di meglio.
0: Esatto, e quindi continuate a scriverci se volete, e tra l'altro anche qui in questo caso due abbonamenti. E ce ne avanza anche 20 euro.
1: Due abbonamenti e mezzo.
0: Quasi. Andiamo di After Hours e poi parleremo dell'evento di giovedì sera in auditorium.

0: 17:08, chissà com'era il giro di basso di questa canzone, ma secondo me c'è un bassista in onda che ce lo può dire.
1: Ciao.
0: Giuseppe Fiori, ciao Giuseppe.
2: Ciao. Eccoci, buonasera a tutti.
0: Ciao.
2: Non ho sentito il pezzo però perché mi sono connesso.
0: Giustamente, erano gli After Hours con Voglio una pelle splendida, ma non è particolarmente elaborato il basso di questa canzone.
2: No, ma c'è una cosa interessante, ti devo dire che c'è una cosa interessante, cambiano gli accordi, il basso fa un obbligato, crea un rivolto sugli accordi, è interessante, sì.
0: Vabbè, grazie.
3: Ti ha subito smentito, Francesco.
0: Ma vedi, per i musicisti servono anche a questo, sì. Non solo a suonare.
2: No, ma è vero, ma il suo bello è che è una roba semplice, cambiano gli accordi, il basso fa un obbligato, crea un rivolto sugli accordi. È interessante, sì.
0: Vabbè, grazie.
3: Ti ha subito smentito, Francesco.
0: Ma vedi, per i musicisti servono anche a questo, non solo a suonare.
2: No, ma è vero, ma il suo bello è che è una roba semplice, però armonicamente è interessante.

0: Carini nella serata di compleanno di Bollicine, 15 anni della trasmissione, ma soprattutto ci sarà una band dal vivo che vede al basso, ma un po' il capitano della squadra, Giuseppe Fiori, che abbiamo qui con noi al telefono, voce storica di Radio Popolare, Let's Spend the Night Together, l'amaro dei fiori, insomma varie cose fatte in passato, torni a calcare i palcoscenici, perché poi in realtà spesso sei stato protagonista di eventi di Radio Popolare dove hai fatto una delle cose che sai fare molto bene, ovvero suonare il basso.
1: È vero, sì, questo sì. E la band per quella sera è volutamente sgangherata, quindi spero che l'apprezzerete questa cosa.
0: Beh, sì.
1: Ma nel senso buono del termine, nel senso che deve essere un quiz, deve essere tipo Sarabanda, però cerchiamo di farlo anche in maniera divertente, tutto lì, no?
0: Sì, infatti so che, lo diciamo per gli ascoltatori, Giuseppe e la band che è stata denominata Bolli Band per l'occasione. Sì. Faranno una serie di canzoni, di quelle che passano più spesso a Bollicine, ma non solo, diciamo canzoni famose, e tra le prove, perché non sono le uniche che i tre malcapitati concorrenti dovranno fare, dovranno cercare dai primi secondi delle canzoni e indovinare quello che sta passando.
2: Tipo l'uomo gatto.
0: Tipo l'uomo gatto, Nicola Vecchia potrebbe essere il nuovo uomo gatto, sì.
1: Bello.
0: E Giuseppe, una cosa che ti volevo chiedere era se... Se ci racconti chi ci sarà oltre a te sul palco a suonare queste canzoni, insomma, giovedì sera.
1: Allora, sul palco ci sarà un personaggio che secondo me è un personaggio mitico, è Walzer, che è un cantante, musicista, suonerà
0: jukebox umano.
1: È un jukebox umano, quindi è facile fare una cosa del genere, nel senso che basta accompagnare, come dicono, no? E lui sarà quindi la voce principale, la chitarra di questa band, poi ci sono io al basso, c'è Fabio Donghi, che è un batterista valido di Cesano Maderno, che si occupa di tutt'altro nella vita, è un ingegnere addirittura, però quella sera suonerà con noi, come ha fatto anche in passato, e poi abbiamo anche una voce femminile, per non farci mancare niente, che è Elena Quarin, che canterà qualche pezzo un po' più, diciamo, difficile o facile. Diciamo che ci sono dei pezzi molto facili, alcuni abbastanza complicati da indovinare, per cui sarà una bella battaglia.
0: Quindi io do l'appuntamento a tutti gli ascoltatori di Bollicine, ma anche in generale di Radio Popolare, per giovedì sera a partire dalle 21, noi saremo lì un po' prima per le prove, ma insomma comunque alle 21 inizia questa serata di quiz e così di conoscenza musicale, ma non solo, con la Bolli Band e con un po' la formazione classica di Bollicine e alcuni malcapitati concorrenti che dovranno rispondere a delle domande quella sera, insomma.
1: Vabbè, cercheremo anche di rifare la sigla di Bollicine dal vivo, questa è una grande impresa.
0: Questa è una cosa che poi recupereremo e riutilizzeremo nella trasmissione, quindi questo
1: sì,
0: mi fa comodo.
1: Allora, il nostro sogno sarebbe di farlo con Manuel della musica per bambini, che forse sarà dei nostri, forse.
0: Non abbiamo ancora capito questo, insomma.
1: Però rifare la sigla di Bollicine dal vivo in auditorium con Manuel che la canta sarebbe un sogno, cioè sarebbe un sacco. Infatti noi almeno l'arrangiamento l'abbiamo preparato. Male okay. Che vada la canta Walzer, questo è l'accordo.
0: Sì, perché in effetti Bollicine ha una sigla che è diventata ormai sempre la stessa da un po' di anni, però a differenza di altri programmi di Radio Popolare che hanno delle sigle già esistenti, canzoni già esistenti, è stata scritta apposta per Bollicine, quindi vabbè, piccolo vanto. Grazie
1: sì,
0: Giuseppe.
1: Sì, ma per riagganciarci e poi ti lascio, so che siamo di fretta, però anche quella c'è un giro armonico difficilissimo, infatti ti ho mandato la partitura perché l'ho mandata anche a Walzer, l'ho trascritta per suonarla quella sera, e è bella impegnativa, quindi dai, ce la mettiamo tutta. Quella settimana è pieno di eventi, però quello del 15 è importante, direi, no? È sicuramente una serata divertente.
0: Sì, direi proprio di sì, quindi ci vediamo con Giuseppe sicuramente giovedì sera.
1: Prenotatevi
0: dal sito, bravo, esatto. Grazie e buon pomeriggio. Tra l'altro Giuseppe sta suonando anche oggi, penso delle altre canzoni rispetto a quelle di giovedì sera, ma non...
1: Ho finito.
0: Adesso è il momento del tè allora, alle 5:15.
1: Stiamo mangiando le castagne col vino, quindi adesso
0: ancora meglio.
1: Subito.
0: Grazie.
1: Dai.
2: Grazie.
0: Ciao Giuseppe.
2: Ciao.
1: Grazie a voi, ragazzi. Ci vediamo giovedì allora.
0: Io e te ci vediamo martedì al Bellezza. Ti ricordi che abbiamo quell'altra roba da condurre?
1: Anche, va bene.
0: Ciao.
1: Ciao, buon proseguimento.
0: Ciao. Vabbè, impegni paralleli.
2: Non

0: Niente di facile, al mondo, Francesco. Tu la fai semplice, ma non è così, non è così.
1: Invece leggiamo un po' di messaggi che sono arrivati.
0: C'è
1: Allora,
0: qualcuno che si concentra su Walzer,
1: sì,
0: citando alcune sue caratteristiche
1: peculiarità.
0: che non ripeteremo in onda, direi.
1: Va bene. Invece, Michele, tornando al discorso degli elettrodomestici che
0: Sì,
1: dicevi
0: perché
1: prima,
0: si è aperto un grande dibattito sugli elettrodomestici, eh?
1: ma
0: Non me
1: non
0: l'aspettavo, non me
1: pensavo.
0: l'aspettavo.
1: Allora, da uomo devo dire che alcuni elettrodomestici sono fatti bene, da altri male. Fino a qua siamo tutti d'accordo. Il frigorifero con solo la rotella della temperatura e la lampadina è decisamente superiore al frigo con decine di funzioni, effetti speciali, colori ultra vivaci e collegamento all'app, che neanche se sei
0: Collegamento
1: ingegnere.
0: all'app, c'è
1: Sì.
0: pure il frigorifero che si collega al...
1: Anche il mio ce l'ha, perché l'ho comprato l'anno scorso e ce l'hanno quasi tutte
0: Per
1: ormai
0: fare
1: questa
0: che?
1: cosa. Teoricamente tu puoi essere avvisato se il frigorifero ha delle anomalie, quindi se si spegne.
0: Tipo se si sta
1: Poi...
0: rivoltando contro di
1: No,
0: te,
1: se manca la luce, adesso non lo so
0: ha
1: se sia
0: deciso di
1: quello.
0: guidare una rivoluzione domestica dentro casa.
1: Anche se mi viene in mente che se manca la luce magari non funziona neanche l'app del
0: Può
1: frigorifero, quindi forse è un
0: essere.
1: caso che non è corretto. Dice, la macchina del caffè di George Clooney viene battuta su tutta la linea da quelle che puoi dove puoi mettere il caffè macinato.
0: Eh beh, sì, ho addirittura della vecchia moka che non è un elettrodomestico.
1: No, ma infatti dice, in entrambi i casi ho fatto il downgrade con grande soddisfazione dopo che gli elettrodomestici tecnologici si sono rotti fuori garanzia. E questo è un altro aspetto, anche per le macchine vale, che le macchine molto complicate, si rompe una minchiata, sei
0: Sei
1: fregato.
0: fregato, sì, è vero, però non pensavo di inaugurare questo grande dibattito, ce lo dobbiamo segnare su gli elettrodomestici e dove ci
1: Ma
0: portano.
1: questa è la roba da microfono aperto, però gli elettrodomestici in generale,
0: Penso di sì,
1: come
0: penso di sì.
1: utilizzarli.
0: Invece Sergio si concentra soprattutto su quella che al momento abbiamo definito la prima in classifica come spesa peggiore fatta da un ascoltatore o un'ascoltatrice radio popolare, che era quella di Valentina da Torino, se non ricordo male, che aveva speso 200 euro per
1: Sì, mi ero segnato 200.
0: una visita sulle intolleranze alimentari, scoprendo di essere intollerante ai grilli che lei non mangiava. E Sergio dice: magari i grilli che provocano infiammazione sono quelli per la testa, non quelli che si mangiano.
1: Ah,
0: Simpatico, Sergio.
1: vabbè, abbiamo anche dei fini battutisti tra i nostri ascoltatori. Speriamo di avere anche degli ascoltatori che si stanno abbonando, che un po' che non lo diciamo, saranno almeno 10 minuti che ci siamo spostati sugli eventi e abbiamo lasciato perdere un po' quello che è il focus principale delle trasmissioni, che rischiano di essere forse un po' ripetitive, ma d'altra parte se non vi abbonate noi lo ripetiamo, quindi.
0: C'è un altro ascoltatore che è molto, molto simpatico. Franco dice: ero abituato a considerare sulla friggitrice d'aria, no? Ero abituato a
1: Sì.
0: considerare l'aria fritta come categoria dell'inutile. Poi viene inventata la friggitrice d'aria e mi è sembrato un segno di resa, l'inevitabile decadenza. Ma se fa le patatine croccanti, magari cambio idea.
1: E poi, vabbè, Jus ritorna sul Rumba, che è stato un altro dei fili conduttori. Lui parlava del Rumba Mosconi, Mosconi inteso come giornalista di Telenuovo, quello che
0: Germano Mosconi.
1: Germano Mosconi, che molti conoscono per i suoi meme, che non esattamente mandabili in onda, diciamo, perché
0: No.
1: comunque sono esatto. Però chiedeva se il Rumba Mosconi, definisce così il Rumba che fa bestemmiare perché non funziona bene, se vale o no i suoi 99 euro di costo.
0: Direi che li
1: E
0: vale
1: tu, eh
0: tutti.
1: sì, ok. Va bene. E poi, ragazzi, facciamo anche un po' di informazione. L'intolleranza alimentare non è un concetto medico, quindi quella visita è ontologicamente una truffa. Attenzione!
0: Ontologicamente, cioè, voleva proprio
1: Una roba
0: sottolineare
1: ontologica,
0: questo
1: sì.
0: avverbio.
1: Anche a me ha stupito questo avverbio. Questo era. Non si firma, mi sa. Un ascoltatore o ascoltatrice. W si firma
0: Solo
1: semplicemente
0: W,
1: così.
0: sì.
1: Vabbè. Dovrebbe essere Walter?
0: Valzer,
1: Walzer? Walzer.
0: Valzer.
1: Esistono solo le allergie, sono marci.
0: Marci.
1: Marci, quindi Marcella o Marcello, presumo. Oh, vado così, però oggi non ci stiamo beccando
0: No.
1: tanto con le supposizioni nei confronti degli ascoltatori.
0: Francesco, abbiamo ancora 8 minuti prima di lasciare spazio a Disma Pestalozza, a Vittoria Ravalli, che sono subito dopo di noi e parleranno soprattutto delle grandi sfide, 107-6 sfide che Radio Popolare lancia a voi ascoltatori e ascoltatrici. Ma questi 8 minuti, telefonate e abbonamenti, se riusciamo.
1: Partiamo
0: Pronto?
1: dalla telefonata. Pronto? Ciao, come ti chiami?
2: Pronto, ciao, sono Paola.
0: Ciao.
1: Ciao! Tu hai la voce di una che non si è ancora abbonata perché sembri triste dalla voce.
2: No, no, no, io sono pluriabbonata, ritoccata, è abbonata mia figlia. Tesserata,
1: allora si chiami per la tua spesa i soldi buttati via.
0: Però Paola, ci sarà una spesa buttata che potresti riutilizzare in qualche altro modo, eh?
1: Esatto.
2: Sicuramente, ma colgo l'occasione della visita ontologicamente o deontologicamente scorretta per dire una cosa che io ho sul dozzo da un po' di tempo.
0: Aia.
2: Io ho, mi viene voglia di stracciare tutti questi abbonamenti che io ho con voi e che ho fatto dalla prima campagna abbonamenti, tutte le volte che sento per radio la pubblicità di Oscillo Coccino.
1: Ascolta, questo ci dà un bellissimo spunto per dire, prima cosa, che le pubblicità che vanno in onda non sono scelte da Radio Popolare.
0: Io penso che Paola lo sa bene come funziona, perché abbiamo spiegato talmente tante volte che...
2: Sì. Però scusate, se voi dite che non volete pubblicità di, ad esempio, di pellicce, non volete pubblicità di, che ne so, di armi...
1: pubblicità di armi credo che siano vietate in generale, per fortuna, come le sigarette.
0: Però sono sempre quei pacchetti nazionali, Paola, che tu non sai cosa c'è dentro.
2: Ragazzi, non potete fare pubblicità a un preparato che non serve a nulla, che è acqua e zucchero, che viene venduto a dei prezzi esorbitanti e che inganna gli ascoltatori. Io questo non posso sopportare, cioè che la mia radio, che io sento mia, inganni gli ascoltatori.
0: Però Paola, tu adesso sei qui su Radio Popolare per dire esattamente il contrario. Anche questa, no, è una cosa che sai benissimo, no? Lo spieghiamo sempre, la forza proprio della radio rispetto alle pubblicità.
2: Ragazzi, ok, però io parlo questa volta, una volta e basta, perché non posso chiamare tutti i giorni. La pubblicità va in onda spesso e il potere che ha la pubblicità rispetto a una telefonata è molto differente.
1: Siamo d'accordo, però purtroppo non c'è soluzione, perché o arriviamo ad avere, invece che 17.000 abbonati, più o meno 25.000, se non facendo i conti, perché se non sbaglio la pubblicità copre il 40% del bilancio, quindi ne servono un terzo in più almeno, abbondante.
0: Sì, siamo là con i numeri, se non ricordo
1: altrimenti
0: male.
1: Altrimenti purtroppo la pubblicità ci lega un po' le mani, perché io adesso non faccio nomi, ma...
2: Io capisco tutto.
1: Cioè, se hai un'altra soluzione, benissimo, ma purtroppo la soluzione di togliere quella non si può fare.
0: E Paola sta già facendo tantissimo, che è pluriabbonata, quindi il tuo lo stai già facendo.
2: Mi piacerebbe che si potesse fare una ulteriore cernita del tipo di pubblicità.
1: Allora, sul locale sì, ed è una cosa che facciamo.
0: Infatti sul locale sì, sono sempre molto selezionate, no?
1: Però purtroppo il nazionale è il pacchetto che arriva, le stesse pubblicità che ascolti su Radio Popolare le senti su altre emittenti regionali come Radio Popolare, le stesse identiche, e ovviamente non è possibile dire questa sì, questa no, perché significherebbe stracciare tutto il contratto. Adesso non sono espertissimo a questo riguardo, ma presumo che sia questo il punto.
0: Sì, ma comunque in ogni campagna abbonamenti poi l'amministratrice delegata Catiu Giallanzani lo spiega sempre, insomma, con puntualità come funziona, ed è un po' così. Paola, tu lo sai benissimo, ma noi ce lo appuntiamo sempre questo, sì, questa tua annotazione.
2: Sappiate che per me è una pugnalata ogni volta che la sento, che resisto a stento all'istinto di dire basta, straccio tutto.
1: Dai, resisti, perché sennò ce ne sarebbero di più ancora.
0: Esatto, e poi ci sono tanti altri buoni motivi per non farlo, no? Che forse sono 99 su 100 i motivi buoni, e uno soltanto quello negativo, magari, dai.
1: Grazie Paolo, un abbraccio. Ti aspettiamo se vieni la settimana prossima agli eventi.
2: Ciao.
1: Non ha risposto, quindi forse non verrà. No, va bene. No, c'è un ascoltatore o ascoltatrice che scrive: sostenere un emittente o un progetto editoriale richiede risorse concrete. I soldi non cadono dal cielo. Se si rifiuta la pubblicità per purezza ideologica, l'unica alternativa è aumentare gli abbonamenti, cosa non sempre sostenibile per gli ascoltatori. Trovare il giusto equilibrio accogliendo la pubblicità non significa svendersi, ma garantire continuità. Dietro le aziende che investono ci sono persone, lavoratori e famiglie che con quel lavoro ci vivono. Difendere i propri principi è giusto, ma il vero pragmatismo sta nel bilanciare la teoria con la realtà di chi lavora ogni giorno.
0: Ha accolto molto il senso delle cose.
1: Abbiamo 3 minuti, ma c'è un'altra telefonata che prendiamo volentieri. Ciao, come ti chiami?
3: Ciao, sono io, vero?
1: Sì, sei tu. Che bello sentire
3: Salve,
1: sono io.
3: Da Roma. Come ti... da Roma, sono in motorino, vi ascolto sempre.
0: Come ti chiami?
3: Mi chiamo Sara e questo è il bello della democrazia, perché io chiamo proprio per dire che invece lo Scillo Coccinum per me è una grande cosa.
1: Ah.
3: Sono d'accordo con la signora che dice no, per me è acqua e zucchero, perché tantissime persone dicono questo e questo dell'omeopatia. Però tante, altrettante persone dicono altrimenti, che sia l'effetto placebo come alcune piace dire, o che sia effettivamente una cosa che fa bene, questo è il bello della democrazia. Poi magari ci sono anche delle cose su cui ce l'abbiamo di più su, che ne so, il servizio di leva, però sappiamo tutti che è un pacchetto e ci vediamo il pacchetto.
1: È diventato un microfono aperto sulle pubblicità di Radio Popolare questo, grazie, comunque apprezziamo.
0: Ma
1: anche
0: solo
1: perché...
0: negli ultimi tre minuti, sì. Che di solito prende il sopravvento nelle campagne abbonamenti, questa volta
1: si infiamma.
3: Esatto. Altro, altro.
0: Vabbè,
3: va bene.
0: Però sì, hai detto bene, il bello di avere insomma anche due persone che la pensano diversamente, che telefonano per dire due cose diverse in maniera, devo dire, molto educata.
3: Ma sì, perché tanto no, io so quello che mi fa bene a me e quello che mi ha fatto bene evidentemente a me.
0: Ma Sara, altro... ma quindi sei motorino da Roma, lì sì. Nel traffico romano, adesso non voglio fare sì. Usare stereotipi che...
3: Sempre, e poi parlo con voi, anzi, posso dire, c'è qualcuno che la mattina, non faccio nomi e cognomi, se chiama il professor tal dei tali, gli dà del lei, se chiama una poraccia che dice ciao, sono Sara, gli dà del tu. E questa cosa la trovo molto irritante.
1: Gli diremo che se chiama Sara bisogna dare del lei, va bene.
0: Sara, noi che cosa, come preferisci che ci appelliamo a te?
3: Perché siamo allo stesso grado, no?
1: Certo. Io di solito mi regolo in base a quello che mi dà l'altro, per cui se mi dà del lei, do del lei, del tu. Se
0: Sara,
1: del
0: che
1: tu.
0: Cosa ti possiamo dire a te? Dare del lei o del tu?
3: A me potete tranquillamente dare del tu.
0: Ok, Sara, grazie. Sei abbonata?
3: Andiamo a vedere il derby di pallacanestro, del primo derby di
0: Romano.
3: Della massima contro la BC. Sono
0: bello. Ma sei abbonata, Sara?
3: Non sono abbonata.
1: Ah! Abbiamo trovato una cosa. Grazie.
0: Allora, Sara, pensaci. Tutte le spese inutili che hai buttato.
3: Non ho potuto mettere abbastanza cose per distrarmi dal punto
0: no.
3: Della questione.
1: Ma invece dell'omeopatia, abbonati.
0: Ma ci dai un ci dai una buona speranza?
3: Assolutamente sì. Ho chiamato pure perché stavo ascoltando questa cosa dicendo, Sara, sei una beep, perché sono anni che li ascolto.
1: C'è un pentimento, quindi.
0: E quindi?
3: No.
0: E quindi, Sara?
3: Non sono una persona che ci pente, però una riflessione, mettiamo così.
0: E quindi, Sara, che cosa ci puoi dire? Che adesso dobbiamo dare la linea al GR, che è sacro, ma nelle prossime due ore, dopo la partita, fai qualcosina?
3: Sì, assolutamente sì, ragazzi, abbonatevi, perché in questi tempi bui c'è bisogno di voci belle come quelle di Radio Popolare.
0: Grazie Sara,
1: grazie.
0: Fantastico,
1: grazie.
0: È bellissimo chiudere così.
1: Sì. Ciao Sara, un abbraccio.
0: Buona partita.
1: Roma.
0: Buona
3: grazie,
0: partita.
3: Grazie tante del vostro lavoro, ciao.
1: Siamo in lieve ritardo, ma vabbè, campagna abbonamenti salta un po' tutto.
0: Direi che si poteva fare in ritardo per convincere una non abbonata ad abbonarsi.
1: A Roma, peraltro.
0: A Roma, sì, ci abbiamo fatto.
1: E noi ringraziamo tutti voi che avete giocato anche con voi, ci avete scritto, stanno arrivando altri messaggi, li leggerà qualcun altro. E Matteo Guastafierra, siamo in conclusione.
0: Francesco Tragni, sì, siamo in conclusione, quindi vi salutiamo, grazie, è stato bellissimo. Fra
1: noi, il nostro piccolo sognottino di fare una cosa insieme l'abbiamo fatto e l'abbiamo realizzato, quindi giovedì sera vi aspettiamo con Bolli Quiz in auditorium dalle 21, adesso linea al GR.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Popolare Network.

0: 17:31 minuti, buonasera, le notizie. Ancora bombe sull'aeroporto di Riyadh. La coalizione a guida saudita ha riferito che un nuovo attacco con un proiettile non identificato ha colpito l'aeroporto della capitale, provocando un incendio in un terminal. La coalizione ha poi riferito di aver intercettato anche un missile da crociera vicino allo scalo. Non si ferma quindi l'escalation tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, che appoggia il governo ufficiale yemenita.
1: Trump ha annunciato una tregua tra Russia e Ucraina sulle infrastrutture energetiche. Le parti hanno concordato e ha effetto immediato, ha scritto Trump, ma Zelensky pare non saperne nulla. L'annuncio del cessate il fuoco è stato una novità per me, ha detto il presidente ucraino. Ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina acconsentirà. Se il presidente Trump l'ha negoziata con Putin, per favore diteci quando inizierà il cessate il fuoco. Noi siamo pronti e l'accetteremo, ha detto Zelensky. L'annuncio di Trump fa seguito al duro attacco di ieri allo stesso Zelensky e all'annuncio dell'accordo con Putin sulle importazioni di diesel.
0: E dal governo tedesco sono arrivate parole forti di solidarietà al presidente ucraino dopo gli attacchi di cui parlavamo di ieri sera da parte di Trump. Lo sosteniamo pienamente, ha detto il ministro degli esteri. L'Europa ha bisogno di stabilità. Continuiamo a rimanere al fianco dell'Ucraina e anche del suo governo, ha dichiarato Vadepul a Berlino, il ministro degli esteri appunto. Non sono state particolarmente forti le reazioni in Europa dopo che Trump aveva detto ieri che Zelensky se ne dovrebbe andare, scaricandolo platealmente. Dalle istituzioni europee a Bruxelles non c'è stato ancora nessun commento.
1: In Francia è atteso per oggi il risultato delle primarie socialdemocratiche in vista delle elezioni presidenziali del 2027. Si vota fino alle 18 per scegliere tra i 5 candidati, tra cui il favorito Raphaël Glucksmann, l'eurodeputato che punta a vincere al primo turno. Venerdì, all'apertura delle votazioni, un attacco informatico ha rallentato la piattaforma dedicata e costretto gli organizzatori a prolungare le elezioni fino ad oggi. Secondo il comitato organizzatore, alle 14 avevano votato oltre 116.000 persone.
0: Papa Leone ha annunciato oggi durante l'Angelus di doversi sottoporre a un intervento chirurgico. Ha parlato di un nodulo al polmone che deve essere operato. Il ricovero dovrebbe essere fatto nei prossimi giorni per l'operazione, a cui dovrebbe seguire poi una degenza al Policlinico Gemelli di circa una settimana. Auguri, vicinanza sono stati espressi dalle forze politiche e anche dal Presidente della Repubblica Mattarella. Tempo è stabile al nord e al centro, cieli sereni e poco nuvolosi, più instabile invece al sud, dove sono possibili piogge e temporali. Appuntamento con il giornale radio alle 19:30, una buona serata.
2: Popolare Network. Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
5: Evviva!
4: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
5: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
6: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
7: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
8: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua?
9: Scopri di più su sinab.eu.
10: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

0: buon pomeriggio a tutti, le 5:40 minuti, più o meno l'ora di Poveri ma Belli, ma qua non c'è Alone Diegoli, c'è la mitica number one, Vicky Vic.
1: Buon pomeriggio, buona domenica, buonasera.
0: Andiamo.
1: Buonanotte.
0: Cosa fai di bello? Cosa hai fatto oggi?
1: Più o meno niente e avrei continuato così.
0: Avresti
1: l'idea era i pisolini, magari un film, qualche, non lo so, gioco da tavolo. Sta iniziando il periodo tipo tisana, copertina.
0: Invece no, invece sei qua con me e poi magari passiamo anche la serata insieme. Andiamo al cinema.
1: Inizia con le birrette.
0: Ma al cinema, no, io sono.
1: Ecco, la domenica si è digiuno.
0: No, in realtà non ho bevuta una oggi.
1: Ecco. E che io non capisco mai, la domenica devi tipo. Cioè, c'è l'aperitivo la domenica? O è tipo, no, bisogna stare
0: a Milano,
1: perché il
0: dici?
1: Giorno dopo è lunedì? No, dico in generale la domenica, perché dici venerdì e sabato.
0: Per me la domenica, ciao, per me la domenica era Tragni che ci salutava. Per me la domenica è un giorno, si sarà offeso che ho cambiato la sedia che usava lui, perché era tutta sudata?
1: Dal volto, dallo sguardo potrebbe essere, era un po' interdetto.
0: Vabbè, allora, no, la domenica per quanto mi riguarda è un giorno, come lo cantavano i CCCP o erano CSI, non mi ricordo, e non mi ricordo neanche le parole del testo della canzone, però
1: ottimo.
0: Dicevano una cosa tipo la domenica è brutta, però la dicevano
1: ottimo.
0: Meglio.
1: Ma io
0: la domenica ti droghi e stai sdraiato, cioè,
1: non siamo sicuri,
0: no,
1: dico, erano queste le parole.
0: No, la canzone diceva una roba più o meno così.
1: Ottimo.
0: E io sono d'accordo, perché la domenica a me ha sempre messo
1: tristezza,
0: sì,
1: vero?
0: Anche a te?
1: Sì, un sacco.
0: Poi mi mette tristezza quelli che vanno allo stadio, mi mettono tristezza tutti i programmi televisivi della domenica che adesso abbiamo davanti a noi, non so come mai. Perché
1: no,
0: c'è
1: anch'io, non lo so.
0: Questa Barbara Durs che è Elena Sofia Ricci. Vabbè.
1: Sì, che sta facendo un gioco con dei bigliettini nelle urne, vabbè.
0: Meglio il giovedì. A me piace molto il giovedì, perché il giovedì è un giorno nel quale
1: è quello in mezzo alle scatole.
0: No, beh, vedi il venerdì che è un pre-sabato.
1: Vero.
0: E quindi ti immagini comunque il sabato, e il sabato comunque è un giorno fantastico.
1: Sì, domenica. Questo è vero. E la domenica è un po' come tipo settembre, cioè la fine dell'estate.
0: Sì, è un po' quella roba lì. Sei, perché inizi, non so, ti svegli magari anche tardi e poi inizi a pensare, cazzo, fra 12 ore questa giornata è finita. Poi pensi, minchia, fra 11 ore questa giornata è finita.
1: Ciao. E poi e dici, domani è lunedì, devo essere produttivo.
0: Domani è la fine, cioè
1: devo andare in palestra, devo essere
0: ciao,
1: sano.
0: Ciao, bella. Perché vai in palestra?
1: No, dico, c'è lo stereotipo da lunedì inizio palestra, no?
0: Ah, ok. No,
1: io andrei a Pilates, ma
0: Andrei o vai?
1: Ci andavo, però nella verità, sulla carta sono credo 4 mesi che non ci vado.
0: 4 mesi, cioè hai pagato e non vai?
1: No, non ho un abbonamento perché so di non essere costante, quindi non butto il mio denaro. Quindi faccio a seduta, cioè a lezione.
0: A lezione, ok.
1: Ho tipo una specie di carnet.
0: Quanto costa per curiosità?
1: Troppo.
0: Tipo?
1: Tipo a lezione sarebbero 30 euro.
0: 30
1: uno.
0: euro?
1: 30 euro. Già.
0: Madonna, e quanto dura?
1: Però diciamo che col carnet, quindi da tipo 5-10 lezioni, risparmio un pochino. Dura un'ora.
0: Un'ora, vabbè. Contenta te. Allora, qualcun altro ci viene dietro, qualcuno dice è vero, la domenica, sì, vedi, c'entrava con le droghe. Che canzone era? Come si intitolava?
1: Non lo so.
0: Oddio.
1: Oggi è domenica, domani si muove,
0: no,
1: muore,
0: no.
1: Questa? No.
0: Tedio domenicale, quanta droga consuma, tedio domenicale, quanti cuori franti. Tuma, credo, fosse
1: ottimo.
0: Così.
1: Qualcuno la sa meglio di Disma, qualcuno sa dirci il nome di questa canzone.
0: Non mi ricordo se erano i CCCP o i CSI.
1: Forse qualcuno ha scritto CSI.
0: Forse Tedio Domenicale era il titolo.
1: Potrebbe essere.
0: Non abbiamo ricordato che siamo qua per la campagna abbonamenti di Radio Popolare, ricordiamolo.
1: E diciamo un abbonamento ora potrebbe far diventare questa domenica un po' meno triste.
0: Sì, esatto, anzi potreste rallegrare la nostra, ma
1: tanto inutile che fate l'abbonamento in palestra, non ci andate, fatelo a Radio Pop.
0: Fatelo a Radio Pop, fatelo subito, facciamo un po' di roba didascalica, allora qualcuno non sapesse nulla, ti posso dare il compito di farla tu?
1: Quindi sul come abbonarsi a Radio Popolare? Allora, ci sono svariati modi, quindi non ci sono scuse. Ci sono mille modi diversi. Allora, quello più classico è con un vuoto. Con la domiciliazione bancaria. Non mi viene mai la parola domiciliazione.
0: È lei.
1: Perché
0: non hai un conto in banca.
1: Esatto. No, ce l'ho, però non da fare da potermi permettere una cosa del genere. Cioè, il mio conto in banca, diciamo che la banca probabilmente vede il mio conto e ride.
0: Io la domiciliazione non la, di solito, cioè, quelle bollette, quelle robe lì, non le faccio, perché penso sempre, cazzo, se non c'ho i soldi per pagarla, come faccio?
1: Infatti, da quest'anno, tra l'altro, oltre anche l'altra opzione dell'abbonamento tramite PayPal, c'è una new entry, ovvero l'abbonamento con carta di credito.
0: Beh, ma è eccezionale.
1: Esatto. Cioè, quindi nessuna paura della parola domiciliazione bancaria.
0: Quindi ci si può anche indebitare e pagare il mese successivo sperando di avere i soldi il mese successivo.
1: Esatto, pregare.
0: Sai che le carte di credito... Non ce l'hai ovviamente una carta di credito perché sei giovane.
1: No, ce l'ho, spiantata. È vuota, ma ce l'ho. Okay.
0: Puoi pagare il mese successivo, cioè è fantastico.
1: È che non ho abbonamenti, credo, sulla mia carta di credito.
0: Vedi.
1: Ce li ho effettivamente tramite PayPal. Io
0: quindi possono farlo in mille modi, in tre modi diversi.
1: Però che sono tantissimi.
0: Che sono tantissimi.
1: Cioè, alcuni abbonamenti al giorno d'oggi o lo fai in un modo o lo fai in un modo.
0: E invece noi offriamo addirittura
1: in
0: quante
1: tre.
0: Possibilità?
1: Tre.
0: Read, carta di credito, PayPal.
1: Finito. Poi vabbè, ci sono il 5 per 1000,
0: vabbè, ma
1: la
0: quello
1: tessera.
0: Non c'entra.
1: Vabbè, sono altri modi di darci gioia.
0: No, lo so, però non c'è. Adesso siamo qua per fare gli abbonamenti. Se avete dubbi di qualsiasi sorta, 0233 001 001, perché in segreteria in questo momento non c'è nessuno, cioè, o meglio, c'è un guardiano, ma non ricopre il ruolo della segreteria. Ci vuole la settimana da 4 giorni lavorativi, ci scrivono. È vero, così
1: la domenica sarebbe più carina.
0: Sarebbe più carina, sì, però inizieresti ad avere le paranoie al sabato. Dici che no, domani è domenica.
1: Quindi il weekend diventerebbe una grande domenica.
0: Sì, paradossalmente sarebbe forse peggio dal punto di vista psicologico.
1: Sì, effettivamente, comunque la domenica sarebbe sempre domenica, cioè comunque la domenica sarebbe sempre che lunedì rinizi e hai fatto più giorni di stacco, quindi è ancora peggio.
0: Come cantava peraltro la canzone di Pinocchio. Te la ricordi?
1: No.
0: No, perché non è rinata, quindi.
1: Vabbè, ma Pinocchio l'ho visto, scusami, però.
0: Il cartone animato?
1: Sì.
0: Aspetta, vediamo se era questa. Perché ne hanno fatti due di Pinocchio. E sono tutti e due molto, molto vecchi.
1: Ecco, tra l'altro, Pinocchio è un'altra cosa che mi ha sempre messo tristezza.
0: Ebbè, a tutti credo che mi metta tristezza.
1: Boh, ma c'è anche dei momenti simpatici,
2: naso
1: però.
2: Di legno, cuore di stagno, burati.
0: Questo ha sempre messo una gran tristezza. Bimbo.

0: tristezza, un cartone animato di una tristezza colossale.
1: Assolutamente. Assolutamente.
0: Ma tu non l'hai mai visto? C'è un gap generazionale.
1: Sì, questa canzone non
0: ti risulta, non è pervenuta.
1: Non è nel mio database.
0: Senti, visto che sei invece così giovane, colmiamo un gap generazionale tra me e te. Io vorrei riciclarmi a livello professionale nelle Aura Battle per fare le sfide di Aura. A quante hai partecipato?
1: Vuoi sapere la cosa divertente? È che sono vecchio anch'io per quelle.
0: No, quanti anni hai?
1: Ma io 26, ma quella è una roba da adolescente.
0: Ma non è vero, sono tutti trentenni che fanno le Aura Battle.
1: Allora, ti svelo un segreto, in realtà molti di quei video sono fatti con l'intelligenza artificiale.
0: Sì, non sono scemo, lo so. Però ce ne sono altri che invece a Livorno hanno appena organizzato un gruppo, tra l'altro, di compagni, un Aura Battle alla quale avrei voluto partecipare, ma purtroppo non ho tempo di andare a Livorno per partecipare a un'Aura Battle.
1: Ma le faranno anche a Milano?
0: Spero di sì, se no la organizzo io. A proposito di sfide, ricordiamo che oggi il grande fratello e amico e compagno Alessandro Diegoli ha messo online sul sito di Radio Popolare un form, il form attraverso il quale potete raccogliere le sfide dei redattori di Radio Popolare. Ricordiamo, per questi incredibili 50 anni parte la fase finale dei festeggiamenti, che si chiuderà a dicembre per il 50° di Radio Popolare, e una delle cose con la quale lo sfidiamo è trovarci insieme per delle sfide gioiose, 107 sfide e 6, poi il 6 ve lo raccontiamo che cos'è, 107 sfide, di cui molte sono già all'interno del form che si trova linkato in homepage di Radio Popolare. Lo vedete perché l'immagine che lo rappresenta è il classico zio Tom, I want you, ma in realtà cerchiamo voi per le sfide. Vuoi ricordare un po' quali sono alcune delle sfide più geniali, più incredibili?
1: Le più geniali. Allora, ce n'è di tutti i gusti anche qui. Ce n'è di fisiche, quindi prove di abilità.
0: Sì. No, ma entriamo nei dettagli, no, nomi, cognomi e...
1: Nomi, cognomi? Allora, ce n'è una che mi ricordo perché credo sia geniale, ovvero quella di Claudia Bergonzi che sfida qualcuno a avere più magliette a righe di lei.
0: Quella è una, sì, quella è una, ma non hai l'elenco davanti?
1: Sì, okay. Solo che ci sono così tante che poi ci sono i giochi da tavolo.
0: Sì.
1: Per esempio.
0: Quali?
1: Aiuto!
0: Entra
1: allora
0: nei dettagli!
1: Entro. Allora, ad esempio, scacchi. Sì. Poi vedo backgammon.
0: Bello.
1: Shanghai. Pictionary, che sai che non ho idea di cosa
0: Pictionary
1: sia.
0: Pictionary è allora la sfida lanciata Elena, la Sara Milanese, e consiste in un gioco dove si fa a coppie, in questo caso saranno genitore e figlio, Sara Milanese sarà con suo figlio o figlia, e praticamente l'arbitro, diciamo il gestore del gioco, dice nell'orecchio all'altra persona, a una delle due persone della coppia, il genitore tendenzialmente, una parola. Il genitore deve rappresentarla graficamente su una lavagna di carta. Il partner, e credo anche gli antagonisti, devono indovinare la parola, e così si capisce se vuoi bene a tuo figlio oppure se è uno sconosciuto. E per partecipare bisogna andare sul sito di Radio Popolare, selezionare, flaggare la suddetta sfida, mettere il nome, la mail, eccetera eccetera, e compilare anche un campo che si chiama grido di battaglia, proclama d'accettazione della sfida.
1: Bellissimo.
0: Dove dovete dire qualcosa di sensato. E poi non solo, potete anche proporre la vostra sfida, cioè tipo sei bravissimo a palleggiare, proponi la sfida, sei un grandissimo raccontatore di barzellette, proponi la sfida. Per esempio Vittoria sfiderà ascoltatori e ascoltatrici con la verticale.
1: La verticale è anche una sfida mia personale.
0: Racconta un po' qual è il background di Vittoria?
1: Allora, il background è 8 anni di ginnastica artistica, ma che non faccio da circa 12, se non di più.
0: Ok, a me avevi detto di più di 12.
1: Facciamo 12. 13, 15 anni, dai, facciamo questa cosa qui. E niente, quindi la prima abilità che mi è venuta in mente è stata la verticale, ma io l'ho detto così, senza ricordarmi se la sapevo fare oppure no.
0: Ok, no, quindi, aspetta, sono due in realtà, verticale e ruota.
1: Che qui però c'è solo verticale, l'altra però c'è anche ruota, sì.
0: Ma ruota significa quanti giri riesci a fare
1: consecutivamente? Oddio, si potrebbe anche fare così. Cioè praticamente è una sfida a chi sopravvive.
0: Io ne facevo tre.
1: Senza morire.
0: Io ne facevo tre.
1: Io in caso dopo mi metto a provare in giardino, sì, perché non avendo un giardino ho provato a farne una nel mio appartamento, rischiamo di sfasciarlo completamente.
0: Metti dei guanti magari, che c'è il cemento.
1: Vabbè, ma
0: quindi verticale, possiamo dire qual è il tuo record? O vogliamo, cioè a livello tattico con lo sfidante, è meglio che lo sappia, che rimane intimorito, oppure
1: Non lo so, perché oddio, potrebbe anche capitarmi, io ho pensato qualche nipote o qualche ascoltatore giovane che magari ha anche questa persona alle spalle.
0: Mi piace che hai detto qualche nipote, considerando che non ci sono comunque.
1: No, vabbè, ma io immagino che la verticale, cioè io già ho fatto una prova e ho detto adesso mi trovano morta col sangue al cervello. Cioè comunque svelo le mie carte, ho deciso che giochiamo a carte scoperte, riesco a stare su un minuto e mezzo.
0: Un e mezzo preciso o 1,32?
1: Allora, secondo me, visto che comunque ho un po' di competitività, quando mi metto posso anche superarlo. Poi chiamate il 118,
0: sì, vabbè,
1: però un minuto e mezzo abbastanza tranquillo. Forse
0: verticale accompagnata, a muro, quindi sì, a muro, o con gambe tenute, una delle due.
1: Ah sì, anche, sì, può essere un'opzione.
0: Allora, chi vuole sfidare Vittoria, detta solo da me, Vicky Vic, può andare sul sito di Radio Popolare, flaggare tutto ciò che deve flaggare. Io invece sfiderò al
1: che cosa? Hai tantissime sfide in qualsiasi cosa. Il
0: ah,
1: tuo
0: sì?
1: nome è ovunque.
0: Ah, non lo sapevo neanche.
1: Sei cosciente?
0: No. Dov'è che è il mio
1: Allora,
0: nome?
1: Te lo dico io. Allora, io, bullying.
0: Sì, sfidi? Questo è quello che ho lanciato io.
1: Ok. Tipo, poi io l'ho letto altre volte.
0: Mortal Kombat se l'hai inventato Alone. Tra l'altro non è Mortal Kombat, ma è Street Fighter 2.
1: Ok. Che poi è un gioco alla Play, giusto?
0: Sì.
1: Scusate l'ignoranza.
0: Liu Kang. Liu Kang. E quello lì. Poi
1: aspetta, e ora non ti trovo più. Forse queste due, forse.
0: Bowling e Mortal Kombat.
1: Ma ce n'è una anche forse che sfidi a fare qualcosa con Alone?
0: Doveva esserci, ma mi sa che non c'è.
1: Ma io forse l'ho visto.
0: Allora, io dovrei essere anche probabilmente nella sfida di biliardino. Di calcetto. Però è subiudice, nel senso che ci sono già delle altre persone. Dovrei fare coppia o con Schiaffino o con Caniello. Non è molto chiaro. Vabbè, comunque andate
1: a sentimento.
0: Poi verrà aggiornata nel corso di settimana prossima, perché ricordiamolo, tutte queste sfide si svolgeranno nel weekend tra il 17 e il 18 di ottobre,
1: esatto.
0: In radio il 18 di ottobre tutte le sfide che a naso potete capire che si fanno in radio, tipo le carte, quella di Vittoria,
1: esatto.
0: Come si chiama? La verticale,
1: verticale,
0: l'uncinetto, il riempire buste della spesa, la gara di magliette a righe, la gara di disegno di Dindini della Cedola, la bara di barzellette più spassose con Carlo Centemeri. La gara di plank e di flessioni di Omar Caniello, insomma, le scacchi, insomma, tutte quelle
1: lì. Sarabanda di Elisa Graci.
0: Esatto, Sarabanda di Elisa Graci, il quiz culturale di Ira, Zamorani Alzetta e Pardo, insomma, tutte quelle lì si fanno. Il bowling, come capirete, si fa su una pista da bowling. Il basket si fa in un campetto da basket. Insomma, quelli lì che sono in esterna saranno il sabato,
1: il 17 ottobre.
0: E tutto quello che invece avviene in radio sarà la domenica. Tutto ciò per dirvi che potrete, insomma, provare. Sì, ma non ce n'è. Allora, posso dirti che intanto Abuling ha già raccolto la mia sfida. Luca. Luca, aspetta che...
1: Chi è questo coraggioso che prova a sfidarti?
0: Luca, che sfida anche Omar Caniello a flessioni. Poi abbiamo una sfida raccolta per la batteria, che è Dario Grande. Il nostro batterista è stato sfidato da Olia. Posso dirti che Sergio invece sfida Alone nei Rebus.
1: Bellissimo.
0: Poi c'è una sfida per Monica Paes e Giulia Strippoli a poker, una Luisa Nanni Pieri a backgammon di Sergio. Insomma, ne stanno arrivando un po'.
1: Molto bene.
0: Andate sul sito e segnatevi. Divertente, si impara sempre qualcosa. Beh sì, ascoltando la grande vittoria, il grande Disma, si impara. Vedi, non sapevano cos'era l'Aura Battle.
1: Ma è un mistero. È proprio come aura di mistero. È proprio quello il senso.
0: È quello.
1: Quanto
0: sì.
1: Sei misterioso.
0: No, in realtà no.
1: Ma sì.
0: No, è Dragon Ball. È l'aura.
1: Sì, però c'è proprio un termine anche giovanile ora. Che tipo, guarda che aura.
0: Ma cioè, mi vuoi spiegare a me come si fa il giovane?
1: No, perdonami.
0: È la pubblicità. Tanto abbonatevi. Sì.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao,
5: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
6: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
6: E si mangia?
5: No, ma ti sa di sconti.
6: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
8: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
9: We World c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani, sono solo fuori dal nostro sguardo.
8: WeWord è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWord.it.

0: Allora, Vittoria Abbonaggio, ricordiamolo, siamo qua per farvi abbonare, perché Radio Popolare, per chi non lo sapesse, è una radio che vive da all'incirca 50 anni puri.
1: Sì, senza il circa.
0: Stiamo qua a festeggiare.

0: proprio questo è il tema.
1: E quello lì il tema, ci sarà un motivo. Allora, no, stavo dicendo, va avanti da un sacco di anni grazie al sostegno degli ascoltatori. Sostegno che arriva attraverso una pratica che chiamiamo abbonamento, che viene spinta in modo particolare durante un'altra pratica e un altro sapere condiviso che si chiama abbonaggio. E praticamente tutto ciò fa sì che la radio abbia un bilancio che le permette di stare in piedi, senza avere
0: rotture di cavolo.
1: No, sì, anche, ma senza avere padroni.
0: Esatto, era quello.
1: Padrini.
0: Esatto, essere libera e indipendente.
1: Indipendente, che è un esempio piuttosto unico nel panorama italiano, ma è un caso, insomma, abbastanza singolare anche nel
0: panorama mondiale, soprattutto di
1: mondiale,
0: questi tempi,
1: sì,
0: vorrei dire.
1: E anche di queste dimensioni. No, perché poi uno dice: ah, io mi abbono lì alla piattaforma per vedere i telefilms, le series, mi abbono alla piattaforma per ascoltare la music, mi abbono.
0: Però è una cosa diversa. Perché quello è proprio un abbonamento. Noi questo abbonamento di Radio Popolare lo chiamiamo tale, ma è più un sostegno.
1: Un sostegno, un autofinanziamento.
0: Esattamente.
1: Come si dice nell'ambito nostro di baraccati di sinistra. E quindi, cioè, l'invito ovviamente a tutti voi, tutti quelli che sono là fuori e che l'ascoltano, di abbonarsi. Io non ho ancora compilato il form, ma stavo pensando di sfidare gli scacchisti e ai bello, i versi degli animali. E allora, Gio, vai a compilare il form. Vai a compilare il form. E c'è, credo, un grande collaboratore di Poveri Mabelli in linea.
0: Inizia con la T. Inizia con la T.
1: Inizia con la T.
0: Incredibile.
1: Di Tony. Pronto?
2: Ciao.
1: Tony, allora, ci sei per le sfide?
2: Ciao, Vittoria.
0: Ciao.
2: Allora, ci sto pensando adesso, devo prenotare prima il taxi, il Braga Taxi,
1: sì,
2: e poi vedere se ho le forze per venire, perché sono a pezzi.
1: Guarda, Braga sarà qua perché una delle sfide lo riguarda, anzi due sfide lo riguardano, mini golf e la degustazione di vini, che credo coinvolgerà anche la cara Yuki, che da un po' che non vedo, ma credo che ci sia anche lei. Quindi il passaggio dovresti averlo. Tu che sfida vuoi raccogliere o che sfida vuoi lanciare?
2: Allora, io ho sentito che c'è quella del fischio, dei fischi,
1: sì,
2: ma penso che sia un fischio cantato, cioè fare una musica. Io invece vorrei aggiungere a quella sfida lì i decibel, cioè chi fischia più forte, perché io spacco di brutto, cioè proprio no.
1: Cioè, facci sentire, prova a farci sentire il tuo fischio. Madonna. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo, vediamo, perché è entrato in studio, mettiti lì che ti vedo in faccia, se no è entrato in studio il nostro re del fischio. Presentati con un fischio, come c'è Alvaro Vitali.
0: Incredibile.
1: Sono due settimane che va avanti e indietro per la redazione fischiando solo questa melodia.
3: Ma non, infatti non la sapevo, cioè l'ho imparata in queste due settimane.
1: Ma veramente?
3: Ma no.
1: Ok. Se avessi preso lo spartito.
0: Sembra un po' il fischio quello di Cenerentola o di Biancaneve quando chiamano gli animaletti, tipo prima di iniziare a
1: ma
0: parlarci.
1: No, è Trinità.
0: Vabbè, comunque.
1: Allora, Tony, fai sentire il tuo di fischio di nuovo.
2: Prova a farlo ritmato.
1: Vai.
3: Ho già vinto.
1: Allora, a livello melodico sì, ma lui lancia la sfida di fischio forte.
3: Ah, di fischio forte, eh? No, allora,
1: tu sei,
3: allora rispetto.
1: Tu sei forte nel fischio forte.
3: No, io no, fischio forte non lo so fare.
1: Allora, Vittorio, aspetta, segna fischio forte. C'è una penna?
3: C'è
1: una,
3: c'è una
1: penna
3: delle sfide fischio forte, mi pare ci fa
0: di no.
1: No, è nuova, direi. Okay. Quella diremo ad Alone di aggiungerla. Tony, allora lanciamo la sfida fischio forte e ti salutiamo.
2: Posso dire un'altra?
1: Vai. No, vai.
2: chi fa una ricetta a costo zero o pochissimi centesimi, una cena, un pranzo per due persone a non più di un euro.
1: E però non avremo le pentole, i fuochi, quelle robe lì, che è un casino.
2: No, lo possiamo, che ne so, fare scritta, che ne so, la scrivi e poi...
1: Vabbè, quella è una cagata, allora metto degli... che cazzo lì? Metto funghi e pesce, li pesco.
3: No, ma uno sa che il pesce costa.
1: Ma no, ma lo vai a pescare, che c'entra, scusa?
0: Ma dove lo peschi?
1: Dei fiumi, nei laghi.
0: Nella Martesana.
1: Ma no, perché non ha senso fare una sfida scritta con una ricetta.
3: Vabbè, niente, è una cagata. Bocciata.
2: Una cagata. Vabbè.
3: Io e la Vittoria eravamo più possibilisti.
0: Esatto.
1: Ciao. Quella del fischio forte è più bella. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao. Vabbè, allora, Alessandro Principe, uno...

0: Sei bravissimo.
1: Io proporrei i prossimi 19 minuti prima della pubblicità così. Solo fischio.
0: Non hai voglia di fare niente,
2: sì,
0: Vittorio.
2: Veramente, lazzarone.
0: Scusami, posso provare a farti sentire un tuo avversario? Vediamo se lo becco bene. Ecco, adesso arriva.
2: Fischia, secondo me.
0: Sì, sì, è uno che fischia.
2: Sì.
0: È Alessandro Alessandroni.
2: Bravissimo.
1: Incredibile.
2: Bello.
0: Te la senti di...
2: No, è più bravo.
0: Vabbè, provaci. Dai, è più bravo di te.
2: Forse anche tutto l'arrangiamento, l'effetto, non c'è il fruscio, non c'è tutto pulito.
0: Provaci. Comunque lui è morto, quindi non,
2: non c'è il fruscio, non c'è tutto pulito.
0: Provaci. Comunque lui è morto, quindi non
1: quindi va bene. Aspetta, questo parla.

0: Beh, andiamo su un grande classico. Sbagliato grande classico.
1: Ma non c'è il fisico.
0: Sbagliato grande classico.

0: A un certo punto parte,
1: Parte dopo un
0: però,
1: po',
0: però è molto
1: dopo
0: lunga,
1: un bel po'.
0: Però è molto lunga. Vabbè, beh, prova a fare schiarci.
2: Forse per il prossimo weekend.
1: Cos'è, cos'è?
0: È una canzone.
1: Cosa ci finisco?
0: Sei tu l'artista, scusa.
1: Rischio delle cose a caso.
0: Vabbè, proviamone un'altra. Andiamo questa.
1: Ma ci sono dei fischi o no in ste canzoni? No, qua c'è.
0: Aspetta,
1: no.
0: Aspetta. Adesso che sei un grande fischiatore, non è che puoi fare la star isterica che... Vai, fischia.
1: Ma cos'è?
0: Devi fischiare a comando. Ormai sei un fenomeno da baraccone. Fischia.
2: Esatto, infatti mi faceva pensare al domatore di leoni, tipo.
0: Senti che c'è il fischio. Lo senti?
1: No. È un mandolino, non è un fischio.
0: Sotto.
2: Non c'è un fischio.
0: Ma come non c'è?
2: È nel tuo orecchio.
0: Vabbè, niente. Torniamo allora qua a qualcosa di... Beh, qua c'è, qua. Questo è più facile.

0: Non si sente neanche la differenza, guarda. Sai che sei veramente un genio?
1: Sì.
0: Ma te l'aveva mai detto nessuno che sei un genio?
1: Sì, sì.
0: Molti. No, avvicinati al microfono.
2: Molti. No, hai visto, però hai notato ormai, diciamo, la distanza necessaria,
0: sì,
2: per il fischio. Cioè c'è proprio tutto un automatismo ormai.
0: Ma, tra l'altro abbiamo ordinato a Sambinello, il capo dei tecnici, di acquistare un microfono adatto.
2: Certo.
0: Sì, che non prende il fiato, che taglia via le frequenze sbagliate. Tutto questo per
2: l'autotune.
0: Esatto,
2: l'autotune con i fischi.
0: C'è anche quella di Kill Bill, ci dicono, col fischio.
3: Sì.
0: Qual è?
3: Io non so fischiare, quindi non posso.
0: Cosa c'entra? Io non
3: volevo imitartela.
0: Non so, non so fare la pizza, ma la mangio.
3: Cosa vuol dire? Io se provo a fischiare mi viene un colpo.

0: Coso, come si chiama? Cazzo, non mi vengono più parlando. I nomi. Aspetta, no, sto cercando quella di Kill Bill, vediamo se
1: che non so, non mi ricordo come si chiami.
0: Dovrebbe,
1: però sì,
0: dovrebbe
1: famosa.
0: Essere questa, aspetta, vediamo. Forse questa.
1: Mi pare di no.
0: Beh, questo è un fischio.
2: Mi viene in mente che c'è...
1: Questo non è un fischio.
2: Va precisata una sottocategoria.
1: No. Cioè, è uno strumento.
2: È un oboe.
0: Ma è uno molto bravo che sa fare...
2: No, sai cosa? Perché è
0: un oboe.
2: È diverso.
0: È un flauto di pane al massimo, no?
2: Di Panama.
1: Di pane.
2: Panama. Di pane, sì.
0: È un Machu Picchu.
2: No, sai cosa? Allora, un conto è saper riprodurre una canzone già... fatta con il fischio. E un'altra cosa potrebbe essere quella di riprodurre con il fischio una canzone che non nasce fischiata.
0: Per esempio?
2: No, qualsiasi, tipo adesso stavo fischiettando il valzerone di Esteri.
0: Sì?
2: Per esempio, quello non è fatto col fischio, però.
0: Ma il valzerone di Esteri è. Non mi viene il titolo.
2: Quello è Sostakovich.
0: Sì, ma è.
2: È nella colonna sonora di Eyes Wide Shut.
0: Ah, ecco. Non è in una leonata, una morriconata, una roba così?
2: No, no.

0: Vabbè. Per esempio, appunto, lì non è fatto col fischio, però è una gran melodia che si presta molto bene a fare la, la fischiata melodica.
1: Hai voglia. Per esempio, c'è una band a te affine, forse li conosci. Sì. Si chiamano i Machu Picchu, che hanno rifatto il Pueblo Unido.
2: Sì. Il Pueblo Unido!
0: Questa viene bene.
1: È una collab.
0: Viene bene col fischio.
1: Prova a sentire com'è. Unido.

0: Puoi fare una collabo.
1: Vuoi fare un featuring?
0: Puoi fare un featuring con i questi.
1: Che brutto.
0: Come che brutto?
1: Comunque, appunto, questa per esempio viene bene fischiettata.
0: Viene bene fischiettata. Vabbè. Quindi la cosa che volevamo dire è chi vuole sfidare il nostro Alessandro Principoni, cioè colui che sa fare il fischio migliore di Radio Popolare. Sostakovic col fischio lo so fare anche io, dice Jus.
2: Calmi.
1: Vai, sentiamo.
0: No, ma lo scrive un
1: telefonare, ce lo fa sentire.
0: È un codardo. Aspetta che però intanto al telefono, tu dimmelo se devi andare a fare il GR. Intanto al telefono abbiamo un campione di biliardino. Marco Schiaffino. Buonasera, Marco.
3: Buonasera Disma, buonasera Vic, buonasera Ale.
0: Come sei messo a fischi?
3: Sì, fischi.
0: Male, direi.
1: Senti, secondo me Schiaffino fischi per fiaschi.
3: Esatto.
1: Conoscendo Marco, più fiaschi che fischi.
0: E vabbè, e tra l'altro con tutte le sigarette che si fuma, travolto da della tosse continuamente. Allora, Marco, tu invece l'altro giorno, io l'ho raccontato a Povera Belli, io e te abbiamo avuto una lunghissima conversazione telefonica, sulla quale poi ho riflettuto dopo, perché ho pensato che siamo veramente due sfigati, perché abbiamo parlato per tanti minuti al telefono confrontando le nostre tecniche a biliardino. Tu come metti il polso, ma la mano la tieni aperta o chiusa, la sinistra.
2: Quanto è durata
0: la giri,
2: questa conversazione?
0: Molto, più del dovuto. E si è chiusa questa conversazione con una teoria filosofica di Marco Schiaffino molto bella che diceva nelle aree spopolate del mondo, se tu ci andassi là e lasciassi cadere un biliardino da un elicottero, probabilmente le aree si popolerebbero.
1: Sperando di non prendere qualcuno.
0: No, perché sono spopolate.
1: Ah, perché sono spopolate.
0: No, perché il biliardino è insomma un grande punto di ritrovo. E ne avremo uno a Radio Popolare per il 18, per le nostre competizioni, grazie a un ascoltatore che ce lo presta e ce lo porta col furgone.
1: Lo mettiamo lì in cortile?
0: Mettiamo in cortile.
1: Ottimo, bello.
0: E Marco Biliardino, Biliardino Schiaffino è molto forte, quindi ti lasciamo lo spazio per lanciare la tua sfida.
3: No, allora, intanto io ho visto il form fatto dal mito assoluto Alone Diegoli. Sì. Io contesterei le prestazioni singole, cioè essendo il biliardino gioco sociale, gioco di squadra, io lo farei sempre in coppia. A me quella roba di vedere le persone che giocano uno contro uno prime.
0: Però sai che c'è anche quella cosa lì, cioè tipo io che sono cresciuto biliardinisticamente al Leoncavallo, quando uno dei due andava a prendere la birra, nel frattempo si giocava in singola.
3: Sì, però alla sesta birra, cioè, diventa divertente, ok.
1: Sesta birra diventi doppia, nel senso che ne vedi due.
2: Esatto, diventa doppio.
3: Sì, no, più che altro io volevo riportarti delle domande che mi sono state fatte da ascoltatori durante la mattinata, perché ho fatto il pezzo di abbonaggio con Barbara Sorrentini. Allora, non viene specificato, siccome sono anche lì, ci sono anch'io, lo chiedevano a me, ma non ho saputo rispondere, se scopa, per scopa si intende scopone d'assi, per esempio, o la scopa a tre carte. Scopa.
0: Allora, da ciò che so c'è scopa d'assi, scopone scientifico, in coppia e singoli.
3: Ah, ok.
0: C'è anche la briscola chiamata. Poi vabbè, una volta che sei lì, le regole si stabiliscono.
3: Ah, ok. No, perché infatti io ho lanciato come opzione il situazionismo assoluto.
0: Ma sì, vabbè, poi insomma ci si mette d'accordo. Ti informo che però tu sei già stato sfidato, e ti dirò di più, sei stato sfidato a scopa, poi sei stato sfidato a scacchi.
3: Bene.
0: E poi... No, biliardino, no, stranamente biliardino ancora niente.
1: Perché a scacchi non sono mai riuscito a imparare a giocare a scacchi.
0: Io scacchi
1: sono
0: sempre
1: stato difficilissimo, non mi è mai entrato in testa, non ci riuscivo, ci ho provato.
2: Non da sfidare qualcuno, ecco.
0: Ne abbiamo tre
1: forti. Non lo capivo.
0: noi ne abbiamo tre forti. Abbiamo Bachi, che insomma faceva l'umile, diceva ma no, ma io sono...
1: È forte scacchi.
0: Sì, Bachi. Secondo me è uno forte lui.
2: E di solito quelli che dicono no, io sono una schiappa, poi
0: no, ma io non mi iscrivo, non lo faccio, poi alla fine c'è il suo nome. Bachi, Gattuso e Schiaffino. Schiaffino secondo me è un po' l'underdog, ma poi esce fuori che è un campione. Perché lo vedi così un po' dimesso, un po' così.
3: A me fa molta paura Bachi,
0: Sì, Bachi dire. Deve essere
1: Anche che lui, anche Gattuso però.
0: Anche Gattuso.
1: Gattuso lo vedo ferrato. Sì.
0: Comunque Marco, a biliardino, siccome ci sono le coppie, come dicevi giustamente te, in questo momento siamo in cinque, credo, della radio ad aver lanciato il guanto di sfida, cioè te, io, Omar Caniello, Martina Stefanoni e Diana Santini, la quale gareggerà però anche a braccio di ferro, quindi... Bisogna dire che non si spezzi un braccio prima del...
1: So che su Braccio di Ferro sta investendo parecchio.
0: La sua credibilità,
1: la sua preparazione atletica, cioè ci crede proprio, ci crede moltissimo, sì. Giorno e notte va, a volte dice non vengo oggi perché devo allenarmi, quindi sì, sta proprio puntando molto su
0: quella disciplina. Forse sarà meno... Aspetta, stia un attimo, quando è che ci devi mollare, che hai detto che devi uscire?
3: No, prima o poi.
0: Prima o poi. Allora, aspetta un attimo che vediamo se c'è qualcuno che raccoglie una delle tue sfide, oppure quella di Principe. Pronto?
4: Pronto?
0: Ciao.
4: Ciao, mi chiamo Enrico. No, io, siccome che ero un campione a scopatarsi in coppia, facevo tornei in Brianza e una volta ho vinto una piscina, il maialino.
1: Un maialino, ma vivo maialino, o morto?
4: Il primo premio era un maialino, era.
0: Ma vivo?
1: Vivo, un maiale vivo?
4: E allora
1: era vivo,
4: no,
1: allora.
4: Si era sposato, era vivo. Si era sposato mia sorella, era diventato la porchetta, povero.
0: E vabbè,
2: cioè, era andato vivo.
0: E vabbè, vabbè. È il ciclo della vita.
1: Lo so, è così.
0: Ma vieni a...
4: Ma quando è la...
0: 18 ottobre, no. Domenica 18 ottobre.
4: Ah, cazzo, non ci sono.
0: Cioè c'era la volta buona per umiliare quel vanaglorioso di Schiaffino e non ci sei?
4: Ma il pomeriggio o la sera?
0: Direi da tarda mattinata fino a tardo pomeriggio.
4: Sono in riunione con il Naga, non ci sono.
0: Col Naga tutto il giorno, tutto il giorno sei in riunione col Naga.
4: Sì.
0: Vabbè, ma falla da qua la riunione, tanto sarà in call.
4: No, dal vivo.
0: Va bene, niente, non insisto allora, dai.
1: Peccato.
4: Comunque, Disma, io sono il Bolla, perché qualcuno mi ha detto che ci conosciamo. Che...
0: Sei il
4: Bolla.
0: Il Bolla, no, non lo so, ci conosce, non lo so. Ci conosciamo. Qualcuno ti ha detto
1: dai, Disma, lo conosci.
0: Scusami, qualcuno il ti bolla. Ha detto che ci conosciamo.
1: Ma dai, Bolla.
0: Però non è una frase che non ha senso. Qualcuno mi ha detto che ci conosciamo. Cioè, lo sapresti. No, se
1: lui non lo sapeva.
4: No.
1: Cioè, ma anche tu lo conosci.
4: Sì, quello. Non mi ricordo più chi. Hai capito?
1: Vabbè, la vittoria sta morendo.
4: Non mi ricordo più chi. Vabbè, niente, dai.
0: Dai, alla grande Bolla. Poi ci vediamo, che ci conosciamo.
1: Dicono che vi vedete, peraltro. Uno me l'ha detto.
0: Ciao, Bolla.
3: Bella Bolla.
0: Ciao.
2: Incredibile.
0: Vabbè, niente, Marco. Per ora non abbiamo...
1: Peccato, perché...
0: Biliardino.
1: Potrebbe essere una sfida interessante. Sì.
3: Mm-hmm. Guarda, sulle sfide, tra l'altro, io mi sono aggiunto... Non mi era venuto in mente perché pensavo che non rientrasse negli sport papabili.
0: Sì.
3: Però poi oggi sono passato dalla sala mensa della radio e ho visto che c'era biliardo.
0: Biliardo. Beh, io sono molto forte a biliardo. Cioè, lo ero.
1: Anch'io ero anche bravino tu. A biliardo.
0: Cioè, Marco, ma noi
1: biliardo
0: siamo...
1: anch'io. Anche tu. Ero bravino, sì. Non vabbè. Bravissimo, però...
0: E allora andiamo a giocare una sera insieme, sì. Invece che fare la sfida.
1: Certo. No, ma... la sfida.
3: Io mi sono segnato, poi bisogna trovare il posto.
0: No, cioè, ma tu ti sei segnato come sfida?
1: Appena aggiunto, appena così, proprio. Una
0: di là in redazione. Ok, ho capito. No, perché noi, lo dico agli ascoltatori, abbiamo attaccato, Gianmarco ha attaccato in redazione dei fogli con l'elenco delle discipline sguarnite. E una di queste era il...
1: Ripetiamo come fanno gli ascoltatori a iscriversi alla sfida, come si fa materialmente.
2: Allora,
1: vanno sul sito.
2: È abbastanza semplice. Allora, si va sul sito radiopopolare.it,
1: okay.
2: Sulla sezione iniziative.
1: In alto la trovate.
2: Esatto, in alto sia su sito.
1: Comunque,
2: che
1: iniziative, ok. E
2: iniziative,
1: poi?
2: E trovate l'iniziativa Le 107 sfide dell'abbonaggio.
1: Ci andate dentro.
2: Ci andate dentro. E dopo il papiro, insomma, introduttivo che vi spiega tutto, c'è la parte per partecipare, compila il modulo. Compila il modulo, clicchi su questa parola e ti apre un modulo dove ci sono tutto l'elenco.
1: Ci metti la crocetta,
2: esatto,
1: dove vuoi.
2: Dove vuoi, metti nome e cognome. E come diceva anche il buon Disma prima, c'è anche la parte dove mettere il tuo grido di sfida.
0: Sì, adesso te ne leggo qualcuno di quelli
2: proclama,
0: che sono
1: un barbarico yop.
0: Una roba, esatto, una cosa del genere. Allora,
2: quindi dobbiamo crearlo anche noi il nostro programma di sfida. Cioè anche
0: no,
2: anche
0: no, so, chi ci no. Sfida.
2: Solo chi ti sfida.
1: Noi siamo un po' i campioni, diciamo. E loro ci sfidano.
2: Okay.
1: Arrivo, ti sfido.
0: Allora, ve ne dico qualcuno. Allora, dove c'è competizione c'è soddisfazione.
1: Ma non è un grido, questo è un motto.
0: È così. Con le caccole non si fanno le frittole, ma con le caccole. E poi purtroppo il foglio Excel mi taglia via la parte finale.
1: Peccato, perché era bello il finale, eh? Visto,
0: no, è che
1: vista la premessa.
0: Cosa, leggere un foglio Excel sullo smartphone
2: è un
0: disastro. Vediamo se lo metto.
1: Quindi è un po' un motto. Uno slogan.
3: Se lo fa vedere nel campo superiore.
0: Cosa?
3: Se lo selezioni, se lo fa vedere.
1: Madonna, sei proprio un nerd.
0: Ah, c'hai ragione.
1: Marco.
0: Con le caccole non si fanno le frittole, ma con le caccole si fanno abbonamenti.
2: Non voglio sapere in che
1: non
2: modo.
1: È un granché,
2: ma,
1: motto.
0: Ma poi sono quelle caccole che pensiamo tutti, o no? Vabbè, beh, sì. Cioè le casse.
2: Che altre caccole ci sono?
1: Ce ne conosci delle altre?
0: Le caccole di Moffo?
1: No,
0: io e Vittoria pensavamo alle caccole di Moffo, tu invece pensavi alle caccole del naso.
2: E tu cosa caccole,
1: no,
2: di che?
1: Ma sono le caccole di Moffo?
0: Schiaffino,
2: ma
0: pensavi anche tu al Moffo, ovviamente.
2: Ma che cos'è?
3: Sì, anch'io.
2: Cos'è?
3: Io assolutamente.
0: Io e Schiaffino siamo sulla stessa
3: onda. Sì.
1: La Vittoria,
2: sì,
1: non abbiamo capito.
2: No, infatti.
0: Vabbè, poi lo capirete.
2: Già il fatto che non si possa
1: Vitto,
2: dire.
1: Niente, siamo stati tagliati fuori.
3: Gli hanno dei buchini.
0: Cosa?
3: Disma, questa la capisce. Perché io ogni tanto delle magliette con dei piccoli buchi.
1: Dei buchi.
0: Esatto, dei buchi.
1: Ok.
0: Sono le caccole.
3: Sono le caccole.
0: Niente, non ce la fa.
2: No, vabbè, cioè, allora, tenetevi i vostri segreti.
1: No,
2: cosa
1: niente,
2: dire?
1: Tenetevi i vostri segreti, noi andiamo a fare il GR.
0: No, ma
2: vengo anch'io.
0: C'è il GR adesso, no?
1: No, però va fatto due robine.
0: Allora, niente, mandiamo la pubblicità. Allora, andate sul sito di Radio Popolare, dove c'è il form per raccogliere le sfide. Il campione. Schiaffino. Marco, grazie.
1: Ciao.
0: Ti aggiorno sulle sfide.
3: Va bene, ciao.
0: Ciao, grazie.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna, oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: dei nostri ascoltatori.
1: Molto bello.
0: Accetto la sfida senza esitazione, ma non è un proclama però, è una risposta.
1: No, infatti.
0: E poi, aspetta, ah, non era le caccole, era le ciacole, ci dice colui che... Dicete se veneta.
1: Sì, vuol dire chiacchiere.
0: E ciacole. Parla un po' il veneto.
1: A comando, sono come principe, non posso andare a comando.
0: Dai!
1: Non lo so.
0: Dai!
1: Ma non mi viene! Cosa devo dire?
0: Fammi ridere,
1: fammi ridere, oddio.
0: Di qualcosa.
1: Non lo so, cioè in questo momento ho il vuoto.
0: Sì, sono una veneta, io sono poverina e bevo il prosecco tutti i giorni.
1: Non lo farò mai. Perché? Non lo farò mai, ma proprio dillo, neanche se mi... faccio solo se arriva un abbonamento.
0: Dai, allora, abbonatevi. Io voglio sentirti dire, sono una veneta, noi siamo... i Teroni del Nord e beviamo.
1: Ma io non so tutte queste parole in veneto.
0: Non sai queste parole in veneto?
1: No.
0: Ma sei una
1: veneta? Poi io il problema è che mi viene fuori cioè normalmente, senza che me ne renda conto, quando parlo magari non so con la mia famiglia o comunque con qualcuno che mi parla in veneto. Se no a comando così non...
0: Io non me ne sono mai accorto, francamente. Cioè non ho mai notato il tuo...
1: No,
0: cioè, non hai accento.
1: No, no, grazie a Dio, mi vanto molto di questa cosa.
0: Vabbè, allora.
1: Se no, quando bevo quel bicchiere in più, delle volte esce.
0: Quindi spesso?
1: No.
0: Beh, ogni tanto ti vedo lì riversa sulla scrivania.
1: Magari.
0: Allora, siamo in campagna abbonamenti, la campagna abbonamenti di Radio Popolare. È un grande... Ah, cazzo, ma domani è il mio compleanno.
1: Ma che dici?
0: Già, mi è venuto in mente. Dovete farmi un regalo di compleanno. No, perché stavo dicendo, succede sempre in ottobre. Poi ho detto, cazzo, ottobre è il mio compleanno. Fatemi ecco. Questo regalo di compleanno.
1: Un grosso, grosso regalo.
0: Dai, un abbonamento dedicato al compleanno di Dismacchione. Un abbonamento della cifra che volete, cioè, ossia da 90 in su, perché l'abbonamento è da 90 euro, si parte da 90 euro, potete farlo poi di quello che volete, e fare l'abbonamento significa dare un aiuto all'autofinanziamento, alla sottoscrizione,
1: alla causa.
0: Esatto, di Radio Popolare, unico, probabilmente più grande, insomma, media indipendente italiano, cioè non unico media indipendente, ma il più grande tra i media indipendenti e anche il più antico, perché siamo l'unico che non ha padroni, e direi che...
1: Da 50 anni.
0: 50 anni, sono tanti,
1: cavolo. Ne è passate di acqua sotto i ponti.
0: Sì. Non mi ci far pensare, stavo pensando proprio stamattina che mi stavo immaginando, ho fatto un pensiero orribile, immaginavo...
1: Oddio.
0: Che ero con un mio amico, io ho degli amici che siamo amici quando avevamo 15 anni, così.
1: Sì, in fasce.
0: E stavo pensando che quando avevo 70 anni magari saremo ancora amici... E diremo, ci sembra ieri che andavamo sui motorini con in mano a prendere le birre a 18 anni.
1: Ora andiamo col deambulatore.
0: No, sì, invece adesso basta.
1: Dio, è proprio un pensiero della domenica, cioè sì, mi viene la lacrima pure a me.
0: E quindi,
1: Madonna.
0: E tanto succederà anche a te, vedrai. Spero, perché sennò vuol dire che...
1: Sì, speriamo di arrivare a fare questi pensieri.
0: Pensieri da compleanno questi. Allora, se volete...
1: Ma quindi anche tu hai la depressione da compleanno?
0: No, io ho la depressione sempre.
1: Ok. Io ho la depressione da compleanno.
0: Quando è il compleanno di Vittoria?
1: Il 17 giugno, quindi è già passata la mia depressione da compleanno. Però io quel giorno lì, che dovresti essere felice perché è il tuo giorno... Io sono triste, cioè io voglio solo che passi.
0: Figurati quando sarei una vecchia.
1: Ma secondo me sono già entrata nell'ottica che sto tipo invecchiando, non diventando grande.
0: Lo è così, purtroppo. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao!
2: Ciao, abbonati, felicemente, se io sia mio marito, prossimi 70... Un consiglio,
0: sì.
2: Non parlate di deambulatore per i 70
0: anni. Infatti, ma perché è Vittoria che è una maleducata, è una cafona.
2: Io torno da una corsa.
1: Ma ci credo.
2: Quasi 70. No, va bene, vi do un consiglio, non va bene.
0: È una
1: no, lo giuro che era solo per sfottere Disma.
2: Vabbè, okay.
0: Senti, ma visto che siete così in forma,
2: Radio Popolare, anche perché veniamo da una bella camminata, fai aperto per contrastare la Lega di Casal Noceto e tutto il resto, abbiamo anche corso.
0: Guarda,
2: siamo tutti quei 60, sti
0: giovani di oggi non ce la fanno più con la testa.
2: No, senti, ma è vero, i giovani ce la fanno, noi lavoriamo come i giovani, ce la fanno e vanno sostenuti.
0: Ascolta una roba, ma visto che sei così in forma, eccetera, vieni per le sfide?
2: Scusami?
0: Vieni per le sfide?
2: Ma non so che sfida lanciare.
0: Ma come? Abbiamo appena parlato, le abbiamo lanciate noi.
2: Noi eravamo veramente ad una roba...
0: Fino a un minuto fa, ok.
2: Pochi fa. Però mi piace molto l'idea della sfida, di sfide quotidiane, vi sosteniamo moltissimo, e per cui...
0: Allora, stai lì ancora un attimo in ascolto che adesso rispieghiamo le sfide.
2: Mm. Ok.
0: Ciao. Okay.
2: Va bene.
0: Ciao, grazie, ciao. Allora, le sfide, vedi, il casino della radio è questo, che cioè la gente si collega ogni minuto, c'è cioè uno magari nuovo, e quindi devi continuare a ripetere le stesse cose. Esatto. Allora, le sfide cosa sono? Il 18 di ottobre, 17 e 18 di ottobre, ci saranno due giornate di sfide, una esterna,
1: sì, che è il 17, sabato 17 ottobre.
0: E una interna. Esterna, cose domenica tipo 18. Bullying.
1: Esatto,
0: basket,
1: che non si possono fare qui.
0: Biliardo, quelle robe lì. Il 18, le sfide che si possono fare qui. Quindi carte, la verticale, sfida di magliette
1: a righe.
0: E poi, cos'è che c'è? Biliardino, ping pong.
1: Il braccio di ferro.
0: Braccio di ferro, il plank, gli indovinelli, il Pictionary. E poi la sfida di imbustamento, la sfida di fischio, la sfida di scacchi, eccetera, eccetera.
1: Sfida di canto.
0: Di canto, eccetera. C'è la Lorenza Ghidini, la nostra direttrice, sfida nel canto, qualsiasi persona abbia voglia di provare a detronizzarla da quel primo posto che vinse ormai tanti anni fa a Ugole d'Horror. Insomma, ci sono tante sfide, redattori versus ascoltatori. Chi ha il coraggio di raccogliere queste sfide deve andare sul sito di Radio Popolare e siglare il form e scegliere quale o quali, può sceglierne anche più di una, sfide accettare. Vediamo se c'è qualcuno...
1: O se vuole può sfidare o in se vuole altre cose.
0: Pronto?
3: Sono io?
0: Sei te, sì. Ciao.
3: Allora,

0: Beh, ma sei fantastica.
1: Porta un po' sfortuna il giorno prima, ma...
2: Va, fischietta... vittoria, rompe le palle.
0: Sei fantastica.
1: Però fischiato effettivamente.
2: Voi va sempre bene.
0: Ti immagino come Marilyn con JFK in questo momento. Senti, ma...
2: Sono quasi uguale.
0: Ok. Tu ci sei per le sfide.
2: Guarda, quel giusto un attimo di diversità, però quasi uguale.
0: Cioè, ci sei per la sfida di fischio o un'altra?
2: Ma guarda, io sono molto io sono un'anziana, sono molto indecisa, volevo appunto venire per la gara di fischio, melodico però, non
0: melodico,
1: sì, sì.
0: Non quello forte.
2: Non quello lì che fischi, anche quello sapevo farlo, ma ormai non riesco più. E anche che volevo anche fare il braccio di ferro con la Diana Santini.
0: Ah sì, dai, così le spezzi un polso.
2: Ma no, non le voglio spezzare un polso, assolutamente.
0: Lei pensa di essere come Sylvester Stallone in Over the Top, gira con questo cappellino da baseball in sti giorni e poi se lo gira.
2: No,
0: dai.
2: Io sono un'anziana signora e quindi la voce non sembra, ma sono un'anziana signora, però mi piacerebbe fare questa cosa.
0: Hai capito come ci si scrive? Sì, o ti sei connessa adesso?
2: Modulo.
0: Brava, brava, brava.
2: No, io ascolto sempre la radio.
0: Puoi sfidare anche a me a bullying se vuoi.
2: No, quello non ce la posso fare.
0: Vabbè.
2: No, quello no.
1: Ha già detto due sfide.
2: Il problema è che non posso stare, cioè non so, bisogna stare lì tutto il giorno, come funziona, perché... La domenica di solito c'è qualche impiccio, poi domenica è una...
0: Ma allora, guarda, l'orario proprio preciso non è ancora stato stabilito. Diciamo che così, a occhio e croce, secondo me potrebbe essere un 11-18, però ovviamente non è che dura 7 ore la sfida di fischio. Quindi noi poi saremo più precisi e articolati nel corso della settimana.
2: Ok, quindi non si sa se si sceglie la canzone o si deve fare la stessa canzone, lo stesso insomma pezzo.
0: Quello è, io la vedo molto democratica, nel senso nel fischio, io sono, questa è una mia idea, e poi insomma la sfida l'ha lanciata Principe, quindi le regole deve deciderle chi lancia la sfida. Però io farei una canzone melodica e una improvvisazione,
1: esatto,
0: cioè un freestyle.
2: Mm-hmm, vabbè, vediamo.
0: Vediamo cosa dice.
2: E poi invece come funziona? Cioè, nel senso, la Diana sfida tutte le persone che vogliono fare il braccio di ferro?
0: Esattamente, sì.
2: Urca mazurca, poverina.
0: Vabbè, non saranno 1000.
2: No?
0: No.
2: Ma si fa fuori.
0: Io spero di sì, ma...
2: dei rotatori della spalla sono in buono stato, della Santini?
0: Guarda, lo chiederemo a Facchini.
2: Ok, sì,
0: a fargli fare
2: un test.
0: Esatto.
2: Sì, un test psicodinamico.
0: Va bene. Come ti chiami? Hai detto, scusa?
2: Non l'ho detto.
0: Non l'hai detto.
1: No.
0: Era un trucco, vedi come fanno i Playboy. Come ti chiami? Va bene, grazie.
2: No, ma comunque mi chiamo Maura, dai, non c'è nessun problema.
0: Va bene.
2: E sono già abbonata.
0: Ce l'hai detto. Ciao Maura, buona giornata.
1: Ciao,
0: ciao. Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao.
3: Ciao, ma scusa, io sto sentendo poco perché stavo impegnato in cucina, ma c'è una cosa di fischi?
0: Stiamo organizzando una grande giornata di fischi. Dove dalla mattina alla sera ci si trova in tanti e si fischia tutti insieme.
3: Allora, accidenti, non so se riesco a venire a Milano, ma vabbè...
0: Facci sentire come fischi.
3: Aspetta che la appoggio. Facciamo una cosa facile.
0: Vai.

0: cosa c'è? Allora, devo dirti che c'è Alessandro Principe al di là del vetro che stava facendo delle facce disgustate.
1: Si stava al vuoto.
0: Aspetta, diceva, allora.
2: Lui diceva, io sono molto più bravo.

0: Sai cosa? Secondo me il cellulare non rende, cioè
1: No.
0: il microfono del cellulare non rende.
2: Può essere.
1: Perde delle note.
0: Ma quindi non viene a sfidarlo al 18?
2: Sono un po'
0: Dove
2: lontanino.
0: sei?
2: Sono in provincia di Alessandria.
0: Vabbè, però ne vale la pena.
2: Vabbè, vediamo. Quel giorno è?
1: Domenica 18, prossima
2: Domenica
1: domenica,
2: 18.
1: ottobre.
2: Boh, vabbè, ci guardo, ok? Guarderò sul
0: Dai,
2: sito
0: bella.
2: le cose.
0: Ciao.
2: Va bene, ciao.
0: Ciao, ciao. Intanto auguri a Caterina, che era con me e con il viaggio di Radio Popolare
1: Sì, in
0: in Giappone
1: Giappone.
0: e compie anche lei gli anni domani. E quindi auguri, e ha deciso di ritoccarsi per contrastare il tempo che passa. Grande Caterina, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie Caterina e ti auguriamo una splendida
1: Giornata
0: giornata
1: di
0: di
1: compleanno.
0: domani. La
1: E
0: mia
1: che
0: non.
1: sia lunedì meno lunedì dei lunedì.
0: Sì, il mio sarà un lunedì terribile perché
1: No.
0: questa settimana sto facendo tutta una serie di robe devastanti che si sommano all'abbonaggio e quindi. Diciamo
1: È
0: che
1: dura.
0: Vittoria, stare qua con te adesso mi regala degli attimi di felicità
1: Ho
0: infilati
1: avuto
0: in giorni di
1: tristezza.
0: devasto.
1: Io
0: Devastante.
1: ho avuto un tuffo al cuore.
0: Ma sei qua in macchina? No.
1: No, me lo che no, lo so che mi stavi scroccando un passaggio,
0: Ah,
1: non ce
0: hai
1: l'ho.
0: capito che era tutto per cambiare
1: Sì.
0: passaggio. Vabbè.
1: Però purtroppo no, nella notte non mi è cresciuta una
0: Niente.
1: macchina.
0: Vabbè.

0: Pronto?
1: Pronti?
0: Ciao.
1: Ciao, ciao Risma, ciao, sono Luca.
0: Ciao Luca. Ciao,
1: da Brescia, volevo farvi sentire il mio fischio.
0: Vai, vai, sentiamo, sentiamo.

0: Cioè, possiamo interromperti? No, allora, Alessandro Principe, al di là del vetro, si è alzato, ha fatto segno sì con la testa e ha accennato anche un applauso. E devo dire un piccolo applauso, sta dicendo un piccolo applauso.
1: Un applausino.
2: No, comunque, questi fischi qua lo facevo la mia bimba quando era per farla addormentare.
1: Tipo Nina Nanna.
2: Facevo tutto il repertorio di Morricone, tutto. Però mi addormentavo io sulla sedia.
0: Senti,
1: ma continuavi a fischiare oppure?
2: Sì. No, continuavo a fischiare, a un certo punto però era una sedia dedicata a quelle che si molleggiano e partivo io. Dopo però lei cominciava a piangere.
0: Allora, due domande. La prima, sei abbonato?
2: Sono abbonato dal 91-92.
0: Okay. No, era anche per ricordare a tutti che è il momento di abbonarsi, se no siete perché siamo in campagna abbonamenti.
2: No, io sono super abbonato, ritoccato, cioè proprio vi seguo dagli inizi, per cui non...
0: Seconda domanda, ci sei per la competizione nei fischi o in quello che vuoi?
2: No, questo purtroppo no.
0: Vabbè, ma...
2: mi solo sentire, ma
0: cioè, ci fai venire l'acquolina in bocca sentendo un maestro?
2: Ho capito, sì, io butto lì il sasso, poi tiro dietro la mano.
0: Vabbè.
1: Si fa così però.
0: Che brutta persona che sei. Vabbè.
2: Proprio tu che sei con Alone siete... No, non mi scadere così, che vi seguo sempre. Che... No, a parte scherzi.
1: Chissà cosa voleva dire.
2: Quella cosa qua.
0: Cosa?
2: Quando è che sarebbe questo?
0: 18 ottobre.
2: No, fischi. Non ce la faccio. No, non ce la faccio. Purtroppo no.
0: Vabbè.
2: Purtroppo non ce la faccio. Dai, comunque
0: dai.
2: Vi seguirò.
0: Grazie, è stato bello.
2: Massimo, è bello per me seguirvi.
0: Grazie. Buona serata.
2: Altrettanto.
0: Ciao. Grazie. Allora, una chiamata e poi andiamo da Sara Milanese che è lì in attesa. Pronto?
3: Sì, pronto. Ciao.
0: Ciao, chi sei?
3: Sono Laura.
0: Ciao Laura. Ciao Laura.
3: Ciao.
0: Vuoi fischiare anche tu?
3: Sì. Mi faccio un pezzo di cassa diva.
0: Vai.
3: Ci proviamo.
0: Ma il principe come attento. Non si sente niente. Non si sente niente, Laura.
3: No, niente.
0: No.
3: Aspetta, proviamo così.
0: No, non stai fischiando. Si sente.
1: È un fischio mimato.
0: È un fischio mimato.
1: È interpretazione.
0: Laura, non si sente. Laura, è terribile questo momento, non si sente niente.
3: Nulla.
0: Ma come mai? Ma che hai un microfono al telefono che annulla le vibrazioni.
3: Avrò un cellulare, vabbè, vi chiamo col fisso.
0: No, ma dopo chiamaci col fisso, ma scusami, ma vieni il 18 a sfidare o no?
3: Magari ci penso.
0: No? Allora, vai sul sito e iscriviti alle sfide se decidi di farlo.
3: Ok.
0: Ciao, anche le altre, non è che c'è solo il fischio. Ci sono tante altre cose. Sara Milanese. Ciao Sara.
4: Ragazzi, ciao Disma, ciao Vittoria.
0: Ciao.
4: Io non fischio, ve lo dico subito.
0: Non fischiare. Prima l'abbiamo già detto, okay. Intanto è arrivata Gaia Grassi che salutiamo. È entrata in studio in questo momento. Ciao Gaia.
5: Ciao Sara.
0: Allora Sara, dici Pictionary. C'è della gente che si chiedeva che cos'è. Io ho provato a spiegarlo.
4: Beh, è un famoso gioco in scatola in cui qualcuno disegna e gli altri devono indovinare l'oggetto e noi lo proponiamo in versione genitore più figlio perché abbiamo pensato che cioè tutte queste bellissime sfide per gli adulti, ma per fortuna c'è anche qualche sfida che coinvolge i bambini, anche perché sennò tanti adulti dove li mettono i bambini per venire a fare le tante sfide che verranno proposte il 17 e il 18?
5: Ma soprattutto dobbiamo crescere nuovi abbonati, scusate.
4: Guarda, tu la metti in questo tono qua, io la guardo più dal punto di vista
5: perché
4: del
5: tu
4: bambino,
5: sei una mamma.
4: Guardare i grandi che giocano e non poter giocare è una bella rottura,
0: sì.
4: Anche per un adulto. Per cui inventiamoci qualche sfida anche per coinvolgere loro, a me torna chiaramente facile e utile, dovendone comunque avere avendone comunque tre da piazzare sempre in contemporanea, e quindi
0: me ne sono accorto
4: una. Te ne sei accorto?
0: Sì.
4: E infatti ti vorremmo come arbitro della nostra sfida di Pictionary, considerato che la tua passione per i piccoli.
0: Per i bambini, sì, guarda, li adoro.
4: Sì. E, la sfida però c'ha un po' di regole, nel senso che l'artista che dovrà esprimere tutto il suo estro chiaramente è il bambino.
1: Bello.
4: E restiamo su un'età elementari, quindi entro i 10 anni, non vogliamo preadolescenti che arrivano direttamente dal corso di fumetto, sarebbe un po' troppo facile. E quindi l'artista bambino dovrà disegnare l'oggetto, e l'adulto che lo accompagna, che sia un genitore, che sia uno zio, che sia una zia, che sia un nonno, quello che volete, dovrà così mostrare la sua capacità intuitiva,
1: di tornare bambino, insomma,
4: e più o meno e chiaramente sarà una sfida, immagino. Io sto dicendo tutto questo, Disma, così sulla base di come me la immagino io la sfida, sarà chiaramente una sfida a tempo. Vincerà chi riesce, la coppia che riesce a far indovinare più oggetti.
0: No, tu hai detto bene, perché le regole delle sfide, come avviene in qualsiasi singolare tenzone, vengono dettate da chi lancia la sfida, ovviamente. Quindi le regole per ogni sfida sono dettate. Ovviamente gli scacchi hanno già delle regole, però insomma, là dove c'è un margine di azione, il margine lo decide chi lancia la sfida. Ricordo a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che si possono raccogliere le sfide sul sito di Radio Popolare. Gaia, non mi ricordo tu che sfida avevi lanciato, ne avevamo parlato noi.
5: Ne avevamo parlato, non so se poi l'hai messa, perché era una sfida veramente, a parte che mi ha mandato in crisi, dovete sapere tutte e tutti, che mi ha mandato in crisi perché mi ha detto: in che cosa sei particolarmente brava?
1: Anche a me
5: brava?
1: Ha fatto questa domanda.
5: E io ho detto: no, Disma, in niente.
1: Totale, la stessa idea.
5: No, che ho detto, il mio superpotere, se devo pensare a un superpotere, è trovare refusi.
0: Ah, i refusi.
5: Cioè, un superpotere totalmente inutile. Se io sono per strada e vedo un cartellone pubblicitario e c'è un doppio spazio, io dico: ah, lì c'è un doppio spazio. Quindi io scovo i doppi spazi e i refusi. Lo so, esatto. Con un lavoro ci ho costruito una professione.
1: E allora non è inutile.
5: Quindi in realtà è niente, avevo lanciato questa sfida, però non so se Disma l'ha colta o meno.
0: Io l'avevo
5: Bacchi l'ha bocciata,
0: no,
5: forse.
0: No, non è stata bocciata da nessuno. Io l'avevo segnalata nella chat raccolta sfide,
5: ma è un superpotere inutile.
0: Vabbè, poi diciamo.
4: Ma posso fare una lamentela, perché la mia l'hai segata in pieno, in realtà. Io sono una campionessa di svuotamento e riempimento lavastoviglie.
0: No, ma non abbiamo la lavastoviglie. Dove dai,
5: Sara. Quella, Sara. Però puoi venire a farla a casa mia se vuoi.
1: Certo. Alleghiamo video.
4: Che faccio di solito, vengo a fare anche le tue.
1: Esatto.
0: E poi posso dirti che c'è già Alone che si vanta di essere un campione da anni e anni nella lavastoviglie. No. Vedetevela tra di voi.
4: Non può che essere un principiante.
0: Vedetevela tra di voi.
4: Comunque te lo dico.
1: Parole
4: Disma,
1: forti.
4: Perdete una sfida sicura, perché con me, cioè, nessuno legge.
0: Allora non la facciamo, è inutile farla, facciamo Pictionary.
1: Se no prendiamo una di quelle lavatrici, quelle giocattolo.
0: Sì, quelle delle bimbe. Sara, ti salutiamo che c'è la pubblicità.
5: Ciao Sara.
1: Ciao. In realtà ci possono giocare anche i maschi.
0: Anche i maschietti, sì.
1: Insomma.
0: Torniamo dopo la pubblicità con altre sfide, e nel frattempo andate sul sito e abbonatevi sul sito, ci sono tutte le informazioni.
6: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21. Lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio. Martedì 13, serata Armadilli in ogni dove. Etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani. Mercoledì 14, Marta Del Grande in concerto. Giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo. E venerdì 16, ascolta questa foto. Esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
7: gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di gas serra in Europa.
8: Con il progetto per un salto di classe, Kyoto Club e Lega Ambiente lavorano per accelerare la decarbonizzazione degli edifici in Italia, promuovendo politiche efficaci, investimenti, innovazione e buone pratiche.
7: Riqualificare le nostre case significa consumare meno, ridurre le emissioni e vivere meglio. Scopri di più su kyotoclub.org.
9: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
10: This is for all the people that come down tonight.

0: Allora, dovevamo avere un collegamento con Matteo Villacci, ma gli ho scritto, gli ho detto inutile, che tanto tra poco sei in onda con Gaia. Perché sai che ero convinto ci fosse l'abbonaggio, dopo invece ci siete voi.
1: Ci siamo
0: regolarmente.
1: Noi, l'abbonaggio finisce con il giornale radio.
0: Yes.
1: Quindi noi tutte le volte vinciamo la trasmissione ugualmente.
0: E allora dobbiamo fare un grande rush finale, a te l'onore Gaia di...
1: Allora, se io vorrei sfidarti di Isma, ci pensavo mentre ti ascoltavo in macchina venendo
0: me,
1: qua. No, ascoltami, è una sfida tra me e te dove devono entrare in gioco gli ascoltatori. Lo scorso abbonaggio era il mio compleanno, cioè il giorno prima, io sono stata in onda il giorno prima del mio compleanno, esattamente come te oggi.
0: Ah.
1: Quindi io pensavo, ho avuto 5 abbonamenti.
0: Per il compleanno?
1: Sì.
0: Beh, ma è
1: quindi
0: fantastico.
1: A voi ascoltatrici, ascoltatori, non volete far vincere me?
0: Almeno 6.
1: Vincere Disma, almeno 6. Per chiudere.
0: Almeno 6 abbonamenti da adesso alle 19:30.
1: Sì,
0: dai. Ma
1: dai. Cioè,
0: non fatemi fare queste figure.
1: Non volete mica far vincere me.
0: Poi piango anche il giorno del mio compleanno.
1: Oltretutto siamo pure coetanei.
0: Siamo coetanei.
2: Sta salendo la pressione.
1: Dai, infatti.
0: Dai.
2: Non
0: che
2: si poi fa
0: la,
2: così.
0: Che poi l'abbonaggio capita sempre durante il mio compleanno. Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. E di nuovo... Ciaone.
2: Ah, è andato?
0: Allora, noi tra poco...
2: Breve ma intenso, direi.
0: È breve ma intenso. Tra poco noi ci colleghiamo con la Ira.
1: Con Ira.
0: Anzi, cosa ti dico? Ci colleghiamo subito
2: ora.
0: Con la Ira, sì. Se ci risponde, perché non eravamo proprio del tutto d'accordo sull'ora. Vediamo se funziona il nostro collegamento.
2: Perché intanto, perché noi non ne abbiamo ancora parlato.
1: Di cosa succederà?
2: Di cosa succederà, perché oltre al grande weekend di sfide folli, pazze, chi ne ha più ne metta, tutte le sere da domani lunedì fino a venerdì ci saranno serate in auditorium.
1: Sì.
2: Con aperitivi DJ set prima.
0: Yes.
2: Quindi,
0: poi vuoi fare un breve succinto elenco tranne quella di domani, che poi ce la dice la Ira?
2: Ok, la lascio. Allora, intanto dico che tutte le sere l'aperitivo con DJ set è dalle 19:30, mentre le serate iniziano alle 21 fino a circa le 22:30. In cui sarete liberi di andare. Allora, togliendo lunedì, c'è martedì che si chiama Verde di Sera, una serata a cura della redazione di Considera l'Armadillo, quindi Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, sull'alimentazione vegetale. E per saperne di più, insomma, andate sulla pagina del sito. Mentre mercoledì c'è Marta Del Grandi che fa un piccolo, insomma, concerto insieme a intervallato un'intervista a cura di Nicolò Vecchia. Il DJ set invece a cura di Elisa Graci prima. Mentre giovedì 15 ottobre c'è il Bolli Quiz, perché oltre al compleanno di Radio Pop è anche il compleanno della trasmissione
1: Bollicine.
2: E quindi fanno questo evento, insomma, questo Bolli Quiz in onore.
0: Ma non dirlo così di messa, però fanno questo evento.
1: È vero
0: evento.
1: Che c'è Tragni.
2: Vado veloce, perché sennò qua siamo 8 anni. Sono per arrivare al dunque, sennò mi perdo.
0: Vai.
2: Sto cercando di tenere a freno la mia DHD.
0: Vai.
2: Ah, appunto. Allora, per finire invece c'è venerdì 16 ottobre, che c'è una serata che si chiama Ascolta questa foto, a cura di Tiziana Ricci, poi c'è Giovanna Calvenzi, eccetera, eccetera, eccetera, sul tema foto, interpretazione, foto e musica.
0: E dentro quell'eccetera, eccetera, eccetera, c'è un sacco di passione.
2: C'è un sacco di passione,
0: ecco,
2: però vi dico, per saperne di più andate su radiopopolare.it/iniziative e lì trovate tutte le informazioni.
0: Ira Rubini, buonasera.
1: Ciao Ira.
4: Buonasera, buonasera.
0: Allora,
4: ciao Vitto, non farti maltrattare dal Disma.
2: No, infatti,
0: è sempre così. Beh, è la prima volta che andiamo in onda insieme.
4: Lui alza la voce, poi non è cattivo.
2: Guarda, sì. Lo lascio fare solo perché domani è il suo compleanno e nessuno ha fatto un abbonamento.
4: Ah, ma il compleanno di tutti, il compleanno di Estri, il compleanno di Bollicine. Allora, lunedì festeggiamo il 22esimo compleanno del suggeritore.
2: Incredibile.
4: Cioè, posso? No, mi sono inventato un anniversario che non va festeggiato, cioè non è un anniversario.
0: Vabbè, 22 ci sta, è un 2-2, cioè comunque.
2: Sono i nuovi 18.
4: ma sono invidiosa perché tutti festeggiano il compleanno, quindi voglio festeggiarlo anch'io. Comunque, morale, insomma, è un bel po' che il suggeritore c'è ed è anche ormai dai tempi del Covid che va in auditorium con il pubblico. Sarà così anche lunedì sera, quando lo spettacolo che di cui ormai tutti parlano, cioè Milano 1966, il mio condominio, che ha debuttato trionfalmente qualche giorno fa al Teatro Gerolamo, è un mio racconto sulla mia infanzia. Il condominio in questione è quello dove ho vissuto da piccola, sostanzialmente tutta la mia prima infanzia, che era un condominio particolare perché c'erano delle persone particolari, alcune anche famose. Insomma, mi serve per raccontare 10 anni della storia di Milano visti dagli occhi di una bambina. Fa ridere, l'abbiamo verificato con il pubblico, e c'è la musica degli Flying Pistons perché ci sono i brani di ciascuno di quei 10 anni.
0: Questo domani, giusto? Sì, domani sera.
4: Domani sera, dalle 21, tra l'altro essendo uno spettacolo, come dire, che è anche un po' calibrato come tempi, siateci, anzi venite anche un bel po' prima, così fate l'aperitivo con Basilio Tiziana, siciliano, eccetera, eccetera, e poi c'è Andrea Cegna che fa il DJ set, e poi ci siamo noi che alle 21 puntuali iniziamo lo spettacolo, dove tra l'altro il pubblico, ovviamente non è costretto, ma insomma partecipa se vuole, così ha fatto al debutto, e poi si ride.
0: Ira, ricordiamo anche che la tua è, se non sbaglio, l'unica sfida di gruppo del capitolo sfide, ed è una sfida a Trivial Cult, che è un incrocio tra Cult, la trasmissione di Radio Popolare, e il famoso gioco da tavolo. La squadra di Ira è composta da Ira, capitana, fiancheggiata da Matteo Zamorani Alzetta e da Pier Giorgio Pardo, quindi è un incrocio tra Cult, la trasmissione di Radio Popolare, e il famoso gioco da tavolo. La squadra di Ira è composta da Ira, capitana, fiancheggiata da Matteo Zamorani Alzetta e da Pier Giorgio Pardo, quindi
4: no, c'è anche Matteo Villacci.
0: Ma Matteo Villacci

0: persone, dobbiamo trovare una squadra che affronti questi cervelloni.
1: Ma tutti i cervelloni, ciascuno di noi scegliamo naturalmente noi le materie.
0: Certo.
1: E diciamo che ciascuno ha un po' di competenza, e poi c'è Zamorani Alzetta che è il nostro fantasista. Quindi...
0: Ma c'è già un indizio su quali potranno essere le materie sulla quale sfidate gli ascoltatori?
1: Beh, ovviamente, essendoci Pier Giorgio Pardo, probabilmente si parlerà di musica, in particolare di musica italiana. Poi lui adesso ha scritto un libro, insomma, ci potete arrivare. E poi, vabbè, a parte che c'è sempre la categoria cultura generale su cui poi si faranno i conti finali, ma poi ciascuno di noi avrà un po', e poi io posso parlare di teatro contemporaneo, che non è facile, cioè, non tutti ne sanno, e così via. Però stiamo definendo. Insomma, ciascuno di noi produrrà degli ambiti, ma comunque voi presentatevi per fare la squadra che sfida la squadra cultura di Radio Popolare, che mi fa
0: Fatelo.
1: piacere.
0: Fatelo sul sito dove c'è il form, dove potete scegliere tutte le sfide che volete per il 17-18 ottobre. Grazie, Ira.
1: Ciao, ci vediamo domani sera.
0: Yes,
2: Ciao.
0: ciao,
2: Ciao.
0: ciao.
1: Ciao Vitto, ciao.

0: Tell me more, diteci di più, diteci le vostre passioni, le cose in cui siete abili per le sfide radio popolare.
1: E diteci che avete fatto l'abbonamento.
0: L'avete fatto?
1: Oh no.
0: Dai, almeno, allora, di screenshot non ne sono arrivati, però sono arrivati delle cose di ritocchi.
2: Ah, dai.
0: Però i ritocchi sono belli, ma l'abbonamento è pecuniariamente più grosso. Noi pensiamo al
1: è più
0: grosso.
1: Bellissimo.
0: È più bellissimo, sì. E Gaia, cosa fate oggi?
2: Allora, oggi il nostro Villaggi, che sta tornando dalla sfida che c'è stata di hockey.
0: Ah, sì, me l'ha detto.
2: Sai che sta tornando finalmente l'hockey Milano.
0: Mi fa, sono a palazzo. Gli faccio, che cazzo vuol dire sono a palazzo?
2: Sai che lui che c'ha questo amore per l'hockey.
0: Sono a Palazzo Chigi, dove
2: quindi...
0: sei? Palazzo,
2: quindi dal 9 l'hockey Milano è tornata a casa e quindi adesso ha il suo palazzo dove può giocare.
0: Palazzo,
2: e quindi
0: del ghiaccio.
2: Santa Giulia fondamentalmente.
1: Ah, okay.
2: E quindi ha giocato in casa, torna a giocare in casa, perché prima era ospite, non giocava in casa, e oggi c'è stato Milano-Bolzano, che è una partita molto sentita per l'hockey su ghiaccio.

0: e il nostro Villacci è andato a seguirlo e quindi ci racconterà un po' di questo. Poi c'è sempre l'ultimo Tupperware dove andiamo a salvare il frigorifero di ascoltatrici e ascoltatori, salvando gli ultimi ingredienti rimasti facendo ricette nuove. E poi ci saranno interviste sul futuro, cioè di quello che succederà settimana prossima, e si racconteranno un po' di
1: cose. Mi
0: tra
1: l'altro appena fatto pensare che io non ho nulla con cui cibarmi questa sera.
0: Vedi, vedi, ci ascolti, no, anzi potresti dirci quali sono i tre ingredienti che giacciono nel tuo frigo, magari nessuno.
2: Pensa che io non ho un frigo.
1: Ho forse delle patate.
2: È vero, perché...
1: non hai un frigo.
2: Perché sto traslocando il frigo è nell'altra casa e quindi...
0: Quindi vai sempre fuori tipo kebab ogni sera?
2: No, non sto mangiando la sera. Non sto...
0: Ah,
2: perché sono dimagrito un pochino.
1: Madonna. No, per me non mangiare.
0: Ma scusami, domani la torta dovrà mettere.
2: Ma no, ma non figurati la
0: grande
2: torta.
0: Grande festeggiatore, esatto.
2: Figurati. No, allora, il tema qui è scottante, cioè l'abbonamento è fondamentale per le ragioni che sapete. Se non le sapete, sapevatele, e nel caso che le sapevate, abbonatevi sul sito di Radio Popolare dove ci sono... I tre, abbiamo detto, sistemi, Vittorio, sono tre, non mi ricordo
1: più. Perché ce n'erano due, da quest'anno c'è una fantastica new entry, quindi oltre alla domiciliazione bancaria classica, al PayPal ricorrente, si aggiunge anche l'abbonamento con carta di credito.
2: Ma...
1: Non che c'è più scusa.
2: Può fare a qualsiasi, da 90 in su, ovviamente.
1: Esatto, puoi scegliere già dal sito, c'è una finestra, una tendina.
2: Attenzione, nella tendina c'è anche la bizzarra cifra di 107,6, se volete scegliere quella. Ti correggo però perché sono in realtà quattro i sistemi, perché c'è anche il versamento annuale.
1: C'hai ragione.
2: C'è il versamento annuale. E che vuol
1: però
2: dire
1: non è
2: un bonifico,
1: cioè è fatto manualmente,
2: sì, è una tantum
1: ogni mese, cioè ogni anno, vabbè.
2: Sì, però se uno magari è mega ricco ci fa un botto di versamento.
1: Chi sono io per dire di no?
2: Ovviamente. E invece per le sfide ricordiamo che c'è anche Gaia Grassi, sfida di correttura bozze.
0: Correttura bozze, la mettiamo qua così e vediamo.
2: Va bene, no, correttura bozze.
0: Correttore bozze.
2: Ah, secondo me è una bella sfida, si scrivono, non so, io scrivo dei testi di 20 pagine.
1: Rimettermi anch'io.
2: Quante pagine facciamo?
0: No, dai, 20, così tante. Devo leggerle tutte poi.
2: Ma no, ma non li vedi?
0: Io li vedo così, girando.
2: No.
0: Doppi spazi.
2: Io me la immagino così, che tu guardi
0: e dico,
2: e in un secondo...
0: c'è una cosa, tutto, tipo intelligenza artificiale.
2: Sì, una roba così.
0: No? Vediamola.
2: Vediamo, non so, 10 pagine?
0: 10 pagine.
1: Dai, 10 ci può.
2: Va bene,
0: 10 pagine, sì.
2: 10 pagine.
0: Cosa sfruttate dentro dei refusi, soprattutto doppi spazi.
1: Basta che mi metto a farlo tipo alle 2 di notte e vanno da 6 refusi.
2: Io sto passando le giornate a fare questa cosa comunque.
0: Per un libro?
1: A scrivere cose a caso?
2: Per la tesi.
0: Per la tesi.
1: Vero, ecco.
0: Ma arriverà queste 160 pagine, trovate refusi,
1: ecco.
0: Sono arrivato, ed è la tesi di Disma.
2: È arrivato al capitolo 5, cioè se ci avessi pensato prima...
0: Vedi?
2: Vabbè.
1: Meglio tardi che mai.
2: Ci mandano
1: un pesce
2: morto con delle patate.
0: Ah beh, perché cosa sarà per il nostro ultimo Tupperware?
2: Credo
1: no,
2: che
1: ma qua c'è proprio scritto
2: Tupperware.
1: Pronto, cioè è proprio per la cena, credo.
2: A meno che non l'abbia fatto per una... qualche tipo di perversione di altro genere, no? Spero di... Vabbè. Allora, 02-33-001-001, abbiamo ancora 8 minuti qui per stare con voi, poi cediamo la linea alle notizie di Popolare e poi a seguire la grandissima Gaia Grassi con
0: Matteo Villacci a Sud ed Os.
2: E soprattutto Gaia Grassi e Matteo Villacci, anche loro, tra i protagonisti delle sfide del 17 e 18 di ottobre. Le sfide di Matteo sono tante.
1: Innumerevoli.
2: Come avete sentito, la IRA lo reclama. Il comitato, formato da Gianmarco Bacchi, Alona Diegoli, dal sottoscritto, ha detto di no. Però a questo punto mi pare che ci sia comunque anche una sensazione, un'area di autogestione. Quindi,
1: sì,
2: insomma,
1: sì, è diventato...
0: Che è giusto anche così, no?
1: Anarchia.
2: E poi fa FIFA, gioca...
1: Super Mario Kart.
2: Super Mario Kart. E poi ce n'è un'altra, lui.
1: Sì.
0: Non la so. No, non c'è, incredibilmente non me l'ha detto. Di solito mi manda questi vocali lunghissimi raccontandomi cose, ma le sfide non me le ha ancora dette.
1: È tenuto all'oscuro.
2: Qualcuno gli dice che sono insopportabili i vocali che manda?
0: Magari qualcuno sta ascoltando. No, devo dire che ci siamo trovati anche in questo. Siamo due vocaloni.
1: Anch'io.
0: Dei vocaloni,
1: quindi
0: ci mandiamo dei lunghi vocali.
1: Anzi, posso dire, io ho un sacco di persone che mi insultano per i miei vocali.
0: Sì. Cerchiamo di essere sintetici di solito. Quindi c'è questo gioco che magari ci arrivano 100 messaggi tutti da un minuto, perché non vogliamo superare il minuto, ma ne mandiamo 100.
1: È tipo una.
0: E quindi alla fine non cambia più di tanto, forse peggio. L'unica cosa che il mio amato Villaci, forse mi sta ascoltando mentre arriva qua da Santa Giulia, è che alcune volte mi deve dare anche degli indirizzi o dei numeri di telefono, degli indirizzi mail, e me li detta e se io devo ritrovarli, perché magari non so, devo riascoltarmeli.
1: Quello è brutto, però posso dire
0: quello è brutto,
1: puoi ricercarlo,
0: non puoi ricercarlo nella chat. E vabbè, quello impareremo, no? Abbiamo avuto un anno per tararci, nel prossimo in cui ci tareremo definitivamente arriveremo anche a una soluzione di questo tipo.
2: Allora, nel frattempo ci è arrivato un altro fischio per la gara
0: di fischi.
1: Ma in due per?
2: No, è così.
1: È davvero.
2: Principe non reagisce?
1: Non
2: ascoltato, non
3: a un certo punto mi stavano esplodendo i polmoni e mi veniva da ridere.
1: Vabbè, era due per.
2: Era due per.
0: Era due per.
2: Senti, sentiamo a proposito di Villaci, che come me ne è grande fan, sentiamo un pezzo dal nuovo album di Neffa. E Fabio, ti sta smarronando Villaci col nuovo album di Neffa?
0: No, beh, io lo amo molto.
2: Ah, anche te lo
0: quindi...
2: amo.

0: But this is for all the people that come down tonight.
1: Vabbè, Gaia e Vittoria, abbiamo quasi chiuso, manca un minuto e mezzo.
2: Sì, manca un minuto e poco più.
1: Abbiamo detto quello che dovevamo dire, abbiamo fatto quello che dovevamo fare.
3: La luce del sole è andata...
1: Andata via. Ma che torni a casa?
4: Con la 90,
3: con la 91.
1: 91. Io prendo la bici.
3: Fai come meglio credi.
1: Faccio come meglio credi. No, era per dire che non è che vengo con te, no? Perché... già probabilmente eri lì che minchia che palle, adesso mi becco di smanca sull'autobus. No, che abitiamo vicino.
3: Due palle.
4: Quindi ti sta
3: no, cioè io ti darei anche un passaggio, ma dovrei guidare la 91.
1: Non
3: capito?
1: Vuoi? Non vuoi affittare una.
3: Una car- 91?
1: No, una car sharing.
3: No, perché il car sharing che è rimasto a Milano mi sta ampiamente sulle balle.
1: Vabbè, e quindi...
3: L'ho detto.
1: E quindi niente.
3: Vai in bici.
4: Quindi le vostre strade si separano qua. Questa sera.
1: Così pare. Mi spiace per te, cara Roberta. Non potrei sentire Roberta. Vittoria, scusami.
3: Chi cavolo è Roberta?
1: Stavo pensando alla mia amante. No, allora diamo appuntamento a domani con l'abbonaggio. Tra poco invece il GR e poi su The DOS. E attenzione però il 17 e 18 le sfide, quindi dovete andare sul sito della radio. Esatto, andate sul sito della radio e sceglietele. Intanto vedi il nostro fischiatore va a fare il GR, va a fare il GR.
3: Lo farà fischiando?
1: Sì,
4: sta già fischiando adesso, sì. Quindi la sfida è capite le notizie.
3: Esatto.
1: Però c'è anche la Chiara.
3: Lei canterà le sigle.
1: No, lei fa la imbustatrice di spesa. No, non canti.
3: Canti?
1: Fai il GR con la voce di Cristina D'Avena?
3: Bello!
1: Dai! Ah, c'è solo lui da solo? Ah sì, da solo.
4: Lei è
1: dai,
4: peccato.
1: Fai la voce di Cristina D'Avena. Ti do 10 euro se fai il GR con la voce di Cristina D'Avena. Vediamo se lo fa o no. Lo fai o no il GR? Ti do 10 euro se fai il GR. Sì.
3: No, però posso dire... Buon ascolto, bambine e bambini!
1: Grazie, ciao! Ciao a tutti!
3: Ciao!
1: Abbonatevi!
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto! Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
6: Fammi toccare la luna ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altre Economia. Si parte martedì 6 all'Arci Traverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 al Nuovo Armenia, sul clima. E poi, il 13, Donne e Resistenza, all'Alaska. Il Caporalato, il 14, ad Arci Milano. Il Modello Milano alla Camera del Lavoro, il 16 e 17. Il Traffico d'Armi, il 21, di nuovo al Traverso. Le Occupazioni, il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. Da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altre Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altreeconomia.it. Ti aspettiamo!
10: Popolare Network.
11: Ucraina, adesso Trump rilancia la tregua energetica, è già in vigore, ma Zelensky non ne sa niente, non mi risulta, se Putin ci sta, per noi ok. Il capo della Casa Bianca in campagna elettorale vuole allontanare tutta la colpa del caro carburante dalla sua guerra in Iran. E dall'Europa piena solidarietà a Zelensky, platealmente scaricato dal presidente degli Stati Uniti ieri, la prossima settimana sarà il Consiglio europeo di Bruxelles. Nuovo attacco sull'aeroporto di Riyadh, scoppiato un incendio in un terminal, gli Houthi alzano il tiro e si inseriscono sempre più nel conflitto che rischia di allargarsi. In Francia Raphaël Glucksmann ha vinto le primarie socialdemocratiche. L'eurodeputato ha sostenuto una linea di rottura con la sinistra radicale di Mélenchon. Sarà uno dei candidati alle presidenziali del 2027. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. Donald Trump oggi ha annunciato una tregua tra Russia e Ucraina sulle infrastrutture energetiche. Le parti hanno concordato, a effetto immediato, ha scritto Trump, ma Zelensky pare non saperne nulla. L'annuncio del cessate il fuoco è stato una novità per me, ha detto il presidente ucraino, ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina acconsentirà da Mosca. Non è arrivata nessuna conferma né smentita. Se il presidente Trump l'ha negoziata con Putin, ha aggiunto Zelensky, diteci quando inizierà il cessate il fuoco. L'annuncio di Trump fa seguito al duro attacco di ieri allo stesso Zelensky e all'annuncio dell'accordo con Mosca sulle importazioni di diesel. Dal governo tedesco oggi sono arrivate parole forti di solidarietà al presidente ucraino dopo l'attacco di ieri sera da parte di Trump. Anche altre cancellerie europee sono intervenute, non la Farnesina. Questa sera è arrivata anche la presa di posizione da Bruxelles.
2: Dopo una giornata di silenzio stampa a Bruxelles sull'attacco di Trump a Zelensky, è la stessa presidente della Commissione europea von der Leyen a rompere lo stallo, seguendo la linea già scelta ieri per commentare l'accordo Trump-Putin sul diesel russo. «Ho espresso il mio pieno sostegno al presidente Zelensky che guida la lotta per la libertà del suo popolo», ha reso noto al termine di una telefonata con il leader ucraino. Senza citare Trump, von der Leyen ha ricordato che la guerra è entrata in una nuova fase ancora più cupa, con la Russia che temporeggia sul campo di battaglia mentre colpisce i civili ben oltre le linee del fronte. Per l'Europa la posizione di Trump sulla guerra in Ucraina sta diventando un problema enorme, perché la costringe a un difficile equilibrio tra evitare lo scontro aperto con Washington e il non arretrare su una delle questioni che le è sempre stata più a cuore, che solo l'Ucraina può decidere del proprio futuro e non sono ammesse ingerenze esterne. Fonti diplomatiche spiegano a Radio Popolare che la cautela è legata all'assoluta imprevedibilità delle minacce di Trump, che spesso non si concretizzano in qualcosa di davvero irrimediabile. Insomma, la strategia sembra far passare la marea evitando il muro contro muro, che invece infiamma la retorica del presidente statunitense. Già domani la questione si imporrà al tavolo dei 27 ministri degli esteri, mentre è attesa l'apertura di altri due gruppi di capitoli dei negoziati di adesione. Un'anteprima del Consiglio europeo di giovedì, quando i leader UE dovranno rassicurare Zelensky sulla strategia per continuare il supporto a Kiev anche nello scenario peggiore, cioè quello di un Trump schierato con Putin per puri interessi economici. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
11: Chi può approfittare dello scontro Trump-Zelensky è ovviamente Vladimir Putin. Sentiamo lo storico esperto di Russia, Giovanni Savino.
10: Non sappiamo se Putin è sul serio il vincitore dello scontro Trump-Zelensky, o meglio, al momento lo appare, e quello che gli riesce meglio è temporeggiare. Temporeggiare perché dalla sua non ha scadenze elettorali, non ha problemi di dover accontentare questo o quell'altro partner. Il sistema russo continua ad offrirgli una serie di garanzie di stabilità, nonostante la contrarietà alla guerra che emerge nella società russa, più che contrarietà parlerei di stanchezza, e la diminuzione della popolarità. Quindi, come dire, probabilmente il non muoversi dalle proprie posizioni è la chiave del successo di Putin nell'ambito di quello che è un sistema che gli consente appunto di non fare bruschi movimenti.
11: Ancora bombe sull'aeroporto di Riyadh. La coalizione a guida saudita ha riferito che un nuovo attacco ha colpito l'aeroporto della capitale, provocando un incendio in un terminal. E poi è stato riferito anche di aver intercettato un missile da crociera che era vicino, stava arrivando vicino allo scalo. Non si ferma quindi l'escalation tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, che appoggia il governo ufficiale yemenita e che sta facendo riesplodere un conflitto che però arriva da lontano. Farian Sabai.
12: Gli Houthi dello Yemen si sono inseriti nella guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Gli Houthi yemeniti hanno preso di mira l'Arabia Saudita, con cui sono in guerra dal marzo 2015, quando Riyadh aveva iniziato a bombardare la capitale dello Yemen. Quella guerra, dimenticata, ora è riesplosa. Dietro la dimensione regionale e il confronto tra Arabia Saudita e Iran rimane quel conflitto nato dall'esclusione politica degli Houthi e dall'impoverimento delle regioni settentrionali dello Yemen al tempo del presidente Ali Abdullah Saleh, ma anche la penetrazione salafita saudita nelle aree zaidite, sciite e il fallimento della transizione successiva alla primavera araba. Ora l'obiettivo degli Houthi è trasformare la vulnerabilità saudita in potere negoziale, colpendo aeroporti, infrastrutture energetiche e collegamenti strategici in Arabia Saudita. Gli Houthi cercano di ottenere la fine o la riduzione delle operazioni militari saudite in Yemen. Rispondono così anche al blocco aeronavale imposto dall'Arabia Saudita e agli attacchi sauditi contro le infrastrutture yemenite. Gli Houthi cercano di aumentare il costo economico e politico dell'intervento di Riyadh, cercano di indebolire il sostegno saudita alle forze yemenite anti-Houthi e si pongono come obiettivo consolidare il proprio riconoscimento come interlocutore nella regione, per poi negoziare il futuro dello Yemen da una posizione di forza. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
11: In Francia, ed è notizia di poco fa, Raphaël Glucksmann ha conquistato le primarie della sinistra socialdemocratica in vista delle elezioni dell'anno prossimo. L'eurodeputato, 46enne, sostenitore di una linea di rottura con la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, si aggiudica quindi le primarie già al primo turno.
13: Per la prima volta da quando François Mitterrand rifondò il partito negli anni 70, i socialisti francesi non avranno un membro del Partito Socialista come candidato alle elezioni presidenziali. Raphaël Glucksmann, fondatore e presidente del piccolo partito di centrosinistra Place Publique, è il vincitore incontestato e incontestabile delle primarie socialiste per designare il candidato del partito alle prossime presidenziali. Vincitore al primo turno con il 66% dei voti, vittoria schiacciante quando il secondo arrivato, l'attuale segretario del Partito Socialista Olivier Faure, ottiene appena il 14%. Un'incoronazione per il giovane inesperto ma arrembante Raphaël Glucksmann, ora candidato ufficiale del Partito Socialista e magari più largamente della socialdemocrazia alternativa alla sinistra radicale di Mélenchon. Ma forse un funesto presagio per il Partito Socialista, la cui candidata, lei membra del partito, alle presidenziali scorse nel 2022, Anne Hidalgo, fece un umiliante 1,8% e che 5 anni dopo deve rassegnarsi appunto per la prima volta da mezzo secolo a sostenere ufficialmente un non socialista. Resta la sostanza, la qualità e la quantità del successo di Raphaël Glucksmann, incoronato da una primaria con appena 120.000 votanti che hanno votato solo online, per così dire dal salotto, o con la carta del partito pagando ben 15 euro, mentre Mélenchon riuniva oggi pomeriggio più di 10.000 persone sugli spalti del suo comizio a Clermont-Ferrand, rivolgendosi al paese intero e in particolare alla gioventù in rivolta. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Net.
11: Così in Francia, la politica in Italia. Domani verranno depositati i ricorsi contro la legge elettorale approvata giovedì dalla maggioranza. Il tema dei possibili aspetti incostituzionali si intreccia con quello dei tempi della consulta per arrivare a sentenza. Un eventuale verdetto di incostituzionalità potrebbe non arrivare in tempo per le prossime elezioni. Sono calcoli di cui devono tener conto i due schieramenti. Il centro-sinistra si è ritrovato ieri alla festa del manifesto. C'erano i principali leader, escluso Renzi, Schlein, Conte, Bonelli, Fratelli Toianni, Maggi, un dibattito da cui è emersa la volontà di stare insieme ma anche i punti di divergenza, mentre nella platea si percepiva la spinta a fare in fretta. Siamo partiti da qui per chiedere una valutazione al politologo Carlo Galli.
14: Ma secondo me c'è una impazienza che è giustificata da una parte ma che dall'altra non tiene conto di un fatto fondamentale, cioè che il Partito Democratico è stato il primo nemico del votante medio 5 Stelle e che Conte può andare in un'alleanza con il Partito Democratico soltanto da una posizione di prevalenza, perché altrimenti perde il proprio partito. Questo bisognerebbe che ce lo ricordassimo anche, no? Quindi riescono a digerire un'alleanza col PD solo se Conte è Presidente del Consiglio, tanto per essere chiari. In realtà non sono fatte per stare insieme.
11: Ma le ce la faranno, secondo lei?
14: Ma sì, ce la faranno, perché entrambe hanno come nemico la destra che adesso è il governo, evidentemente, questo è probabilmente l'unico vero motivo per cui non si mandano al diavolo l'un l'altro, come hanno fatto nel 22, peraltro. D'accordo, però far stare insieme due soggetti che in realtà in natura sono in una situazione di reciproca repulsione non è facile, soprattutto perché questa legge elettorale ha... chiede il deposito di un nome come candidato alla presidenza del Consiglio. E è una difficoltà reale, non è una difficoltà, è legata sicuramente alle ambizioni personali dei due, ma è anche reale perché le divergenze sopra alcune delle questioni che sono le più importanti in questo momento ci sono, perché divergere sull'Ucraina e divergere sopra il riarmo non è cosa da poco.
15: E a Milano litiga il centrodestra in vista delle comunali dell'anno prossimo. Ufficialmente non c'è ancora un accordo formale sul candidato o la candidata che dovrà sfidare il centrosinistra per Palazzo Marino, ma in campo ci sono diversi nomi. Sentiamo Alessandro Braga.
16: È stata ancora una volta Forza Italia ad accelerare, rilanciando la candidatura di Matteo Perego di Carnago nella sfida per Palazzo Marino. Milano è la città che vogliamo governare, ha detto Antonio Tajani al termine della 3 giorni di Forza Italia nel capoluogo lombardo. Gli azzurri ormai hanno scelto a sfidare il centro-sinistra e a tentare di riconquistare la città, dove il centrodestra e l'opposizione dal 2011 dovrà essere il sottosegretario alla difesa, vicinissimo alla famiglia Berlusconi e gradito anche da Giorgia Meloni. Peccato che tra gli alleati non tutti siano così favorevoli. Se noi moderati insiste sul nome del suo leader, Maurizio Lupi, è la Lega quella più agguerrita nell'opporsi alla scelta dell'azzurro, tanto che ieri, di fronte al diniego di Salvini ad accettare la candidatura di Perego di Carnago, il coordinatore lombardo degli azzurri, Alessandro Sorte, è arrivato addirittura a ipotizzare una rottura della coalizione, cosa che ha indispettito, e non poco, la Presidente del Consiglio. Il carroccio del resto alla sua candidata, quella Silvia Sardone incoronata da Matteo Salvini dal palco di Pontida, e che ormai da settimane sta portando avanti la sua campagna. Ancora oggi i vertici milanesi della Lega hanno ribadito la loro idea, lanciando pure la possibilità di primarie di coalizione, cosa inedita per il centrodestra. Se i partiti non sono in grado di scegliere, lo facciano i cittadini e i gazebo, ha detto il coordinatore milanese Samuele Piscina. Una soluzione non verrà trovata sicuramente a breve, almeno non prima del 25 ottobre, quando la Lega, proprio a Milano, terrà il suo congresso straordinario. Prima di allora, fughe in avanti e litigi potrebbero ripetersi, a meno di un intervento decisivo da parte di Giorgia Meloni.
15: Il Papa oggi ha annunciato durante l'Angelus di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico. Papa Leone ha parlato di un nodulo al polmone che deve essere operato. Il ricovero dovrebbe essere fatto nei prossimi giorni, per l'operazione a cui dovrebbe seguire una degenza al Policlinico Gemelli di circa una settimana. Auguri e vicinanze sono stati espressi da tutte le forze politiche e dal presidente Mattarella. Bufera, Reggio Emilia, dopo che la società Reggio Children, a capitale misto, pubblico e privato, avrebbe chiesto a insegnanti israeliani e americani in visita per un programma sull'infanzia di firmare una dichiarazione di dissociazione, tra l'altro, dalle azioni del governo israeliano a danni dei palestinesi. Una richiesta rifiutata che ha portato la delegazione a rinunciare alla visita in città. Sentiamo Chiara Manetti.
17: Richiedere a degli insegnanti di prendere le distanze dal proprio governo per poter partecipare a un programma di formazione. È il caso esploso a Reggio Emilia attorno alla società Reggio Children, a capitale misto pubblico-privato. A un gruppo di circa 100 docenti israeliani, ebrei e americani sarebbe stato chiesto di firmare un documento di dissociazione dalle politiche di Netanyahu. La delegazione ha rifiutato la richiesta, annullando il viaggio in città. Immediata la reazione della comunità ebraica, che chiede le dimissioni dell'amministrazione comunale, all'attacco anche Fratelli d'Italia e la Lega, che parlano di discriminazione grave. Da parte sua, il sindaco Marco Massari, di centrosinistra, respinge le accuse di antisemitismo parlando di strumentalizzazioni. Massari assicura che lunedì accoglierà personalmente un'altra delegazione delle scuole israeliane e spiega che la carta per un'educazione democratica e partecipata, elaborata in oltre un anno di lavoro dal comune di Reggio Emilia a Reggio Children e Fondazione Reggio Children, chiede solo di condividere principi universali di pace e tutela dei bambini. Ci sembra importante non confondere una richiesta di tutela dei diritti dei bambini con una discriminazione su base religiosa o etnica, ha detto Massari. Reggio Emilia, ribadisce il sindaco, accoglie tutte le scuole e resta una città aperta e antifascista.
15: Alessandro Principe e Chiara Manetti per questa edizione del Giornale Radio. Le notizie tornano alle 22.30. Grazie per l'ascolto e buona serata.
18: Popolare Network.
19: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
20: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
19: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
20: Questi non me li lascio scappare.
21: Il 16 ottobre arriva per tutti e per ciascuno, per ripensare i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità.
22: Promosso da Università Bicocca di Milano col Dipartimento delle Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa, in collaborazione con i consorzi CSEL, CCB e Università Cattolica di Milano, è rivolto alle persone con disabilità, famiglie, operatori sociali, amministratori pubblici, volontari e studenti.
21: Dalle 8.30 in via Vizzola 5 presso l'auditorium Guido Martinotti, edificio U12 di Unimib. Costruire il futuro insieme, per tutti e per ciascuno. Consorzio CSEL.it.
23: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello!
24: Sei andata a una sagra?
23: Meglio, sono andata in Brico Cale. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
24: E si mangia?
23: No, ma ti sazi di sconti.
24: Brico Cale, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
25: Brico Cale, più vicino a te.
23: Brico Cale è sempre più conveniente, anche su bricocale.it.
26: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
27: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani. Sono solo fuori dal nostro sguardo.
26: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWorld.it.
3: Ciao.
4: Allora, dammi il tempo di ricaricare le corde vocali.
3: Stavo per questo che cercavo, ciao, di riempire lo spazio.
4: Ciao, farò fatica soprattutto nelle cose tipo ciao Gaia, vedi che la perdo.
3: Rimani basso.
4: Devo rimanere basso.
3: Rimani basso,
4: serio.
3: Basso. Ciao a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Ciao. Siamo Gaia Grassi
4: e Matteo Villaci.
3: Questo è su The DOS.
4: Allora, andiamo in onda in questo formato perché io arrivo dal Palazzo del Ghiaccio, dove poi ne parliamo. Con
3: sì, cara. Però fammi fare subito una correzione. Vai. Perché il nostro amico Fabio Fimiani mi ha corretto perché ho fatto un errore. Visto che una delle mie sfide sarà i refusi, prima ho fatto un errore. E per fortuna che oltretutto non sono venuta con te a vedere la partita, perché io sarei andata a Santa Giulia.
4: Sì, dove avresti parcheggiato in un parcheggio vuoto ad assistere
3: e direi,
4: in nulla.
3: Ma avevano detto che l'occhio era così seguito.
4: Sì, hanno tolto il ghiaccio, non c'è più niente qui.
3: Non c'è più niente, perché invece
4: è all'arena. Io volevo salutare con affetto Vittoria e soprattutto Disma Pestalozza, che so che mi hanno infamato perché me l'hanno detto loro.
3: Certo, io ero presente e ho
4: grazie
3: dato...
4: di avermi difeso, Gaia, grazie.
3: Sai che ti ho difeso?
4: Non ci credo nemmeno, guarda, ma neanche per un secondo. Comunque ragazzi, penso che la porteremo a casa anche a sto giro. Benvenuti da Matteo Villaci
3: e da Gaia Grassi.
4: Questa è Su The DOS.
28: Sta su de dos.
4: Andiamo a lavorare con quello che abbiamo, ma secondo me... Allora...
28: Sta su de dos.
4: Ah,
0: Allora, ho lasciato la voce lì sugli spalti, in questa sentitissima parte, il ritorno di Milano-Bolzano dopo un milione di anni, un ritorno molto sentito dai quattro con cui condivido follemente questa passione dell'hockey, che saluto uno per uno. Ciao Piero, ciao Martino, ciao Martina e ciao Carlo. No, scherzo, siamo molti di più, il palazzo era pieno, quindi ho lasciato lì le corde vocali, però vedi, ho portato il mio più grande fan, che saluto, che già scrive al 3316214013, grazie Chuck, buonasera Matteo, il conduttore più bravo di tutti i tempi. La prima regola della radio è: non si leggono i complimenti in onda.
4: Però tu non, l'hai fatto.
0: Io non sono il peggior conduttore di tutti.
4: Te l'avrei letto io.
0: No, va bene così.
4: Invece è perché il mio tu ego, sei bravo, mi dispiace, è sbagliato. Esatto. Come hai visto, non è bravo.
0: Ho creato questa sorta di paradosso in cui, vabbè.
4: Questo qua è uno dei quattro che segue con te l'ok?
0: Non lo so, Chuck.
4: L'hai assoldato?
0: No, non l'ho pagato. Pensa,
4: non l'hai pagato?
0: Gravi, a volte queste cose, questi regali che ti fa la vita.
4: Sì.
0: 19:51 minuti, non posso mettere enfasi, come puoi sentire, la voce mi si spezza, secondo me alle 21:30 io ci arrivo a gesti. Questo è Su The DOS, l'appuntamento che chiude la settimana di fatto e insomma vi dà quell'ora e tre quarti di ossigeno prima di proiettare la vostra mente verso il lunedì.
4: Di leggerezza, diciamo, no?
0: Sì, anche perché comunque è una settimana, un fine settimana che è stato caratterizzato dall'inizio dell'abbonaggio, insomma avete già condiviso, qualcuno di voi si è abbonato, qualcuno di voi lo deve fare.
4: Mm-hmm.
0: Noi siamo il ritorno della fascia non abbonaggio.
4: Esatto.
0: In questo fine settimana.
4: Magari diremo delle cose lo stesso. Però noi non siamo abbonaggio.
0: Noi proviamo la tattica inversa. Proviamo, noi non vi diciamo niente, vediamo se arrivano abbonamenti. Vediamo se il pubblico di Su The DOS è pronto a spiazzare tutti e a andare oltre l'abbonamento per sfinimento. Noi contiamo su di voi, se lo fate mandate per favore uno screenshot e così abbiamo il modo di ricordarvi i contatti. Lo mandate al 3316214013 via WhatsApp o Telegram, che è il numero anche degli SMS, il 3316214013, oppure mandate una mail a diretta@popolarenetwork.it,
4: oppure comunque potete telefonare al 02 33 001 001. Com'è stato il tuo weekend, Villaci? Non soltanto quello di oggi, nel senso non è che tutto il weekend si può rinchiudere.
0: Allora, ieri sabato di Fiera di Sinigallia ho fatto l'acquisto incauto e ho comprato un bomberino usato della Coca-Cola anni 90. Sembra una lattina. Dopo ti faccio vedere la foto e mi dici approvato o non approvato.
4: Sì.
0: Dopo che mi dici approvato o non approvato, ti dico quanto ho pagato sto bomberino della Coca-Cola che mi trasforma sostanzialmente.
4: Ma dove l'hai preso?
0: Latte.
4: Su
0: Fiere Sinigallia, tu mi hai chiesto cosa hai fatto ieri?
4: No, ma nel senso un banchetto. Una cosa così?
0: Di quelli vintage, sì.
4: Quelli vintage.
0: Sì, sì, l'ho preso un po' per sfinimento. Del poverino che lo vendeva, perché gli ho rotto l'anima per un po', alla fine è arrivato al prezzo a cui avrei potuto comprarlo e l'ho fatto. Oggi invece, prima pranzo famiglia,
4: mm-hmm,
0: per anniversario suoceri.
4: Oh, bello l'anniversario suoceri. Quanti? Quanti anni?
0: Due suoceri. Ah no, ok.
4: No, quanti? Non quanti suoceri. Quanti anni? No, niente, ragazzi, non è soltanto la voce. Ha lasciato sugli spalti anche qualcos'altro.
0: È andata così. 50
4: ah,
0: anni,
4: cavoli,
0: ragazzi,
4: come la radio, 50 e 50.
0: Radio, esatto. Suoceri che si regolano su questa cosa, quando si dimenticano, si regolano su Radio Popolare. Cioè, ma 50, allora anche noi. E allora hanno deciso di organizzare questo pranzo.
4: Bello,
0: famiglia,
4: buono?
0: Buono.
4: Quindi non hai fame questa sera?
0: No, sono pieno come un
4: satollo.
0: Che bella parola,
4: sono satollo.
0: Allora, diciamo che...
4: Invece, vuoi chiedere cosa ho fatto?
0: No, aspetta, sì. Allora, in attesa che arrivino anche i weekend degli ascoltatori,
4: certo.
0: 3316214013, nonché, se volete, lo 02 33 001 001.
4: Così ce lo raccontate in diretta.
0: Gaia, com'è andato il tuo weekend?
4: Allora, è stato veramente buffo il mio weekend. Cioè, si è concluso in maniera buffa. Ho fatto giardinaggio tutto il weekend, ho pulito il mio melo togliendo tutte le ortiche.
0: Il
4: anzi,
0: melo.
4: Volevo chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici se c'è un metodo. Io ho un melo.
0: Hai tolto melo, delle ortiche,
4: no,
0: dal
4: è,
0: melo.
4: È divertente questa cosa. Io ho un melo che cresce orizzontale, nel senso che.
0: Come l'hai piantato?
4: Successo,
0: l'hai piantato su un muro.
4: È un melo vecchissimo. Un melo vecchissimo,
0: sì,
4: che c'è stato un problema, secondo me un nido di vespe o di qualcosa, che ha creato una cavità all'interno del tronco, quindi questo tronco ogni anno si inclina sempre di più.
0: Sì.
4: Da un paio d'anni ha toccato terra, io aspetto ogni anno che sia la fine di questo melo, ma invece ogni primavera fiorisce e fa delle mele buonissime. E adesso ha buttato delle radici dai rami che toccano terra.
0: Cioè, però è una mutazione.
4: Un melo orizzontale.
0: È una mutazione genetica non normale.
4: Cioè, il bosco verticale, io c'ho il melo orizzontale.
0: Sì, ma voglio dire, adesso pianta le radici dai rami, tra un po' escono delle mele per le talpe, cioè direttamente come delle carote.
4: No, perché ci sono dei rami, come ci sono. Che hanno, cioè sono, ha emesso delle radici, ma le mele continuano a farle dai rami superiori, cioè, nel senso li fa lo stesso e sono molto buone, quindi si sono create delle ortiche intorno
0: che vogliono mangiare le mele.
4: Io le ho estirpate tutte, nonostante avessi i guanti, alcune che erano abbastanza
0: infami.
4: Mi sono arrivate delle punture di ortiche,
0: punturine d'ortica, non lo so.
4: Esatto, mi sono rimaste delle piccole spine. Quindi se avete
0: dei consigli
4: che ne so, metto tanta crema forse e escono, come si fanno a far uscire le spine delle ortiche?
0: No, come si fa a togliere il fastidio, poi loro chi lo sa.
4: Infatti, comunque.
0: No, ma figurati se non c'è un ascoltatore o ascoltatrice che lo sa,
4: questo sto chiedendo. Poi un'altra cosa che ho fatto, c'era una sagra lì dalle mie parti, inizia le sagre, le fiere del tartufo.
0: Ah, beh.
4: Quindi sono andata a questa fiera del tartufo a Odalengo Piccolo, che è un comune che c'è in Monferrato. Ho presentato un libro.
0: Già che c'eri. Già che
4: sì, mi avevano invitato a presentare un libro molto bello che ho presentato sulla resistenza. Sì. Sa che quelle sono zone di resistenza. Certo. E sono andata alla fiera del tartufo, ho detto prendo del cibo col tartufo.
0: Certo.
4: Davanti, la persona davanti a me ha avuto l'ultima grattata di tartufo perché è finita.
0: No.
4: Quindi io sono andata alla fiera del tartufo e non ho mangiato.
0: No, vabbè, niente. Cioè, questa cosa è grossa delusione. Le ortiche che hai estirpato dal melo orizzontale.
4: In realtà le potrei tenere come ingrediente per l'ultimo tupper. Sono là. Le ho lasciate lì perché so che ci sono le crespelle all'ortica che sono molto buone.
0: Si fanno cose,
4: ma non so
0: ma anche
4: facciano a fare. Quindi,
0: frittatone.
4: Anzi, se avete dei.
0: Aspetta, che c'è un nostrini qui su.
4: Nostrini, hai
0: secondo me
4: ricetta.
0: Ha già delle idee.
1: Intanto, forse bisogna raccogliere la primavera, non in autunno.
4: Perché ci sono delle specie diverse, alcune che sono.
0: In autunno fanno.
4: Ricette.
0: Tu devi considerare, però.
4: Non erano secche quelle che ho raccolto.
0: No, perché
4: erano belle orticanti.
0: Sì, però adesso lui forse non sta considerando che comunque sono ortiche che. Cioè crescono intorno a un
4: melo
0: orizzontale. Quindi chi lo sa, magari hanno delle proprietà tutte loro.
1: Sicuramente.
0: Crescono con le radici all'insù e riescono a orticarti nonostante i guanti. Questa è una delle.
4: Vedi chi mi dice Cosimo? Mi dice purtroppo non sono spine quelle delle ortiche. Immagina come tante gocce di orticante che vanno nella pelle. Idrata con tanto aloe e piano piano passerà. Grazie.
0: Ce l'hai
4: Cosimo.
0: Dell'aloe?
4: Sì.
0: Dell'aloe orizzontale che cresce naturalmente nel
4: tuo
0: balcone.
4: Ho anche delle foglie di aloe, cioè se io ho la pianta di aloe, secondo me se spezzo le foglie.
0: Ma povera pianta di aloe, ma comprati una crema di aloe.
1: Io mi sto ascoltando e
0: ma non lo so, ma guarda.
4: Vabbè,
0: senti,
4: scusami,
0: ascolta.
4: Allora ho anche la crema d'aloe, però sto pensando in tutti quei. Sai che l'aloe quando tu fai dei vasetti, poi quella lì cresce ovunque, ho aloe dappertutto.
0: Sì.
4: Ogni tanto penso se io spezzo una foglia.
0: Hai l'aloe infestante tu. Vabbè.
4: No. L'aloe infestante,
0: no.
4: È infestante l'aloe.
0: Sì, no, non ho l'aloe infestante a casa mia. Cioè, mi ignora anche l'aloe. Ma vogliamo dare un via a questa trasmissione? Perché, sai, avremmo tante rubriche. Cioè, tra poco abbiamo il lavoratore della domenica. Poi abbiamo l'ultimo tappero. E chi vuole rubare tempo all'ultimo tappero?
4: Nessuno
0: vuole farlo. Poi oggi torna, ovviamente, domenica si parla di sport. Parleremo di hockey. Non ho ancora capito bene con chi. Poi,
4: abbiamo
0: alla
4: una
0: fine.
4: Grande sorpresa.
0: Mamma
4: sera.
0: Che. Questa è un po' la giornata dei grandi ritorni.
4: Grandi ritorni.
0: Grande
4: ritorno. Questa
0: carrando.
4: Sera ve lo diciamo già così. Tra un po' ve lo spoilereremo anche non adesso.
0: Andiamo? Sì, no, volevo trarne uno yodel, ma mi sono interrotto a metà.
4: Meno male.
0: Perché non ne ho la voce? Perché sappi che se avessi potuto,
4: fatto.
0: L'avrei fatto. Partiamo però con la prima rubrica, quella degli avanzi di Pardo, che oggi manco c'era.
4: Non c'era perché era abbonaggio, ma cosa ci ha mandato un brano che adesso Bene. Tu metterai e poi lo farai l'out. Cioè lo dice alla fine che cos'è, o vuoi anticiparlo?
0: Ah, vuoi che lo dico io?
4: Ah no?
0: Star Sailor Fidelity.
4: E il nostro Pardo dedica a tutti gli abbonate, agli abbonati e agli abbonandi.
0: Abbonatevi. E comunque Aloe con l'accento sulla A. Capito? Gaia.
4: Ok, grazie Marco.

0: Vogliamo ringraziare Pardo per l'energia scoppiettante di questo brano che ha dato il via alla puntata di Su The Dos di stasera. Anche noi, appena possibile, saboteremo il tuo programma dall'interno. Sono le 20:03, un sacco di messaggi. E salutiamo quindi Irene, che ci segnala che nella notte tra sabato e domenica la nazionale italiana maschile under 19 di hockey inline ha vinto i mondiali in Paraguay, e non solo, ma li ha vinti contro la Francia.
1: Grande, sì. Irene, grazie.
0: È sempre una grande notizia quella. Poi la foglia di aloe va benissimo per ogni irritazione, ci segnalano. Conviene tagliarla un po' prima dell'uso perché puzza, ma dopo passa.
1: Vedi, grazie Stefano.
0: Sì, perché dice il gel contenuto nella foglia è anche efficacissimo per le emorroidi. Non si sa mai. Stefano, bravo,
1: grazie,
0: che hai segnalato.
1: Stefano.
0: C'è gente che magari ne ha bisogno. Tu hai un melo orizzontale, Barbara invece in campeggio sull'Appennino toscomignano ha un acero che è cresciuto da una lunga radice sottoterra proveniente da un altro acero distante 5 metri.
1: Vedi?
0: Cioè un unico acero sta colonizzando il suo campeggio.
1: Vedi, anche questo melino orizzontale, mio orgoglio, farà così.
0: Ma guarda che... cioè i misteri delle piante sono qualcosa di davvero molto affascinante. C'è Mari che scrive: ho sterminato le ortiche in un prato tagliandole appena spuntavano, ci ho messo un anno ma sono sparite. Dopodiché le ortiche sono un patrimonio, le mangi, curano le piante, fanno bene al suolo, quindi tienine un po'. Dice Mari che le ha sterminate tutte investendo un anno della sua vita, per cui capito, tienilo,
1: certo,
0: comunque sono buone, fa la stagione giusta, cose.
1: Invece Anna dice che anche lei, ma infatti ci hanno scritto prima Anna di questo, che non sono le spine quelle dell'ortiche, c'hai ragione pure tu, io chiedevo che cosa fossero e mi hanno detto che sono come tipo delle goccioline che rilasciano, tipo una pioggia urticante, simpatiche.
0: Trasudano simpatia e urticanza. Noi invece siamo già un bel po' in ritardo sulla seconda rubrica di oggi, che è quella del lavoratore della domenica. L'abbiamo detto in radio, domenica particolare di abbonaggio, ma c'è chi lavora come se non là fuori non cambiasse nulla.
2: Sempre.
1: Il nostro Martino.
0: Martino.
2: Ciao, Gaia, ciao.
1: Ciao Martino.
2: Alle ascoltatrici, agli ascoltatori.
0: Ciao Martino. Del resto, quando fai il GR, quando lavori a Radio Popolare come giornalista, tutto si ingarbuglia un po'. Che domenica è stata?
2: Una domenica di quelle, sentite?
0: L'autunno, sì, sento nella tua voce.
2: Esattamente la domenica che quando ho guardato l'orologio, miseria, devo andare a lavorare. Mi sono dovuto trascinare per il bavero da solo fuori di casa. È stata una domenica in cui ho guardato un film osceno.
0: Ma con la consapevolezza fosse
2: no, osceno? Ovviamente
0: o
2: no,
0: con delle... non lo so,
2: mica...
0: magari c'è gente che dice oggi mi punisco.
2: Oggi mi guardo proprio un film,
0: esatto.
2: non un film osceno, tipo quei film idioti,
0: sì.
2: Proprio un film brutto.
0: Brutto.
1: E non riuscivi a staccarti, l'hai visto fino alla fine comunque?
2: No.
1: Ti sei staccato?
2: Mollato.
1: Bravo, è una cosa importante quella, perché il tempo è prezioso. Io ci ho impiegato molto a smettere di leggere i libri che non mi piacevano. Li leggevo lo stesso perché mi sentivo in dovere di finirli.
2: No, io su quello sono
1: bravo.
2: Sui libri sono bravissimo.
0: Io ho metà libreria a casa che non ho letto. L'altra metà sono i mezzi libri che ho letto. Tendenzialmente è così.
1: Tipo tu hai quelle librerie finte?
0: No,
1: che sono le copertine senza i libri.
2: Bello.
1: Così quando arrivano gli ospiti,
2: quando arrivano le persone,
0: non solo se sposti la Divina Commedia si apre un paravento e c'è una stanza segreta
1: tipo
0: con dentro
1: Frankenstein, scendi, rimetta a posto la candela,
0: quella roba lì, esatto, e dentro ci sono trenini e cose che, insomma, da adulto no sono tutti veri, ma la metà li ho letti, degli stessi libri l'altra metà non l'ho letta. Ma comunque torniamo a te Martino, quindi film bruttissimo. Trascinato al lavoro da solo,
2: cioè, capito? La domenica assolutamente dimenticabile.
0: Sì. Trascurabile, lo chiediamo, lo sai. Questa domenica qui, cosa avresti fatto? Dalla flemma che hai negli occhi, probabilmente niente, avrei visto un altro film brutto.
2: Assolutamente. No, avrei voluto vedere un film bello, però.
1: Non ci vuoi dire. Scusa, ma adesso ti sfido, visto che si parla di sfide. Non ci vuoi dire qual è questo film?
0: No, perché ce lo scrivono da casa, cioè diccelo così non lo guardiamo, non è che ci tendi dei tranelli.
2: Magari vi piacerebbe, vi piacerebbe. Facile così. No, guardatevi tutti i film della storia.
0: Esatto, indovinate
2: e poi
0: quale.
2: Poi dite qual è il più brutto.
0: Esatto.
2: Allora, era un film, perché ultimamente sto guardando un po' di horror, ho detto, ah, carino questo, che si chiama Weapon.
0: Sì.
2: Ah. Ok. Ed è la storia di questi. Un giorno sparisce una classe intera da una scuola elementare.
1: Ah, sì.
2: Tranne un bambino.
0: Sì.
2: La città impazzisce, se la prendono tutti con l'insegnante, perché certo, ovviamente deve aver fatto certo qualcosa. Poi ovviamente c'è il babbo di un bambino scomparso, è una pregiudicata perché è fermata in guida in stato di ebbrezza. Sì. Quindi per forza cazzo, deve aver rapito una classe intera.
0: Certo.
2: Solo
1: sarà
2: che
1: stato il bambino alla fine.
0: Non di
1: no,
0: non spoilerare.
1: No, ho detto sarà stato, nel senso.
2: Guarda, mi sono fermato prima di
1: dire
2: io che nonostante, capito, il climax, no? Zero.
0: Gaia, io il sospetto sia stato lui, Martino proprio.
2: Io.
1: Martino
0: è il centro di questa,
2: certo, pur di dare una svolta interessante
0: a questa domenica,
2: al film. No, al film.
0: Sì. Comunque dicevamo, no, sai come fai
2: non
0: a dire
2: non guardate.
0: Come fai a dire se un film ti piacerà o no? Te hai i film comfort zone? Cioè, ci sono dei film che torni a guardare avendoli già visti? O sei uno che, no, minchia, l'ho già visto. Cioè, anche, mi piace tutto, ma l'ho già visto.
2: Ma no, in linea di massima. Poi ultimamente no, da ragazzino magari un po' di più. Beh, è un classico il momento.
0: Sì.
2: La parentesi Into the Wild, guardato.
0: Certo.
2: E sì, quello me lo ricordo perché l'ho visto un bel po' di volte. Però ultimamente no, ma perché ultimamente guardo pochi film. Quindi capito anche il trauma di questa domenica.
0: Per cui dici, faccio adesso
2: mi guardo
0: un film,
2: mi prendo un momento per guardare un film. Basta,
0: niente,
2: no,
0: andato.
2: Torniamo indietro,
0: buttiamola via,
2: lasciamo stare.
1: Tu villacci ce li hai?
0: I film comfort
1: zone.
0: Allora, sì, ne ho uno che dico se vuoi, che è quello che è l'odio di Matteo Cassovi.
2: Vabbè,
0: aspetta, mica è finito. E i due superpiedi quasi piatti di Bud Spencer. Questi sono i miei due film comfort. Dipende da quanto la giornata è andata male. Perché è andata così male che se metto l'odio, capito, entro in una paranoia, allora
2: il giorno dopo vedi tutto in bianco e nero.
0: No,
2: prima di uscire di casa guardi lo specchio, fai la pistola con le
0: Uguale. Stai parlando con me, quella roba lì.
2: Ah, no, devo andare al lavoro, ah, davvero.
0: Esatto. E invece lì viro su Bud Spencer e Terence Hill. Io mi chiamo Matt Kirby, io no. Ah, un bel nome, un po' corto forse. Questa è la
1: devo dirti che tra lo chiamavano Trinità. Se devo dire
0: quello
1: uno è un quello. Ma no, di loro, non che poi stia una mano.
0: Vabbè, non, dimmi invece il tuo comfort zone, visto che abbiamo
1: allora,
0: fatto
1: il
0: giro.
1: Allora, il mio comfort zone, se c'è Frankenstein, è il mio preferito.
0: Frankenstein Junior. Anche quello in bianco e nero.
1: O Top Secret, anche, mi piace molto. Ma c'è un film che, io non posso
0: non guardare,
1: è Notting Hill.
0: Vabbè, dai.
1: Niente, quello se c'è, ciao Chiara che sta andando a casa.
0: No, ma fai pure. Ciao Chiara.
1: Ciao Chiara che va a casa.
0: Esatto. Ciao Chiara.
1: Salutiamo in diretta.
0: Vabbè,
1: quello lì, quando c'è, io lo devo guardare. Non riesco a smettere.
0: Martino, so che l'odio l'hai visto. Hai visto i due superpiedi quasi piatti?
2: Sai che forse mi manca,
0: dai,
2: perché
0: stasera,
2: così non mi dice
0: nulla. Sera rimedia, schiaffoni.
2: Col cinema per almeno un mesetto.
0: Ti ha fatto un torto personale, la pellicola.
2: Non si può, deve recuperare.
0: Esatto.
2: Non so come, mi dovrà stupire.
0: Esatto. Martino, grazie mille.
1: Grazie
0: buon lavoro. Ciao. Oh, ma senti Gaia, secondo te possiamo chiedere quali sono i film comfort zone alla gente?
2: Si può, deve recuperare,
0: esatto.
2: Non so come, mi dovrà stupire.
0: Esatto. Martino, grazie mille.
1: Grazie
0: buon lavoro. Ciao. Oh, ma senti Gaia, secondo te possiamo chiedere quali sono i film comfort zone alla gente a casa?
1: Assolutamente sì, se sono già arrivate delle risposte non

0: Allora, siamo a pochi secondi dall'inizio della rubrica Tutta sulle vostre spalle, che è l'ultimo tappero, e adesso andremo a ricordarvi un po' come funziona. Però prima i tantissimi messaggi sui vostri film comfort zone. Salutiamo Laura che ci segnala due film: Harry ti presento Sally e Mediterraneo, che in realtà ritorna anche in un messaggio di un mio omonimo, quindi Matteo, che saluto, che dice: film in assoluto più comfort zone per me, Mediterraneo. E poi Marco scrive: il mio è Life of Brian,
1: bello,
0: dei Monty Python.
1: Bravo, Marco.
0: Sì, cioè quello lo posso immaginare, che se hai la giornata un po' così, se hai bisogno di sapere che un film non ti deluderà, ci sta.
1: Sì. Ci sta. Ma no, ma lei non è che è comfort zone, non entra.
0: No, secondo me. Comunque, c'è chi ci scrive: Beetlejuice, Spiritello Porcello, 13 volte.
1: Io, Daniele, tantissimo.
0: Su alcuni di questi smetto di contare, cioè 13 sono tante.
1: Sono tante, ma io effettivamente penso che Frankenstein.
0: Hai smesso di contarle?
1: Sì.
0: Hai smesso di contarle. Poi c'è Omar che scrive: grosso guai a Chinatown, come una droga, non riesco a resistere. Nirvana di Salvatore, scapolavoro attualissimo, spaghetti cyberpunk, messaggio di Stefano. Vincenzo ci scrive: chiaramente Trinità, e continuavano a chiamarlo Trinità. Entrambi visti non meno di 20 volte. Lì ci sono dei passaggi incredibili, anche dei personaggi incredibili, secondo me. Sì. Oltre a quei due, Gianni ci chiede se abbiamo mai visto Galaxy Quest. No. Tu l'hai visto?
1: No, non l'ho visto, Gianni.
0: Potremmo rimediare fidandoci di Gianni, ma lo consigliamo prima a Martino, così se poi non gli piace, Gianni.
1: Esatto.
0: Ha un obiettivo che sei tu. Poi ci scrive Pane Tulipani, Aurora. Riccardo ci scrive: per me Nuovo Cinema Paradiso.
1: Bello anche quello lì.
0: Riccardo. Siamo pronti per l'ultimo tappero.
1: Però abbiamo, poi ricordiamoci che abbiamo nostrini.

0: la mia sinistra ho uno
1: ah,
0: strino,
1: no, nostrino, allora chiudiamola qua.
0: Ci vorrei chiudere con il nostro Vai. Nostrini e chiedere qual è il film che tu guardi quando hai bisogno di dire ma guarda, voglio di guardarmi un film sul divano e guardo quello, oppure
2: andare sul
0: sai
2: sicuro.
0: Che vai in onda.
3: Beh,
0: non puoi non guardarlo, vai sul
3: io
0: sicuro.
3: Sono un fanatico della storia, comunque dei film che hanno a che fare con questa dimensione, e quindi guardo Le Crociate.
2: Bello,
3: l'ho visto
2: 100 diverse volte.
3: Sì, perché
2: 100 diverse è un numero importante.
3: Indubbio.
2: Esatto, indubbio.
3: Per il semplice motivo che scenograficamente, poi anche su alcune questioni di carattere storico, si rileva molte cose interessanti. Dopodiché c'è il racconto, il romanzo di per sé, però è un grande film, un grande film.
2: Perfetto.
0: E poi ci sono Il Signore degli Anelli, Roberta dice Operazione Sottoveste, bello Operazione Sottoveste.
3: Ma sono con te con Frankenstein, anche.
0: Vero.
2: Quello è mitico, quello è mitico.
3: Quello si entra dentro una dimensione divina, per certo.
2: Sì, vero, vero totale. Va bene, siamo pronti per cambiare argomento, vi vedo belli caldi, molto bene, perché adesso ci servite. Giacciono sul fondo del tuo frigo.
4: La loro scadenza ha le ore contate.
2: Comunque vada, sarà la loro ultima cena.
4: Sono rimasti solo in tre e ti aspettano lì, nell'ultimo Tupperware.
2: Cioè, a parte che comunque non posso chiudere non citando Davide, perché lui mette i Goonies e io sono un millennial, quindi che vuoi fare? Certo, i Goonies, ma adesso apriamo il vostro frigo e soprattutto la rubrica L'Ultimo Tupperware. Io ormai di voce non ne ho più. Gaia, cos'è L'Ultimo Tupperware?
0: Allora, L'Ultimo Tupperware è una rubrica che vi vuole salvare il frigorifero, quindi voi adesso andate ad aprire l'ante del frigo, guardate quali sono gli ultimi tre ingredienti che giacciono nel frigo prima della spesona settimanale, oppure gli ultimi tre che dovete smaltire prima di iniziare la spesona perché siete del team spesa nel weekend. Quindi ci dite quali sono questi tre ingredienti e questa qua è la prima parte.
2: Esatto, cioè ci scrivete
0: un brano per scriverci quali sono
2: e li mandate al
0: 331-621-4013 oppure a diretta @popolarenetwork.it.
2: Tre ingredienti, non ne ho cinque, ne mando cinque. Selezionate i tre che volete salvare questa sera e ce li mandate. Li affidate a noi, noi selezioniamo i tre che ci paiono più interessanti e anche curiosi da abbinare, li diamo in pasto, li diamo in mano a tutti gli altri ascoltatori che poi dovranno trarne una ricetta. Io vi lascio il tempo di una canzone per recuperare i suddetti ingredienti e inviarli al 331-6214-013 e poi torniamo da voi per dirvi quali abbiamo scelto.

0: I famosi capelli di Nicolò Fabi alle 20 e 24 minuti. Io lo sapevo che stasera vi sentivo caldi come polso, molto bene. Non resta che abbonarvi, mi viene da dire, approfittando di tutto, abbonatevi a Radio Volare, radiovolare.it. C'è tutto sul sito, fatelo e mandate screenshot. Ma torniamo a noi.
1: Sono arrivati
0: un sacco di ingredienti. Continua ad arrivare un sacco di film.
1: Tantissimi film.
0: Ma anche tanti ingredienti. Ci avete messo un po' in difficoltà, perché sono tanti.
1: Sono ben scelti. Esatto.
0: Cioè anche molto male abbinati, è la cosa che ci affascina molto.
1: Ci affascina molto. In realtà c'è Phil che ci dice, però vabbè, era una provocazione ovviamente. Mi sono avanzati spaghetti, vongole e bottarga. Cosa posso fare? Prendere il tuo mezzo di trasporto, venire da noi
0: e offrirci
1: a farci, un pezzo di cucinarci esatto. Qua. Quella, mi sembra quello roba lì. Phil.
0: Senti.
1: E poi c'è aspetta, lei è quella era molto bello anche quello di Giorgia, mi piaceva molto, cioè carciofi, uova e broccoli.
0: Sì.
1: Ci siamo chiesti, carciofi intendi quelli sotto vuoto,
0: oppure surgelati,
1: conservati oppure surgelati, sì. No? Perché non è stagione.
0: Ah, beh.
1: Era molto buono, però ci veniva da fare una frittatona.
0: Sì, quindi... però non è che possiamo fare noi, dovete fare voi. Esatto. Alla fine cosa abbiamo? Cioè, io non so.
1: Andrea, chorizo, marmellata di albicocche e patate. Quello poteva essere.
0: Però chorizo mi sa già di. Allora cosa abbiamo scelto?
1: Alla fine
0: Gaia?
1: Abbiamo scelto che io non trovo perché, cioè, me lo sono
0: segnato. Ce l'ho qua.
1: Non ho capito.
0: Scelto Davide.
1: Davide. Ci ha suggerito nel suo frigo c'è. Anzi, non è che ce l'ha suggerito, gli ha lui proprio nel suo frigo. Uova, zucca e kefira alle noci.
0: Quindi attenzione, cosa dovete fare voi? Segnarvi questi ingredienti: uova, zucca, kefira alle noci. Immaginare una ricetta che li unisca, inventare un titolo accattivante e non mandarci tutta la ricetta, ma il titolo della ricetta che avete pensato. Lo mandate al 331-6214013 o a diretta@popolarenetwork.it.
1: In questo caso, segnate il numero di telefono in modo che noi vi si possa telefonare, perché il numero non appare se scrivete via mail. Noi vi chiamiamo
0: e voi la ricetta,
1: più accattivante, vi chiamiamo e
0: ce la dite in onda soprattutto a Davide, che così salva gli ingredienti. Quindi li ripetiamo: uova, zucca e kefir alle noci. Pensate una ricetta, mandateci i titoli, avete due canzoni più un pochino di pubblicità per farlo. Ci sentiamo subito dopo con la seconda parte di ovviamente di Su The Dos, ma anche della rubrica dell'ultimo tappo. Ricordi i contatti: 331-6214-013 e diretta@popolarenetwork.it per mandarci i titoli delle vostre ricette.

0: sera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21, lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio, martedì 13, serata Armadilli in ogni dove, etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, mercoledì 14, Marta del Grandi in concerto, giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo e venerdì 16, ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
3: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

0: Le 20:36 minuti, questa è Su The DOS, la seconda parte di Su The DOS, la seconda parte dell'ultimo Tupperware che è lì che ci aspetta. Siamo pronti?
1: Abbiamo mandato delle ricette molto
0: bellissime,
1: belle,
0: molto belle.
1: Dire, è stato difficile scegliere, c'era anche un titolo che ci piaceva molto, che era di... Dov'è che è? Cosimo.
0: Sì.
1: Cosimo, un abbraccio alla dadolata.
0: Bello, Cosimo,
1: ma
0: bravo.
1: Mi piaceva tanto, ma non hai vinto.
0: Non ha vinto. Cioè, non ha vinto. Cioè, l'abbiamo illuso così e non ha vinto.
1: No, bellissimo, il titolo mi piaceva un sacco.
0: Ha vinto invece...
1: ha vinto Mirella, che ha il telefono con
0: noi. No, aspetta, sì. Ma aspetta Mirella, perché se non metto la sigla qui qualcuno si offende.
1: Ah, già, giusto.
0: Perché poi dice... Lasci le cose a metà.

0: Allora, gli ingredienti di oggi erano uova, zucca e kefir alle noci, inviatici da Davide che deve salvarli nel frigo. Mirella, benvenuta a Sud Dos.
1: Ciao Mirella.
0: Ciao Mirella. Ciao Mirella. Allora Mirella, titolo della ricetta che salva i tre ingredienti?
2: Allora, vorrei intanto specificare che non è soltanto una mia opera, ma anche di Andrea.
0: Certo.
1: Mirella e Andrea.
2: Riconosciamo, sì.
0: Certo, salutiamo Andrea.
1: Riconosciamo, ciao Andrea, grazie.
0: È un lavoro di più menti.
2: Esatto,
0: come si chiama? Non Andrea, allora, come si chiama la ricetta?
2: Siamo bravissimi con i titoli. Quello che ci è venuto in mente è stato vellutata e incamiciata.
0: Vellutata incamiciata, molto
2: alle
0: bene,
2: noci.
0: Esatto, alle noci, un titolo che praticamente è tutta la ricetta.
1: Esatto.
0: Ma andiamo con la descrizione.
1: Adesso non volerne, adesso ci sarà Cosimo che dirà: ma un titolo
0: la mia era più bella,
1: la mia era più bella.
0: Esatto. Camicia di velluto. Vabbè,
1: Camicia di velluto, è nato con la camicia, se no.
0: Ah, sì, tantissimi titoli, uno più brutto dell'altro, ma andiamo con la spiegazione.
2: Allora, niente, è una semplice vellutata, avevamo pensato.
0: Mm-hmm.
2: E quindi la zucca magari cotta a forno.
0: Sì.
2: E poi mischiata con il kefir, che diventa la parte liquida della vellutata.
0: Sì.
2: E poi un uovo in camicia da mettere dentro la vellutata ed aprire dentro, quindi col tuorlo che
1: wow, quindi tu praticamente fai l'uovo in camicia, che non è per niente facile.
0: No, ci sono delle regole.
1: Noi abbiamo provato, abbiamo
0: delle
1: fatto
0: regole.
1: Assieme
0: abbiamo
1: una
0: testato.
1: Delle volte in cui facevamo i video delle ricette che dovremmo tornarle a fare, amico mio. E abbiamo fatto la prima ricetta che abbiamo fatto, c'era cioè l'uovo in camicia, e devi essere molto brava al vortice che devi creare.
0: Sì.
1: Poi metti dentro anche tu l'aceto nell'acqua per...
2: Sì, però non so, a me sembra che non cambi molto.
0: Con l'aceto?
2: Cioè,
0: escono sempre male.
1: Con l'aceto, con il vortice, dici, non cambia molto.
0: No, con l'aceto,
1: con l'aceto, dici.
0: In ogni caso, escono sempre male.
2: Sì, con l'aceto,
0: capito?
2: Anche con l'aceto mi escono male.
1: Vabbè.
0: Quindi preparare una vellutata,
2: però,
0: zucche, esatto, e kefir alle noci, e poi apporvi questo uovo in camicia... Da aprire al suo interno.
1: Sì.
0: Mamma,
1: esatto.
0: Che buono.
1: Che buono. Sei venuto a farmi lo stesso.
0: Ma un po'
1: che sei
0: sì.
1: Pranzato.
0: Posso chiederti una cosa?
2: Sì.
0: Essendo che c'è il kefir, posso mettere comunque una spolverata di grana sopra o lascio perdere?
2: Ma secondo me sì.
0: Ma sì.
2: Cioè,
0: ma
2: io
0: sì.
2: L'avevo pensato, però essendo quei tre ingredienti.
1: Perché lei è ligia.
2: No, un frigo vuoto.
1: Bravi,
0: non c'è il grana.
1: Brava.
0: Esatto.
2: Veramente vuoto.
0: Esatto, ci sta.
1: Ci avevi detto prima che proprio se uno magari ha due noci, visto che ha già il kefir alle noci, magari c'è anche due noci lì di fianco,
2: puoi
1: schiaffare un po' sopra.
0: La parte croccante.
1: Ma la parte croccante mi va a creare questo.
0: Qui comunque abbiamo a che fare
1: con
0: due professionisti, capito? Grazie mille. A questo punto noi prendiamo la ricetta, la giriamo a Davide, state all'ascolto perché so Davide ha il compito di dirci sì, la proverò oppure sto andando a comprarmi una pizza da sport. Queste sono le due opzioni. Grazie mille,
1: grazie
0: un grande
1: Mirella,
0: abbraccio.
1: Grazie Andrea.
2: Anche. Ciao, un
0: ciao, ciao ragazzi, un abbraccio. Ciao. Non lo so se hai capito Davide, devi farci sapere, attendiamo feedback.

0: Moonlight Shadow, 20:44 minuti. Davide conferma, dice domani a cena camicia all'uovo, vellutata, noce, via. Approvato, ha iniziato con wow, quindi bene,
1: sì,
0: bene.
1: Sì, sì, è piaciuto anche a Cosimo, sì, che aveva dato l'altra ricetta. Diciamo che questa rubrica dell'ultimo Tupperware che si
0: di
1: chiama
0: oggi
1: conclusa l'abbiamo dedicata a Vilma De Angelis, che ci ha lasciato oggi, che mi ha, devo dire, personalmente buttato nel mondo delle ricette. Guardavo sempre con mia nonna i suoi programmi.
0: Per cui la dedica è scontata.
1: La dedica è scontata, ma dovuta.
0: È domenica, abbiamo già detto che, essendo domenica giornata di sport, che è anche il motivo per cui oggi la mia voce è questa qui, ed è proprio il motivo per cui la mia voce è questa qui, che è il protagonista della rubrica Fuori Gioco di oggi.

0: Domenica 11 ottobre 2026, il giorno del ritorno di uno dei classici, forse il classico dell'hockey italiano, ovvero Milano-Bolzano. Milano nella sua nuova casa della fiera dell'Arena Ice Hockey, dell'Arena Ice di Fiera Milano. Ce la posso fare
1: la
0: stasera?
1: Puoi fare, del resto io avevo
0: detto
1: Santa Giulia all'inizio.
0: Ma sì, ma tu vabbè, eri un po' confusa in questo, ma io arrivo da lì, quindi dovrei sapere dov'è.
1: Peggio.
0: E sono emozionatissimo e sono molto felice di dare il ben ritrovato a Giorgio Prando, che dovrebbe essere dalle parti tipo degli spogliatoi del Milano. Ciao Giorgio.
1: Ciao Giorgio.
2: Ciao, in realtà sono dalle parti della pizzeria dove i giocatori stanno per consumare la cena.
0: Ancora
1: bravo,
0: meglio.
1: Ancora meglio.
0: Giorgio, te faccio la prima domanda, te la faccio a te, perché io ho avuto un paio di giorni con il cuore in gola e man mano ci si avvicinava all'arena, anche con tutta la passeggiata che c'è da fare, questa emozione è ovviamente aumentata, per unirsi poi al grandissimo senso di famiglia che si è formato dentro il palazzo. Come l'hai vissuta tu?
2: L'ho vissuta che dovevo lavorare, quindi esatto. Ho sbagliato di cose da fare, come hai visto, leggermente preso, però perché come sai poi quando sei parte, diciamo, della squadra, la prima preoccupazione è che tutte le cose vadano nel migliore dei modi. Sai quanto è stato difficile ovviamente far partire le cose qui con l'arena che è stata di fatto consegnata la settimana scorsa, una squadra che è stata vagabonda, diciamo, con tante trasferte, però la soddisfazione di questi due pienoni che abbiamo fatto per venerdì e stasera sicuramente me la porto dentro. In questo momento c'è stanchezza e ti dico la verità, poi emerge sempre un po' il lato mio da tifoso e aver perso non è che mi faccia
0: esatto. Perso ai supplementari, ricordiamo l'hockey funziona che pareggiare non puoi, quindi un punto te lo porti a casa, che comunque comincia a dire era un pochino che latitavano, ci siamo un po' rimessi in moto, poi molti giocatori sono arrivati anche questa settimana, è l'anno del ritorno davvero del Milano sul ghiaccio per quanto riguarda l'hockey. Dicevi un po' della tua punta di amarezza del risultato, che clima c'è invece a livello di squadra?
2: Ma in realtà la squadra, no, adesso c'è, le facce sono lunghe, te lo dico. Ma è giusto che
0: certo. Sì.
2: Come gruppo in realtà, anche perché poi stasera c'erano tante assenze, non vuole essere una scusa, però la sfortuna è stata che in questo weekend abbiamo avuto 4-5 infortuni tutti negli attaccanti. E questa sera veramente hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo, perché eravamo meno e nell'occhio poi alla lunga si paga questo. Quindi c'è un po' di delusione perché la prestazione c'è stata, tanto cuore ma anche belle giocate, ma alla fine la stanchezza è venuta fuori. Comunque portiamo a casa un punto contro la capolista, cioè se
0: Prendiamo
2: così è comunque un buon risultato, però è il derby d'Italia e ci tenevano i ragazzi molto a regalare una vittoria a questo pubblico meraviglioso, questo sì, la forza delusione è più quella, ti dico la verità.
0: Certo, perché poi in prospettiva chiaramente l'anno è lungo, ci si rincontrerà.
1: Ci si rincontrerà con il Bolzano
0: esatto.
1: A breve, no?
0: Sì, relativamente a breve.
1: Sì. Però io che sono la bionda del duo radiofonico, ti faccio invece quelle domande non tecniche, ma così diciamo di contorno. E quindi ti chiedo, Giorgio, visto che hai detto appunto, hai parlato del pubblico, com'è stato questa accoglienza, immaginiamo calorosissima, in questa di questo sia ritorno a Milano sia questo incontro importante, l'arena nuova, insomma, com'è che ha reagito il pubblico?
2: Ma è come se non fossero passati tutti questi anni. Matteo lo sa com'era l'ambiente del Saima, possiamo dire così, anche se Milano lo sa, ma quando diciamo Saima ci capiamo, cioè il popolo rosso-blu ha risposto alla grande anche dal punto di vista coreografico e canoro. E abbiamo ritrovato davvero un'emozione che è come se il tempo si fosse fermato, perché in realtà ne sono passati tanti, perché l'ultima squadra aveva chiuso nel 2022, ma era già una squadra ai minimi termini, sinceramente.
1: Certo.
2: Per rivedere un hockey di alto livello gli anni sono ancora di più.
0: Sì.
2: Eppure evidentemente è rimasto tanto e ripeto, 4.000 persone che cantano dall'inizio alla fine sono cose che ribadiscono ancora una volta come questo sport in questa città ha uno spazio, ha una storia, ha una tradizione, ha una comunità che chiaramente va cresciuta, cioè va aumentata dal punto di vista anche demografico con i giovani.
0: Certo.
2: Bisogna ingaggiare il target di ragazzi, però è chiaro che oggi ce n'erano tanti, un ragazzo di 18 anni, 20 anni magari che entra per la prima volta oggi e vede questa cosa rimane sicuramente folgorato, come è successo un po' anche a noi ai vecchi tempi. E quindi questo sarà il nostro lavoro, perché questo weekend si riempiva da solo il palazzo, sinceramente.
0: Bisogna vedere da qui in avanti.
2: Dal prossimo bisogna lavorare tanto, noi per primi, certo. Perché poi non è così scontato.
1: Ma allora facciamo...
0: Sono d'accordo, Gaia, io ti dico una cosa. Hai mai visto una partita di hockey
1: no,
0: del vivo?
1: No, infatti.
0: Il mondo si divide.
1: Mio papà giocava hockey, lo sai. In una squadra
0: tuo padre
1: che non
0: giocava.
1: Era particolarmente... Era nei Diavoli Rossi.
0: No!
1: Lo so, ragazzi.
0: Però
1: erano
0: dico,
1: altri anni. Diciamo.
0: Gaia, il mondo si divide in due persone. Gli appassionati di hockey e quelli che non sono mai stati a una partita di hockey.
1: Esatto, come i concerti di Springsteen.
0: Esatto.
1: Quindi io verrò a vedere una partita volentieri. Però volevo fare una cosa con te, Giorgio. E cresciamo un po' anche il pubblico milanese, no? Che soprattutto quello giovane che non è abituato a sentir parlare di hockey su ghiaccio, purtroppo. Quindi diciamo quali sono gli appuntamenti che secondo te sono più importanti, prossimi, o comunque come fare a seguirla, come fare, dove prendere i biglietti, queste cose qua pratiche che magari non tutti sanno, non seguendolo.
2: Certo, le istruzioni per l'uso.
1: Esatto. Bravo.
2: Sabato e domenica prossimi. Mm-hmm. Alle ore 17 ci sono due partite in casa, perché ne abbiamo fatte tante fuori, adesso ne facciamo tante in casa, contro una squadra ungherese, il Fervar, sono due sfide, chiaro, se uno vuole venire a tutte e due ci fa piacere, ma volendo si può anche scegliere, si preferisce il sabato o la domenica, e i biglietti si trovano su Ticketmaster, abbiamo scelto la strada dei biglietti online, sinceramente, quindi il consiglio è di acquistarli prima. Si possono anche acquistare qui all'arena, perché ci sono QR code un po' disseminati dappertutto, come Matteo ha visto, però
0: sì,
2: non c'è una biglietteria fisica, quindi a livello logistico si va in digitale e poi dopo si entra con la classica scansione.
0: Perfetto.
2: Quindi sicuramente settimana prossima avremo altre due sfide in casa e vi aspettiamo.
0: Perfetto.
2: Quando volete.
0: Giorgio, riesci a raccattare qualche voce accanto a te? Se sì, fai tu, nel senso, muoviti con libertà.
2: Guarda, gli italiani sono scappati tutti. Ho tanti oriundi, gli stranieri, ma qualcuno che sa qualcosa di italiano, oppure se vuoi anche andare in inglese. Sentirai un gran casino, perché
0: se non ti preoccupare. Bambini, ti lascio libero, però, fai tu domande,
1: fai
0: cose
1: tu.
0: che hai più il polso.
2: Un attimo, vai. Giulietta, che... Diego, sorry, sono in linea con una radio in diretta. Ti faccio solo una domanda. One question with the radio, I'm live with Radio Popolare. Just one thing. What about tonight? Of course, disappointment for having lost at the overtime, but a great effort from a team with a lot of injured players. What can you say about that, about tonight, to the radio listener?
3: Era un po' difficile, però almeno abbiamo... vinto un punto, dobbiamo esserci pronti per la prossima partita.
2: Stai sentendo bene, Matteo? Vado avanti.
0: Perfetto, sì, se vuoi sì.
2: Faccio un'altra.
0: Vai.
2: Sì. Te ne faccio un'altra, Diego. Questo Milano-Bolzano mancava da 12 anni, 12 years ago, the last one. The environment was crazy. Sei d'accordo?
3: Sì. Era pieno con tifosi, era la mia prima volta che ho visto una cosa così per tutta la mia carriera. E volevo dire, ringraziare tutti i tifosi che hanno venuto qui e ci vediamo per la prossima partita, speriamo.
0: Grande Diego.
2: Grazie a Diego Cuglietta, lo lasciamo alla pizza.
0: Alla pizza, esatto.
2: Spero che ti sia sentito, Matteo, perché c'era un po' di...
0: Sì, cattivo. Benissimo.
1: No, abbiamo sentito benissimo
0: Giorgio. Guarda, te lo dico, insomma, qui è un'ora che ho fatto coming out e che la voce è andata via per un motivo preciso, ma si sa, è tantissimo che in radio sono io che mi occupo tendenzialmente di hockey su ghiaccio. Diciamo spesso a molti degli sport non considerati sport minori, dai, in Italia, rispetto al calcio e un po' al basket, che continueremo a sentirci. Ovviamente questa è una promessa, ma vado oltre. Adesso facciamo un sondaggio. Gaia, io proverei a fondare il gruppo su The DOS. Cioè, andiamo a vedere le partite con gli ascoltatori,
1: con
0: chi vuole degli ascoltatori.
1: Sì, con chi vuole unirsi. Va magari bene. Già la Cinzia che mi sta dicendo,
0: esatto,
1: che lei è ferrata.
0: Molto bene, Cinzia, ti aspettiamo. Giorgio, grazie.
2: Grazie a voi.
0: A prestissimo.
2: Per lo spazio, e vi aspettiamo di nuovo qui alla Fiera Ice Arena. Grazie.
0: Sai che non mancheremo. Ciao Giorgio,
1: ciao,
0: un abbraccio.
1: Giorgio,
0: forza Saima.
2: Ciao.
0: Ma che è uno scherzo, eh?
1: Ah, guarda, io sono già lì.
0: Io inizio a portarti lì. Poi
1: certo.
0: Vedrai che il gruppetto su The DOS, sulla mano chi viene con noi a vedere l'hockey, che facciamo il gruppettino.

0: effettivamente è un po' autunnale la playlist di stasera,
1: sì,
0: anche questo è Still Having Fun.
1: Sì, apprezzata.
0: Siamo contenti, siamo contenti di questo. Questa è Su The DOS, trasmissione che punta a sfruttare al meglio tutto lo spazio che ci rimane prima di dover per forza pensare alla settimana che comincia domani, che ormai è, vuol dire tra poche ore, perché sta arrivando il lunedì e dopo esserci stasera non ce la faccio.
1: Ma sai che ce la fa?
0: No, non ce la faccio. Esserci occupati dello sport, ha avuto anche l'ardire di lanciare questa cosa di creare il gruppo tifosi Su The DOS dell'Hockey Milano.
1: Sì.
0: Adesso iniziamo a pensare alla prossima settimana. Dove
1: la
0: andiamo,
1: settimana
0: Gaia Grassi?
1: La settimana entrante noi ci spostiamo, andiamo nel Varesotto.
0: Sì. Nel Varesotto, davvero?
1: Sì.
0: Va bene, a fare
1: nel Varesotto, dove ci sarà uno spettacolo. Uno spettacolo che a noi piace molto, che si chiama Avanti Veloce Live.
0: Oh.
1: Quindi che abbiamo al telefono?
0: Signore e signori, in questa giornata di grandi ritorni vorrei avere un rullo di tamburi che non ho preparato perché
1: sono un cialtrone.
0: Giampiero Jam Kesten! Kesten!
2: Ciao!
3: Un pochino alzato le aspettative, raga. Grazie mille.
0: Jam, è così, è un grande ritorno. Come stai, Jam?
3: Io sto bene, per quanto, vabbè, insomma, io non mi cimenti spesso in spettacoli dal vivo, quindi non mi sto assolutamente cagando addosso.
0: No, esatto.
1: Non sei per nulla preoccupato, insomma.
3: Ma allora, la preoccupazione, tu mi insegni, Gaia, si vince preparandosi.
1: Esatto.
0: E tu sei famoso.
3: Bravo che si prepara prima. No, per fortuna ho un regista, a.k.a. Sì. un amico, a.k.a. Marco Di Stefano, che sì. è anche il coautore del testo, che è uno che fa il contrario di Su The DOS, cioè mi sì. sta addosso, quindi dice, ciao, oggi ci colleghiamo in Zoom, facciamo le prove. E quindi, bene. Sono tranquillo, dai, via, sono tranquillo.
1: Ma poi è un po' quella tensioncina, quella cosa che lì fa che
0: bene.
1: Fa anche bene, no? Che non ti fa prendere le cose sotto gamba e che ti sprona a prepararti e a essere sul pezzo, insomma.
3: E a non fare le figure di merda.
0: Bravo, esattamente.
1: Ma allora, senti, abbiamo questo Avanti Veloce che ormai è arrivato alla seconda stagione, no? Questo è il 2x, 2x.
3: Sì, 2x. È stata la seconda stagione di Avanti Veloce, che è stato un podcast, è ancora un podcast, perché i podcast fortunatamente rimangono, è uscito per Rai Play Sound insieme a Voice, in cui ho parlato della DHD, il tema della DHD, della mia scoperta dell'essere ADHD e di tutto quello che comporta, non il fatto che io lo sia, che non gliene frega un cazzo a nessuno, ma la DHD e questa cosa, che era un po' nell'aria da un po', si è trasformata in una opera teatrale, mi sembra francamente un po' altisonante, però uno spettacolo a teatro, ecco.
1: Uno spettacolo a teatro che comunque, a parte che c'è questa particolarità che a te è stata diagnosticata in età adulta, no? Che è una cosa che è piuttosto rara rispetto ho detto adulta, non
3: sì,
1: a caso, ma nel senso non che è rara, però di solito non si è abituati, di solito sono certificazioni che si fanno più alle persone, diciamo, più giovani, agli studenti, a ragazzi.
0: Posso dire una roba? Ma è una cosa di adesso il fatto che si fa ai ragazzi, nel senso che una volta non si faceva e quindi ci recuperano da adulti a noi della nostra generazione, o anche adesso è una cosa che rischia di passare sotto traccia? Scusa, James.
3: No, allora, molto meno per fortuna, nel senso che, come dire, le politiche in questo senso, anche in tutto l'ambiente scolastico e quindi ovviamente giovanile, sono molto cambiate, diciamo anche molto più attenzione, ma c'è anche molta più conoscenza, perché in effetti la DHD c'è da sempre, ovviamente.
0: Beh, sì.
3: Però era una di quelle cose che passava sotto traccia, non essendo effettivamente, cioè essendo disturbo, non essendo una patologia e quindi tendenzialmente non è una roba grave, non è esattamente la prima cosa per cui corri ai ripari, e da un lato ci sta. Ultimamente c'è giustamente molta più attenzione a tutta quella che è la salute mentale e quindi c'è anche più attenzione sui bambini ADHD di questa generazione qua. La nostra, ahimè, erano solamente i casi più limite in un certo senso, no? Per cui non c'è stato una sorta di ritorno generazionale, motivo per cui i detrattori dicono: ah, oggi sono tutti ADHD, oppure l'ADHD è una moda. No, è che prima non si faceva tanta diagnosi e non se ne sapeva una mazza, per cui sì, effettivamente è così.
0: Questa roba dei detrattori un po' c'è, inizia a esserci. Mi sembra che ogni volta che venga fuori un argomento in questo periodo storico, aspetti un annetto, certo, e arriva il controargomento, no? Bisogna parlare di più di salute mentale, aspetti un annetto e tu, però tutti con sta salute mentale, ma raga.
3: Sono gli stessi che dicono che adesso è pieno di gay, tra l'altro.
0: Davvero? Incredibile, è incredibile. Quanto rischio c'è che questa ondata di ritorno torni a portare tutto ancora un po' più complicato di come forse ora finalmente è?
3: Ma secondo me nessuna, nel senso che è una battaglia, questa in particolare, che si gioca molto più sui social che sì, dove parlano i grandi, non so come dire, sì, nel senso che anche la detrazione, sì, al di là di quelle che possono essere le politiche sanitarie in generale, sì, però il fatto che ci si ponga più attenzione e che semplicemente le persone conoscano molto di più il tema, perché molte volte sono le persone stesse che giustamente non si muovono per andare a cercare di capire la situazione del loro pargolo, detti, perché non sanno che cosa può essere, gli hanno detto che è semplicemente un rompiscatole e se lo tengono, capito? Sì. Mentre adesso, essendoci la possibilità, anche le persone si possono muovere autonomamente. È vero che, passando per la sanità pubblica, ogni tanto le attese non sono fra le più brevi, ma c'è quella possibilità, ecco.
1: E come sarà questo spettacolo? Puoi
0: fallo qui ora.
1: No, ci puoi raccontare qualcosa, una chicca per invogliare le persone, oltre che per il piacere di venire a sentirti, a venire a sentirti?
3: Ma se ci fosse bisogno di altro,
1: esatto.
3: No, scherzo. Allora, la prima cosa che dico è che non è paraculaggine, ma è vero. Buona parte dei proventi del biglietto andranno ad AIFA, che non è l'agenzia del farmaco, ma bensì l'associazione delle famiglie di HD, sì, che ovviamente è una profit, eccetera. Poi per il resto, non lo so, a chi è piaciuto Avanti Veloce ne è una versione un po' diversa, nel senso che io non riesco a essere tanto serio dal vivo, per cui probabilmente c'è anche un po' più di cacciara ed è un po' più così, un po' più leggero e fa sorridere, ecco. L'altra cosa è che poi io resto lì, ci vivo le birrette insieme.
1: Ah, eccolo,
0: diciamo, questo aspettavamo.
1: Sarà lo spettacolo è venerdì 16 ottobre alle ore 21 al Cinema Teatro Nuovo di Varese.
3: Che ha un botto di posti, tra l'altro, io inizio, cioè stanno andando bene i biglietti, però sono tipo 400 posti, per cui...
0: Dai raga, inizia. Esatto,
1: venite, andate.
0: Poi Kesten fa una birretta con ognuno, quindi 400 birrette. Esatto, torni a casa col fegato su un carrellino a parte.
1: Il giorno dopo, esatto, mi raccomando però.
0: Sì, il giorno dopo, quella sera, dormi lì a teatro. Jam, grazie!
3: A voi raga, grazie. Un abbraccione a voi e alla scusatrice.
1: E possiamo dire merda.
0: Non vedevi l'ora?
3: Merda, sì.
1: Vero? No,
0: merda.
1: Villaggio, è inutile che mi prendi in giro.
0: Cosa?
1: Mi è venuto adesso.
0: Sì, okay.
1: Non è che aspettavo tutta la
0: pensavo. Ciao Gemma.
1: Baci, Gemma, grazie.
0: Abbraccio. Ciao.

Dire Straits, Walk of Life, 21 e 12 minuti, gli ultimi 20 minuti, non è vero, ne mancano 17 e mezzo, di Sue the Doss, fino alle 21.30 in vostra compagnia, spingere ancora un pochino più in là l'idea del lunedì che vi guarda. 21 e 12 minuti, gli ultimi 20 minuti, non è vero, ne mancano 17 e mezzo, di Sue the Doss, fino alle 21.30 in vostra compagnia, spingere ancora un pochino più in là l'idea del lunedì che vi guarda da dietro l'angolo, incastrati in questa domenica particolare.

0: questa cosa alle tue spalle. È stato successo che...
1: È stato successo, certo.
0: Allora, è successo che Ira...
1: Sì.
0: È stata... Hanno telefonato a Ira durante l'ultima nostra mezz'ora di abbonaggio e Ira ha svelato che tu sarai presente nella sua squadra.
1: Bene.
0: E Disma ha detto, ma in realtà il comitatone cioè io, Diegoli e Bachi abbiamo deciso, sto facendo la voce di
1: estromettere Villaggi,
0: di estromettere Villaggi che farà già 800 sfide.
1: Una ne faccio.
0: E invece Ira ha detto che assolutamente no, ormai tu sei nella sua squadra e quindi tu giocherai con Ira e altri.
1: Bello.
0: Che non mi ricordo.
1: Grande, Matteo Zamorano Alzetta e non mi ricordo anch'io. E Pier Giorgio Pardo.
0: Ah, e Pardo, certo che
1: ragazzi,
0: scelta,
1: ma certo, uno squadrone.
0: Squadrone.
1: Squadrone incredibile, secondo me a livello culturale può sembrare dei cialtroni, ma sotto sotto difficilmente battibili.
0: Vabbè, ma c'è Ira, come fai a mettere cialtrone e Ira nella stessa parte?
1: No, vabbè, perché ci siamo, vabbè, ci siamo io e Pardo.
0: Tu e Pardo.
1: Ho capito. Tu hai pensato a qualcosa?
0: Ma guarda, allora, in realtà il comitato scientifico delle sfide ha brutalmente tolto la mia sfida, come raccontavo sempre nell'abbonaggio all'inizio, prima della puntata, Disma mi ha mandato un messaggio dicendomi, Gaia, qual è il tuo
1: talento nascosto?
0: E mi ha mandato in una crisi pazzesca, perché ho detto, Disma, non ho talenti.
1: Ma sai che sta cosa, comunque, se dovessimo dirla anche, cioè adesso tirate fuori i vostri talenti così a caso.
0: Poi dopo,
1: adesso diteci subito il vostro primo più forte, non è facile.
0: Pensate, no, più che altro ragazzi, deve essere anche un talento che puoi, non che puoi dire, non è che abbia talenti che non si possono dire, ma... che siano facilmente replicabili in una sfida,
1: certo.
0: Nel senso che, per esempio, a me era venuto in mente di fare una sfida all'ultimo Tupperware,
1: ma
0: come fai? Perché in realtà vorrebbero anche poi la ricetta e nonostante potremmo anche tirare fuori qualcosa, però non è, diciamo, facilmente applicabile. E cioè, se io devo pensare a un mio superpotere, un superpotere totalmente inutile,
1: parte l'alcolismo, dici? Cioè, no, scherzo, so
0: guarda,
1: che perché,
0: so
1: figurati
0: perché
1: se Pardo non ha già, ecco, sì.
0: Uno dei miei superpoteri è quello di scovare doppi spazi su qualsiasi
1: come doppi
0: medio.
1: Spazi
0: il doppio spazio è presente quando tu scrivi stai scrivendo una frase e per sbaglio digiti due volte la spaziatura e hai un doppio spazio tra le due parole.
1: Sì.
0: Ok?
1: Sì. Tu li becchi.
0: Vedo. Ah, sì.
1: È quella
0: li
1: una
0: vedo,
1: sfida.
0: Li vedo anche nella. Ma è molto fastidioso. Sì. Anche
1: è una vita, chiaramente la qualità della vita viene minata da questa. Cioè,
0: ma
1: no,
0: che è
1: scherzo.
0: Veramente antipatico. Dice: ah, lì c'è un doppio spazio. Ah, lì c'è un doppio spazio. E mi capita spesso: c'è. Cos'è quel cretino?
1: No, niente. No, c'è un Lorenzo che ha mandato una GIF di una foto tua. Diciamo
0: quali sono le mie qualità.
1: Sì, con un enorme bicchiere.
0: Quindi Simone ha scritto un po' di tempo fa subito, ha detto Gaia, volevo farti notare che adesso ci sono sia Express che InDesign
1: che le trovano prima di te.
0: Ma il problema è che non è che non ci siano programmi,
1: il problema devi fare a livello umano
0: è che a volte ci sono i refusi e quindi nonostante tu stia scrivendo e tu possa magari utilizzare i vari programmi che te li eliminano, purtroppo rimangono lo stesso e io li vedo,
1: li vede
0: non
1: tutti.
0: Serve assolutamente niente tranne che per il mio lavoro, nel mio lavoro serveva tantissimo nei Chromalin trovare, anzi mi odiava molto il mio editore perché i Chromalin sono costosissimi e io scovavo i doppi spazi, però niente, non hanno voluto.
1: Te l'hanno cassata. Serve una sfida per Gaia. E mentre e mentre là fuori la gente brancola nel buio pensando a quale sia il loro più forte e unico talento, non unico nel senso che è l'unico che avete, ma che vi rende unici, c'è Cosimo che è l'unico che ha le idee chiare. Dice: le freddure sono il mio forte, servono da sfolla gente. Cioè, arrivi, dici le tue battute. E la gente improvvisamente si allontana, sai, come Homer Simpson nella siepe, continuando a guardarti ma arretrando pian piano. Beato te che almeno hai le idee chiare, caro Cosimo. 331 6214013 331-6214013 per i vostri sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it per le mail, 0233 001 001 perché, ma sì, potete pure chiamarci visto che abbiamo sti 10

Minuti abbondanti a sto giro da passare insieme. Intanto arrivano gli Eurythmics. Perché si dice Eurythmics? Lo sapevi? Io volevo fare il figo, ne lo sapevi già.

0: Perché uno pensa che gli Eurythmics siano fondamentalmente Sweet Dreams, che sì, certo. Ma guarda che ne hanno parecchie, ma davvero, davvero tante. Un paio di anni fa, che non è vero, perché è la cifra che si usa per mascherare quando non sai esattamente quando una cosa è avvenuta, e dopo il Covid questa nebulosa si è allargata moltissimo. Sono stato a vedere Dave Stewart live in una performance di soli brani degli Eurythmics. Alla fine va a finire che ne canti la metà.
1: Sì, li
0: conosci praticamente quasi tutti. Saluto Paolo, che apprezza la selezione, dice: ma anche il sabato mattina. Ma non ti preoccupare, che anche quest'anno dei turni da quelle parti arriveranno. E poi dice: domani rinnovo e vi mando screenshot, promesso. Ora non accendo il PC, ma noi ci fidiamo, Paolo, e ti abbracciamo, anche perché in questa fascia formalmente fuori dall'abbonaggio è bello ricevere promesse di ritocco, di rinnovo, di abbonamenti. Tra l'altro abbiamo 6 minuti e mezzo, cioè sarebbe veramente incredibile ricevere un abbonamento. Penso che se uno di voi lo facesse in questi 6 minuti e mezzo, basta andare su radiopopolare.it, no? E aprire il modulo, non lo so, potremmo... cosa possiamo fare? Dedicargli la puntata? Gli dedichiamo la puntata? Questa puntata si chiamerà
1: No,
0: Pino.
1: Potremmo fargli un video di una ricetta che ci manda.
0: Ah, gli passiva... No, vabbè, gli facciamo un video... Ti guarda, va, inizia a abbonarti, poi insieme
1: Oppure
0: a te hai 5 minuti.
1: Prima venire
0: però,
1: con
0: ragazzi,
1: noi a vedere la partita di hockey.
0: Dai, va bene, ti invitiamo a vedere l'hockey. Ti giuro, ti invitiamo a vedere l'hockey insieme a noi. 5 minuti e 50 per abbonarvi. Intanto saluto anche ancora una volta Davide, che dice: a proposito di talenti che sapete di avere solo voi, una volta sapevo camminare sui trampoli, ma da bambino. Ma le cose cambiano, cioè la tecnica per usare i trampoli da adulto, Gaia, tu che sei una grande trampoliera.
1: Ma tu sei un grande cretino invece, Villaci, lasciatelo dire.
0: Cambia la tecnica di trampolismo.
1: Beh, certo, cambia il peso, cambia l'altezza.
0: Vedi che lo sai.
1: Quindi sicuramente.
0: Sapevo che lo sapevi. Poi lui dice: in questione articolata è molto complessa la DHD, che è un disturbo del neurosviluppo, e specialmente la sua diagnosi oggi. Comunque interessante in merito allo spettacolo di Jem Kesten, di cui sopra, spero di riuscire a vederlo. Ecco, per esempio,
1: dove si
0: fa a come si fa a vederlo?
1: Allora, per andare a vedere il concerto di Jem, lo spettacolo live di Jem, che ripetiamo è venerdì 16 ottobre alle ore 21 al Cinema Teatro Nuovo di Varese, si può andare a comprare i biglietti online su mailticket.it.
0: Si cerca avanti veloce.
1: E si trova, c'è lo spettacolo. Ricordiamo che parte dell'incasso verrà devoluto all'Associazione per le Famiglie.
0: Esatto. Allora, io facciamo così: noi salutiamo, mettiamo un pezzo lungo, così poi lasciamolo così. Vediamo se da qui alla fine del pezzo lungo qualcuno si aggiudica il posto a palazzo con noi a vedere l'Hockey Milano. Intanto salutiamo, grazie per essere stati con noi anche stasera, per averci accompagnato in questo finale di domenica. Domani si torna con abbonaggio, per cui se non vi abbonate adesso, tanto lo farete domani, ma perché non farlo adesso? Un saluto a tutti da Matteo Villaci
1: e da Gaia Grassi.
0: Avevo scelto questo brano qua.
1: Sentiamo.
0: Io stasera anni ottantissima, per cui
1: anche io.
0: È così. Owner of a
1: Certo, non ce la fa, ragazzi. Meno male che andiamo a casa e non lo so.
0: Basta. Owner of a Lonely Heart.
1: Vero, love you.
0: Yes.

0: La sacca del diavolo.
1: Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica tradizionale orale, di musica e cultura popolare dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini, buonasera a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, ben arrivati sulle frequenze e le onde radiofoniche di Radio Popolare, Radio Popolare Network.

0: Rieccomi a voi con questa nuova puntata della Sacca del Diavolo in questi giorni di abbonaggio, e io vi invito ovviamente a sostenere questa emittente, questa radio che vi accompagna dal mattino fino alla notte e dalla notte fino al mattino. A sostenerci andate sul nostro sito web e lì troverete tutte le informazioni per farlo. Ma per il momento vi invito ad ascoltare e seguire questa puntata della Sacca, che immagino sarà una puntata ricca di informazioni, di notizie e di novità discografiche, e non solo, anche di chiacchiere, grazie alla prestigiosa ospite che è qui vicino a me nello studio 3 di Radio Popolare, quindi a Olearo, e che io presento subito, che è Rossana Ulisse. Ben arrivata qui da noi, eccola.
1: Grazie, ciao Giancarlo, buonasera a tutte e tutti. Che emozione essere qua,
0: sono ma dai.
1: Emozionatissima. grazie.
0: Tranquilla. Viaggeremo come se fossimo davanti al caminetto a chiacchierare.
1: Bellissimo.
0: E di che cosa chiacchiereremo? Parleremo del mondo, del circuito del Balfolk, della casa discografica che tu hai messo in piedi qualche tempo fa, che è la Rox Record, e di quello che gira per il mondo legato a questo mondo musicale, al new trad, al circuito del Balfolk, che è sicuramente uno degli elementi di traino di questo settore musicale, forse un po' emarginato nel corso degli ultimi anni, ma estremamente vigoroso e ancora di sana e robusta costituzione, come si suol dire. Beh, per il momento partiamo con un gruppo finlandese, con un ritmo e un come potremmo dire, un basso molto potente. Si chiamano Ritva Nero e questa è la Quadriglia del Drago, giusto per entrare dentro in maniera così a testa bassa sul mondo del Balfolk. Buon ascolto per tutti e tutte.

0: Dalla Finlandia con i Ritva Nero guidati da Sante Salonen al sax soprano, una donna che guida un gruppo, potrei dire, di punk folk.
1: Che potenza!
0: Esatto. A un norvegese che io amo molto come Jan Garbarek, che mi accompagna da tanti anni ormai con le sue frasi nei sogni, in Phrase of Dream. E veniamo al nostro viaggio davanti al caminetto, Rossana. Intanto la tua casa discografica ben prende dal tuo nome, Rox Record.
1: Esatto, bene. Rox sono io e Records.
0: E ovviamente. Come ti è venuto in mente un bel giorno di prendere in mano questa cosa di diventare produttrice, coproduttrice nell'ambito del circuito del Balfolk? Forse perché mancava una produzione discografica nell'ambito di questo circuito che possiamo dire ha affiancato e affianca invece quello che è una dimensione più prettamente da concerto, di rapporto con il mondo etnomusicologico, di anche dove il canto, la ballata, il canto sociale ha una dimensione molto più radicata. Il Balfolk è un momento ludico estremamente importante perché racchiude il momento della danza, il momento dell'incontro, il momento dell'aggregazione. Non che nell'altro non ci sia, tutt'altro, però ovviamente la danza, il movimento aggrega e affianca molto, molto di più la partecipazione, giusto?
1: Certo, certo, la danza è proprio contatto con l'altro, esatto. Non è solo ascoltare musica, ma anche i musicisti che suonano per chi balla, quindi è una cosa reciproca e
0: di
1: poi...
0: partecipazione.
1: Sì, e poi c'è il contatto umano tra ballerini.
0: Esatto.
1: La Rox Records è nata nel 2013, quindi ormai 13 anni, ma proprio perché io vengo dal mondo del balfolk. Io sono una ballerina, ho iniziato a ballare nel 97, e 97-98, e avevo proprio l'esigenza di fare qualcosa per questo mondo, per questa cultura, che mi ha cambiato la vita in meglio. È stato proprio una grande scoperta per me. E nel 2013, allora con il mio ex marito, abbiamo avuto questa balzana idea.
0: E prosegue però ed entra dentro nella dimensione delle produzioni discografiche di questo circuito un po' maltrattato, un po' messo in secondo piano, ma che ha una sua dimensione nazionale per quanto riguarda il nostro paese, che va oltre i confini, caratterizzandosi ovviamente nell'ambito dell'Europa, dalla Spagna all'Inghilterra, al mondo norvegese, al mondo tedesco e chi più ne ha più ne
1: mette. Francia.
0: La Francia soprattutto. Come punto di riferimento.
1: È un mondo di nicchia, ma è una bella nicchia, ma anche grande.
0: Esatto.
1: Nel senso che...
0: È un nicchione.
1: Nel senso che finché non entri dentro questo mondo non ti accorgi di quanto sia vasto, ma quelli dall'esterno non lo sanno. Poi dopo, quando viene inglobato...
0: Non c'è la dimensione di propaganda come succede oggi attraverso tutti i mezzi possibili. Poi non parliamo nel mondo radiofonico o televisivo, che
1: certo,
0: traccia queste situazioni un po' troppo come folclorismo, che non c'entra assolutamente niente.
1: Esatto.

0: Nelle chiacchiere che poi si fa insieme, poi parleremo delle varie produzioni, ovviamente, che tu hai dato, a cui hai dato vita, a cui hai dato collaborazione, ma c'è un punto di riferimento milanese che è il luogo dove gran parte, non unico, ma gran parte di quelle che sono le produzioni concertistiche, perlomeno, vengono a crearsi, vengono a evolversi e a proporre, vale a dire il punto di riferimento è il Circolo Arci La Scighiera. E io, tra i vari gruppi che si presenteranno sulla scena, voglio immediatamente presentare questo gruppo, che sono i Chuck Boom, con un bral, quindi una danza che viene dalla Francia, caratteristica di un mondo. Non entriamo dentro nella storia dei bral, perché andiamo fin nel Medioevo e non ho voglia di fare questo giro storico, evidentemente, ma diamo la versione di questo gruppo, i Chuck Boom, che si esibiranno, se non sbaglio, correggimi, il 7 novembre in quella dello Scighiera. E andiamo all'ascolto e poi entreremo dentro nei termini della programmazione, perché e per come.
1: Noirmoutier partait.

Oh,

0: Chuck Boom sarà uno dei gruppi protagonisti di questa stagione invernale allo Shigera.
1: 7 novembre.
0: Quando?
1: 7 novembre.
0: 7 novembre, l'avevo detto prima.
1: Ah sì, scusa.
0: Niente di grave, niente di grave. Una notizia, una notizione che giustamente fuori onda mi accennavi e che sarà una delle ultime occasioni per vedere ed ascoltare Chuck Boom, che dopo 20 anni di storia decidono di chiudere questa esperienza per esperienze soliste con altri, come sempre accade nei gruppi che vanno e vengono, si sciolgono e poi si ricompongono. Quindi come gruppo, come ensemble si presenteranno in questa data del 7 novembre allo Shigera, come...
1: Sì, sicuramente sarà a Milano l'ultima data, poi suoneranno ancora fino alla fine del 2027, però mi sento di dire che a Milano sarà l'ultima data, quindi
0: accorrite. Allora, come mai nel corso del tempo, è una domanda che si dà anche direttamente la risposta, almeno personalmente, Shigera è diventato un punto di riferimento per la musica folk a Milano nel corso di questi anni, con le esperienze di Voci di Mezzo, quindi del canto polifonico, del canto d'insieme, poi dei corsi di ballo, momenti anche di riflessione culturale, storico, sociale, quindi... Come dire, quasi in maniera automatica, correggimi se sbaglio, Rossana, la proposta del folk o del new trad, che poi con nuova tradizione noi consideriamo semplicemente gli stilemi della musica di tradizione popolare originale, rivisti, come abbiamo sentito in questo brano dei Chuck Boom, dove l'istrionismo personale dei musicisti si disperde nelle esperienze, nelle bravure tecniche o tecnicistiche, se volete, dei brani di riproposta, giusto?
1: Certo, sì. Allora, in Shigera si balla folk da 15 anni. Shigera ha compiuto 20 anni a maggio e è 15 anni che si balla folk. Adesso, diciamo, da 6 anni a questa parte, ho preso io le redini delle serate folk ed è diventato un punto di riferimento, ma proprio per questa sua lunga carriera. I corsi sono il lunedì sera e sono anche quelli da 13 anni, quindi insomma direi che siamo un bel punto di riferimento.
0: Indubbiamente, ci sono altri luoghi, penso... Adesso non ricordo più la via, ma momento di defiance mnemonica, ma penso sempre al luogo dove il buon vecchio, non vecchio di età, ma buon vecchio amico, inteso come amicizia di Renzo Foglini, altri luoghi nel milanese a Milano che si... Sì, ma poi andate a cercarli, insomma.
1: Sì, ci sono le informazioni.
0: Non siamo siamo dispersi, ma non siamo sprofondati, tutt'altro, perché anche se sono molto clandestine, tanti momenti vengono chiamate così nel gergo dei ballerini, i momenti di ritrovo, dalle pizziche clandestine alle mazurche clandestine. Non so se ci sono polche clandestine o valzer, ma credo che di più sono le mazurche.
1: Sono le mazurche clandestine che però talvolta hanno anche tante danze, non sono solo serate di mazurche. Nelle mie serate, alla fine della musica amplificata, che deve smettere a mezzanotte e mezza perché Shigera è intorno a case abitate, arrivano i DJ e quindi per un'ora, ancora per un'oretta, fanno ballare gli instancabili ballerini a un volume più basso, e i DJ che arrivano sono quelli dell'MK milanese, Mazurka Clandestina Milanese.
0: Eccola
1: con cui
0: qui.
1: Mi piace molto collaborare.
0: Quindi Milano è ancora alle volte punto di riferimento positivo, non negativo, per te, come per tante altre cose, insomma qualche cosa di buono c'è ancora.

0: E se abbiamo parlato e stiamo parlando delle cose di fatto più contemporanee del circuito Balfolk, il brano che tenevo sottofondo mentre chiacchieravamo è l'antico e meravigliosa storia del canzoniere del Lazio con il brano Gloria dal loro album, figuratevi, del 1977, Miradas, che è un album storico, pietra miliare di quello che è stata la riproposta revivalistica dell'ambito del folk. Detto questo, io vado a presentare invece, andiamo a fare un giretto dalle parti della Francia, non a caso il circuito Balfolk ha profonde radici, profonde dimensioni nell'ambito francese, con questo gruppo che non è francese ma viene da Genova, si chiamano Trio Oblique, un trio dove c'è cornamusa irlandese, Leland Pipes, chitarra, dove invece una donna che suona la chitarra, fa gli arrangiamenti, le armonizzazioni e gli elementi di basso, e poi c'è una voce. E io voglio farvi ascoltare questa polca tradizionale di ispirazione bretone, se non sbaglio, che si chiama Je regrette non de non. E il cantante si chiama invece, che ha una bellissima voce,
1: Aurélien Congrégat.
0: Ecco, loro sono uno dei tanti gruppi che si verranno ad esibire allo Shigera, e loro saranno sabato prossimo,
1: sì, 17,
0: alla sera, saranno presenti con un repertorio che ovviamente ha, proprio per la presenza del cantante, un'esposizione verso il revival folk dei balli, delle danze bretoni, o sbaglio?
1: Sì, sì, no, non sbagli, infatti alle 5:30 ci sarà un mini stage per imparare la suite dell'Udeac, perché il Trio Oblique la suona, il cantante è francese, abita a Genova, ma Aurélien è francese, poi hanno tutto il repertorio Balfolk, ma fanno dei bei pezzi bretoni come piacciono a me.
0: E io ti faccio una domanda che non è trabocchetto, bensì per far comprendere ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, cos'è la suite dell'Udeac?
1: Va bene, l'Udeac è una città della Côte d'Armor in Bretagna, e
0: la costa ovest della Bretagna.
1: E la suite si chiama suite perché è composta da più brani che sono divisi e si ballano alcune volte in maniera differente, altre volte simile. La suite ha tre parti, la prima e la terza parte si ballano nello stesso, ha quattro parti la suite dell'Udeac, la prima e la terza si ballano uguali, la seconda e la quarta sono diverse, per cui è una danza un po' complessa, e è la mia danza preferita bretone, e quindi vogliamo farla imparare a tutti quanti.
0: A quelli che verranno, e anche lì sarete invitati, o anzi siete invitati e invitate. Bene, allora andiamo a sentirci questa invece, questa polca, dopo la suite dell'Udeac, Je regrette non de non.

0: Allora, quelli che abbiamo ascoltato sono i Trio Oblique, che fanno parte di questa rassegna invernale allo Scighera, il Circolo Arci lo Scighera di Via Candiani qui a Milano. E veniamo anche adesso nel programma, facciamo una piccola serie di, come dire, di annunci di questa programmazione molto intensa e molto carina che tu hai messo in piedi allo Scighera e che coordini come concertazioni in questo Circolo Arci. Vengo a Massimiliano Felice, che è una delle tue coproduzioni recenti, e lo sentiremo in un valzer a cinque tempi. Ora, per gli ignoranti come me, cosa differenzia questo valzer a cinque tempi dal solito 1-2-3, 1-2-3?
1: E che nel cinque tempi c'è anche 4-5. Banalmente sono cinque tempi.
0: Va bene.
1: Dopodiché spiegarlo in radio è un po' complicato, però nasce, cioè sono i famosi valzer impari, che nascono da un'antica tradizione delle Zwiefacher, che non so se le pronuncio bene, danze tedesche, dove appunto c'erano questi ritmi che si alternavano, quelli a tre con altri ritmi anche solo di marcia oppure così. Questo fa parte un po' del neo-trad, i valzer impari, che adesso spopolano. Però infatti Massimiliano, nel suo nuovo disco che è uscito per Rox Records, questa è una sua composizione.
0: Come si chiama il titolo?
1: Tempi. Oddio, adesso non me lo ricordo più.
0: Ecco.
1: Perfetto, sono troppo emozionata, Giancarlo.
0: Non ti preoccupare, siamo tranquilli, siamo davanti al caminetto, la legna scoppietta. La legna è il luogo davanti a cui siamo.
1: È la lettera questa.
0: La lettera.
1: Sì, giusto, ok. L'hai detto la legna, ho pensato.
0: La legna, sì, la legna è quella che brucia, è l'ardore della nostra radio, a cui io vi invito tutti a sottoscrivere un abbonamento, quindi a sostenerci, perché questa legna deve durare, bisogna metterne sempre, caricare il caminetto.
1: Abboniamoci tutte e tutti.
0: Esatto. L'album si chiama La Lettera, ma il brano del valzer a cinque tempi si chiama Guitarra. Eccolo qua.

0: Massimiliano Felice, ci siamo dimenticati di dire che è un musicista di organetto diatonico, abruzzese, cresciuto nell'alveo, come dire, nel di quello che è il New Trad. Ha cominciato a suonare molto tempo fa e poi pian piano si è specializzato, è tornato a riprendersi le musiche del suo Abruzzo, le ha rielaborate, è andato in giro per un po' di luoghi, chiamiamolo così, e in questo album ha trovato anche la voce di Juliana Azevedo, in questo canto bellissimo, a mio avviso, la sua voce è straordinaria. Un canto che, se le mie orecchie sono ancora funzionanti, credo che era in portoghese. E lui sarà nella programmazione, che poi vi invito a seguire, basta che andate sul web, in tanti luoghi, no? Da Facebook, per seguire la programmazione di Shigera.
1: Su Facebook c'è la pagina proprio Shigera in Folk, scritto tutto attaccato. Poi dopo ci sono le pagine social, la Shigera, il sito è lashigera.org, le pagine social La Shigera sia su Facebook che su Instagram, Rox Records Folk su Instagram, Rox Records su Facebook.
0: Insomma, la trovate, se volete la trovate.
1: Comunque il 29 novembre.
0: Esatto. Questa invece è una maraschina ed è sempre dei Chuck Boom.

0: Ecco, ti volevo chiedere, il mondo che abbiamo considerato un po' sotterraneo, ma in realtà molto vasto, del circuito New Tradable Folk, ha dei luoghi importanti sul piano europeo d'incontro, quindi festival, che peraltro sono anche festival che proseguono, non c'è solo l'estate, c'è l'inverno. In questi giorni mi raccontavi fuori onda che c'è un festival a Napoli.
1: Sì, proprio in questo weekend, Naif Balfolk, e c'erano i Chuck Boom che hanno suonato. Appunto. Proprio, credo, ieri.
0: Esattamente.
1: E sì, ci sono tantissimi festival sparsi per la Francia, ne è piena, ci vuole... è un elenco infinito, ma li abbiamo anche noi. Noi, vabbè, lo devo dire, avevamo il Grand Baltrad di Via Alfre, che era una settimana di festival a luglio, che purtroppo è terminato, però abbiamo tanti piccoli festival, piccoli grandi festival.
0: Rassegne di varia natura e forma che si sviluppano anche in questi giorni, credetemi, in giro per tutto il paese. E poi c'è un punto di riferimento che è in Val d'Aosta.
1: Beh sì, uno fra tutti è Etetrad, un grande bel festival che dura 5 giorni alla fine di agosto.
0: Ecco, ve lo siete già perso.
1: Sì, c'erano i Blusabella quest'anno.
0: Punto mitico di gruppo storico del revival folk, in questo caso dall'Inghilterra al continente, il vecchio continente.

0: Quindi il popolo del Balfolk, ecco la domanda che ti volevo fare, il popolo del Balfolk, Geri 3, insomma, è legato al mondo geriatrico oppure ci sono o ci sono invece nuove leve giovanili che lo frequentano? Perché qualcuno potrebbe pensare, questi sono tutti oltre i 50, sono lì con bastoni a saltare o tentare, insomma. No,
1: allora, oltre i 50 balliamo senza bastoni, prima di tutto. Precisiamo.
0: Chiariamolo.
1: Poi, allora, diciamo che le età più giovani non sono in Lombardia. Ecco, diciamolo un attimino. Ci sono dei circuiti un po' più giovani, tipo Padova, Bologna, la stessa Torino. Noi siamo ancora un po', facciamo un po' fatica, anche se so che sta nascendo un gruppetto che si trova alle colonne una volta alla settimana, dove ci sono dei giovanissimi, perché sono già figli di ballerini.
0: Ormai quindi si va generazione in generazione, direi. New Trad in questi termini.
1: Infatti nelle mie serate, per esempio, gli under 26 pagano meno, proprio perché mi piacerebbe vedere, e devo dire che tutte le serate, 4, 5, sono arrivata anche a 8 una volta, arrivano under 26 e io sono molto molto felice.
0: Eh beh, proselitismo, non di carattere religioso però, non di carattere, semmai ludico.
1: Serate 4, 5, sono arrivata anche a 8 una volta, arrivano under 26 e io sono molto molto felice.
0: Eh beh, proselitismo, non di carattere religioso però, non di carattere, semmai ludico, estremamente ludico. E siamo talmente

0: anglofono, in realtà il mondo francese ha influenzato in particolar modo il nord Italia per quanto è stato il revival folk, perlomeno quello legato alla parte più strumentale, mentre invece la parte vocale o di recupero della tradizione più autentica è prettamente autoctono, direi, per quanto riguarda il nostro paese, dal nord al sud, in maniera equidistante. Odisseo è anche, come dicevo, il nome dello spettacolo di Rémy Geffroy, e io vado a farvelo ascoltare perché poi, tra l'altro, lui è nella programmazione sempre di questo calendario invernale della Sighiera, e sarà il 19 novembre.
1: Andiamo 19 dicembre?
0: Dicembre, scusa.
1: Festa di Natale?
0: Ecco, e perché andremo poi fino a gennaio con la programmazione, poi vabbè, ci saranno sorprese per la primavera, come sempre a primavera, per forza di cose.

0: Eccoci qua, siamo quasi verso la dirittura d'arrivo. Allora, che succede? Che succede? Questo brano portava il titolo di Odisseo. In realtà io l'ho fatto ascoltare anche in tuo omaggio, visto che tu di cognome ti chiami Ulisse. E quindi
1: Grazie.

0: mi sembrava doveroso, ecco.
1: Eh sì.
0: Però su Rémy Geoffroy forse vale la pena anche dire qualcosa su di lui come musicista.
1: Certo, certo. Rémy viene da Tolosa e suona dall'età, tenera età di 10 anni. È un allievo di Cyril Brotteau. È stato un allievo di Cyril Brotteau e suona ovviamente che cosa? L'organetto diatonico.
0: Che come strumento mi risulta così a occhio, da quello che posso sapere e conoscere, forse lo strumento più diffuso nell'ambito di quello che è la riproposta strumentale, cioè non parliamo di cornamuse, ghironde, nichelarp, violini, vari tipi di percussioni, proprio l'organetto diatonico è re e regina al contempo di quello che è la riproposta, quindi il nonno, come dicevi tu, della fisarmonica cromatica ritorna in auge in ambito europeo e non solo, perché è uno strumento così maneggevole al di là delle sue differenti accordature, che lo ritroviamo anche, non certo perché, ma per le influenze colonialiste portate in giro a destra e a sinistra, fino alle varie differenziazioni come l'accordeon argentino e via di questo passo, però lo troviamo anche in Sudafrica con nella musica dei musicisti e dei chitarristi di strada. Lì però prende la formulazione ancora più, direi, il bisnonno, che è la concertina.
1: Eh beh, la bisnonna.
0: La bisnonna, visto che finisce al femminile, è la concertina. Queste sono le Solia, brano La Verdure. Insomma, un mondo ludico, divertente, partecipato, e non a caso adesso l'ultimo brano che andiamo ad ascoltarci di un gruppo che verrà il 9 gennaio, nell'anno nuovo che verrà, è il gruppo del Bal dell'Effimero, che raccontaci qualcosa.
1: Bal de l'Ephémère, un trio molto particolare, francesi, centro Francia, una voce stupenda. Cathy Donin che suona l'organetto, guarda caso, e ha una voce meravigliosa, accompagnata da altri due musicisti, Philippe e oddio non mi ricordo il nome, scusa,
0: fa niente,
1: che Philippe suona il violino e poi chitarra e anche basso elettrico. E, sì, è un'atmosfera molto parigina. Loro si presentano anche con questi pantaloni da lavoro dei marinai e delle maglie a righe. Sono molto teatrali e sono, è una musica sognante, direi.
0: Beh, talmente sognante che hanno deciso di portare le bourrée a Marrakech. E quello è il brano che vado a fare sentire. Una bourrée.
1: Marinai.
0: Beh, sti marinai sono sempre effimeri.

0: Allora, siamo ormai verso la fine di questa puntata della Sacca del Diavolo. I nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sono attenti ascoltatori e sottolineano i passaggi che noi raccontiamo davanti al caminetto, sai, Rossana?
1: Che responsabilità!
0: È il brano di Massimiliano Felice. Noi non ci li dilunghiamo, perché poi se devi di un brano devi raccontare un sacco di cose alle volte. Ma i nostri ascoltatori e ascoltatrici, mentre andava in onda Chitarra di Massimiliano Felice, ci hanno detto: ma questo è un brano dei Madre Deus, eh? Hai visto?
1: Bravissimi, attentissimi,
0: pronti, sottolineano e riferiscono. E per i saluti utilizzo ancora Massimiliano Felice per fare il riepilogo di tutti questi appuntamenti che abbiamo annunciato. Una mazurka, ci voleva dopo averne parlato.
1: Giusto.
0: Allora, sabato 17 alla Scighera, tutta la programmazione allo Scighera. Ci saranno i Trio Oblique, il 7 novembre i già citati Chuck Boom, quello che suona Massimiliano Felice il 28 novembre, Rémy Geoffroy invece il 19 novembre e il Bal dell'Effimero il 9 gennaio. E poi lasceremo la tua capacità e all'organizzazione della Scighera e varie dimensioni che ci sono in giro nella produzione, nella coproduzione di Rox Record, l'inventiva e la programmazione che ovviamente annunceremo qui dai microfoni di Radio Popolare e di questa trasmissione che è la Sacca del Diavolo. Ma ci vuole anche un altro punto di riferimento, perché la produzione della Rox Record, questo ve lo dico io, è molto vasta. Mi sono ormai decine di produzioni, e quindi per avere a che fare o comunque un contatto, conoscere, sentire, Rossana, a te a questo punto
1: il sito www.roxrecords.it, le pagine social, e poi mi trovate col banchetto alle serate di Scighera con i miei dischi proprio live and direct.
0: Vecchia tradizione.
1: Assolutamente sì, e spesso nei festival, soprattutto estivi, sono in giro col banchetto.
0: Ecco, voi pensate la Rossana con il banchetto, la gerla sulle spalle, che dopo essere andata via dal caminetto qui della Sacca del Diavolo, la va in giro come Santa Lucia.
1: Ma valigia e borsa e scatola.
0: Non c'è, non l'ho detto, né l'asinello, né le scope, no. Niente, né niente.
1: No, no,
0: no. No, valigia con tutto. Ma alla grande, Rossana. Signori e signori, avete ascoltato La Sacca del Diavolo, il podcast lo ritrovate sul sito della radio. Mi raccomando, sostegno, sostegno, sostegno e ancora una volta sostegno.
1: Sostegno.
0: Grazie Rossana Ulisse, grazie.
1: Grazie Giancarlo, è stato un piacere, grazie.
0: Mio, nostro. Mi raccomando ragazzi, sentum domenica cawain con la Sporta Sacca del Diavolo, Febel, e ascoltare Radio Popolare, mi raccomando.

0: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altre Economia. Si parte martedì 6 all'Arci Traverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 al Nuovo Armenia, sul clima. E poi, il 13, Donne e Resistenza, all'Alaska. Il caporalato, il 14, ad Arci Milano. Il modello Milano alla Camera del Lavoro, il 16 e 17. Il traffico d'armi, il 21, di nuovo al Traverso. Le occupazioni, il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. Da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altre Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altreeconomia.it. Ti aspettiamo!
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Zelensky denuncia nuovi attacchi russi sulla rete elettrica dopo la tregua energetica annunciata oggi da Donald Trump. Il presidente ucraino dice di non essere al corrente del cessate il fuoco e Mosca non conferma le affermazioni di Trump. Intanto l'Europa offre piena solidarietà a Zelensky, scaricato dalla Casa Bianca. Gli Houthi dello Yemen lanciano nuovi attacchi contro l'aeroporto di Riyadh. Il conflitto tra i miliziani e il governo appoggiato dall'Arabia Saudita rischia così di allargarsi. Mentre in Francia Raphaël Glucksmann vince le primarie socialdemocratiche, l'eurodeputato sostenitore della rottura con la sinistra radicale di Mélenchon sarà uno dei candidati alle presidenziali del 2027. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. A poche ore dall'annuncio di Donald Trump di una tregua sugli obiettivi energetici tra Russia e Ucraina, Zelensky denuncia nuovi raid sulla rete elettrica di Kiev. Un drone avrebbe colpito una centrale nella capitale e altri attacchi sarebbero stati diretti contro altre infrastrutture energetiche nella regione di Kharkiv. Oggi il presidente degli Stati Uniti aveva parlato di uno stop degli attacchi, concordato da entrambi i paesi, che sarebbe entrato in vigore con effetto immediato. Subito dopo lo stesso Zelensky aveva detto di non essere stato avvisato del cessate il fuoco e manca ancora una risposta da Mosca. L'annuncio di Trump era arrivato dopo il duro attacco contro lo stesso Zelensky e dopo l'annuncio dell'accordo con Putin sulle importazioni di diesel. In serata il primo ministro canadese Mark Carney ha parlato dell'accordo tra Mosca e Washington come un gesto che va contro gli sforzi per la pace e in Europa diversi paesi hanno preso posizione a sostegno di Zelensky, ma manca ancora una parola da parte dell'Italia, mentre in serata è intervenuta anche Bruxelles.
1: Dopo una giornata di silenzio stampa a Bruxelles sull'attacco di Trump a Zelensky, è la stessa presidente della Commissione europea von der Leyen a rompere lo stallo, seguendo la linea già scelta ieri per commentare l'accordo Trump-Putin sul diesel russo. «Ho espresso il mio pieno sostegno al presidente Zelensky che guida la lotta per la libertà del suo popolo», ha reso noto al termine di una telefonata con il leader ucraino. Senza citare Trump, von der Leyen ha ricordato che la guerra è entrata in una nuova fase ancora più cupa, con la Russia che temporeggia sul campo di battaglia mentre colpisce i civili ben oltre le linee del fronte. Per l'Europa la posizione di Trump sulla guerra in Ucraina sta diventando un problema enorme, perché la costringe a un difficile equilibrio tra evitare lo scontro aperto con Washington e il non arretrare su una delle questioni che le è sempre stata più a cuore, che solo l'Ucraina può decidere del proprio futuro e non sono ammesse ingerenze esterne. Fonti diplomatiche spiegano a Radio Popolare che la cautela è legata all'assoluta imprevedibilità delle minacce di Trump, che spesso non si concretizzano in qualcosa di davvero irrimediabile. Insomma, la strategia sembra far passare la marea evitando il muro contro muro, che invece infiamma la retorica del presidente statunitense. Già domani la questione si imporrà al tavolo dei 27 ministri degli esteri, mentre è attesa l'apertura di altri due gruppi di capitoli dei negoziati di adesione. Un'anteprima del Consiglio europeo di giovedì, quando i leader UE dovranno rassicurare Zelensky sulla strategia per continuare il supporto a Kiev anche nello scenario peggiore, cioè quello di un Trump schierato con Putin per puri interessi economici. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: E come queste ultime mosse politiche di Donald Trump ricadranno o potrebbero ricadere sugli equilibri internazionali, lo abbiamo chiesto a Gianluca Pastori, docente di diritto internazionale.
2: Non credo che Donald Trump abbia una visione di politica internazionale e non credo che Donald Trump consideri particolarmente vincolanti gli impegni presi in politica internazionale. La dichiarata posizione americana porta acqua al mulino della Russia. In questo momento, a torto o a ragione, Vladimir Putin si sente le mani libere, anche perché la palla è nelle mani di una Europa che dovrebbe fornire all'Ucraina una garanzia di sicurezza, ma che è in forte difficoltà a fornirle, perché i paesi europei hanno rapporti molto diversi con l'Ucraina, hanno rapporti molto diversi con la Russia. Perché i paesi europei hanno problemi interni, i governi europei devono affrontare un'opinione pubblica che sta oggettivamente soffrendo di quelle che sono le conseguenze della congiuntura internazionale. Quindi credo che in pochi vorranno veramente esporsi al di là delle dichiarazioni.
0: Il premier israeliano Netanyahu ha chiesto di avviare un'indagine contro i soldati dell'IDF che hanno preso parte al film NASA, il documentario dei registi premi Oscar Yuval Abraham e Rachel Zohar, che denuncia i crimini dell'esercito israeliano a Gaza. Nella comunicazione si parla di reati in materia di sicurezza delle informazioni, diffamazione, e si chiede che i soldati che hanno fornito testimonianze in forma anonima vengano perseguiti per aver leso gli interessi politici e di sicurezza di Israele. Netanyahu in persona è intervenuto con una nota dicendo che il film racconta una storia falsa, fuorviante e di parte che diffama lo Stato di Israele. Ancora bombe sull'aeroporto di Riyadh. La coalizione a guida saudita ha riferito che un nuovo attacco con un proiettile non identificato ha colpito l'aeroporto della capitale, provocando un incendio in un terminal. La coalizione ha poi riferito di aver intercettato un missile da crociera vicino allo scalo. Non si ferma quindi l'escalation tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, che appoggia il governo ufficiale yemenita e che sta facendo riesplodere un conflitto che arriva da lontano. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
3: Gli Houthi dello Yemen si sono inseriti nella guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Gli Houthi yemeniti hanno preso di mira l'Arabia Saudita, con cui sono in guerra dal marzo 2015, quando Riyadh aveva iniziato a bombardare la capitale dello Yemen. Quella guerra, dimenticata, ora è riesplosa. Dietro la dimensione regionale e il confronto tra Arabia Saudita e Iran rimane quel conflitto nato dall'esclusione politica degli Houthi e dall'impoverimento delle regioni settentrionali dello Yemen al tempo del presidente Ali Abdullah Saleh, ma anche la penetrazione salafita saudita nelle aree zaidite, sciite e il fallimento della transizione successiva alla primavera araba. Ora l'obiettivo degli Houthi è trasformare la vulnerabilità saudita in potere negoziale, colpendo aeroporti, infrastrutture energetiche e collegamenti strategici in Arabia Saudita. Gli Houthi cercano di ottenere la fine o la riduzione delle operazioni militari saudite in Yemen. Rispondono così anche al blocco aeronavale imposto dall'Arabia Saudita e agli attacchi sauditi contro le infrastrutture yemenite. Gli Houthi cercano di aumentare il costo economico e politico dell'intervento di Riyadh, cercano di indebolire il sostegno saudita alle forze yemenite anti-Houthi e si pongono come obiettivo consolidare il proprio riconoscimento come interlocutore nella regione, per poi negoziare il futuro dello Yemen da una posizione di forza. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: In Francia, Raphaël Glucksmann ha conquistato le primarie della sinistra socialdemocratica in vista delle elezioni presidenziali del 2027. L'eurodeputato, 46 anni, e sostenitore di una linea di rottura con la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, si aggiudica quindi le primarie già dal primo turno con il 66,13% dei voti favorevoli. Sentiamo il servizio da Parigi.
4: Per la prima volta da quando François Mitterrand rifondò il partito negli anni 70, i socialisti francesi non avranno un membro del Partito Socialista come candidato alle elezioni presidenziali. Raphaël Glucksmann, fondatore e presidente del piccolo partito di centrosinistra Place Publique, è il vincitore incontestato e incontestabile delle primarie socialiste per designare il candidato del partito alle prossime presidenziali. Vincitore al primo turno con il 66% dei voti, vittoria schiacciante quando il secondo arrivato, l'attuale segretario del Partito Socialista Olivier Faure, ottiene appena il 14%. Un'incoronazione per il giovane inesperto ma arrembante Raphaël Glucksmann, ora candidato ufficiale del Partito Socialista e magari più largamente della socialdemocrazia alternativa alla sinistra radicale di Mélenchon. Ma forse un funesto presagio per il Partito Socialista, la cui candidata, lei membra del partito, alle presidenziali scorse nel 2022, Anne Hidalgo, fece un umiliante 1,8% e che 5 anni dopo deve rassegnarsi appunto per la prima volta da mezzo secolo a sostenere ufficialmente un non socialista. Resta la sostanza, la qualità e la quantità del successo di Raphaël Glucksmann, incoronato da una primaria con appena 120.000 votanti che hanno votato solo online, per così dire dal salotto, o con la carta del partito pagando ben 15 euro, mentre Mélenchon riuniva oggi pomeriggio più di 10.000 persone sugli spalti del suo comizio a Clermont-Ferrand, rivolgendosi al paese intero e in particolare alla gioventù in rivolta. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Passiamo alla politica italiana. Domani verranno depositati i ricorsi contro la legge elettorale approvata giovedì dalla maggioranza. Il tema dei possibili aspetti incostituzionali si intreccia con quello dei tempi della consulta per arrivare a sentenza. Un eventuale verdetto di incostituzionalità potrebbe non arrivare in tempo per le prossime elezioni. Sono calcoli di cui devono tener conto i due schieramenti. Il centro-sinistra si è ritrovato ieri alla festa del manifesto. C'erano i principali leader, escluso Renzi, Schlein, Conte, Bonelli, Frattoianni e Maggi. Un dibattito da cui è emersa la volontà di stare insieme, ma anche i punti di divergenza. Mentre nella platea si percepiva la spinta a fare in fretta. Sentiamo il politologo Carlo Galli.
5: Ma secondo me c'è una impazienza che è giustificata da una parte, ma che dall'altra non tiene conto di un fatto fondamentale, cioè che il Partito Democratico è stato il primo nemico del votante medio 5 Stelle e che Conte può andare a un'alleanza con il Partito Democratico soltanto da una posizione di prevalenza, perché altrimenti perde il proprio partito. Questo bisognerebbe che ce lo ricordassimo anche, no? Quindi riescono a digerire un'alleanza col PD solo se Conte è Presidente del Consiglio, tanto per essere chiari. In realtà non sono fatte per stare insieme.
6: Ma ce la faranno secondo lei?
5: Ma sì, ce la faranno, perché entrambe hanno come nemico la destra che adesso è il governo, evidentemente. Questo è probabilmente l'unico vero motivo per cui non si mandano al diavolo l'un l'altro, come hanno fatto nel 22, peraltro. D'accordo, però far stare insieme due soggetti che in realtà in natura sono in una situazione di reciproca repulsione non è facile, soprattutto perché questa legge elettorale ha... chiede il deposito di un nome come candidato alla presidenza del Consiglio. È una difficoltà reale, non è una difficoltà, è legata sicuramente alle ambizioni personali dei due, ma è anche reale perché le divergenze sopra alcune delle questioni che sono le più importanti in questo momento ci sono, perché divergere sull'Ucraina e divergere sopra il riarmo non è cosa da poco.
0: A Milano non si placano le divergenze e le liti nel centrodestra in vista delle elezioni comunali del prossimo anno. Ufficialmente non c'è ancora un accordo formale sul candidato, la candidata che dovrà sfidare il centro-sinistra per Palazzo Marino, ma in campo ci sono diversi nomi. Sentiamo il servizio di Alessandro Braga.
7: È stata ancora una volta Forza Italia ad accelerare, rilanciando la candidatura di Matteo Perego di Carnago nella sfida per Palazzo Marino. Milano è la città che vogliamo governare, ha detto Antonio Tajani al termine della 3 giorni di Forza Italia nel capoluogo lombardo. Gli azzurri ormai hanno scelto a sfidare il centro-sinistra e a tentare di riconquistare la città, dove il centro-destra e l'opposizione dal 2011 dovrà essere il sottosegretario alla difesa, vicinissimo alla famiglia Berlusconi e gradito anche da Giorgia Meloni. Peccato che tra gli alleati non tutti siano così favorevoli. Se noi moderati insiste sul nome del suo leader, Maurizio Lupi, è la Lega quella più agguerrita nell'opporsi alla scelta dell'azzurro, tanto che ieri, di fronte al diniego di Salvini ad accettare la candidatura di Perego di Carnago, il coordinatore lombardo degli azzurri, Alessandro Sorte, è arrivato addirittura a ipotizzare una rottura della coalizione, cosa che ha indispettito, e non poco, la Presidente del Consiglio. Il carroccio del resto alla sua candidata, quella Silvia Sardone incoronata da Matteo Salvini dal palco di Pontida, e che ormai da settimane sta portando avanti la sua campagna. Ancora oggi i vertici milanesi della Lega hanno ribadito la loro idea, lanciando pure la possibilità di primarie di coalizione, cosa inedita per il centrodestra. Se i partiti non sono in grado di scegliere, lo facciano i cittadini e i gazebo, ha detto il coordinatore milanese Samuele Piscina. Una soluzione non verrà trovata sicuramente a breve, almeno non prima del 25 ottobre, quando la Lega, proprio a Milano, terrà il suo congresso straordinario. Prima di allora, fughe in avanti e litigi potrebbero ripetersi, a meno di un intervento decisivo da parte di Giorgia Meloni.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi. Popolare Network.

0: un'immagine, una voce, un gesto, lo senti, è l'inizio di una storia. Impara a scriverla con arte del narrare. Lezioni, editing e registrazioni disponibili con Mauro Novelli, Sara Sullam, Gianni Turchetta. artedelnarrare.com alla libreria Feltrinelli 349-3206-832.
1: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21, lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio, martedì 13, serata Armadilli in ogni dove, etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, mercoledì 14, Marta del Grande in concerto, giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo e venerdì 16, ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
2: Prospettive musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, a cura di Gigi Longo, Fabio Barbieri, Lino Brunetti, Alessandro Achilli. Questa sera in studio Gigi Longo.

La calda originale voce di Cassandra Wilson che ci ha presentato Woman on the Edge. Cassandra Wilson ci ha lasciato il 1° settembre scorso dopo una vita passata nella musica sin dall'infanzia. Stimolata dal padre, chitarrista jazz, impara a suonare il pianoforte a 6 anni, la chitarra a 12 e poi la passione per il canto che ne ha fatto una delle maggiori interpreti del canto jazz e non solo dei nostri tempi. Gli album dei successi per Blue Note sono stati preceduti da anni di sperimentazioni e collaborazioni con i giovani leoni del collettivo M-Base, da lei fondato assieme, tra gli altri, al sassofonista Steve Coleman e alla compianta Jerry Allen. E proprio da questa esperienza arrivava il brano che ha aperto la puntata di stanotte di Prospettive Musicali. Il disco si intitola Jump World e ve ne propongo un ulteriore ascolto, Domination Switch, la voce di Cassandra Wilson.

Un altro musicista che ci ha lasciato non da molto e che abbiamo già ricordato qui a Prospettive Musicali, il pianista sudafricano Abdullah Ibrahim. Qui in una registrazione dal vivo del 72 alla Jazzhus Montmartre di Copenaghen, assieme a Don Cherry e Carlos Ward. Il disco è a nome dei tre, ma il pianista vi compare col nome pre-conversione all'Islam, cioè Dollar Brand. L'album è una riedizione We Want Sounds di un vecchio LP intitolato Third World Underground. Il pezzo, dalla melodia e ritmi sudafricani, era Waya Wa Egoli. Ed ora un pezzo dei Simand, gruppo nato negli anni 70 in Inghilterra, membri di varie origini caraibiche, scioltisi nel 74 e riformatisi nel 2010. Il loro ultimo album si intitola Renaissance e questa è Coltrane.

Punt Wird Plastik, il trio composto dalla pianista slovena Kaja Drasler, dal bassista svedese Peter Held e dal batterista tedesco Christian Lillinger, attivo ormai da diversi anni e con uscite su Inktat sempre di grande spessore. Abbiamo ascoltato i tre con Maria Torget 87, tratto da Compress, ultima loro fatica per la casa discografica di Zurigo. Rimaniamo in ambito jazz con il gruppo tutto sudafricano capitanato dal batterista Asher Gametz, un ensemble compatto e alla costante ricerca del nuovo sotto la bandiera della denuncia di vecchi e nuovi colonialismi e un panafricanismo non di facciata. Dalla loro ultima uscita intitolata Assemblance Return, questa è Turning.

Qui a Prospettive Musicali sulle frequenze di Radio Popolare arrivano dall'Indonesia Jay Dawn e Bukir Suryadi, tra elettronica, industrial, strumenti della tradizione costantemente reinventati, cadenze alle volte tra hip e trip hop, con il gamelan e le vocalità tradizionali e non dell'Indonesia passati al frullatore delle macchine e testimonianza militante fatta, come descritto da loro stessi, non sulle rovine bensì delle rovine della società del paese asiatico. Il prossimo ascolto arriva da un gruppo che mappiamo con attenzione ad ogni loro uscita per Discus Music, la Eclectic Maybe Band, che ci presenta Chateau Kafka da Domestic Dragon.

Il libanese Jared Beeler, in arte DJ Plaid, col suo perfetto ed equilibrato mix tra elettronica calda e melodie e ritmi dalle sinuosità medio orientali. Ci ho presentato PA700, tratto da Please, uscito per Small Town Super Sound. Molto più radicale e complesso il lavoro alle macchine di Hyundai Braxton, uscito con Splayed Works per Erased Tapes, opera che raccoglie lavori composti e registrati negli ultimi anni. Del 2022 la traccia che ci ascoltiamo si intitola Daya.

Bene, stiamo per concludere anche questo nuovo appuntamento con Prospettive Musicali qui sulle frequenze di Radio Popolare, e dopo l'elettronica spinta di Tiondai Braxton vi congedo con il duo Anadol e Marie Clock, che esce con un secondo lavoro che vede la musicista e scrittrice accompagnate dalle macchine di Anadol, il turco Gözen Atila, in canzoni dalla fresca vena pop, una sorta di Stereolab forse meno ambiziosi, ma baciati dalla comunanza e confronto sulle sponde del Bosforo. Questa è Magnitude 6.3, il grado Richter del terremoto che li ha visti testimoni in quel di Istanbul, l'evento che ha fatto scoccare la scintilla creativa tra i due e che ha avuto come esito le canzoni di Manivelle, disco uscito per Pingi Pung. Un saluto da Gigi Longo e a risentirci.

0: Reggae radio station, Italy. Every Sunday night. Vitor DJ spinning inner Jamaican music from 11:45 p.m. to 1 a.m. on Radio Popular Network.
1: Reggae radio station, Italy.
2: Yeah, this is David Dredd of Steel Pulse, AZ.
3: This is Benjamizing.
4: Everton Blender.
5: This is GAB, Ghetto and Blues, the product, you know what I'm saying?
6: This is Lucian of the Messenger.
7: Reggae radio station.
8: This is JC Lodge.
9: This is the Mad Boy Andrew on Reggae Radio Station.
10: This is Shaggy.
11: And this is Sandra McCarty from the exciting X News.
12: Reggae Radio Station.
13: This is Third World, and you're listening to Reggae Radio Station. Rasta. Rasta.
14: Vitola! Respect.
15: This is your number one station, your official station. You know. Do it!
16: Airi, airi, ascoltatrici, ascoltatori, la felice notte. Dalle frequenze di Reggae Radio Station Italy. C'è Vito Uoro al controllo del mixer. In diretta dagli studi di Radio Popolare Milano, gemellati con Wild Love Reggae Radio. Un'altra grande notte di buone vibes che vi accompagneranno sino al sorgere del sole. Li state sentendo in versione strumentale i Clash ad aprire questa puntata, perché ormai ci siamo, bene o male, conto alla rovescia stai lì, è da qualche settimana che, grazie anche a un appuntamento che prende il via dopo la prima parte di questo programma, la selezione tributo, omaggio all'arrivo di Don Letts qui a Milano, arcibellezza il 23 ottobre, mi sono detto, bombo nice, dai, ci siamo. Partiamo anche all'inizio ricordando questo grandissimo Rebel Dread che arriva qua, venerdì 23, poi sabato sarà a Modena all'Arci Vibra. Insomma, detto, dai, partiamo con i Clash alla grande, poi dopo naturalmente nella seconda parte la selezione ad hoc. Pagina Telegram del programma per mettersi in contatto, facile facile da trovare, Reggae Radio Station, le tre parole magiche, Red, Gold and Green. Che dire, pronti con la musica? Ma sì, ci sono un sacco di novità in questa puntata, qualche classico. Credo di aver preparato una bella playlist che vi terrà belli vispi. Mandate un segnale all'ascolto, lo sapete, non può che farmi piacere. E si va, prima traccia, The Magnificent Seven, The Clash. Aspettando Don Letts, Milano 23 ottobre, Modena 24. Ad aprire warm up after show, Vito War DJ Set.

E dunque The Magnific Seven, direttamente dall'album Sandinista per i Clash, ad aprire il programma di questa notte, ricordando a tutti voi che se siete interessati, curiosi e conoscete l'artista, il consiglio di Vito War è quello di acquistare il biglietto in prevendita, non sia mai che poi vada in sold out. Perciò se ci siete convinti di partecipare, mettetevi in saccoccia il biglietto e siete tranquilli. Arcibellezza, 23 ottobre, Vito War ad aprire e anche dopo il DJ set di Don Letts. La prossima traccia va a ripescare una canzone che abbiamo già sentito domenica scorsa, però era in sottofondo perché il nostro carissimo amico Rust Weld ha, diciamo, come si dice, aperto un ricordo nel omaggiare, purtroppo ricordare, il grande artista scomparso Lieutenant Stitch. Appunto, ci ricordava che lui nel 2011 registrò una canzone con Lieutenant Stitch e la tenne in sottofondo mentre ci raccontava un po' tutto quello che fa ogni volta insieme all'amico Russ Allen nel segmento di Reggae Revolution. L'album in questione era One Way Ticket, un disco che ho amato particolarmente, trasmesso tantissime volte, era di Bizzarri la produzione, perciò ho detto ma ascoltiamocela per bene questa notte, così approfittiamo ancora per ricordare gli utenastici qui in combo con Rust Weld, High Praises.

E dunque, dopo aver ascoltato Rust the Weld e Lieutenant Stitch con High Praises, vi ho fatto sentire Shirley Jones sul Tempo Rhythm 1985. Perché? Perché anche lì mi sono imbattuto quando comincio a navigare nella rete internet sulla storia di questo rhythm. E allora ne ho trovati parecchi e volevo fare piccolo miscelage negli anni, magari lo farò nelle prossime puntate, però stasera ho detto perché no, ascoltiamoci il tenor so che non può che far bene. Allora, all'inizio vi ho segnalato la serata, diciamo, international con Don Letts, ma ci sono questa settimana due bei appuntamenti se volete seguire, ascoltare e ballare anche le selezioni di Vito War. Saluto gli amici del Peyote Caffè di Magenta, dove sono stato ieri sera a selezionare, in una situazione molto carina, ambiente tranquillo, mega birreria. Vito War ha selezionato musica per 3 ore, penso che sia piaciuto. Comunque ritorniamo, seguitemi sulle pagine social. Dicevo, appunto, questa settimana sarò protagonista insieme a Hope in a Day Yard, che è la fusione tra Rising Hope e Monza in a Day Yard, nella loro, diciamo, casetta comasca all'Arci Joshua Blues Club. Venerdì sera Vito War ospite della loro serata, mi hanno definito The Italian Reggae Godfather, bombo nice. Perciò, amici di Como e zone limitrofe, se siete lì, veniteci a trovare al Joshua Blues Club Circolo Arci dalle 21:30. Sabato pomeriggio invece ci si ritrova tutti fuori dal Leon Cavallo, la sede di Via Watteau. Dalle 15 alle 21 ci sarà un Out in the Streets a 51 anni di autogestione, musica e controcultura. Si torna in strada per chiedere, immaginare e costruire un posto per il Leon Cavallo. Oltre naturalmente alla mia partecipazione ci saranno anche altri artisti: Ansi, Glitter Boy, Randy Dance, Lobo, la Double Wise Crew, Breakout, insomma. Dal pomeriggio, dalle 15 sino alle 21, musica e ci si incontra tutti fuori dal Leon Cavallo in via Watteau, mi raccomando. Proseguiamo con la selezione. Adesso ho messo insieme le tracce storiche da quale sono state poi ripescate delle nuove versioni, diciamo tracce che hanno dato ispirazione agli artisti di oggi per loro canzoni. Si tratta di Lil' Key e Protégé con la loro All Over the World, che va a riprendere nelle liriche la dancehall rock di Barrington Levy e Cathy Ranks, e poi quella che in assoluto mi piace da matti in questo periodo, Owasso di Coffee, che è andata a prendere il campione sample di Reggie Stepp di Kimbo King. Perciò adesso vi lascio in buone mani, buona musica. Barrington Levy, Cathy Ranks, a seguire Lil' Key, Protégé.

E devo dire che ai suoi tempi questa traccia ha fatto il pieno. Kimbo King, Reggie Stepper nelle dance hall andava tantissimo. Ed è stata ripresa da Coffee in questa Owa Soul. Una dopo l'altra non stop con Vito Wurst, Radio Popolare, Reggae Radio Station.

0: Mosseva, bella regà. So brusco e pure io la domenica sera mi ascolto Vito War, Radio Popolare. Mosseva, Reggae Radio Station. Namo, namo, namo, namo, namo, namo, namo, namo, namo, namo.
1: E dunque, bella carrellata, dunque, brani nuovi ispirati da tracce di qualche anno fa, ve lo fate sentire tutte quante. Barrington, Cutty, Lila, Protoje, Reggie Stepper and Coffee. Siamo arrivati all'appuntamento con i festeggiamenti per i 50 anni di Radio Pop, la scalata sino al 2025, cominciata la prima domenica di gennaio, proprio col 1975. A proposito, per chi ascolta Radio Pop anche in orari meno proibitivi della domenica notte, sa che è in campagna abbonamento, dunque Reggae Fanatics, tifosi di Reggae Radio Station Italy, venite fuori allo scoperto, abbonatevi a Radio Pop, fate la tessera, aiutate come meglio credete questa emittente che grazie ai 107.6, ma all'inizio era anche 101.5, mi sembra, non mi ricordo neanche bene, dai, troppo tempo, insomma, ha dato la possibilità, la visibilità a questa sonorità e ha fatto conoscere a tutti voi un mondo in levare che magari da altre parti non ascoltate sicuramente. Un plauso va al mio amico Gusmati, che tiene in piedi botta con Wide Love Reggae Radio da qualche anno, e possiamo già annunciare, mettere le mani avanti, che il mio amico Gusmati di Under Pressure su Wide Love Reggae Radio sarà l'ospite di Vito War per il Bob Marley Day di febbraio qua a Milano. Stiamo mettendo a posto tutto quello che deve essere fatto e poi daremo l'annuncio ufficiale, ma comunque

al 99,9% sarà così, Vito Vuore Gusmati per il Bob Marley Tribute. Proseguiamo, dicevamo, l'album di questa puntata, siamo arrivati al 2000, boh, mi è scappato via, vediamo un po', devo andare a cercare, è il 2009, Major Lazer, eh sì, il buon Major Lazer, Diplo e Switch, musica elettronica, dance, va a incontrare la dancehall giamaicana con dei singoli da paura. Due per questa notte da questo disco, Pon the Floor e Can't Stop Now, una dopo l'altra, dai, Major Lazer, Reggae Radio Station Italy.

0: sky looking, before they stand up firm on their feet. Yes, Massive and Crew, where is on their past choosing?
1: E dunque la Super Combo insieme a Mr. Vegas e Joey Rockwell con Can't Stop Now ha chiuso l'appuntamento con i dischi a rappresentare la scalata dei 50 anni di Radio Pop. Per il 2009 a rappresentarlo era Major Lazer, il titolo dell'album era Gun Don't Kill People, Laser 2. Perciò erano proprio elettronico, laser. Il buon Major Lazer ha regalato tante belle tracce ballabilissime nelle yard dancehall. Allora, quanto che si fa? 28, quasi mezzanotte e mezza più o meno, sempre ben sintonizzati con Reggae Radio Station Italy, tutte le domeniche notti su Popolare Network, gemellata con Wild Love Reggae Radio. Ora vi faccio sentire un'altra traccia di un artista al quale noi siamo affezionati e vogliamo promuoverli un po', perché anche loro stanno per arrivare a Milano a fine mese. Saranno il 30 di ottobre alla corte della Culture Yard, in quella del Q Hub di Milano, Dance All Night. Arrivano Flavio aka Ghetto Eden dal Salento e stasera ce lo ascoltiamo con la traccia La Natura.

0: 30 di ottobre, Ghetto Eden, Salento Night, Milano, Q-Hab, Dance All Night. Con Ghetto Eden naturalmente ci saranno anche Sirius, Calabash, Calibandulu e Vito War.
1: Reggae Radio Station Italy on Popola Network, the best radio show.

0: Ciao, qui Big Simon,
1: Manuel Brando,
0: Cricca Reggae. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Reggae Radio Station, il leggendario programma su Radio Popolare condotto dal mitico Vito War.
1: Siamo qui per invitarvi al nostro concerto a Milano il 13 novembre 2026 all'Arci Bellezza per festeggiare i nostri 25 anni di attività musicale con tutta la nostra band e insieme ad altri nostri amici. Prima e dopo la musica di Vito War, non potete mancare.
0: Saval,
1: boom, adesso il nostro nuovo singolo
0: Restore My Soul
1: insieme a Mamma Marias. Sienda buona.
0: Shop!

0: Reggae Radio Station Italy on Popolo Network, the best radio show.
1: E dunque vi ho fatto sentire la cricca reggae, li avete sentiti? Il saluto di Manuel, perciò vi aspettano il 13 di novembre a Milano, poi il giorno dopo loro saranno anche loro a Modena al Vibra, c'è questa combo con bellezza molto bella che porta gli artisti ad avere due date qua, diciamo verso il centro nord, Milano-Modena Connection. Dunque preparatevi perché sarà un concertone, festeggiano 25 anni alla grandissima e ci sarà anche Brusco sabato sera a Malnate per la festa, all'Aria Festa di Malnate, sabato 17, Into the Groove, anniversari, dunque faremo una cappatina sicuramente nella sera al Malnate per salutare il buon Brusco e ascoltare i nuovi pezzi. Qui lo sentiamo insieme a Ida Cantina.

dunque per ascoltare le nuove canzoni dal vivo di Brusco. L'appuntamento è sabato sera all'Aria Feste di Malnate, in occasione dell'undicesimo anniversario di Into the Groove Sound System. E siamo sicuri che non sarà l'ultimo party, no, non sarà l'ultimo party per Into the Groove. Shagalab, eccolo qui, il loro singolo nuovo, che si chiama appunto L'ultimo party. Un po' di buone vibes made in Italy, dai. Dopo Ghetto Eden, Crick Reggae, Brusco e Inna Cantina, arrivano gli Shakalab dalla Sicilia.

0: diciamo, featuring di Kiba alla grandissima per questo Salento Sound, Salento Sound. Dunque, un po' di tracce made in Italy. Adesso abbiamo a disposizione ancora 9 minuti prima di chiudere questa prima parte di Reggae Radio Station con Vito War, con la musica che vi accompagnerà sino a mattino. Cosa faccio? Cosa faccio? Bah, vi faccio sentire qualche super classico, dai. King Yellow Man con Jack Sprat.
1: Yeah, this is King Yellow Man. And all the people from Italy, especially Milan, just listen to Vito, the number one, the champion. Respect to the maximum. Nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. Richie, I wear him a white collar shirt and wear it hot till it resembles dirt.

Yellow Man con Jack Spratt, e penso che la prossima sia l'ultima di questa prima parte. Approfitto subito per salutare tutti gli ascoltatori anche di Wide Love. Con voi, se volete, ci si risente mercoledì pomeriggio nella replica. Adesso U-Roy con Small Axe, credo che ci porterà sicuramente al termine della prima parte. Nella seconda proseguiamo con l'ascolto del Roots Rock Reggae, l'album live di Bob Marley. Mancano 2 settimane, mancano 5 canzoni a terminare, siamo arrivati bene o male al bis di questo fantastico concerto dell'Hammersmith. Questa sera ascolteremo 3 canzoni e poi settimana prossima andremo a chiudere con le ultime 2, e poi Don Letts arriva in città il 23 di ottobre. U-Roy, Small Axe, Irie Irie da Vito War, a tra poco dopo le news di Radio Pop per chi ci segue sui 107.6 o sul sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. A tra poco.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Zelensky denuncia nuovi attacchi russi sulla rete elettrica dopo la tregua energetica annunciata oggi da Donald Trump. Il presidente ucraino dice di non essere al corrente del cessate il fuoco e Mosca non conferma le affermazioni di Trump. Intanto l'Europa offre piena solidarietà a Zelensky, scaricato dalla Casa Bianca. Gli Houthi dello Yemen lanciano nuovi attacchi contro l'aeroporto di Riyadh. Il conflitto tra i miliziani e il governo appoggiato dall'Arabia Saudita rischia così di allargarsi. Mentre in Francia Raphaël Glucksmann vince le primarie socialdemocratiche, l'eurodeputato sostenitore della rottura con la sinistra radicale di Mélenchon sarà uno dei candidati alle presidenziali del 2027. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. A poche ore dall'annuncio di Donald Trump di una tregua sugli obiettivi energetici tra Russia e Ucraina, Zelensky denuncia nuovi raid sulla rete elettrica di Kiev. Un drone avrebbe colpito una centrale nella capitale e altri attacchi sarebbero stati diretti contro altre infrastrutture energetiche nella regione di Kharkiv. Oggi il presidente degli Stati Uniti aveva parlato di uno stop degli attacchi, concordato da entrambi i paesi, che sarebbe entrato in vigore con effetto immediato. Subito dopo lo stesso Zelensky aveva detto di non essere stato avvisato del cessate il fuoco e manca ancora una risposta da Mosca. L'annuncio di Trump era arrivato dopo il duro attacco contro lo stesso Zelensky e dopo l'annuncio dell'accordo con Putin sulle importazioni di diesel. In serata il primo ministro canadese Mark Carney ha parlato dell'accordo tra Mosca e Washington come un gesto che va contro gli sforzi per la pace e in Europa diversi paesi hanno preso posizione a sostegno di Zelensky, ma manca ancora una parola da parte dell'Italia, mentre in serata è intervenuta anche Bruxelles.
1: Dopo una giornata di silenzio stampa a Bruxelles sull'attacco di Trump a Zelensky, è la stessa presidente della Commissione europea von der Leyen a rompere lo stallo, seguendo la linea già scelta ieri per commentare l'accordo Trump-Putin sul diesel russo. «Ho espresso il mio pieno sostegno al presidente Zelensky che guida la lotta per la libertà del suo popolo», ha reso noto al termine di una telefonata con il leader ucraino. Senza citare Trump, von der Leyen ha ricordato che la guerra è entrata in una nuova fase ancora più cupa, con la Russia che temporeggia sul campo di battaglia mentre colpisce i civili ben oltre le linee del fronte. Per l'Europa la posizione di Trump sulla guerra in Ucraina sta diventando un problema enorme, perché la costringe a un difficile equilibrio tra evitare lo scontro aperto con Washington e il non arretrare su una delle questioni che le è sempre stata più a cuore, che solo l'Ucraina può decidere del proprio futuro e non sono ammesse ingerenze esterne. Fonti diplomatiche spiegano a Radio Popolare che la cautela è legata all'assoluta imprevedibilità delle minacce di Trump, che spesso non si concretizzano in qualcosa di davvero irrimediabile. Insomma, la strategia sembra far passare la marea evitando il muro contro muro, che invece infiamma la retorica del presidente statunitense. Già domani la questione si imporrà al tavolo dei 27 ministri degli esteri, mentre è attesa l'apertura di altri due gruppi di capitoli dei negoziati di adesione. Un'anteprima del Consiglio europeo di giovedì, quando i leader UE dovranno rassicurare Zelensky sulla strategia per continuare il supporto a Kiev anche nello scenario peggiore, cioè quello di un Trump schierato con Putin per puri interessi economici. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: E come queste ultime mosse politiche di Donald Trump ricadranno o potrebbero ricadere sugli equilibri internazionali, lo abbiamo chiesto a Gianluca Pastori, docente di diritto internazionale.
2: Non credo che Donald Trump abbia una visione di politica internazionale e non credo che Donald Trump consideri particolarmente vincolanti gli impegni presi in politica internazionale. La dichiarata posizione americana porta acqua al mulino della Russia. In questo momento, a torto o a ragione, Vladimir Putin si sente le mani libere, anche perché la palla è nelle mani di una Europa che dovrebbe fornire all'Ucraina una garanzia di sicurezza, ma che è in forte difficoltà a fornirle, perché i paesi europei hanno rapporti molto diversi con l'Ucraina, hanno rapporti molto diversi con la Russia. Perché i paesi europei hanno problemi interni, i governi europei devono affrontare un'opinione pubblica che sta oggettivamente soffrendo di quelle che sono le conseguenze della congiuntura internazionale. Quindi credo che in pochi vorranno veramente esporsi al di là delle dichiarazioni.
0: Il premier israeliano Netanyahu ha chiesto di avviare un'indagine contro i soldati dell'IDF che hanno preso parte al film NASA, il documentario dei registi premi Oscar Yuval Abraham e Rachel Zohar, che denuncia i crimini dell'esercito israeliano a Gaza. Nella comunicazione si parla di reati in materia di sicurezza delle informazioni, diffamazione, e si chiede che i soldati che hanno fornito testimonianze in forma anonima vengano perseguiti per aver leso gli interessi politici e di sicurezza di Israele. Netanyahu in persona è intervenuto con una nota dicendo che il film racconta una storia falsa, fuorviante e di parte che diffama lo Stato di Israele. Ancora bombe sull'aeroporto di Riyadh. La coalizione a guida saudita ha riferito che un nuovo attacco con un proiettile non identificato ha colpito l'aeroporto della capitale, provocando un incendio in un terminal. La coalizione ha poi riferito di aver intercettato un missile da crociera vicino allo scalo. Non si ferma quindi l'escalation tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, che appoggia il governo ufficiale yemenita e che sta facendo riesplodere un conflitto che arriva da lontano. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
3: Gli Houthi dello Yemen si sono inseriti nella guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Gli Houthi yemeniti hanno preso di mira l'Arabia Saudita, con cui sono in guerra dal marzo 2015, quando Riyadh aveva iniziato a bombardare la capitale dello Yemen. Quella guerra, dimenticata, ora è riesplosa. Dietro la dimensione regionale e il confronto tra Arabia Saudita e Iran rimane quel conflitto nato dall'esclusione politica degli Houthi e dall'impoverimento delle regioni settentrionali dello Yemen al tempo del presidente Ali Abdullah Saleh, ma anche la penetrazione salafita saudita nelle aree zaidite, sciite e il fallimento della transizione successiva alla primavera araba. Ora l'obiettivo degli Houthi è trasformare la vulnerabilità saudita in potere negoziale, colpendo aeroporti, infrastrutture energetiche e collegamenti strategici in Arabia Saudita. Gli Houthi cercano di ottenere la fine o la riduzione delle operazioni militari saudite in Yemen. Rispondono così anche al blocco aeronavale imposto dall'Arabia Saudita e agli attacchi sauditi contro le infrastrutture yemenite. Gli Houthi cercano di aumentare il costo economico e politico dell'intervento di Riyadh, cercano di indebolire il sostegno saudita alle forze yemenite anti-Houthi e si pongono come obiettivo consolidare il proprio riconoscimento come interlocutore nella regione, per poi negoziare il futuro dello Yemen da una posizione di forza. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: In Francia, Raphaël Glucksmann ha conquistato le primarie della sinistra socialdemocratica in vista delle elezioni presidenziali del 2027. L'eurodeputato, 46 anni, e sostenitore di una linea di rottura con la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, si aggiudica quindi le primarie già dal primo turno con il 66,13% dei voti favorevoli. Sentiamo il servizio da Parigi.
4: Per la prima volta da quando François Mitterrand rifondò il partito negli anni 70, i socialisti francesi non avranno un membro del Partito Socialista come candidato alle elezioni presidenziali. Raphaël Glucksmann, fondatore e presidente del piccolo partito di centrosinistra Place Publique, è il vincitore incontestato e incontestabile delle primarie socialiste per designare il candidato del partito alle prossime presidenziali. Vincitore al primo turno con il 66% dei voti, vittoria schiacciante quando il secondo arrivato, l'attuale segretario del Partito Socialista Olivier Faure, ottiene appena il 14%. Un'incoronazione per il giovane inesperto ma arrembante Raphaël Glucksmann, ora candidato ufficiale del Partito Socialista e magari più largamente della socialdemocrazia alternativa alla sinistra radicale di Mélenchon. Ma forse un funesto presagio per il Partito Socialista, la cui candidata, lei membra del partito, alle presidenziali scorse nel 2022, Anne Hidalgo, fece un umiliante 1,8% e che 5 anni dopo deve rassegnarsi appunto per la prima volta da mezzo secolo ostacolo a sostenere ufficialmente un non socialista. Resta la sostanza, la qualità e la quantità del successo di Rafael Guzmán, incoronato da una primaria con appena 120.000 votanti che hanno votato solo online, per così dire dal salotto, o con la carta del partito pagando ben 15.000 euro, mentre Mélenchon riuniva oggi pomeriggio più di 10.000 persone sugli spalti del suo comizio a Clermont-Ferrand, rivolgendosi al paese intero e in particolare alla gioventù in rivolta. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Passiamo alla politica italiana. Domani verranno depositati i ricorsi contro la legge elettorale approvata giovedì dalla maggioranza. Il tema dei possibili aspetti incostituzionali si intreccia con quello dei tempi della consulta per arrivare a sentenza. Un eventuale verdetto di incostituzionalità potrebbe non arrivare in tempo per le prossime elezioni. Sono calcoli di cui devono tener conto i due schieramenti. Il centro-sinistra si è ritrovato ieri alla festa del manifesto. C'erano i principali leader, escluso Renzi, Schlein, Conte, Bonelli, Frattoianni e Maggi. Un dibattito da cui è emersa la volontà di stare insieme, ma anche i punti di divergenza. Mentre nella platea si percepiva la spinta a fare in fretta. Sentiamo il politologo Carlo Galli.
5: Ma secondo me c'è una impazienza che è giustificata da una parte, ma che dall'altra non tiene conto di un fatto fondamentale, cioè che il Partito Democratico è stato il primo nemico del votante medio 5 Stelle e che Conte può andare in un'alleanza con il Partito Democratico soltanto da una posizione di prevalenza, perché altrimenti perde il proprio partito. Questo bisognerebbe che ce lo ricordassimo anche, no? Quindi riescono a digerire un'alleanza col PD solo se Conte è Presidente del Consiglio, tanto per essere chiari. In realtà non sono fatte per stare insieme.
6: Ma ce la faranno secondo lei?
5: Ma sì, ce la faranno, perché entrambe hanno come nemico la destra che adesso è il governo, evidentemente, e questo è probabilmente l'unico vero motivo per cui non si mandano al diavolo l'un l'altro, come hanno fatto nel 22, peraltro. D'accordo, però far stare insieme due soggetti che in realtà in natura sono in una situazione di reciproca repulsione non è facile, soprattutto perché questa legge elettorale ha... chiede il deposito di un nome come candidato alla presidenza del Consiglio. È una difficoltà reale, non è una difficoltà, è legata sicuramente alle ambizioni personali dei due, ma è anche reale perché le divergenze sopra alcune delle questioni che sono le più importanti in questo momento ci sono, perché divergere sull'Ucraina e divergere sopra il riarmo non è cosa da poco.
0: A Milano non si placano le divergenze e le liti nel centrodestra in vista delle elezioni comunali del prossimo anno. Ufficialmente non c'è ancora un accordo formale sul candidato, la candidata che dovrà sfidare il centro-sinistra per Palazzo Marino, ma in campo ci sono diversi nomi. Sentiamo il servizio di Alessandro Braga.
7: È stata ancora una volta Forza Italia ad accelerare, rilanciando la candidatura di Matteo Perego di Carnago nella sfida per Palazzo Marino. Milano è la città che vogliamo governare, ha detto Antonio Tajani al termine della 3 giorni di Forza Italia nel capoluogo lombardo. Gli azzurri ormai hanno scelto a sfidare il centro-sinistra e a tentare di riconquistare la città, dove il centro-destra e l'opposizione dal 2011 dovrà essere il sottosegretario alla difesa, vicinissimo alla famiglia Berlusconi e gradito anche da Giorgia Meloni. Peccato che tra gli alleati non tutti siano così favorevoli. Se noi moderati insiste sul nome del suo leader, Maurizio Lupi, è la Lega quella più agguerrita nell'opporsi alla scelta dell'azzurro, tanto che ieri, di fronte al diniego di Salvini ad accettare la candidatura di Perego di Carnago, il coordinatore lombardo degli azzurri, Alessandro Sorte, è arrivato addirittura a ipotizzare una rottura della coalizione, cosa che ha indispettito, e non poco, la Presidente del Consiglio. Il carroccio del resto alla sua candidata, quella Silvia Sardone, incoronata da Matteo Salvini dal palco di Pontida, e che ormai da settimane sta portando avanti la sua campagna. Ancora oggi i vertici milanesi della Lega hanno ribadito la loro idea, lanciando pure la possibilità di primarie di coalizione, cosa inedita per il centrodestra. Se i partiti non sono in grado di scegliere, lo facciano i cittadini e i gazebo, ha detto il coordinatore milanese Samuele Piscina. Una soluzione non verrà trovata sicuramente a breve, almeno non prima del 25 ottobre, quando la Lega, proprio a Milano, terrà il suo congresso straordinario. Prima di allora, fughe in avanti e litigi potrebbero ripetersi, a meno di un intervento decisivo da parte di Giorgia Meloni.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto. Da Martino. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto. Da Martino Fiumi.

0: Dopo la una, eccoci di nuovo on air per la seconda parte di Reggae Radio Station. C'è Vito War, come sempre, la domenica notte, sino alle prime luci dell'alba del lunedì, al controllo del mixer di Radio Pop. Seconda parte che vede, come abbiamo fatto già da un po' di domenica a questa parte, una selezione particolare omaggiando Don Letts, diciamo, ispirata dal The Dread Legend, che arriverà qua a Milano il 23 di ottobre al Circolo Arci Bellezza. A me è stato dato il compito di aprire e chiudere la serata, dunque Vito War e Don Letts, venerdì sera a Milano Arci Bellezza, e il giorno dopo ci trasferiamo tutti quanti a Modena al Vibra Club. Occasione per questa selezione è stata quella anche di proporvi per intero il disco di Bob Marley, Roots Rock Reggae, che è stato vinile della notte un po' di domeniche fa. Mi sono detto, visto che c'è la prefazione di Don Letts proprio su questa uscita discografica di Marley, il live all'Hammersmith Odeon del 1976, perché no? Nell'avvicinamento alla grande serata milanese ce l'ascoltiamo tre canzoni ogni notte e abbiamo raggiunto praticamente il finale del concerto. Siamo all'uscita del bis. Mancano 5 tracce, 3 questa notte e 2 domenica prossima. Questa sera vi farò ascoltare Positive Vibration, Rat Race e la mitica War. Dunque, Bob Marley live Hammersmith Odeon, una dopo l'altra, tranquilli, tranquilli, ce lo ascoltiamo per benino.
1: Give thanks and praises to the Most High, Jah Rastafari. Yeah, we want to thank you very much for the appreciation. And to show our appreciation, we're going to give you some more of the Rastaman vibration. Yeah? Yeah. Once again, I'd like you to meet and greet coming rootically from Trenchtown, Jamaica, the proverbial, the prophetic, Bob Marley and the Wailing Wailers. Come on.
0: Pelle di cappone Stelia. Bob Marley and the Wailers, Radio Popolare, Positive Vibration.

Terminata Positive Vibration, arriva Rat Race, Hammersmith Odeon, Londra, giugno 76, Bob Marley and the Wailers.

sarà insieme a Get Up Stand Up le due canzoni che ascolteremo domenica prossima a chiudere l'ascolto per intero completo di Roots Rock Reggae. 33 minuti dopo la mezzanotte, dopo la una, con Vito War su Radio Popolare Reggae Radio Station, il programma di musica in levare che vi accompagna sino a mattina. Da un po' di domenica a questa parte, omaggio a Don Letts in arrivo a Milano. Vediamo un po' quante canzoni riusciamo ad ascoltare sino alle 2. Partiamo subito, veloci veloci, con questa selezione straparticolare con Malcolm McLaren. Double Touch.

Lasciato Malcolm McLaren, arrivano i Selector con Murder. Selector anche loro in arrivo, venerdì saranno al live di Trezzo e il 24 a Bologna. E questo mi dispiace un po' perché è in combo con le serate di Don Letts, però che ci vogliamo fare? O non c'è niente o c'è troppo.

Answers Revolution, Steel Pulse d'autore, veramente una super traccia che sicuramente proporrò anche all'Arcibellezza venerdì 23 nel warm up a Don Letts. Ci sarà anche questa che sta per arrivare, boh, vediamo, però ci sta la grande Shinehead. Yes, I, Billie Jean.

Lasciamo il bravissimo Shinehead con Billie Jean. Leslie Lyrics nella selezione. Particolare, particolare omaggio in arrivo di Don Letts. Blind Date, Leslie Lyrics.

Fireborn, Jesse Royal e Kabaka Pyramid per questa traccia Jungle Justice. Siamo arrivati bene o male al termine della seconda parte con questa selezione speciale in attesa dell'arrivo di Don Letts. Chiuderà il tutto Peter Hanningel, poi dopo si prosegue nella seconda parte con Podcast Radio Show. Saluto tutti coloro che ci ascoltano anche attraverso il podcast che metto a disposizione sulla pagina di SoundCloud, che arriva sino a questo punto bene o male. Sulla pagina invece del sito di Radio Pop potete ascoltare il podcast sino alla una. Adesso arriva Peter Hanningel a chiudere. Ricordo a tutti voi, a favore del podcast, che venerdì sera sarò a Como a Joshua Archie Joshua Club insieme a Hope in Adyard, bella serata, non ve la perdete, e sabato dal pomeriggio parteciperò all'iniziativa che si terrà fuori dalle mura di Leoncavallo in via Vattù. Perciò seguitemi sulle pagine social, sapete secondo me già dove trovarmi, quella Telegram si chiama Reggae Radio Station e la mia personale naturalmente è Vito War sul libro delle facce. Peter Hanningel, Airi Airi.

Vito Vora, The Control nella notte di Radio Popolare. Adesso, dopo aver ascoltato Robadob Style di Peter Aningel, andiamo avanti perché adesso arriverà il segmento denominato Podcast Radio Show, ma continueremo ad ascoltare reggae music anche nella notte di questo 11 ottobre e che è il 12 ottobre. Adesso arriva la selezione, si parte con One Blood, Vito Vora, The Control, tutta la notte con voi.